0: che nelle prossime ore potrebbe vedere l'addio di Xavi Rezusf ed Alessio Sorace. Si parla dell'arrivo di Franco Sosa a Brindisi. Guardiamo tutti gli aggiornamenti del calciomercato. Giornata ricca di movimenti di mercato per le squadre pugliesi, tra operazioni ormai definite e trattative in fase avanzata. Partiamo dal Foggia, che ha definito il ritorno di Andrea Gallo dal Crotone. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore. Si muove anche il Martina, che deve fare i conti con il forte interesse dello Spezia per Rezusf. Il club ligure sarebbe pronto all'ultimo affondo. In uscita anche Alessio Sorace, classe 2008, finito nel mirino della Juve Stabia. Diversi gli innesti ufficializzati nelle categorie inferiori. Il Toma Maglia accoglie il centrocampista classe 2006 Christian Andrisani, mentre il Brilla Campi rinforza la mediana con Federico Centonze, anche lui classe 2006. Il Novoli inserisce in difesa l'argentino Ignacio Forlino, classe 2003. Il Galatina invece ha ufficializzato il difensore classe 2005 Samuele De Donno. In Serie D il Brindisi accelera per Franco Sosa, attaccante ex Virtus Francavilla, superando la concorrenza della Regina. Il Taranto è vicinissimo all'accordo con Federico Angiulli, centrocampista classe 92. E c'è anche un ritorno: Mario Vilardi lascia il Fasano e torna al Sorrento con il Gravina, che però segue con attenzione la situazione. Cambiamo sport, passando adesso al volley. La Vibrotech colpo da Serie A. Arriva Marco Rizzo con diverse esperienze anche in Superlega. Una Vibrotech che punta a costruire una squadra competitiva e pronta a vivere da protagonista la sua prima stagione in Serie B. Altro grande colpo di mercato per la Vibrotech Volley: la formazione tarantina, pronta al debutto in Serie B nazionale, annuncia l'arrivo di Marco Rizzo, libero, classe 1990, nato a Galatina e reduce da una lunga esperienza ai massimi livelli della pallavolo italiana. Una carriera iniziata con i Falchi Ugento e proseguita tra Serie B e A2, prima del grande salto in Superlega con Milano, Monza e Vibo Valentia. Dal 2022 al 2025 Rizzo ha vestito anche la maglia della Prisma Taranto in Serie A1. Nell'ultima stagione, invece, l'esperienza in panchina con la Frascola Taranto in Serie C. Ora il ritorno in campo con la maglia della Vibrotech. Tornare sul rettangolo di gioco sarà bello, ha dichiarato Rizzo. Metterò tutta la mia esperienza a disposizione della squadra. E sul campionato non ha dubbi, sarà una Serie B equilibrata. Nessuna partita sarà scontata e dovremo dare il massimo in ogni gara. Esperienza, carattere e leadership per una Vibrotech che punta a farsi trovare pronta alla sua nuova sfida nazionale. Marco Rizzo è pronto. Taranto ritrova un protagonista della pallavolo.
1: E con questo servizio siamo giunti dunque alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguire tutta la programmazione su Studio 100, qui nella casa dei Tarantini.

0: Taranto e Noi Cattaro, pareggio reti inviolate nel complesso giusto. Pasquino schiera a sorpresa il senegalese Dussault, incato sino all'immediata vigilia come sicuro assente a causa di un risentimento agli adduttori. Un Taranto costretto a giocare in 10 dal 20° della ripresa per l'espulsione di Gambardella per gioco falloso. Avversari inaspettatamente robusti e ben organizzati hanno in più di una circostanza sfiorato la marcatura. Nella prima frazione con Bitetto su calcio piazzato, incrocio dei pali con Alberga battuto. Poi ancora Bitetto dinanzi all'estremo rosso-blu che ribatte la conclusione del Noiano. Dussault in avanti risulta troppo isolato e quando conquista palla viene ingabbiato dai difensori avversari che raddoppiano e spesso triplicano la marcatura. Nella prima frazione il Taranto si fa minaccioso in due circostanze in avvio con un calcio piazzato di Carocci che accarezza la parte superiore della traversa e al 16° con un intervento sotto misura di Marzocchi che manda alto sulla traversa. Nella ripresa rosso-blu ancora minacciosi con un calcio da fermo sempre di Carocci. Noi Cattaro matricola intraprendente, nuovamente pericoloso subito dopo con Maurelli da fuori aria. Alberga devia sui piedi di Antonicelli che spara a rete, ma ancora il numero uno Ionico respinge. Il Taranto resta in 10 dopo l'espulsione di Gambardella per gioco falloso e raddoppia gli sforzi, ma l'ermetica difesa rossonera regge bene senza correre mai seri pericoli. Dagli spalti spesso si alzava il coro «Vogliamolo Iacovone» che contemporaneamente si presentava così. Alla fine è 0-0 che accontenta tutti.
1: La vittoria Veneto. Però tenendo conto che questa è la più giovane, queste sono quelle più moderne. Sono quelle più moderne. Ma non cresce più. Ormai è arrivata al massimo, dobbiamo solamente crescere noi da un punto di vista professionale, anche se riusciamo a farci valere.
2: È imbarazzante notare la pulizia che c'è su questa nave. Questa è una cosa che ho notato come ho messo piede. La pulizia è semplicemente spaventosa, perché credo che la manutenzione di un'imbarcazione del genere sia davvero dura.
1: Molto onorosa, però ecco, voglio dire che non è solo di questa nave, tutta la marina ha questo concetto di base, perché per noi la nave è la casa.

0: Buonasera! Buonasera a tutti quanti voi, grazie.
1: Buonasera, buonasera. Buonasera.
0: Saluto anche agli ultras lì in fondo. Il vostro un tifo sfegatato, bravi.
1: Che
0: complimenti.
1: Succede? Ma avete perso, perciò vi hanno messo lì dietro o è successo qualcosa?
0: Ah, sì. Ma guarda qua, guarda che bella situazione per fare uno spettacolo. Chi me lo doveva dire a me? Ciao, ciao, i nostri parenti, ciao, ciao, eccole qua. Bene, un saluto anche a voi. Guardate, mettetevi d'accordo, noi probabilmente lavoreremo da questa... Eccoli sì. Qua, i nostri super affezionati, eccoli sì, qua, ecco. Chi vi dimentica?
1: Ci divide l'acqua. Ecco.
0: Noi probabilmente lavoreremo da questa parte, quindi se avete voglia di spostarvi
1: sì.
0: Per stare...
1: Altrimenti ci vedrete di lato, anche
0: di lato, un po' di pazienza. Allora... Devo dire che questa è stata una gran bella serata, eh?
1: Ammazza, papà, ho visto c'è gente che sta morendo di freddo, faccio per dire, eh? Ma è come è un'acqua miracolosa, appena vi tuffate passano i malanni, le tubercolosi, qualcosa. Perché c'è gente che sta morendo di freddo.
0: No, io non so come facciano i ragazzi a tuffarsi. Io farei un applauso a tutte le squadre, guardate.
1: Sì, sì, facciamolo.
0: Che
1: facciamo.
0: Hanno veramente un coraggio da vendere.
1: Complimenti.
0: Guarda là, guarda.
1: Ecco, guarda come vieni bene di spalle là.
0: No, ah, quello sono io.
1: La chierica.
0: Vabbè, allora cominciamo, guardate, noi abbiamo preparato uno spettacolo per voi proprio adatto alla serata, uno spettacolo sì. Che dura 6 ore e 40.
1: Sì, seguirà il dibattito dopo, sì. Facciamo una cosa culturale.
0: È uno spettacolo proprio per rilassarci, visto che sono appena le... Luna, è già luna. Vabbè, allora cominciamo, guardate, sì. Provate ad immaginare che questo sia un inizio speciale, perché noi vogliamo riproporre questa sera qui all'Acqua Follì sì. Un'atmosfera da Broadway,
1: sì.
0: Un'atmosfera hollywoodiana.
1: Esageriamo.
0: Allora, noi siamo su questo splendido palcoscenico, con questa bellissima scenografia alle spalle.
1: Quanto avremmo speso questa
0: quanto avremmo speso per questa scenografia?
1: Avremmo speso 1000 lire almeno.
0: Allora guardate cosa ho pensato, che te siamo dietro le quinte.
1: Dietro le quinte, sì.
0: Lo spettacolo sta per cominciare.
1: Sì, signore.
0: Noi siamo molto emozionati.
1: Sono molto emozionato.
0: Caspita, sta per cominciare uno spettacolo importantissimo.
1: Importantissimo.
0: Siamo emozionati.
1: Sì.
0: Molto emozionati.
1: Madonna,
0: ancora, sì. Ancora più emozionati.
1: Tonio, più di così non credo che si possa, Non...
0: Va bene. Allora, veramente così emozionati, a un certo punto le luci ci illuminano.
1: Ci illuminano.
0: Parte in sottofondo una musica stupenda e io e te che entriamo in scena dicendo: cari amici, buonasera.
1: Buonasera.
0: Siamo Toti e Tata e non veniamo da Lodi per lodarvi, non veniamo da Piacenza per piacervi.
1: Veniamo da Chiavari.
0: Sì.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cavi sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo Velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Matteis, un altro pittore importantissimo del Settecento, che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero una

0: Torniamo oggi con la stessa passione di 50 anni fa, pronti a costruire il futuro di Studiocento insieme a voi.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
2: Bentornati, bentrovati, buongiorno.
3: Buongiorno a chi ha scaricato l'app e quindi ci guarda da tutti i dispositivi possibili e immaginabili.
0: Una rete che non si è mai spenta nei cuori di chi l'ha seguita, con nuovi contenuti e un impegno rinnovato verso l'eccellenza. Questa è Studiocento.
4: Sono Dario Murri, direttore della testata informativa di Studiocento. La nostra sarà un'informazione plurale, imparziale, indipendente. Vogliamo raccontare Taranto che cambia, Taranto proiettata verso il futuro, ma anche le sue radici, le sue tradizioni, senza nasconderne le problematiche, e poi spazio al territorio con i nostri corrispondenti.
1: Avevo intenzione di creare un contenitore che si avvicinasse anche di più ai giovani, che spaziasse dall'intrattenimento all'informazione e anche un po' di gossip. E quindi un giorno scrivo una mail a un famosissimo giornalista italiano, un personaggio un po' eccentrico, spero che non se la prenda. Chi sarà? Scopritelo ora.
5: Noi facciamo questo programma tutti i lunedì dalle 18 alle 19.30, siamo partiti con un'incognita, senza conoscerci.
1: Vero.
5: E dobbiamo ringraziare soprattutto i numeri, perché alla fine chi ti segue segna il fatto che ci sia una sorta di riconoscimento. Accettiamo le critiche.
1: Sempre.
5: Non accettiamo le offese, siamo anche permalosi, però
1: un po' di più di me.
5: Io moltissimo.
2: Cento eventi è un piccolo viaggio che vi accompagna lunedì in diretta, come dicevo, dalle 17 alle 18, e quindi delle pillole quotidiane ogni giorno in quattro fasce orarie che servono per raccontare appunto ciò che avviene nella settimana attorno al mondo della musica, della cultura, dell'enogastronomia, del sociale, insomma tutto ciò che può essere un evento pronto a tirarvi un po' sul morale e anche a farvi conoscere qualcosa di nuovo.
0: Quello che avete visto è solo l'inizio. Studiocento, sempre con voi.

0: Move nasce nel 2021 con un obiettivo ben preciso: portare nel nostro territorio l'innovazione, soprattutto digitale.
1: TAWEV quest'anno, per la sua quinta edizione, si trasforma in un business retreat. Lo scopo era portare un pezzo importante dell'Italia a Taranto e permettere a grandi aziende locali e nazionali di formare il loro team sui temi dell'employer branding e dell'intelligenza artificiale.
2: Quello che fanno questi eventi, secondo me, è molto bello, perché al di là di connettere le persone, di dare un contenuto che è di formazione, fanno una valorizzazione del territorio in un certo senso, anche perché permettono ad altre persone che vengono da fuori come me di conoscerlo o scoprirlo meglio.
1: Il passo in più che abbiamo fatto è stato unire l'esperienza della conoscenza del territorio con un prologo che ci ha accompagnato.

0: scoperta della città vecchia del mare di Taranto a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin Conservation, con il business e l'innovazione, perché riteniamo che l'innovazione appunto sia un valore aggiunto per la città di Taranto e soprattutto una leva di sviluppo.
1: La Puglia oggi è la regione, rispetto anche ai dati Svimez, che è cresciuta di più in Italia. Il Tau Wave deve essere fatto a Taranto e deve essere fatto in Puglia. Se riparte Taranto, riparte la Puglia e riparte il Mezzogiorno d'Italia.
2: Apprezzo molto questo tipo di impegno, perché normalmente il Sud è vittima di una narrazione rispetto anche alle competenze, al valore delle competenze che ci sono. Invece a Meridione ci sono tantissime competenze e tantissime risorse, che sono quelle che valgono doppio, perché sono quelle che fanno resistenza.
3: Noi abbiamo bisogno di confronto sia al nostro interno ma anche con persone, manager, esperti che provengono da altre parti d'Italia. E abbiamo, secondo me, bisogno di farlo qui, perché noi siamo del territorio, lavoriamo per il territorio.
4: Credo fortemente che il Tau Wave sia un'occasione irripetibile per portare sul tavolo del territorio argomenti che sono al centro del sistema economico nazionale. Tutto questo ci consentirà sicuramente di creare del valore aggiunto che spero che ciascun partecipante quest'oggi si possa portare.
5: Credo che torneremo a casa tutti con qualcosa in più e certamente, ecco, arricchiti anche da una location, da un contesto che favorisce anche la sinergia e lo scambio di idee.
6: Il coinvolgimento delle persone è stato forte, credo si sia bucato il muro dell'indifferenza, quel muro che ci dice il mondo è così, non cambierà mai. Secondo me da Taranto può partire l'onda del cambiamento.
7: Grazie e dai tutta!
8: Dedicarti alla vendita online delle tue specialità? Possibile! Esportare ovunque i tuoi sapori? Possibile! Fai un passo avanti con il tuo e-commerce. Scegli MBE eLink, il plugin che permette di integrare il software di spedizione MBE nel sito della tua azienda. Così tu ti concentri sulle tue attività e Mailboxes etc. gestisce tutte le spedizioni. Rilassati e goditi i frutti del tuo e-commerce. A tutto il resto pensa MBE eLink. MBE eLink, la soluzione più logistica.
9: Ci trovi a Massafra sulla strada statale Appia. Chiamaci allo 099 88 01 216 o visita il nostro sito www.logistico.it.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Con le prenotazioni per le visite, le analisi qui al CUP.
12: Una tragedia. Purtroppo le liste di attesa sono lunghissime, il personale manca.
13: L'onore è insostenibile. Siamo condannati da tanti giorni a convivere con la fognatura a cielo aperto.
14: Guardi, è uno schifo proprio. Non si può andare avanti così, perché se una persona è ammalata non può aspettare le date che dicono loro dopo 2 anni, 3 anni. È una cosa vergognosa.

siamo nella piazza Castello, uno dei luoghi più importanti della città di Taranto, dove è possibile vedere la ricca stratificazione storica di una città millenaria. Infatti in un unico luogo sono presenti resti della città antica, quali appunto il Tempio Dorico, il Castello Aragonese, grande struttura difensiva del 400, l'edilizia 6 e 700esca, le costruzioni umbertine, quindi della città post-unitaria, quali appunto il Palazzo di Città, e soprattutto da questo spazio è possibile scorgere i due mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande, che sono la caratteristica ambientale di questa città straordinaria. Inoltre, sempre da questa piazza, si imbocca il Ponte Girevole, che è uno degli elementi simbolo della città di Taranto. Con il Ponte Girevole, con l'Unità d'Italia, Taranto accoglie un'architettura in ferro all'avanguardia ed è una struttura che collega due città, una che è l'antico nucleo della città di Taranto, l'altra è la città cosiddetta nuova, il borgo ottocentesco. Ora ci troviamo nel Palazzo di Città, che è un'architettura umbertina, quindi costruita dopo l'Unità d'Italia e che rappresenta uno degli edifici più importanti di quell'epoca. Questo edificio è posto idealmente di fronte a un edificio altro simbolo, sempre umbertino, del borgo ottocentesco, che è il Palazzo Archita. I due edifici si guardano e sono collegati visivamente e anche fisicamente attraverso il Ponte Girevole, e la loro caratteristica comune è data dal fatto che entrambi hanno un fastigio con un orologio. L'orologio, simbolo dei tempi nuovi, del ritmo della nuova vita di questa città, che finalmente può liberarsi dalle strettoie dell'isola, questo orologio lo troviamo anche in un altro edificio importante di Taranto, che è la direzione dell'Arsenale, con il quale questa città riprende un nuovo corso. Questa piazza rappresenta una importante sintesi della città. Da questo luogo è possibile scorgere la sua storia, ma anche la bellezza del luogo, la luminosità, che è dovuta alla presenza dei due mari.

0: favorire la crescita delle piccole e micro imprese pugliesi. Questo l'obiettivo del Minipia Puglia, misura regionale strategica di cui si è parlato nell'incontro organizzato da BCC San Marzano di San Giuseppe e tenutosi presso il Relais ISTO a Taranto. Un'occasione per presentare le ultime novità agevolative. Il PIA rientra tra gli strumenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Consiste in contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati o una combinazione di entrambi ed ha come finalità innovazione tecnologica, efficientamento energetico, digitalizzazione dei processi produttivi, incremento dell'occupazione. Il Minipia Puglia è una misura regionale specifica per le micro, piccole e medie imprese della regione, pensata per sostenere progetti di investimento produttivo e sviluppo con un occhio di riguardo alla transizione digitale ed ecologica. Lo strumento si inserisce nelle politiche di crescita economica della regione, sfruttando le risorse del programma regionale Puglia 2021-2027 e sinergie con i fondi europei, ed è rivolto principalmente ad aziende che intendono realizzare investimenti in settori strategici, quali turismo sostenibile, industria agroalimentare, tecnologie avanzate e information technology, manifattura tradizionale e innovativa. Obiettivi: incentivare la competitività delle piccole imprese locali, sostenere la crescita, favorire l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi, promuovere occupazione stabile con un focus su giovani, donne e aree interne. Una misura che riprende l'esperienza del titolo secondo e di cui è importante conoscere le opportunità.
1: Adesso abbiamo queste nuove misure. Queste misure però devono essere illustrate agli imprenditori e ai professionisti in modo da poter entrare immediatamente nella loro operatività.
0: Fra gli interventi considerati, l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzati, l'ammodernamento e

infrastrutturale, l'efficientamento energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili e ancora la digitalizzazione di processi aziendali, la formazione del personale. Caratteristiche dell'agevolazione: un contributo a fondo perduto o combinazione con finanziamenti agevolati, la copertura fino a

0: platea molto vasta, quella degli attori interessati al mini PIA, sia per tipologia di settori che per aree di interesse.
1: Ricordo semplicemente che oltre 14.000 sono state le imprese coinvolte all'interno dello strumento di Do 2 con oltre 3 miliardi e mezzo di mutui erogati. Oggi abbiamo mantenuto lo stesso impianto, abbiamo implementato lo strumento facendo diventare anche questo uno strumento, un progetto integrato. I risultati sono già confortanti perché in 6 mesi di operatività degli strumenti abbiamo già quasi oltre 192 istanze presentate, già 115 milioni di euro di deliberato bancario e sono state già presentate al sistema bancario richieste per altri 330 progetti che cubono 260 milioni di euro, quindi siamo già oltre 500 imprese e quindi per un volume di investimento intorno ai 360 milioni.
0: L'accesso ai finanziamenti del Mini PIA avviene tramite avviso pubblico diffuso dalla Regione Puglia o da enti delegati come Puglia Sviluppo. Le imprese devono compilare una proposta dettagliata attraverso la piattaforma dedicata. Il progetto viene poi analizzato in termini di impatto economico, innovativo e ambientale. Un ruolo chiave in questa misura lo giocano gli istituti di credito che facilitano l'accesso ai finanziamenti per le imprese locali.
2: E così la banca svolge quella che è la sua vera funzione, non è solo quella di finanziare, soltanto quella di dare soldi alle imprese, ma è anche quella di avere un'attività di consulenza. In questo modo noi siamo nella condizione, attraverso i nostri consulenti, di valutare le iniziative aziendali e naturalmente correggerle se del caso, ovviamente, e portare avanti soltanto quelle che effettivamente hanno delle ottime possibilità di poter avere successo. Quindi alla regione poi saranno presentate domande valide, progetti interessanti.
3: Oggi la strumentazione è a disposizione delle imprese e le banche fanno bene ad accompagnare questo processo, ad affiancare le imprese piccole ad avere quella anche liquidità per svolgere questi investimenti.
0: Il Mini PIA Puglia è un'opportunità preziosa per le micro e piccole imprese che vogliono investire nel futuro puntando su innovazione, sostenibilità e crescita. C'è però ancora molto da fare in territori come quello di Taranto, da cui fino ad oggi sono arrivate poche richieste di adesione.
3: Questo territorio ha bisogno di progettualità, i dati della partecipazione delle imprese della provincia di Taranto ai bandi sono di gran lunga inferiore alle altre province, quindi dobbiamo fare uno sforzo doppio per accompagnare questo processo, convincere che l'innovazione è una chiave di svolta, convincere che le risorse regionali ci sono, vengono utilizzate, sono snellite, sono burocraticamente non complesse, ma che possono dare una mano reale alla crescita economica. Questo riguarda i piccoli, piccolissimi, ma riguarda anche quelli più grandi. A breve pubblicheremo anche un altro bando che è relativo unicamente alle microimprese. Abbiamo messo oltre ai bandi Mini PIA il bando trasformazioni, che è un bando utilissimo per avere quella consulenza allo sviluppo dell'innovazione, della ricerca, allo sviluppo del digitale, all'e-commerce.
0: Per saperne di più, minipia.puglia.it.

0: musica e notizie.
1: È la Fashion Week pugliese, è appena nata, ma chiunque scommetterebbe sul suo successo oltre i confini della nostra regione. Eventi e sfilate che ho seguito per 4 giorni nel novembre del 2023, per scoprire chi c'è dietro la ditta. Il gruppo che coordina l'organizzazione di Apulian Runway Experience. Con Giordano, eccolo qua, arriviamo in questa bella masseria in Valle d'Itria, la Masseria Casavola,
2: che è la masseria dove quest'estate ci siamo conosciuti praticamente.
3: Esattamente, è stato il nostro primo appuntamento qui.
1: Serata memorabile della scorsa estate, con la significativa presenza degli amici del festival.
2: Vuoi cantare un attimo, perché la gente non ci crede?
1: Location in cui Couturier riceve i suoi ospiti e dove Daniele sottolinea un aspetto fondamentale della nostra regione.
4: La Puglia ha aumentato il suo export a oltre 10 miliardi di euro. Di questi 10 miliardi, 850 milioni sono della moda.
1: Si fanno chiamare La Ditta, gruppo di professionisti che insieme hanno dato vita alla cosiddetta Yes We Are, Apulian Runway Experience. In sinergia con le menti creative dei nostri talentuosi stilisti, coinvolgendo appassionati

0: selezionati artigiani e esperti del settore, che nel novembre del 2023 ha avuto luogo in 4 importanti città. Go!
1: L'entusiasmo, l'energia, il talento, la creatività dei designer pugliesi che si mettono insieme e fanno sistema.
2: La Dita. We are an association that is all about facilitating cultural events.
3: La Dita è un bel gruppo di persone, tutti diversi uno dall'altro perché abbiamo ruoli diversi, che è nata durante un po' la fine della pandemia. Un momento un po' in cui eravamo tutti sospesi, sperduti, non sapevamo cosa ci aspettava un po' nel futuro. L'idea nasce proprio in questo momento qui, è quello di dare spazio e voce alle potenzialità dell'artigianato pugliese, delle aziende pugliese, della moda pugliese.
4: 33 trentini andarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Con tutti veramente c'è tanta stima e anche empatia per quello che facciamo. Comprensione, perché in questo lavoro, ma in generale, ci vuole comprensione. Siamo tutti fallibili e nella fallibilità bisogna essere comprensivi, più rilassati, specialmente sotto torchio, nel senso quando ci sono, sai, quelle 48 ore, anche quei 10 giorni prima che l'evento vada in porta, abbiamo gli animi tutti un po' su.

0: Quattro giorni dietro la ditta credo che possano bastare per capire che nella vita bisogna avere talento, sì, coraggio e più di un pizzico di follia.
1: Com'è possibile realizzare la settimana della moda in Puglia se non mettendo insieme la capacità di fare bene e il fatto di non sapere cosa stai facendo?
0: Questi tre signori che ho davanti sono il 50% della ditta.
2: Noi siamo in reparto.
0: E adesso reparto... hanno chiesto a me dove stiamo andando.
2: Questo è il reparto Belli Capelli.
0: Se stiamo andando in Piazza del Duomo, di qua.
3: Secondo me bisogna andare di qua.
0: Il Duomo di qua. Di qua c'è un bar buono. Ma facciamo così, due di qua e due di qua.
1: Mentre lo facevamo sapevamo di avere a che fare con tanti professionisti. Un centinaio sono stati professionisti coinvolti in questa settimana.
0: Il pubblico delle grandi occasioni per assistere in luoghi scelti accuratamente per le sfilate, e tra gli invitati li vedete un nutrito gruppo di buyers che hanno molto apprezzato anche la tipicità dei luoghi in cui hanno assaggiato il nostro buon cibo.
4: Oh my gosh, it smells so good in here. We had a group of international buyers, collaborators, influencers who came to the first edition of Yes We Are. Taiwo is from Nigeria in terms of his family background, but came to us from London. He is a celebrity stylist for men's. He's dressed Prince William, he's dressed presidents, he's dressed celebrities, Grammys, Oscars, and actually he came to our gala evening in traditional Nigerian costume, which was spectacular. I mean, this man is always well dressed.
0: Did you like food?
5: It was excellent.
0: You cleaned the plate. You like the
5: mash?
0: Yeah. Mash.
5: Yeah.
0: Fave.
5: A typical Puglian dish.
0: Yes.
5: Thank you.
0: Ospiti stranieri a cui è stato regalato un mix di immancabili prelibatezze locali, coccolati e portati a spasso per la Puglia.
6: Bello, perché poi vengono anche valorizzati i posti, no? Del nostro territorio. Territorio è una parola da cui non si sfugge facilmente. Come fai? Devi dire qua. È chiaro che territorio è una parola inflazionata, però è quello, il senso è quello lì.
1: Tutte e quattro location costruite per una funzione. Questa funzione storicamente è stata esaurita e abbiamo provato a valorizzarle attraverso un altro esempio della bellezza e dell'operosità. In Puglia, come un maiale, non si getta via niente.
7: Ultimamente la Puglia la mettiamo dappertutto.
6: Si porta sempre, diciamo.
7: Tu lo sai che l'anno prossimo venderemo l'acqua della Puglia. C'è l'aria di Napoli, noi vendiamo l'acqua della Puglia.
6: Un'idea ora.
7: È una cosa così sconvolgente.

0: Bellezze dei luoghi, creatività, paesaggi di una regione che la ditta si è impegnata a raccontare ad operatori stranieri del settore che, a loro volta, in una sorta di carambola mediatica, raccontano nei loro rispettivi paesi, come nel caso di César.
1: He's super famous, he's very well known, he's very well respected and he's followed by a lot of people. César, his mountain of ideas, the brain that never stops.
2: 2 weeks ago, I had my World Fashion Festival in Chicago, and I featured Puglia.
3: This is our first look here. Again, all of these pieces you see here come from Puglia, Italy. So okay, this designer does a lot of the celebrities in Italy, in Puglia, Italy.
4: Okay. Tu sei, come dire, parte integrante della ditta?
5: Sì, sono parte, diciamo, sì, direi integrante.
4: It's party time. Questa capacità di attrarre dall'estero anche un mercato possibile, no?
5: Sì.
4: Dipende anche da quel tuo ruolo, da quello che fai.
5: Sì, è quello che faccio. Spesso sono le stesse aziende a non avere consapevolezza del valore che rappresentano agli occhi degli stranieri. Quindi hanno un grande desiderio di avere un pezzo, di toccare con mano quello che noi prendiamo spesso per scontato. Che non è solo la manifattura o la capacità di realizzare un prodotto meraviglioso, ma è anche tutto quello che c'è dietro.
4: No, vabbè, guardate la messa in piega lì.
6: Chi sta ridendo verrà intervistato.
7: Bruno Simeone, che è il mio consulente di cinema, mi ha consigliato di farmi una cresta.
0: Bruno è il centro di questo piccolo universo che vi ho appena raccontato. Sembra plasmare il suo destino e quello degli altri della ditta con la stessa serenità con cui modella i suoi capolavori di stoffa.
8: È la nostra cifra stilistica, è la persona che in qualche maniera ci dice se una cosa è bella o brutta. Abbiamo smesso di chiederci il motivo, sinceramente non ci interessa, va bene così.
9: È il mio socio, è l'anima di Rossorame, ma anche il direttore artistico di tutta la manifestazione, che riesce come un direttore d'orchestra a far suonare all'unisono tutti i suoi strumenti, tutti gli strumenti che ha a disposizione.
1: Funny, sweet, generous person.
4: Questo è il tuo outfit di stasera, diciamo.
10: Sì.
4: Che cos'è? Una giacca in flanella?
10: In lana cotta.
4: C'è anche le bretelle sotto, scusami, è un bel tocco questo, eh. Stanno tornando le bretelle?
10: Sì.
0: Le domande stupide.
10: Le scoperte non molto tempo fa, devo dire che le trovo davvero comode.
4: Non le usa più nessuno. Chi le usa le bretelle?
10: Ma le bretelle secondo me le usano chi ha... non lo so chi le usa.
0: Le domande stupide. Quella di Bruno è una passione alimentata con gli anni.
11: Proprio da piccola prendevo le lenzuole, strappava, facevo le gonne, faceva...
0: Dietro la ditta c'è anche il suo talento.
9: Da piccolo guardavo lei che lavorava, trasformava tessuti, materiali, pizzi, ricostruiva.
4: La tradizione per noi rappresentava un blocco al progresso.
9: Esatto.
4: Invece oggi noto che te, come Bruno e come gli altri della ditta, avete questa attenzione particolare proprio per i valori, per le tradizioni, no?
9: Come avere riscoperto un filone d'oro che esiste già sul nostro territorio, non dobbiamo inventarci nulla, semplicemente riportarlo a galla, farlo riemergere e dargli una nuova connotazione, una nuova visibilità.
0: Ed è quello che in questi 4 giorni la ditta ha provato a diffondere in ogni modo, con Yes We Are, Apulian Runway Experience. E che siamo sicuri tornerà a fare presto, molto presto.

0: Dedicarti alla vendita online delle tue specialità? Possibile! Esportare ovunque i tuoi sapori? Possibile! Fai un passo avanti con il tuo e-commerce. Scegli MBE e-Link, il plugin che permette di integrare il software di spedizione MBE nel sito della tua azienda. Così tu ti concentri sulle tue attività e Mailboxes etc. gestisce tutte le spedizioni. Rilassati e goditi i frutti del tuo e-commerce. A tutto il resto pensa MBE e-Link. MBE e-Link, la soluzione più logistica.
1: Ci trovi a Massafra sulla strada statale Appia. Chiamaci allo 099 88 01 216 o visita il nostro sito www.logistico.it.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Va con le prenotazioni per le visite, le analisi qui al CUP.
4: Una tragedia. Purtroppo le liste di attesa sono lunghissime, il personale manca.
5: È un errore insostenibile. Siamo condannati da tanti giorni a convivere con la fognatura a cielo aperto.
6: Guardi, è uno schifo proprio. Non si può andare avanti così, perché se una persona è ammalata non può aspettare le date che dicono loro dopo 2 anni, 3 anni. È una cosa vergognosa.

Trasformare le città in musei a cielo aperto, libere, fruibili per tutti, portare il colore dove regnano i grigi, è questo il potere della street art. In realtà la città di Taranto si è sempre dimostrata estremamente recettiva nei confronti di questi fenomeni artistici. Qualche anno fa un duo di artisti campani, Chop & Kampf, ha dato vita a un lavoro davvero straordinario in Città Vecchia. 120 opere, un documentario, un libro, pubblicazioni sulle migliori riviste d'arte contemporanea di tutto il mondo.

Dal settembre del 2020 il progetto Trust, fortemente voluto dall'amministrazione Melucci, ha portato nel quartiere Paolo VI di Taranto 6 artisti di fama internazionale che hanno pensato, o meglio, hanno ripensato di colorare le superfici di quelle che la tradizione chiamava case bianche. I colori degli artisti hanno invaso anche il resto della città. Forse il lavoro più poetico di tutti è il tributo ad Alessandro Leogrande sulle pareti della nuova biblioteca Clavio. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: torniamo oggi con la stessa passione di 50 anni fa, pronti a costruire il futuro di Studiocento insieme a voi.
1: Buongiorno, ben ritrovati, bentornati, bentrovati, buongiorno.
2: Buongiorno a chi ha scaricato l'app e quindi ci guarda da tutti i dispositivi possibili e immaginabili.
0: Una rete che non si è mai spenta nei cuori di chi l'ha seguita, con nuovi contenuti e un impegno rinnovato verso l'eccellenza. Questa è Studiocento.
3: Sono Dario Murri, direttore della testata informativa di Studiocento. La nostra sarà un'informazione plurale, imparziale, indipendente. Vogliamo raccontare Taranto che cambia, Taranto proiettata verso il futuro, ma anche le sue radici, le sue tradizioni, senza nasconderne le problematiche, e poi spazio al territorio con i nostri corrispondenti.
4: Avevo intenzione di creare un contenitore che si avvicinasse anche di più ai giovani, che spaziasse dall'intrattenimento

0: L'informazione e anche un po' di gossip. E quindi un giorno scrivo una mail a un famosissimo giornalista italiano, un personaggio un po' eccentrico, spero che non se la prenda. Chi sarà? Scopritelo ora.
1: Noi facciamo questo programma tutti i lunedì dalle 18 alle 19.30, siamo partiti con un'incognita, senza conoscerci,
0: vero.
1: E dobbiamo ringraziare soprattutto i numeri, perché alla fine chi ti segue segna il fatto che ci sia una sorta di riconoscimento. Accettiamo le critiche,
0: sempre.
1: Non accettiamo le offese, siamo anche permalosi, però
0: un po' di più di me.
1: Io moltissimo.
2: Centoventi è un piccolo viaggio che vi accompagna lunedì in diretta, come dicevo, dalle 17 alle 18, e quindi le pillole quotidiane ogni giorno in quattro fasce orarie che servono per raccontare appunto ciò che avviene nella settimana attorno al mondo della musica, della cultura, dell'enogastronomia, del sociale, insomma tutto ciò che può essere un evento pronto a tirarvi un po' sul morale e anche a farvi conoscere qualcosa di nuovo.
3: Quello che avete visto è solo l'inizio. Studio 100, sempre con voi.

0: musica e notizie.
1: Dedicarti alla vendita online delle tue specialità? Possibile! Esportare ovunque i tuoi sapori? Possibile! Fai un passo avanti con il tuo e-commerce. Scegli MBE e-Link, il plugin che permette di integrare il software di spedizione MBE nel sito della tua azienda. Così tu ti concentri sulle tue attività e Mailboxes etc. gestisce tutte le spedizioni. Rilassati e goditi i frutti del tuo e-commerce. A tutto il resto pensa MBE e-Link. MBE e-Link, la soluzione più logistica.
2: Ci trovi a Massafra sulla strada statale Appia. Chiamaci allo 099 88 01 216 o visita il nostro sito www.logistico.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Con le prenotazioni per le visite, le analisi qui al CUP.
5: Una tragedia. Purtroppo le liste di attesa sono lunghissime, il personale manca.
6: E l'onore è insostenibile. Siamo condannati da tanti giorni a convivere con la fognatura a cielo aperto.
7: Guardi, è uno schifo proprio. Non si può andare avanti così, perché se una persona è ammalata non può aspettare le date che dicono loro dopo 2 anni, 3 anni. È una cosa vergognosa.

Passeggiare negli ambienti cinquecenteschi dell'ex seminario minore di Taranto, oggi convertito in Moody, il museo diocesano della città, è uno dei più grandi in Italia, è davvero un'esperienza unica. Ma in pochi forse sanno che questi ambienti custodiscono un tesoro davvero straordinario, il gioiello artistico più grande del mondo. La storia del topazio di Taranto è davvero straordinaria. Il re Ferdinando I di Borbone riuscì ad ottenere un topazio brasiliano del peso di diversi chili e decise che fosse diviso in due parti per diventare due porte di tabernacoli.

la prima per la Reggia di Caserta, la seconda per una chiesa di Napoli. Ma la storia, come spesso accade, si è divertita a mischiare le carte. Infatti una delle due porte di Tabernacolo rimase nella disponibilità dell'artista che l'aveva prodotto. Intercettato sul mercato antiquario napoletano dalla famiglia La Tagliata, una delle famiglie più importanti della città di Taranto, fu acquistato per essere donato alla cattedrale per una cifra straordinaria, 108.500 lire. Eravamo all'inizio del Novecento. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: favorire la crescita delle piccole e micro imprese pugliesi. Questo l'obiettivo del Minipia Puglia, misura regionale strategica di cui si è parlato nell'incontro organizzato da BCC San Marzano di San Giuseppe e tenutosi presso il Relais ISTO a Taranto. Un'occasione per presentare le ultime novità agevolative. Il PIA rientra tra gli strumenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Consiste in contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati o una combinazione di entrambi ed ha come finalità innovazione tecnologica, efficientamento energetico, digitalizzazione dei processi produttivi, incremento dell'occupazione. Il Minipia Puglia è una misura regionale specifica per le micro, piccole e medie imprese della regione, pensata per sostenere progetti di investimento produttivo e sviluppo con un occhio di riguardo alla transizione digitale ed ecologica. Lo strumento si inserisce nelle politiche di crescita economica della regione, sfruttando le risorse del programma regionale Puglia 2021-2027 e sinergie con i fondi europei, ed è rivolto principalmente ad aziende che intendono realizzare investimenti in settori strategici, quali turismo sostenibile, industria agroalimentare, tecnologie avanzate e information technology, manifattura tradizionale e innovativa. Obiettivi: incentivare la competitività delle piccole imprese locali, sostenere la crescita, favorire l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi, promuovere occupazione stabile con un focus su giovani, donne e aree interne. Una misura che riprende l'esperienza del titolo secondo e di cui è importante conoscere le opportunità.
1: Adesso abbiamo queste nuove misure. Queste misure però devono essere illustrate agli imprenditori e ai professionisti in modo da poter entrare immediatamente nella loro operatività.
0: Fra gli interventi considerati, l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzati, l'ammodernamento infrastrutturale, l'efficientamento energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili e ancora la digitalizzazione di processi aziendali, la formazione del personale. Caratteristiche dell'agevolazione: un contributo a fondo perduto o combinazione con finanziamenti agevolati, la copertura fino al 50-70% dei costi ammissibili a seconda della dimensione dell'impresa e della localizzazione per un importo massimo del progetto fino a 3 milioni di euro. Una platea molto vasta, quella degli attori interessati al Minipia, sia per tipologia di settori che per aree di interesse.
2: Ricordo semplicemente che oltre 14.000 sono state le imprese coinvolte all'interno dello strumento di Do 2 con oltre 3 miliardi e mezzo di mutui erogati. Oggi abbiamo mantenuto lo stesso impianto, abbiamo implementato lo strumento facendo diventare anche questo uno strumento, un progetto integrato. I risultati sono già confortanti perché in 6 mesi di operatività degli strumenti abbiamo già quasi oltre 192 istanze presentate, già 115 milioni di euro di deliberato bancario e sono state già presentate al sistema bancario richieste per altri 330 progetti che cubano 260 milioni di euro, quindi siamo già oltre 500 imprese e quindi per un volume di investimento intorno ai 360 milioni.
0: L'accesso ai finanziamenti del Minipia avviene tramite avviso pubblico diffuso dalla Regione Puglia o da enti delegati come Puglia Sviluppo. Le imprese devono compilare una proposta dettagliata attraverso la piattaforma dedicata. Il progetto viene poi analizzato in termini di impatto economico, innovativo e ambientale. Un ruolo chiave in questa misura lo giocano gli istituti di credito che facilitano l'accesso ai finanziamenti per le imprese locali.
1: E così la banca svolge quella che è la sua vera funzione.

0: funzione non è solo quella di finanziare, soltanto quella di dare soldi alle imprese, ma è anche quella di avere un'attività di consulenza. In questo modo noi siamo nella condizione, attraverso i nostri consulenti, di valutare le iniziative aziendali e naturalmente correggerle se del caso, ovviamente, e portare avanti soltanto quelle che effettivamente hanno delle ottime possibilità di poter avere successo. Quindi alla Regione poi saranno presentate domande valide, progetti interessanti.
1: Oggi la strumentazione è a disposizione delle imprese e le banche fanno bene ad accompagnare questo processo, ad affiancare le imprese piccole, ad avere quella anche liquidità per svolgere questi investimenti.
2: Il Mini Pia Puglia è un'opportunità preziosa per le micro e piccole imprese che vogliono investire nel futuro puntando su innovazione, sostenibilità e crescita. C'è però ancora molto da fare in territori come quello di Taranto, da cui fino ad oggi sono arrivate poche richieste di adesione.
1: Questo territorio ha bisogno di progettualità, i dati della partecipazione delle imprese della provincia di Taranto ai bandi sono di gran lunga inferiore alle altre province, quindi dobbiamo fare uno sforzo doppio per accompagnare questo processo, convincere che l'innovazione è una chiave di svolta, convincere che le risorse regionali ci sono, vengono utilizzate, sono snellite, sono burocraticamente non complesse, ma che possono dare una mano reale alla crescita economica. Questo riguarda i piccoli, piccolissimi, ma riguarda anche quelli più grandi. A breve pubblicheremo anche un altro bando che è relativo unicamente alle microimprese. Abbiamo messo oltre ai bandi Mini Pia il bando trasformazioni, che è un bando utilissimo per avere quella consulenza allo sviluppo dell'innovazione, la ricerca, lo sviluppo del digitale, all'e-commerce.
2: Per saperne di più, minipia.puglia.it.

0: musica e notizie.
1: Torniamo oggi con la stessa passione di 50 anni fa, pronti a costruire il futuro di Studio Centro insieme a voi.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
3: Bentornati, bentrovati, buongiorno.
4: Buongiorno a chi ha scaricato l'app e quindi ci guarda da tutti i dispositivi possibili e immaginabili.
1: Una rete che non si è mai spenta nei cuori di chi l'ha seguita, con nuovi contenuti e un impegno rinnovato verso l'eccellenza. Questa è Studio Centro.
5: Sono Dario Murri, direttore della testata informativa di Studio Centro. La nostra sarà un'informazione plurale, imparziale, indipendente. Vogliamo raccontare Taranto che cambia, Taranto proiettata verso il futuro, ma anche le sue radici, le sue tradizioni, senza nasconderne le problematiche, e poi spazio al territorio con i nostri corrispondenti.
6: Avevo intenzione di creare un contenitore che si avvicinasse anche di più ai giovani, che spaziasse dall'intrattenimento all'informazione e anche un po' di gossip. E quindi un giorno scrivo una mail a un famosissimo giornalista italiano, un personaggio un po' eccentrico, spero che non se la prenda. Chi sarà? Scopritelo ora.
7: Noi facciamo questo programma tutti i lunedì dalle 18 alle 19.30, siamo partiti con un'incognita, senza conoscerci.
6: Vero.
7: E dobbiamo ringraziare soprattutto i numeri, perché alla fine chi ti segue segna il fatto che ci sia una sorta di riconoscimento. Accettiamo le critiche.
6: Sempre.
7: Non accettiamo le offese, siamo anche permalosi, però
6: un po' di più di me.
7: Io moltissimo.
3: Centoventi è un piccolo viaggio che vi accompagna lunedì in diretta, come dicevo, dalle 17 alle 18, e quindi le pillole quotidiane ogni giorno in quattro fasce orarie che servono per raccontare appunto ciò che avviene nella settimana attorno al mondo della musica, della cultura, dell'enogastronomia, del sociale, insomma tutto ciò che può essere un evento pronto a tirarvi un po' sul morale e anche a farvi conoscere qualcosa di nuovo.
1: Quello che avete visto è solo l'inizio. Studio Centro, sempre con voi.

Partiti in questo istante per Taranto-Picerno, la partita valevole per la quinta giornata di ritorno nel girone H della Serie D. Vediamo subito le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto gioca in maglia rosso-blu a strisce verticali, pantaloncini blu, calzettoni blu con il risvolto rosso, De Lucia, De Giorgi, Pambianchi, Marsili, Bojo e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboah e Siclari nel 3-4-3. Vediamo la formazione lucana del Picerno che in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi è in campo con Ioime, numero 2 Miglioni, con numero 3 De Santis, il numero 4 è Limuli, numero 5 Pascuccio, numero 6 Conti, numero 7 Pisani, numero 8 Tarascio, numero 9 Perna, numero 10 Catalano, numero 11 Esposito. In panchina ci sono per il Taranto il portiere Pizzaleo, poi Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati. Dunque dopo due mesi torna Pambianchi in campo, si rivede anche la presenza di Michele Cazzarò in panchina, che aveva lasciato la guida tecnica della Taranto nel novembre scorso. Per quel che riguarda invece la formazione della panchina del Picerno abbiamo Ciurli, Enrico, Colarusso, Montuori, Agresta e Barriale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino, mentre il direttore di gara è il signor Alessandro Maninetti di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Marco Reggiani e Michele Passarella. La partita è iniziata da un paio di minuti con il Taranto che è in possesso del pallone con i propri difensori, Bojo è centrale, De Giorgi gioca a destra mentre a sinistra c'è Pambianchi. Nel frattempo il pallone è terminato in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina della partita, che verrà battuto adesso dal Taranto alla sinistra della porta difesa da Ioime, che è l'estremo difensore del Picerno. Vediamo che ci sono un po' di movimenti all'interno dell'area di rigore, l'arbitro fa fermare il gioco per invitare alla calma i calciatori dell'una e dell'altra squadra, mentre vediamo che adesso sta per andare in lunetta il numero 4 della formazione ionica, Massimiliano Marsili, vice capitano. 3-4-3 dunque l'impianto tattico del Taranto, con Marsili che si presta ad effettuare questo traversone, palla in area di rigore dove c'è il colpo di testa sfiorato di Guardiglio, anzi no, è stato Siclari a sfiorare il pallone con la testa, non è riuscito a dare la forza giusta alla sfera colpendola con la parte alta della fronte, quindi il pallone è terminato direttamente in faro laterale nei pressi della bandierina alla destra della porta difesa da Ioime. Dunque vediamo l'atteggiamento tattico del Taranto, in porta c'è De Lucia, mentre i tre dietro sono, come dicevamo, i Bojo centrale, poi De Giorgi a destra, Pambianchi a sinistra, i due esterni alti di centrocampo, del centrocampo a quattro sono Nosa a destra e Guardiglio a sinistra, mentre i due mediani tornano a fare coppia in linea, Ciarcià e Marsili, mentre Genchi punta centrale, capitano, Siclari a sinistra, Yeboah a destra per questo avvio di partita. Ecco un traversone, si sta difendendo adesso il Picerno con il pallone che viene riproposto in una fase di ripartenza per la formazione lucana, cioè il tentativo di Pisani con il pallone che però è terminato direttamente in faro laterale. Allenatore della formazione ospite Pasquale Arleo alla guida dei lucani da due giornate in cui ha ottenuto ben 4 punti, pensate che il Picerno è ultimo in classifica quota 11, ma 4 di questi 11 punti li ha conquistati nelle ultime
due partite, pensate che in 19 ne aveva presi 7, mentre in due, nelle ultime due, ne ha presi ben 4. La società lucana ha chiesto al tecnico esperto Pasquale Arleo di ridare dignità al campionato della formazione lucana, che per la prima volta si appresta a vivere, o meglio, che per la prima volta ha vissuto questa esperienza di Serie D. Non c'è nessun precedente a Luglia Covone fra le due squadre. Nel frattempo Ciarcià, poi Marsili, Genchi, di spalle alla porta, è costretto a dare ancora l'indietro verso Marsili, Ciarcià, il traversone per Yeboah, che prova ad andare a rabbionare questo pallone che comunque è terminato direttamente in fallo di fondo, perché l'ultimo tocco è stato proprio del calciatore rossoblu e pertanto si riprenderà a giocare con il calcio di rinvio in favore della formazione lucana, che sta per essere battuto adesso dal portiere. Mentre siamo al sesto minuto di gioco nel corso del primo tempo, con il colpo di testa di Bojo, che però ha spinto, secondo il giudizio del direttore di gara, il suo diretto avversario. Si tratta, nella circostanza, di Perna, Massimo Perna, attaccante abbastanza importante, esperto. Ci sono giocatori comunque di grande spessore nello scacchiere della formazione lucana, come Perna stesso, come Tarascio. Non dimentichiamo anche Giovanni Conti, che è stato per un periodo anche con la formazione della Virtus Francavilla capolista. C'è un traversone adesso dalla destra da parte di Tarascioni, il pallone che termina direttamente sul fondo. Dunque, 7 minuti di gioco nel corso del primo tempo qui allo Iacovone, 0-0 il risultato fra Taranto e Picerno. Andiamo subito a vedere le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto in maglia rosso-blu gioca con De Lucia, De Giorgi e Pambianchi, che torna in campo, come dicevamo, dopo una lunga assenza. Poi c'è Marsili con il numero 4, Ibojo numero 5, Guardiglio il 6, Nosa 7, il numero 8 Ciarcià, numero 9 Genchi, numero 10 Yeboah, numero 11 Siclari. In panchina per il Taranto ci sono il portiere Pizzaleo, poi Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati. Nel frattempo adesso c'è un intervento al centrocampo di De Giorgi, falloso ai danni del numero 10 Catalano. C'è l'intervento del direttore di gara, che estrae il cartellino giallo all'indirizzo del numero 3 del Taranto, che pertanto viene, anzi si tratta di De Giorgi, scusate, non di Pambianchi, De Giorgi ammonito, seconda ammonizione consecutiva per il difensore rossoblu, che era stato vittima di un cartellino giallo anche nel corso della partita di domenica scorsa, Francavilla Fontana contro la Virtus. Vediamo la squadra del Picerno, che è in campo in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi, con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna, Catalano ed Esposito. Mentre in panchina ci sono il portiere Ciurli, poi Enrico, Colarusso, Montuori, Agresta, Variale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino. L'allenatore Pasquale Arleo, tecnico del Taranto Michele Cazzarò, che dunque torna sulla panchina rosso-blu dopo due mesi. L'arbitro della partita è il signor Alessandro Maninetti di Bergamo, mentre sarà coadiuvato dagli assistenti il primo Marco Riggiani e il secondo Michele Passarella. C'è un intervento irregolare adesso ai danni di Yeboah ed è pertanto calcio di punizione in favore del Taranto, che dovrà essere battuto qualche metro all'interno della metà campo della formazione ionica. Nel frattempo siamo giunti al nono minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Si gioca in un silenzio surreale quest'oggi allo Iacovone per l'assenza di tifosi nel settore di Curva Nord. Ci sono soltanto alcuni abbonati, pochi, sono stati venduti circa 800 biglietti per questa partita e sono venuti meno però molti abbonati, soprattutto quelli della Curva Nord. Mentre Nosa fa una buona diagonale difensiva, poi cede un pallone in verticale per Yeboah, che prova ad andarsene, viene strattonato, c'è calcio di punizione. Mentre vediamo che Marsili adesso non gradisce il tentativo di ostruzionismo da parte di un centrocampista della formazione lucana. Calcio di punizione nel frattempo in favore del Taranto. Il direttore di gara va a redarguire verbalmente il vice capitano della formazione ionica, Marsili, proprio per aver fatto questo gesto. Mentre vediamo che adesso continua a discutere il direttore di gara con Catalano e Marsili per quanto riguarda appunto lo stato d'animo dei calciatori in campo, e invita tutti alla calma. La partita è ripresa nel frattempo, però l'arbitro fa rettificare la ripresa delle ostilità, perché è avvenuta prima del suo fischio.
Ripresa adesso la gara con il Taranto in possesso del pallone con De Giorgi. 3-4-3 il modulo della formazione allenata da Michele Cazzaro che è in panchina. Avanza Pambianchi, palla per Siclari che fa sponda per Genchi. Attenzione ancora, Siclari interviene, Conti allontana da terra questo pallone che viene raccolto da Ciarcià a centrocampo. Lo scambia con Marzini, arriva rimorchio dalla retrovia De Giorgi che carica il destro, vuole tirare, tira infatti, pallone respinto, si impenna all'interno dell'area di rigore. Di testa c'è stato il rinvio di Limuli, pallone però a centrocampo recuperato ancora da Marsili che lo scambia con Ciarcià che effettua un dribbling, poi dà per il numero 7 Nosa che scambia con Yeboah, pallone poi controllato in maniera difettosa dal numero 10 del Taranto e pertanto il rinvio della difesa del Picerno, pallone che però si spegne nella metà campo del Taranto sul tentativo di ripartenza dei Lucani, pallone che viene dunque recuperato con questa rimessa laterale già battuta da De Giorgi. Dicevamo dell'assenza del pubblico, quello che fa da cornice, quello più caloroso dello stadio Erasmo Iacovone, vale a dire il pubblico della Curva Nord, i gruppi organizzati, non c'è nessuno in Curva Nord. Leggiamo il comunicato che è stato mandato venerdì in virtù della decisione del prefetto di Taranto che su indicazione dell'osservatorio ha deciso di limitare l'ingresso in Curva Nord ai soli abbonati, vietando la vendita dei biglietti per la gara di oggi. I gruppi della Curva Nord comunicano che si asterranno dal presenziare all'interno del settore, nonostante molti di noi scrivono siano in possesso del titolo di abbonamento. Crediamo, si legge nel comunicato stampa fermamente, che l'essere ultras abbia come principio fondamentale l'aggregazione e la sociale partecipazione, un modo di vivere che non può essere circoscritto a poche persone, non potendo coesistere la teoria della coesistenza e quindi che alcuni di noi possano assistere ad una partita al cospetto di altri che sono costretti a stare fuori. Forse ormai, scrivono ancora gli ultras, da troppi anni nelle serie dilettantistiche ci hanno fatto perdere i contatti con il movimento ultras nazionale, ma la sperimentazione di alcune metodologie repressive nei nostri confronti talvolta senza senso e al limite dell'assurdo, quindi per questo motivo i tifosi della Nord non sono oggi in curva perché era stato limitato appunto l'ingresso ai soli abbonati. Riparte il Taranto nel frattempo dalle retrovie con Ibojo, centrale dei tre di difesa, Pambianchi, pallone ancora per Ibojo che lo fa girare. Nel frattempo sono trascorsi 12 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, c'è l'intervento per Yeboah, da De Giorgi si libera di un uomo il numero 10 del Taranto, poi riesce a dare a Genchi, conclusione, palla di poco al lato al 13° minuto di gioco nel corso del primo tempo, c'è il primo tentativo da parte del Taranto con questa conclusione da fuori aria da parte di Genchi, il capitano del Taranto con 11 gol al suo attivo, pallone che è terminato al lato alla sinistra del portiere Joime che adesso sta per effettuare il rinvio, palla che spiove al centrocampo, colpo di testa è stato di Perna che ha cercato di mettere in movimento Catalano, però il pallone è stato già raggiunto e raccolto da De Lucia che prova a imbastire questa nuova azione d'attacco dando a De Giorgi, da questi a Ciarcià. Interessante vedere l'opera Ciarcià e Marsili che tornano a fare insieme coppie di centrocampo uno accanto all'altro, Ciarcià è centrosinistra, Marsili è centrodestra e sono due centrocampisti, due calciatori che hanno fatto davvero la differenza proprio nel Taranto di Cazzarò della passata stagione dalla primavera in poi. Attenzione a Yeboah che prova la conclusione, palla ribattuta, allontana la difesa, palla che spiove a centrocampo, c'è un uomo per terra. Vediamo che il pallone però è ancora in gioco e quindi c'è un giocatore del Picerno che è rimasto dolorante per terra e quindi il gioco è fermo, pallone che è terminato fuori. Mi pare che lo abbia volutamente spedito in out il numero 7 Nosa e quindi calcio, fallo laterale e c'è gioco fermo con i sanitari della formazione lucana che sono entrati sul rettangolo di gioco. Vediamo che Genchi va a protestare nei confronti del direttore di gara facendo notare probabilmente, leggendo la gestualità del calciatore capitano del Taranto, che finora si è perso molto tempo con numerosi interventi del direttore di gara costretto a sincerarsi di condizioni di calciatori del Picerno che finiscono per terra. Insomma è comunque un film già visto questo, perché molti giocatori vengono a Taranto e fanno proprio così, probabilmente pensando, non so cosa si pensa, perdere tempo, provare a far giocare di meno
i minuti effettivi di gioco, però alla fine ci sono sempre gli spettatori che pagano il biglietto e che vanno onorati e rispettati. Si è rialzato il calciatore che si è infortunato, va a bordo campo, ci sembra che non abbia nessun problema grave, pertanto tra non molto potrà riprendere il suo posto in squadra. Nel frattempo la partita è ripresa dopo un minuto e mezzo di interruzione e Perna va a restituire. Infatti è rientrato in campo senza assolutamente nessun problema Gaetano Limuli. Per fortuna, meno male, non si è fatto niente, però ovviamente abbiamo perso un minuto e mezzo di gioco che chissà se sarà recuperato. Palla per Ibojo, da questi a Ciarcià, che scambia con Pambianchi. Siamo proprio sulla riga mediana. La verticalizzazione è per Siclari, il quale ha un difettoso controllo e perde il possesso del pallone. Gliel'ha soffiato poi Pascuccio. Palla che viene scaraventata nella metà campo del Taranto, dove non c'è nessuno, e De Giorgi attende che termini direttamente in affaro laterale. Rimessa già battuta e affidata al portiere De Lucia, da questi a Ibo, va incontro al pallone Ciarcià che poi scarica su De Giorgi. C'è un elaborato giro palla da parte della formazione ionica in fase difensiva per far sì che la squadra possa organizzare la giocata di possesso, e quindi vediamo che ancora con i difensori in possesso del pallone siamo arrivati al centrocampo. Adesso Ciarcià che controlla la sfera, l'appoggia per De Giorgi. Di esterno questo pallone per Yeboah, anch'egli ha un difettoso controllo, arriva Conti e spedisce direttamente in tribuna. Rimessa con le mani in favore del Taranto in zona d'attacco, siamo proprio accanto al lato corto dell'area di rigore della formazione ionica. Al 17° minuto nel corso di questo primo tempo, con Schenchi che va sul pallone, poi lo fa girare verso il centro dove c'è Ciarcià, inseguito da un avversario, si libera della sfera dandola a Marsili, ancora un giro palla a centrocampo per Pambianchi che si scontra letteralmente con il diretto avversario, poi commette fallo. A giudizio del direttore di gara c'è calcio di punizione in favore del Picerno. Quattro difensori, due mediani, tre quartisti, sono tre, una punta, l'unica punta è Perna nella squadra allenata da Pasquale Arleo. Calcio di punizione nel frattempo in favore della formazione lucana, che sta per battere al di fuori dell'area di rigore. Il portiere Ioime, sempre 0-0 è il risultato allo Iacomone fra Taranto e Picerno. Siamo quasi al 20° minuto di gioco nel corso della prima frazione. Colpo di testa di Limuli, intercetta Nosa e recupera palla, poi ancora un intervento di testa da parte del numero 4 della squadra lucana, palla che è terminata fuori e pertanto la rimessa aspetta al Taranto. La batte De Giorgi che studia il piazzamento dei campagni, chiede il pallone Marsili ma lo riceve Genchi che lo restituisce a De Giorgi, il quale alza lo sguardo, vede che dall'altra parte del campo c'è un po' più di spazio e quindi serve Pambianchi. Va in pressing su di lui Pisani, si libera del pallone dandolo a Guardiglio, da questi a Ciarcià, maglia numero 8, giro per Ibojo, ancora giro verso destra su De Giorgi. Abbiamo superato ora la riga mediana, va incontro la sfera a Marsili, cerca di farsi vedere, cambio gioco dove c'è Guardiglio, pallone irrecuperabile terminato direttamente in fallo laterale. La rimessa con le mani è per il Picerno, che dovrà essere effettuata adesso sulla tre quarti della squadra lucana. C'è stato finora soltanto un tiro in porta compiuto da Genchi al minuto numero 13. Adesso siamo al 19° e il pallone calciato da Genchi da fuori area, dal limite, possiamo dire terminato al lato di non molto, di un metro, forse alla sinistra della porta di Ioime. 0-0 fra Taranto e Picerno con Ciarcià. Praticamente il cliché della partita è questo: il Taranto fa il gioco, il Picerno si difende. Yeboah, difettoso il controllo, ne approfitta la difesa per recuperare palla e poi guadagnare una rimessa laterale. Fallo laterale che dovrà essere battuto proprio nei pressi della panchina dove siede mister Arleo. Effettuato il fallo laterale, poi Perna prova ad andarsene tra due, tiene il possesso del pallone il numero 9 della squadra lucana, poi da terra cerca di intervenire ma non vi riesce, perde possesso palla Marsili, Siclari non riesce a inserirsi tra due, pertanto il pallone viene recuperato dai giocatori del Picerno che lo rilanciano in profondità. Pambianchi prima, Marsili poi, vanno al recupero Ibojo, Marsili, siamo sulla tre quarti campo Taranto. Siclari viene servito in verticale, avanza palla al piede e poi sbaglia l'appoggio e quindi palla che viene allontanata ancora dalla difesa. Rimessa con le mani già effettuata, Marsili lancia in profondità per Guardiglio che riesce bene a dare a Genchi con un bel gesto atletico. Genchi in possesso del pallone, si gira in posizione d'ala, fa partire un tiro cross, palla che termina direttamente sul fondo alta, sulla trasversale della porta di Ioime. Sempre 0-0 risultato allo Iacovone, giornata di sole, devo dire anche con una temperatura abbastanza mite, con circa
1500 spettatori, quest'oggi forse siamo al minimo storico. Salutiamo intanto gli nostri amici che ci seguono anche dalla Lucania. Mentre per quel che riguarda la formazione del Taranto, adesso c'è Nosa che viene in avanti, palla al piede, pallone scambiato con Genchi, Ciarcià che cerca qualcuno da servire, ha trovato Marsili, poi ancora Pambianchi che spesso si sta sganciando, pallone per Guardiglio che però poi si vede arrivare addosso questo pallone forse troppo forte, lo stoppa male e lo perde direttamente in fallo di fondo. Rimessa da fondo campo in favore del Picerno, che verrà battuta ora dal portiere Ioime, Raffaele Ioime, classe 87, quindi gli juniores nella formazione. Ospite sono Miglionico che è il numero 2, De Santis che è il numero 3, entrambi del 97, poi Limuli del 96 e infine c'è Pisani che è la maglia numero 7 del 95. Recuperato un pallone al centrocampo dal Taranto con Ciarcià, Guardiglio ha sbagliato l'appoggio per Siclari e poi riprende il possesso palla adesso il Picerno con De Santis, c'è il numero 10 catalano che gestisce il possesso palla, Limuli la verticalizzazione, poi Bojo anticipa bene l'avversario e da Marsili che viene attaccato irregolarmente, c'è calcio di punizione già battuto dallo stesso Marsili che era finito per terra. Ciarcià adesso Nosa, scambio con De Giorgi, Ciarcià, siamo al centrocampo, pallone per De Giorgi ancora, si gioca in un fazzoletto di terreno, poi De Giorgi dà per Yeboah che prova lo spunto, una finta ma viene fermato da Conti e guadagna un calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina della partita. 0-0 il risultato, amici sportivi all'ascolto, abbiamo superato il 20° minuto, siamo al 22° nel corso del primo tempo, sempre 0-0 lo Iacovone fra Taranto e Picerno. Sono 24 punti di differenza fra le due formazioni, 35 il Taranto, 11 il Picerno. Attenzione al cross, palla in area di rigore pericolosa, c'è anche un fischio del direttore di gara che ha visto probabilmente una spinta da parte di Nicolas Sibojo e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'interno dell'area di rigore del Picerno. E quindi adesso si attende che il portiere Ioime decida di battere questo calcio di punizione, lo fa adesso con molta calma ovviamente per la ripresa delle ostilità. Palla colpita di testa da Ibojo, poi Ciarcià di testa cerca di perfezionare per Yeboah, anticipato però da Conti. Palla toccata da Catalano, dietro per Miglionico che sbaglia il rinvio. E pallone che è terminato direttamente in fallo laterale. Battuto adesso da De Giorgi, che dà a terra per Ibojo, che avanza a palla al piede, segue la gara con le braccia concerte il tecnico rosso-blu Michele Cazzarò. De Giorgi sul pallone, ecco il numero 2 del Taranto che vuole la verticalizzazione verso Genchi, che è bravo a controllare di petto, poi a metterla per terra mentre fa movimento Siclari, viene servito bene, poi c'è l'uscita del portiere che blocca e quindi applausi da parte del pubblico per questa intuizione di Genchi che si è capito bene con Siclari. Ottimo l'intervento di Ibojo, poi Ciarcià prova a tenere il possesso palla, il numero 8 della Taranto, si ferma perché bisogna trovare qualcuno a cui cedere la sfera per ripartire dalle retrovie, Ibojo, poi De Giorgi, superata la diga mediana, prova a ingaggiare un duello di velocità con l'avversario, poi si ferma, scarica su Marsili che avanza a palla al piede, Ciarcià si fa vedere, riceve passaggio corto, ancora Marsili, bisogna girare sul settore di sinistra dove c'è Pambianchi, che avanza a palla al piede, ecco il numero 3. Alza lo sguardo, convalescente, 2 mesi di assenza, non ha il ritmo partita ma lo dovrà riprendere a poco alla volta. Mentre Marsili e Ciarcià si scambiano ancora questo pallone sulla tre quarti avversaria, tutti chiusi i varchi della difesa del Picerno. Nel frattempo Pambianchi, Ciarcià, sempre sulla tre quarti, si fa questa serie di passaggi proprio per far partire un traversone sul quale Conti allontana, prova ad andarci Marsili, anticipato, riparte in contropiede con Catalano, il Picerno supera velocemente la riga mediana, il numero 10 della squadra ospite, inseguito da Nosa, sta per entrare in area, fa partire un traversone sul quale è bravissimo Ibojo a guadagnare il tempo giusto e poi a dare a Ciarcià, da questi a Yeboah, ancora uno stop difettoso, non bene Yeboah.

Bologna. Yebo ha stoppato male il pallone facendolo rimbalzare qualche metro distante da sé e quindi perdendolo. Calcio di punizione per il fallo compiuto dallo stesso Yeboah sull'avversario catalano nel tentativo di recuperare pallone, e quindi calcio di punizione che sta per essere effettuato adesso da Tarascio, ex Turris. Palla sistemata sull'erba dello stadio Erasmo Iacovone, che ci sembra in perfette condizioni tranne all'interno delle due aree piccole. Palla calciata da Tarascio direttamente in area di rigore, De Lucia la chiama, la blocca senza nessuna difficoltà e poi la dà subito a Guardiglio, che prova a guadagnare qualche metro sfruttando anche un momento in cui il Picerno non è abbottonatissimo. Conti stoppa di petto anticipando tutti, raccoglie questo pallone importante, lo scambia con Pisani, ancora il centrocampo del Picerno con Tarascio, poi allontana Nosa, buona finora la prestazione di Nosa, adesso Yeboah, buono il dribbling del numero 10 del Taranto, ancora un dribbling, si libera di un paio di avversari, poi prova la conclusione, palla ribattuta, buona azione questa volta di Yeboah, che non è riuscito però nel suo intento di andare al tiro, perché sulla strada ha trovato un avversario che ha deviato, ha ribattuto la sua conclusione. Palla fuori. Poco da raccontare nel corso di questi primi 30 minuti di gioco, sono trascorsi per la verità 28 minuti 0-0, Genchi sul pallone, ovviamente il Taranto ha fatto la partita, ma conclusioni nello specchio 0, fino a questo momento soltanto un tiro, quello di Genchi al 13° terminato fuori. Nosa cerca di liberarsi di un avversario, ci mette anche il fisico, bravo a tenere il possesso di palla il numero 7, poi Marsili che dà a Ciarciala, verticalizzazione per Yeboah, era una bella palla, interessante, un po' troppo lunga, è stato abile e tempestivo il portiere Ioime ad andare a recuperare palla, sfruttando anche la possibilità di poterla bloccare con le mani. Libuli cambia sulla destra per Miglionico, che avanza palla al piede, il numero 2 si ferma, alza lo sguardo, verticalizza, poi perna però, beffa il centrocampo Ionico andando a recuperare un pallone, che Guardiglio fa suo, subisce fallo da Pisani ed è calcio di punizione in favore del Taranto nella propria metà campo nei pressi della gradinata. Se ne incarica Pambianchi, che batte dietro verso Ibojo. Un quarto d'ora di gioco per questo primo tempo, poi vedremo se ci sarà qualcosina da recuperare. Per la verità effettivamente si è perso un po' di tempo. De Giorgi, Yeboah, Ciarcià, De Giorgi, Ciarcià di testa perché il passaggio di ritorno di Yeboah aveva alzato il pallone. Quindi ancora Ciarcià che riceve da De Giorgi, prova a guadagnare qualche metro il numero 8 del Taranto, poi scarico su Marsili che avanza palla al piede, carica il destro Marsili, vuole la porta, tira, ribattuto. E quindi la difesa del Picerno va, attenzione perché c'è un uomo per terra del Picerno, e ci risiamo, ancora una volta c'è qualcuno che è moribondo sul rettangolo di gioco, ma siamo sicurissimi che tra un minuto e mezzo, sarà di nuovo in campo regolarmente senza nessun problema. Entrano in campo i sanitari per la terza volta in questa partita e quindi gioco ancora una volta fermo, partita spezzettata, non bella per la verità, va detto, però nel complesso diciamo un pizzico di ostruzionismo da parte della formazione ospite c'è, e che ovviamente deve cercare di limitare il Taranto, di tenerlo a bada per così dire. E comunque 28 minuti nel corso del primo tempo, anzi diamo uno sguardo al cronometro, sono 29 per la precisione, sempre 0-0 il risultato di una partita che si sta sviluppando nella metà campo del Picerno, ma con ritmi che non sono elevatissimi, sempre 0-0 il risultato, si rialza il calciatore infortunato, dovrebbe trattarsi, adesso lo diremo con più precisione, di Pascuccio, ha ricevuto una pallonata, non c'è stato contrasto, ha ricevuto una pallonata e quindi adesso con tutta calma se ne esce dal rettangolo di gioco, perché poi dovrà aspettare che il direttore di gara gli dia l'assenso per ritornare in campo, e sicuramente tornerà, perché ormai di queste scene qui allo Iacovone se ne vedono a bizzeffe. Ecco, già chiede di rientrare, neanche il tempo di uscire, zoppicante, ovviamente è rientrato, non zoppica più. Il numero 8 era, il numero 8 Tarascio, che del resto ha anche un pizzico di esperienza in più e quindi queste cose le sa fare forse un po' meglio. Quindi niente di grave per Tarascio, mai avuti dubbi ovviamente, però insomma, essendo giovani e forti, Tarascio è del 90, 25 anni, insomma un po' più di vigoria fisica ci vorrebbe, altrimenti dobbiamo pensare all'ostruzionismo. La partita è ripresa con lo 0-0, il Taranto cerca di manovrare,

Avanza sulla sinistra Panbianchi, si ferma, da verso i Bojo, De Giorgi, superiamo adesso la riga centrale, ancora Charciava incontro la sfera, se la fa cedere e poi la scambia con i Bojo. Da questi a Marsili, vi ricordo che siamo sempre 0-0. Attenzione a Siclari, Genchi, siamo al limite dell'area di rigore, prova la conclusione, viene fermato però dai difensori del Picerno che cercano di far ripartire Pisani, palla troppo lunga e terminata dalle parti di Panbianchi che la mette per terra a centrocampo, tutto dietro il Picerno, praticamente si gioca con il 4-5-1 in fase di non possesso, rimane soltanto Perna a fare l'unica punta, poi arretrano tutti, anche se a volte vediamo che i difensori diventano pure 5. 5-4-1 dobbiamo dire in fase di non possesso il Picerno, con i centrocampisti che però sono molto attaccati alla linea difensiva. Palla che è uscita nel frattempo sul tentativo di Marsili di aprire il gioco sulla sinistra, rumoreggia il pubblico che non sta gradendo la prestazione della formazione ionica. Nel frattempo il Picerno sta gestendo senza subire grosse preoccupazioni. De Giorgi rilancia in profondità questo pallone colpito di testa da Pascuccio, poi Limuri sbaglia l'appoggio, serve involontariamente Marsili che va al dribbling. Ciarcià leggermente dietro per Panbianchi, poi il pallone viene girato verso Ibojo che opera nel cerchio di centrocampo, deve ragionare il Taranto e capire come fare per scardinare questa marea umana che si è piazzata davanti all'area di rigore del Picerno, che sta ovviamente facendo catenaccio per difendere il risultato di 0-0. Avanza Ibojo, poi pallone per Genchi che dà largo sulla sinistra per Guardiglio, tocco dietro per Panbianchi, vanno in uscita in pressing i centrocampisti del Picerno, Ibojo perde il pallone, Yeboah poi lo riconquista, cerca un dribbling di troppo che però non gli riesce, adesso va alla caccia dell'uomo per cercare di recuperare palla, Yeboah, e poi commette fallo anche stavolta, è un cliché che si ripete, perde palla e poi commette fallo nel tentativo di recuperare, non bene Yeboah, non bene Siclari, anche se sono trascorsi soltanto 33 minuti di gioco nel corso di questo primo tempo. C'è calcio di punizione in favore del Picerno, guadagnato da Catalano per un fallo commesso su di lui da Yeboah. Calcio di punizione dunque sulla tre quarti, Picerno in avanti, forse per la prima volta in questa partita la formazione ospite prova a dare qualche preoccupazione al portiere De Lucia che si è limitato davvero all'ordinaria amministrazione. Vi ricordo che finora c'è stato anche un cartellino giallo, quello combinato De Giorgi per gioco falloso, 2-0 per il Taranto, il conto dei corner, 0-0 risultato. Battuto il calcio di punizione, pallone in area di rigore, De Lucia in tre tempi. Poi esce addirittura dall'area di rigore con il pallone tra i piedi, cerca di andarsene De Giorgi, non è uscito bene De Lucia. Presa alta, non era una palla difficile, però così non si dà sicurezza al reparto. Palla sulla sinistra per Guardiglio, fa partire un cross, allontana la difesa del Picerno, che poi con ordine riparte adesso con Pisani, che cerca di andarsene sulla destra, intervento irregolare di Marsili, calcio di punizione in favore del Picerno, 34 minuti di gioco sul cronometro, è davvero stato finora un brutto primo tempo. Palla giocata ancora dal Picerno con Limuli, Miglionico, verticalizzazione per lo scatto di qualcuno, ma non c'è nessuno anche perché il pallone risulta troppo lungo, deve uscire De Lucia al limite o quasi della propria area di rigore a bloccare questo pallone assegnato adesso a Marsili. Palla sulla destra per De Giorgi, siamo a centrocampo, ritmi lenti comunque in campo, Ciarcià alza lo sguardo, cerca di venire in avanti, la verticalizzazione per Genchi che non aggancia, poi recupera De Giorgi, Ciarcià sul pallone, prova, attenzione a dare Nosa, c'è però un fallo in gamba tesa di Limuli, ci sarebbe stato anche il cartellino giallo qui, però il direttore di gara Maninetti non lo estrae e pertanto la fa franca Limuli in questo frangente. Vediamo che entrano in campo i sanitari della formazione ionica, piuttosto grave la
gamba alzata entra in campo il dottor Sansolini, medico sociale del Taranto, per prestare le cure del caso a Giampaolo Ciarcià, che ha ricevuto questo pestone sullo stinco destro della gamba destra. Rimane per terra il numero 8 del Taranto. Vi ricordo che fino a questo momento c'è davvero poco da raccontare, se non un tiro di Genchi al 13° minuto nel corso del primo tempo. Di questo primo tempo, con il pallone che è calciato dal limite dell'area di rigore, è terminato sul fondo, non di molto al lato. Mentre due sono stati i calci d'angolo battuti dal Taranto, nessun corner per la formazione ospite, un ammonito De Giorgi e basta così, non c'è proprio più nulla da raccontare. Si è rialzato Ciarcià, va a bordo campo, Taranto momentaneamente in 10 uomini, poi c'è la battuta della punizione che viene affidata a Marsili, il quale, vediamo, sistema il pallone nel punto di battuta laterale sulla destra nella zona d'attacco del Taranto. Vediamo che sulla sfera c'è soltanto il numero 4, due uomini in barriera, poi c'è il blocco al limite dell'area di rigore all'altezza della lunetta. Ecco il fischio dell'arbitro, si riprende a giocare, pallone calciato in area di rigore, allontanato dalla retroguardia, poi prova a recuperarlo Yebois, commettendo però fallo e quindi calcio di punizione. Non si gioca più, dai, non si gioca. C'è un altro moribondo per terra del Picerno e qui praticamente siamo venuti allo stadio per vedere la gente per terra. Si è rialzato stavolta, l'arbitro non ha dato il suo assenso per l'ingresso dei sanitari, però sinceramente è noioso così, è davvero noioso. Palla che viene adesso giocata dal portiere Ioime. Il rilancio di sinistro in profondità, il colpo di testa di Nosa spostato da Catalano, la palla che gli rimbalza davanti, se ne vede il numero 7 rosso-blu, poi scarico su De Giorgi che rilancia in profondità un pallone corto che viene intercettato subito da Limuli, poi Marsili recupera e scaraventa in avanti, c'è la lotta tra Genchi e Conti e quest'ultimo che alla meglio riesce ad allontanare la sfera da terra, poi rinvia Pascuccio, l'intervento di Esposito, c'è anche una posizione regolare da parte del numero 11 della squadra lucana e quindi poi vediamo che Catalano e Ciarcià, però insomma, si perdeva tempo anche stavolta. La partita già è brutta, poi se ci mettiamo anche l'ostruzionismo diventa inguardabile. Sempre 0-0 il risultato allo Iacovone al 38° minuto, 7 minuti più recupero e ce ne sarebbe molto di recupero in questo primo tempo. Nel frattempo Sicali serve Genchi, attenzione al traversone, allontana la difesa del Picerno, poi Catalano attaccato da Pambianchi, si sovrappone Pisani velocissimo e va come un treno sull'out di destra, poi vanno a chiudere in due Ibojo e Marsili, palla che è terminata fuori, l'ultimo tocco è stato del numero 4 rosso-blu. Picerno in attacco adesso, batte la rimessa laterale la formazione di Arleo. Siamo a poco più di 5 minuti dal termine della prima frazione di gioco, risultato di parità 0-0. Inoperosi i due portieri, non hanno fatto neanche una parata, né Ioime né De Lucia. Ordinaria amministrazione per Ioime, stesso discorso per De Lucia che ha fatto soltanto una presa alta sbagliandola pure. Ecco il rinvio del numero 1 del Taranto che dà sulla destra per De Giorgi. Siamo bassi adesso con il numero 2 del Taranto che avanza, palla al piede, cerca di guadagnare qualche metro perché sono tutti spostati in avanti nella metà campo avversario, i suoi compagni di squadra, rilancia in profondità cercando Genchi che salta ma non colpisce questo pallone che lo scavalca e termina dalle parti di Ioime. Si fa sentire l'allenatore del Taranto, Michele Cazzarò, cerca di dare indicazioni al 39° minuto nel corso del primo tempo, sempre parità 0-0, il rinvio dell'estremo difensore ospite, colpo di testa sfiorato da De Giorgi, poi Ibojo e ancora dietro per De Lucia che neanche stavolta è riuscito a prendere il pallone, bloccarlo sul primo tentativo. E c'è molta insicurezza, molto timore di sbagliare, molta preoccupazione dei calciatori del Taranto. Questo proprio viene chiaramente all'evidenza. Pambianchi, anche i più esperti a volte, che risultano in alcune circostanze nervosi. Ancora un errore da parte di Yebois. Riparte il Picerno con Pisani che fa partire un cross sul quale c'è De Giorgi. Poi buono il lavoro tra Marsiglia e Ciarcià. Palla per Yebois.

avanza palla al piede Yeboah, cerca qualcuno da servire, trova Genchi, buono il lavoro di Genchi, l'unico del tridente che sta rendendo Genchi, gli altri sono dei fantasmi, mi riferisco a Sikler e a Yeboah. Prova ad avvitarsi Marsili sulla sponda di Siclari, il pallone è terminato alto perché svirgolato dal numero 4 del Taranto, quindi non c'è il gioco offensivo che ci si attende. Yeboah e Siclari sono anche oggi in giornata no, l'unico che sta giocando un po' più con ritmo e un po' più con qualche giocata importante è Genchi, ma niente di che. Eccolo Genchi che si fa vedere, riceve questo pallone, lo tiene, poi attende l'arrivo di qualcuno, fa partire un cross sul quale allontana la difesa, poi c'è un liscio di Siclari, ancora Genchi che deve fare tutto da solo lì davanti, cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa, ma sembra, ma giochiamo in 9 anche in 8, perché ci sono 2-3 che proprio non stanno giocando oggi, o se addirittura vanno sul pallone, fanno palla all'avversario. Adesso allontana la difesa, recupera Yeboah, anzi scusate Ivojo, Charcha, Pambianchi, ancora Charcha, buono il lavoro di Pambianchi per Yeboah, ribattuto il suo tentativo di passaggio per Genchi, poi Pambianchi fa partire un cross sbagliandolo, quindi la retroguardia allontana, recupera Marsili, che poi perde il possesso del pallone, cerca Nosa di andarlo a recuperare, ancora Marsili sulla sfera, Guardiglio sbaglia clamorosamente e poi per fortuna Esposito sbaglia il dribbling e la difesa del Taranto può intervenire, ma sembra che ci sia da spiegare come si fanno gli stop, perché non stiamo vedendo neanche uno stop fatto come si deve, cioè forse è una delle primissime cose che vengono insegnate nelle scuole calcio. Qui molti calciatori del Taranto hanno fatica a fare lo stop, almeno in questo primo tempo ovviamente, però ecco, diciamo, quello che frena la squadra secondo me è il timore, la paura, questa squadra è in sofferenza psicologica. Nel frattempo Marsili, Charcha, la verticalizzazione, il colpo di testa ad allontanare di un difensore e poi spazza via Catalano. Siamo a 2 minuti dal termine del primo tempo, 0-0. Pallone per Pambianchi. Cerca adesso di imbucarla Pambianchi lasciandola lunga in profondità per Genchi che si libera dell'uomo, prova di sinistro e la mette dentro. Solo Genchi poteva fare qualcosa di positivo, Beppe Genchi che va al gol esattamente al 44esimo del primo tempo, il gol di Genchi, gioca da solo questo ragazzo, bisogna dire la verità, segna ancora lui e lo fa in un'azione personale perché la squadra o la porta in vantaggio con Genchi oppure se aspetti qualcos'altro fai davvero molta fatica, quindi Genchi porta in vantaggio il Taranto al 44esimo minuto di gioco con un diagonale avendo prima rubato il pallone all'avversario e poi è entrato in area di rigore da posizione decentrata di sinistro, l'ha messa dentro, non era assolutamente una posizione facile. E allora il Taranto è in vantaggio al 44esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo grazie al suo uomo più importante, al suo vero trascinatore Beppe Genchi, che è tra i pochi se non l'unico a guadagnare al di là del gol, lo dicevamo anche poco prima, il voto più alto di questa prestazione un po' grigia da parte della squadra rossoblù. Adesso De Lucia va sul pallone a bloccare questo pallone che viaggiava nella propria area lanciato dal centrocampo del Picerno, lo dà sulla destra per
De Giorgi da questi ai Bojo, quindi siamo all'ultimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0, 1-0 il risultato, lo ricordiamo, il gol è stato realizzato da Genchi al 44esimo minuto, Guardiglio anticipato da Miglionico che gli mette il pallone.

Staffano laterale. Del primo tempo c'è da raccontare. Attenzione a Yeboah nel frattempo, che va sul fondo, fa partire un traversone, palla che deviata da Conti, poi carambola sullo stinco del numero 10 del Taranto e termina direttamente in fallo di fondo. 12 gol in campionato per Beppe Genchi, che si conferma capocannoniere del Taranto così come aveva fatto nella passata stagione. Adesso Nosa, ecco, anche Nosa sta giocando una buona partita. De Giorgi cerca di mettere il pallone per terra, poi però non riesce a tenerlo in campo, rimessa con le mani per il Picerno. È nella gestione di Pasquale Erleo. Questo di Genchi è stato il primo gol subito dal Picerno. Due partite in precedenza, vittoria a Potenza per 2-0 e domenica scorsa 0-0 in casa contro il Marcianise. Adesso c'è un pallone che è terminato fuori per la rimessa che viene affidata al Taranto dall'assistente di sinistra. Dunque al 13esimo un tiro di Genchi dal limite dell'area di rigore, palla fuori, e al 44esimo gol su azione personale dell'attaccante rossoblu, che in diagonale ha fatto partire un gran tiro velenoso a effetto che non poteva essere parato dall'estremo difensore Ioime, che si è visto scavalcare sul secondo palo, su quello alla sua destra. Genchi ha tirato in diagonale. Yeboah, palla a terra a centrocampo, vanno in tre su di lui, poi cerca Guardiglio di arpionare il pallone ma lo fa terminare in fallo laterale. Dunque siamo nei minuti di recupero di questo primo tempo, siamo al secondo, il nostro cronometro al 47esimo, quindi al secondo minuto di recupero, con il Picerno in possesso della sfera. Catalano fermato da De Giorgi, che poi riesce ad allontanare la minaccia sul raddoppio di marcatura. Palla che è terminata fuori, la rimessa con le mani spetta al Picerno, batte il numero 3 della formazione di Arleo, vale a dire Ludovico De Santis. Palla che è terminata ancora fuori e quindi questa volta però spetta al Taranto, effettuata da De Giorgi. Ibojo, poi De Giorgi ancora. Siamo nella metà campo del Taranto, siamo al terzo minuto di recupero nel corso di questo primo tempo, con Ibojo che rilancia in profondità, 48esimo. Yeboah in pressing su Miglionico, il giovane junior si riesce ad allontanare, poi recupera Bambianchi, palla a terra, Ciarcià fa girare verso De Giorgi questo pallone nella linea difensiva ionica. Ibojo la mette per terra e poi la rilancia in profondità, dove c'è il colpo di testa da parte di Tarascio, poi Ciarcià cerca di tenerla in campo, non la tocca, lo fa un avversario che la rilancia in profondità, poi c'è un intervento irregolare sulla ribattuta. Subito fallo lì Muli ed è calcio di punizione. Genchi non ha rispettato la distanza e pertanto rimessa, o meglio calcio di punizione da ribattere. Bisogna rettificare il punto di battuta, lo fa adesso il Picerno con Conti, che tocca per linea orizzontale con Pascuccio. Conti e Pascuccio sono entrambi classe 83, hanno 33 anni quasi. Colpo di testa di Nosa sul rilancio della difesa, che fa terminare il pallone in fallo laterale. Ed ecco il fischio dell'arbitro, anzi no, pensavo fosse finita la partita, ma intanto mi pare che siamo già quasi al quarto minuto di recupero, e infatti è così, l'arbitro manda adesso tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo, dunque, che si conclude con il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Genchi, che è stato il migliore tra i suoi fino a questo momento, sia per qualità che per predisposizione al sacrificio, al gioco, anche come dal punto di vista mentale. Dunque 1-0 per il Taranto, secondo tempo. Dunque, per quel che riguarda il risultato, il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Genchi, il 12esimo sigillo stagionale per il capitano del Taranto. Ha fatto un'azione personale e tra l'altro ha guadagnato anche i galloni, secondo quello che è il nostro parere ovviamente, di migliore in campo. Sarà il Taranto a battere il calcio d'avvio
di questo secondo tempo. La squadra ionica si schiera alla destra della nostra postazione in maglia rosso-blu, mentre il Picerno è in maglia bianca. Nel frattempo è iniziato il secondo tempo. In questo momento ringraziamo Matteo Petani per i risultati che ci fornisce negli altri campi. Va alla conclusione Genchi di sinistro, pallone però calciato non benissimo, termina direttamente sul fondo, rimessa con il portiere Ioime della squadra ospite che si appresta ad effettuare questo rinvio. Mentre vediamo le formazioni che si stanno affrontando, il Taranto in campo con De Lucia, De Giorgi e Panbianchi, Massili, Bojo e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboah e Siclari, 3-4-3 l'impianto tattico della formazione allenata da Michele Cazzarò, con De Lucia tra i pali. I tre difensori sono da sinistra Panbianchi, Ibojo e De Giorgi, poi a centrocampo in quattro Guardiglio e Nosa sugli esterni rispettivamente a sinistra e a destra. Attenzione al traversone, c'è poi Conti che allontana la minaccia. Dicevamo negli esterni alti di centrocampo del Taranto che sono Guardiglio e Nosa, Nosa a destra, Guardiglio a sinistra, poi Ciarcià e Marsili sono i mediani, mentre il tridente offensivo è stato composto da Genchi, Siclari e Yeboah. In panchina ci sono Pizzaleo, Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati, mentre Ciarcià distribuisce questo pallone sulla sinistra per Panbianchi, il quale decide di guadagnare qualche metro per far partire un cross sul quale Genchi prova la conclusione avvitandosi in area di rigore ed è l'unico che, diciamo, come abbiamo detto nel primo tempo, riesce a strappare applausi dal pubblico dello Iacovone. Curva nord vuota, deserta possiamo dire quasi, per l'assenza di tutti i gruppi organizzati del tifo rosso-blu, in segno di protesta nei confronti della decisione assunta dall'osservatorio di limitare l'accesso in quel settore ai soli abbonati. Il Taranto adesso si difende con Ibojo che riceve questo pallone, poi lo riconquistano i centrocampisti del Picerno. Rilancio in profondità dove Guardiglio salta insieme con Esposito, nessuno gli ha detto che pallone, quindi arriva Panbianchi che lo rilancia nella metà campo del Picerno, però facendolo terminare in fallo laterale. Rimessa in favore del Picerno, la batte Miglionico, il quale cerca, anche se, scusate, sì, era esattamente Miglionico, poi è ancora il numero 2 del Picerno in lotta con Ciarcià. Riesce ad allontanare il pallone dalla propria metà campo la squadra del Picerno, poi Genchi tiene il possesso del pallone, bravissimo Genchi, poi Marsili, Yeboah sulla destra per Nosa che serve Genchi, il quale tra due avversari riesce a tenere il possesso del pallone da Ciarcià che prova la conclusione da fuori aria, applausi da parte del pubblico per questo tentativo del numero 8 rosso-blu e sembra essere sceso in campo con un piglio diverso il Taranto nel corso di questo secondo tempo. Ricordiamo che siamo al terzo minuto di gioco nel corso della ripresa, 1-0 per il Taranto è il risultato, al 44esimo ha segnato Genchi. Pallone che viene rinviato da Ioime di sinistro, palla che spiove a centrocampo dove Ibojo prova a saltare ma non colpisce il pallone che preda di perna, poi bravissimo De Giorgio ad anticipare gli attaccanti ospiti di testa, dare all'indietro verso De Lucia, il quale ha il pallone stretto a sé, sta studiando il da farsi. Vediamo che si attende il rinvio del portiere del Taranto che poi lancia il pallone per terra e lo rinvia con il destro dalle parti di Genchi, questa volta Pascuccio che salta più in alto di lui, recupera il pallone Marsili, non riesce a stoppare Siclari, quindi Marsili a centrocampo lo fa nuovamente suo, lo dà a Panbianchi, scaramenta in verticale per Guardiglio che viene chiuso nella morsa dei difensori del Picerno che lasciano terminare il pallone in fallo di fondo, dunque sarà la rimessa da fondo campo che spetta al portiere ospite Ioime. Vediamo il Picerno che gioca con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna e giocatore molto esperto Massimo Perna, giocato nella prima parte della stagione con il Pomigliano, poi Catalano e Esposito, Catalano 94. Mentre vediamo che l'atteggiamento tattico della squadra ospite, il 4-2-3-1, avanza il Picerno adesso proprio con Catalano inseguito da Nosa, palla che filtra, arriva Guardiglio, riesce ad allontanarla dal limite dell'area di rigore, la manda direttamente in fallo laterale, rimessa con le mani dunque in favore del Picerno, 1-0 risultato per il Taranto, lo ricordiamo. Palla rinviata, poi intercetta di nuovo la formazione ionica a centrocampo, commette fallo Marsili sull'avversario, calcio di punizione.
Punizione che dovrà essere battuta adesso dal Picerno, proprio sulla riga centrale del campo, quasi, siamo qualche centimetro all'interno della metà campo del Taranto, se ne incarica Trascio, il lancio in profondità per Esposito, anticipato bene da De Giorgi, poi Nosa, buona la prestazione di Nosa, devo dire, il più giovane in campo per il Taranto del 97, Marsili, palla per Genchi.

ottimo l'arresto, si sovrappone Siclari, Genchi prova a servirlo, questa volta però calibra male. Il passaggio era per Siclari, però il risultato troppo lungo, è uscito, è bloccato Ioime il pallone che adesso viene affidato a Tarascio che ha scambiato con Pisani, la verticalizzazione per l'inserimento dell'attaccante esterno Esposito, buono l'intervento di De Lucia che da fuori aria stoppa di petto e rinvia. Palla di sponda da Siclari a Genchi che cerca di dare ancora in profondità per Siclari, alle prese con Conti che riesce a proteggere molto bene il pallone in attesa che lo stesso termini fuori per rimettere in movimento la sfera a beneficio di Ioime. Dunque siamo nel secondo tempo, ricordiamo al sesto minuto esatto nel corso della ripresa con il tratto in vantaggio per 1-0, il gol segnato da Genchi al 44esimo minuto, il rinvio del portiere Ioime, palla che spiove a centrocampo dove va a cercare di intervenire di testa Ibojo, poi spazza via Nosa questo pallone nella metà campo avversaria, colpo di testa di Pascuccio, recupera Ciarcià che di gran carriera viene avanti, palla al piede, si ferma a tempo per decidere come piazzare questo pallone, lo dà poi sulla sinistra per Guardiglio, vanno a marcarlo in due, cerca la penetrazione Guardiglio e poi subisce fallo però da Miglionico che è andato sulla caviglia del numero 6 del Taranto ed è calcio di punizione in favore della formazione rosso-blu, punizione che dovrà essere battuta a metà tra il lato corto dell'area di rigore e la bandierina, siamo un po' più verso il centro del campo però non proprio sulla riga di fondo e quindi calcio di punizione dal quale Marsili proverà ad effettuare un traversone teso, probabilmente così che si calcia da quel punto di battuta. Vediamo il cronometro, sono 7 i minuti trascorsi, sempre 1-0 per il Taranto con Genchi che ha segnato alla fine del primo tempo, mentre vediamo che c'è il calcio di punizione, due uomini in barriera, parte il tiro cross di Marsili, la parata, poi attenzione Siclari, ha provato la conclusione, ribattuta, ancora Siclari che dà a Pambianchi, da questi a Ibojo che però è finito in fuorigioco e quindi si alza con un pizzico di ritardo la bandierina dell'assistente a segnalare il fuorigioco e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Mentre vediamo che bisogna battere dal punto di battuta, ovvero dall'interno dell'area di rigore, questo calcio di punizione in favore del Picerno che batte Ioime per Pascuccio, il quale sul pressing di Genchi è costretto a liberarsi subito della sfera. Poi il controllo di Marsili a centrocampo. L'errore di Nosa nel retropassaggio innesca il contropiede del Picerno, poi è bravo a chiudere lo specchio del visuale dell'attaccante avversario De Giorgi, palla che è terminata sul fondo e dunque nulla di fatto. Vediamo le panchine del Taranto, Pizzaleo, Mbida, Pizzaleo portiere, poi Mbida, Chiavazzo e Gaetano che sono centrocampisti, Alvino, Lombardi sono esterni d'attacco, Scalzone è una punta centrale, ancora un esterno, mentre Ammirati è un esterno juniores nel 96, quindi giocatori comunque di spessore quelli che sono in panchina per mister Michele Cazzarò. Adesso vediamo il tentativo da parte del centrocampo del Picerno, pallone che viene rilanciato in profondità dove c'è Pambianchi che va al rinvio su Perna, il pallone si impenna al centrocampo dove c'è soltanto Tarascio che pertanto può accomodarla, anzi si trattava di Limuli che ha scaraventato il pallone dalla parte di Catalano, anticipato da Nosa che lo ferma mettendogli il pallone in faro laterale, già battuto lo scambio tra Catalano e Esposito, il numero 11 da Tarascio che gli restituisce la sfera, poi Bojo ferma l'avanzata dei giocatori in maglia bianca e da Genchi che cerca un compagno da servire, trova Ciarcià nel cerchio di centrocampo, c'è il libero Guardiglio, lo vede sulla sinistra e lo serve, avanza il numero 6 che alza lo sguardo, scarico di nuovo su Ciarcià, può ricevere Marsili, infatti è così. Sul pressing in uscita di un centrocampista, Marsili si libera del pallone dandolo a Pambianchi, da questi a Guardiglio che poi sbaglia tutto dando il pallone all'avversario. Poi vediamo ancora il Picerno pericolosamente in avanti con Esposito che carica il destro, lo tira e poi la parata di De Lucia e tutto questo, amici sportivi, avviene al decimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo.
dunque al decimo del secondo tempo, il tiro di Esposito, un raso terra da parte del numero 11 della formazione ospite, il pallone è stato parato da De Lucia. Vi ricordo che finora c'è stato un solo cartellino giallo, quello combinato a De Giorgi, due corner per il Taranto. Attacca la formazione ionica, Genchi riesce a tenere il possesso del pallone nonostante tre avversari addosso, Ciarcià prova a servire con successo Guardiglio, vediamo che c'è il movimento di Genchi ma Guardiglio non lo vede e quindi inutile il movimento dell'attaccante De Ionico, poi Guardiglio va a guadagnare un calcio d'angolo e sono tre i tiri dalla bandierina in favore del Taranto, nessun corner. Ricordiamo che al tredicesimo nel primo tempo c'era stato il primo tiro in porta da parte del Taranto, da parte di Genchi con la sfera all'alzo. Corner per il Taranto, attenzione, palla sotto porta allontanata dalla retroguardia, poi arriva Yeboah sul pallone, cerca lo spunto sull'avversario ma poi non gli riesce, commette anche fallo, calcio di punizione in favore del Picerno per il fallo commesso da David Yeboah sul numero 3 della formazione ospite, ovvero De Santis. Vediamo il calcio di punizione che sta per essere battuto adesso appena fuori dall'area di rigore del Picerno da Ioima, il portiere rilanciato in profondità, poi perna di testa, colpo di testa da, a sua volta, di De Giorgi. A centrocampo Guardiglio recupera un pallone, lo scambia con Siclari che deve portarlo in avanti, vediamo cosa fa Siclari, niente, lo perde, dovrebbe trattarsi di calcio d'angolo, infatti è così. Non è riuscito a fare la giocata il numero 11 del Taranto, sempre un po' in con poca reattività, palla che è terminata in corner, quarto tiro dalla bandierina in favore degli ionici, tredicesimo nel frattempo sul cronometro, ci avviciniamo al quarto d'ora nel corso di questa ripresa. 1-0 per il Taranto è il risultato con la formazione ionica che sta per effettuare questo calcio d'angolo alla sinistra della porta difesa da Ioime. Parte il tiro dalla bandierina, palla in area di rigore, allontana la difesa, cerca di recuperare Yeboah, poi allontana però la difesa, c'è Nosa sul pallone che stoppa di petto e rilancia in una zona del campo però dove ci sono avversari, ce n'è uno in particolare che allontana, si trattava di Pascuccio, e poi Catalano ha cercato di mettere in movimento Esposito ma il pallone è terminato direttamente in fallo laterale. Rimessa con le mani per il Taranto, si gioca nei pressi della riga centrale con De Giorgi, che è uno dei tre centrali difensivi della formazione ionica, che va ad effettuare questo fallo laterale, questa rimessa con le mani, dandola lunga in profondità per Siclari, che di petto da Yeboah, anzi per Nosa, da questi a Yeboah, sbaglia l'appoggio Yeboah, poi prova a recuperare il possesso del pallone, il numero 10 del Taranto, non vuole commettere fallo e non lo fa infatti, ma il Picerno resta in possesso del pallone, poi il lancio per Perna che era in fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente del signor Maninetti, Alessandro Maninetti, e quindi calcio di punizione per il Taranto già battuto. Yeboah, poi verso Ciarcià, il quale cerca il piazzamento di qualche compagno di squadra, lascia l'incarico di proseguire a Marsili. Ancora Ciarcià tra le linee di centrocampo del Picerno, riesce a servire Nosa bene, poi Nosa si libera molto bene di un avversario, fa partire un interessante traversone sul quale Siclari colpisce di testa, palla parata dal portiere, bravo Nosa. Al 14° minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo c'è stato il cross da parte di Nosa e la testata di Beppe Siclari con il pallone viene parato da Ioime. Taranto in avanti adesso, Yeboah sulla sinistra per Guardiglio che punta l'avversario, vuole entrare in area di rigore per effettuare un traversone che effettua ma debole, ribatte la difesa che allontana, poi Ciarcià di petto per Pambianchi, cerca di metterci un po' più di ritmo adesso la formazione ionica, forse liberatasi del peso del risultato di doverlo sbloccare, questo è successo alla fine del primo tempo, infatti la squadra nella ripresa è tornata in campo con un altro stato d'animo, sicuramente più sereno. Palla per Ciarcià che mette per terra e poi far girare bene per Pambianchi che ha un corridoio che potrebbe sfruttare, prova a farlo il numero 3, poi carica il sinistro, ancora Pambianchi che perde il possesso palla che recupera Ciarcià al centrocampo, alza lo sguardo il numero 8, cambia gioco per Genchi che stoppa di petto e all'incrocio proprio allo spigolo dell'area di rigore si libera il tiro, ci prova di sinistro, palla che si impenna e termina alta, molto alta sulla traversa. Nel frattempo c'è il primo cambio in casa Picerno, vediamo che esce Tarascio con il numero 8,

Ed entrerà in campo il calciatore con la maglia numero 16. Primo cambio nel Picerno, è entrato, scusate, con il numero 18 Bacio Terracino al posto di Tarascio, e tutto questo avviene al 16° del secondo tempo. Dunque Bacio al posto del numero 8 Tarascio, giocatore un po' più offensivo. E Bacio Terracino, nel frattempo vediamo Yeboah che effettua una serie di finte, poi incrocia con Guardiglio che va sul fondo, guadagna il quinto calcio d'angolo sul traversone, il numero 6 del Taranto. È comunque un Taranto generoso quello che stiamo vedendo all'opera nel corso di questo secondo tempo, sicuramente meno compassato rispetto a quello visto nella prima frazione di gioco. Quinto corner, si incarica della battuta Marsili che va a piazzare il pallone in lunetta alla destra dell'estremo difensore ospite. Vediamo che c'è il movimento di Siclari che va incontro alla sfera, ha scambiato con Marsili che poi dà verso il centro per Yeboah che va alla conclusione. C'è stata una deviazione, ha provato la conclusione a giro Yeboah, ma in realtà gli è venuta fuori una conclusione errata che ha dato a sbattere sul corpo di un avversario e poi è terminata in calcio d'angolo. Dunque ricordiamo la sostituzione Bacio Terracino al posto di Tarascio nel Picerno. Adesso vediamo il Taranto in possesso del pallone. Genchi, attenzione, si libera dell'avversario, entra in area pericolosamente, la conclusione deviata e la palla in rete. Ha segnato Genchi, anche se la deviazione è stata di Panbianchi. C'è stato il raddoppio del Taranto al minuto numero 17, ma ha segnato, ha fatto tutto Genchi. Però il gol è di Panbianchi, azione personale da parte di Genchi, sempre lui, ma la deviazione finale è stata di Panbianchi, quindi dobbiamo assegnare la rete a Panbianchi, anche se ovviamente gran parte del merito va a Beppe Genchi. Dunque Francesco Panbianchi è la firma del raddoppio del Taranto. E quindi 2-0 il risultato in favore dei rossoblù al 17° minuto, con un gol e mezzo di Beppe Genchi, direi che ha fatto praticamente tutto da solo in occasione anche di questo raddoppio. Ha trovato poi sul suo tiro la deviazione di Panbianchi che ha spiazzato il portiere ospite, pertanto ha insaccato il gol del 2-0. Dunque 2-0 per il Taranto grazie alle reti di Genchi al 44° del primo tempo e di Panbianchi al 17° del secondo tempo. Avanza ancora il Taranto adesso, che prova a giocare questo pallone sull'asse di destra del fronte d'attacco rossoblù. Genchi effettua un traversone cambiando gioco, pallone smorzato dai centrocampisti del Picerno e quindi allontanano la minaccia, poi intercetta il numero 2 De Giorgi, Genchi, sempre lui molto bravo, poi da Guardiglio e si propone ancora Genchi, si propone, Guardiglio fa partire un cross per Siclari, la palla è buona, siamo al limite della rigore, la conclusione, la grande conclusione, la parata, non è finita, ancora Genchi sulla sfera, cerca di andare al dribbling e poi c'è il calcio d'angolo. Dunque al 19° dobbiamo annotare un gran tiro da parte di Siclari, c'è stata la risposta da parte di Ioime, quindi al 19° c'è il 7° minuto, c'è il 7° corner, scusate, Panbianchi dunque viene annunciato anche dallo speaker dello stadio, quindi Panbianchi è l'autore del secondo gol del Taranto. 7° corner, nel frattempo vediamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo, vediamo che l'arbitro segna un calcio di punizione per un fallo compiuto all'interno dell'area di rigore del Picerno sulla battuta del corner di Marsili e pertanto c'è calcio di punizione in favore della formazione allenata da Arleo. Pallone che viene giocato adesso da Ciarcià, Marsili, Ciarcià, siamo a centrocampo con il Taranto in possesso della sfera, De Giorgi dietro per Ibojo che cambia bene gioco verso Guardiglio, Siclari, pallone di testa per
Yeboah, arriva rimorchio Marsili che va sul destro, calcia pallone che termina sul fondo. Buona la giocata del Taranto anche in questa circostanza che ha visto davvero una, dal punto di vista tecnico tutte intuizioni interessanti, prima Ebojo per Guardiglio che ha dato per Siclari, sponda di testa per Marsili che è arrivato in corsa, ha controllato, ha tirato, ha raso terra pallone che è terminato sul fondo. Centrocampo, adesso c'è la formazione del Picerno che tiene il possesso palla, mentre vediamo i risultati che giungono dagli altri campi. Ad Aprilia, Isola Lini in vantaggio per 1-0, poi Francavilla Fondi 1-0, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-0. Potenza Virtus 0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0, Taranto Picerno 2-0, Nardotto Recuso 2-0 e Serpentara Manfredonia 3-0, questi parziali a metà dei secondi tempi, un paio di partite come Nardò, Torrecuso e Serpentara Manfredonia sono iniziate alle 15. Ringraziamo per la collaborazione Matteo Petani. Nel frattempo vediamo che c'è un pallone che viene fermato in faro laterale da Conti che marca Genchi. 2-0 risultato, lo ricordiamo, dunque cambiato il punteggio al 17esimo del secondo tempo con il raddoppio del Taranto. Nel frattempo Genchi va sul fondo, fa partire un traversone sul quale riesce a parare l'estremo difensore del Picerno che va al rinvio. Mentre sta per entrare Alvino nel Taranto, vediamo che viene recuperato ancora un pallone al centrocampo dai rossoblù. Ciarcià, Yeboah sulla sfera, cerca di andarsene fra due che lo tallonano, poi lo mettono giù irregolarmente, calcio di punizione. Il fallo è stato compiuto da Conti, mentre vediamo che c'è la sostituzione nel Taranto, sta per entrare con la maglietta numero 16 Francesco Alvino. Ed esce Siclari e quindi tutto questo avviene al 23esimo minuto del secondo tempo, dunque Alvino, ci sono gli applausi da parte del pubblico per Beppe Siclari e anche per Alvino, quindi Alvino al posto di Siclari, non cambia l'assetto tattico della formazione ionica che conduce, lo ricordiamo, per 2-0, stretta di mano tra l'allenatore del Taranto Michele Cazzaro e Beppe Siclari. Buon secondo tempo da parte del Taranto, sicuramente se la squadra è serena, tranquilla, non ha il timore che ha avuto nel corso del primo tempo, perché il pallone in alcuni casi scottava la squadra, allora riesce ad esprimersi molto ma molto meglio. Pallone stoppato da Genchi che poi dà a Guardiglio che cerca di guadagnare un corner, ma ha toccato per ultimo la sfera che è terminata direttamente sul fondo e pertanto calcio di rinvio già effettuato dal portiere Ioimè. Palla a centrocampo, De Giorgi di testa, poi Marsili non riesce a toccarla, Ciarcià l'arpiona tanto quanto basta per consentire a Guardiglio il recupero, ma Guardiglio non arriva sul pallone. Poi Marsili, bravissimo a tenere questa palla, Alvino cerca di darla, non vi riesce, stava per andarsene in contropiede. Conti, Panbianchi, il rinvio, Guardiglio bene di testa per Genchi, si propone ancora Guardiglio, bravo a servirlo Genchi, ma il pallone risulta troppo lungo, allontana la difesa. Poi il Picerno con il numero 7 Pisani prima e con Esposito poi cercano di dare questo pallone in profondità. Nosa e De Lucia scambiano la sfera, Marsili, bravo, ancora Nosa, buona questa azione del Taranto che viene in avanti ancora con Nosa. Yeboah, palla per Alvino che la mette per terra, attaccato da un avversario, adesso lo punta uno contro uno, cerca di far filtrare, vi riesce in qualche modo nonostante l'intervento di un avversario. Marsili, arriva rimorchio De Giorgi dalla destra, tutto il Taranto che si sposta nella metà campo avversaria, De Giorgi sbaglia l'appoggio per Yeboah che va alla caccia del pallone, cerca di recuperarlo, non vi riesce, lo fa Ciarcià che poi prova a servire Genchi a centrocampo, ancora grande intervento di Ciarcià, ottima partita da parte del numero 8 del Taranto, Genchi che cerca di tenerla, è un lottatore, non c'è niente da fare, poi ancora un intervento irregolare su Marsili, il fallo per poco
non si scatena una rissa a centrocampo. Genchi e Marsiglia hanno cercato in tutti i modi di portare avanti questo pallone con dribbling stretto e prendendo anche un pestone, e adesso l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione in favore del Taranto. 25esimo minuto, vi ricordo che c'è stata una sostituzione al 23esimo nella formazione rosso-blu, è entrato Alvino al posto di Siclari. È stato sicuramente un primo tempo, un secondo tempo migliore rispetto al primo, al decimo si è fatto

Vedere per primo, per la verità, il Picerno con un tiro di Esposito raso terra parato da De Lucia, al 14esimo un cross di Nosa dalla destra, testata di Sicla riparata, al 17esimo il gol di Pambianchi su azione personale di Genchi che ha calciato di sinistro forte la deviazione sotto porta del numero 3 del Taranto, portato il Taranto sul 2-0, al 19esimo da fuori area gran tiro di Sicla, risposta con prodezza da parte del portiere ospite, battuto il calcio di punizione, la partita è ripresa. Nosa bravo a tenere il possesso del pallone, bravissimo a resistere anche all'attacco di un avversario, poi scambia con Guardiglio sulla destra, ottima la prestazione di Nosa, davvero ragazzo forse tra gli juniores è stato il migliore quest'oggi. Buono il lavoro di Guardiglio che poi subisce fallo da cartellino rosso. Fallo da cartellino rosso per il difensore del Picerno che è stato espulso, rosso diretto per Limuli per un fallo su Guardiglio che aveva tolto il pallone dalla visuale, si è preso un calcione sulle caviglie e dunque al 27esimo Limuli viene espulso per questo fallo ai danni di Guardiglio. E adesso la formazione ospite è in 10 uomini, quasi alla mezz'ora di gioco nel corso di questo secondo tempo. C'è calcio di punizione nel frattempo in favore del Taranto. Vediamo se ci sono delle novità per quel che riguarda le altre partite. Il Gallipoli che pareggia, rimonta 2 gol a Pomigliano e passa da 2-0 a 2-2, impresa dunque della formazione giallorossa, hanno segnato Francese e Negro, mentre c'è il raddoppio dell'Isola Liri ed Aprilia, Aprilia 0, Isola Liri 2, sempre in vantaggio del Francavilla Insigni sul Fondi per 1-0 grazie a un gol di Alexis sul rigore, Marcerise Bisceglie 1-0, mentre seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione per il Taranto che batte Marsili, calcia troppo da sotto, il pallone termina alto. Serpentara dunque, Manfredonia 3-0, Nardotto Recuso 2-0, a San Severo Turris sempre in vantaggio per una rete a 0, mentre sempre parità a Potenza, al Viviani tra Potenza e Virtus Francavilla. Nel frattempo vediamo che c'è questo rinvio da parte del portiere Ioime, palla che viene rinviata dalla difesa del Taranto, ma c'è anche un fallo subito dai difensori ionici, si trattava di De Giorgi che è rimasto dolorante per terra, si rialza 2-0 per il Taranto, il risultato lo ricordiamo, avanza Marsili, palla per Alvino che restituisce la sfera a Marsili, il quale cambia gioco sulla sinistra per Guardiglio, allontana la difesa, pallone fuori, Ciarcià lo raccoglie però non si incarica della rimessa laterale che lascia Pambianchi. Fallo laterale battuto dal numero 3 rosso blu dietro per Ibojo. Taranto 2, Picerno 0, un gol per tempo nel corso di questa partita, adesso siamo quasi alla mezz'ora della ripresa, Alvino vediamo che viene avanti velocemente, palla al piede, prova a verticalizzare per Yeboah che calpesta il pallone, Alvino però lo va a riconquistare, lo effettua il traversone ribattuto, pallone che termina in calcio d'angolo e si tratta dell'ottavo tiro dalla bandierina in favore del Taranto, 8-0 il conto dei corner, ovviamente risultato che non fa una grinza, anzi probabilmente sta anche un po' stretto al Taranto che ha giocato da solo praticamente questa partita. Leo adesso prova a fare un'altra sostituzione, vi ricordo che poco fa al 16esimo è entrato Bacio Terracino al posto di Tarascio, nel frattempo seguiamo gli sviluppi di questo corner, l'ottavo della serie, Marsili in area di rigore, colpo di testa ancora di Pambianchi che ci ha provato addirittura a siglare una doppietta, palla che è terminata alta sulla trasversale, dunque alla mezz'ora di gioco il colpo di testa di Pambianchi vale la pena annotarlo sul nostro taccuino sugli sviluppi dell'ottavo corner, pallone che è terminato alto sulla traversa, quindi al 30esimo. Altro cambio nelle file del Picerno, vediamo che sta per entrare ora Agresta, che è un calciatore arrivato da poco nelle file del Picerno, vediamo la sostituzione, dovrebbe essere uscito Perna. Agresta dunque che fa la sua prima partita con la maglia del Picerno, adesso è entrato al posto di Perna.
Adesso c'è proprio Agresta che subisce fallo a centrocampo, calcio di punizione in favore del Picerno, palla per Pisani, poi però non si capisce con Miglioni con la sfera terminata in affare laterale, rimessa con le mani che spetta al Taranto, già battuta da Pamianchi, poi pallone per Ciarcià, Marsili che lo porta avanti nel cerchio, cerca un compagno da servire e trova sulla destra l'inserimento di Nosa. Va ad incrociare il pallone Alvino, lo tiene portandolo un po' a spasso nella metà campo avversaria, poi Marsili, De Giorgi, il giro palla in fase difensiva adesso con Ibojo, si fa vedere bene Ciarcià, riceve Marsili, Ciarcià, largo sulla destra questo pallone ancora giocato dal Taranto con Ciarcià che riceve da Nosa, poi Marsili. Possesso palle nella metà campo avversaria, tra l'altro ricordiamo il Picerno è anche in inferiorità numerica. Alvino, attenzione, prova la conclusione e c'è la parata, poi Yeboah, ancora una parata da parte di Ioime che è costretto a fare gli straordinari al 32esimo, dunque una conclusione da parte di Alvino. Andiamo a ricapitolare quello che è successo, la respinta da parte di Ioime e poi Yeboah ha tirato e ancora Ioime è riuscito a respingere la minaccia, quindi doppia parata da parte del portiere del Picerno. Adesso Ibojo sradica il pallone dai piedi dell'avversario, Marsili poi lo affida a Guardiglio che lo tiene per terra, scambia ancora con il numero 4 rosso-blu. Guardiglio riceve il pallone, lancia in profondità per Yeboah, la posizione è regolare, mette il pallone per terra, siamo nei pressi della bandierina, scarico ancora su Guardiglio, Yeboah sulla sfera, il numero 10 vuole probabilmente entrare col pallone in area di rigore, fa partire un cross, la difesa allontana, recupera Marsili all'interno dell'area di rigore, poi Genchi che va al tiro, la parata ancora del portiere ospite Ioime, non è finita perché ancora il Taranto in possesso del pallone. Quindi il tiro dal 33esimo di Genchi è stato forte dall'interno dell'area di rigore e ancora la respinta da parte di Ioime. Taranto in possesso del pallone, Ciarcià largo, allontana la difesa, palla che viene recuperata da Guardiglio col sinistro, il traversone, il tiro e la grande parata, il tiro di Alvino e la grande parata, Ioime sugli scudi al 34esimo. Una sventola da parte di Alvino dal limite e ancora una parata in corner questa volta da parte di Ioime che ha fatto davvero gli straordinari nel corso degli ultimi 5 minuti di partita. Adesso Alvino gli ha negato due volte la gioia del gol nel giro di un minuto e mezzo. Nono corner battuto, palla larga per Ciarcià che la mette per terra, prova a entrare in area di rigore, la perde, poi cerca di recuperarla il centrocampo della Taranto, si distende in contropiede il Picerno adesso con Bacio Terracino tallonato da Nosa, grandissimo Nosa, che partita, Odigwe, Nosa bravissimo, lo ha recuperato il pallone andando proprio sulla sfera senza commettere fallo, soltanto con grande intelligenza tattica e soprattutto con fisico e corsa è andato a recuperare questo pallone su Bacio Terracino che se n'era andato praticamente all'indirizzo di De Lucia, gli ha sradicato il pallone dai piedi e poi ha fatto ripartire l'azione dei suoi. Grande juniores del Taranto, Nosa, ottima la sua prestazione, non a caso è stato chiamato in rappresentativa di Serie D. Lancio in profondità, proprio Nosa va a recuperare un pallone che era perso, praticamente riconquistato dalla difesa, lo scambia con Alvino, siamo al limite, pallone per Genchi che fa partire un cross per Ciarcià, attenzione che c'è un corridoio che Ciarcià prova a sfruttare, il tiro in rete, Giampaolo Ciarcià, seconda rete consecutiva allo Iacovone per lui, gran sinistro di Giampaolo Ciarcià che ha gonfiato la rete al 35esimo minuto, il gol da parte di Ciarcià che segna così il 3-0 per il Taranto, devo dire un risultato meritatissimo da parte della formazione ionica, Ciarcià dunque che è stato servito da Genchi e poi la corsa ad abbracciare Michele Cazzaro per il numero 8 del Taranto che segna così la sua seconda rete con la maglia del Taranto, la seconda consecutiva sempre nella stessa porta allo Iacovone, dunque
l'assist anche questa volta è stato di Beppe Genchi, che ha scovato il numero 8 del Taranto tutto solo sulla tre quarti. Doppio cambio nel Taranto, vediamo che è giunto il momento del numero 15 Gaetano. Esce

Yeboah nel Taranto che è del 95, quindi sostituzione tra gli juniores, anche un cambio nel Picerno. E quindi c'è la sostituzione anche nel Picerno, è entrato Gerardi al posto di Catalano e tutto questo, amici sportivi, è giunto esattamente al 36esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo, dunque tre sostituzioni nelle file del Picerno. Sono usciti Tarascio per Catalano, sono entrati Bacio Terracino, Agresta e Gerardi. Mentre nel Taranto, lo ricordiamo, due i cambi effettuati: al 23esimo Alvino per Siclari, mentre al 36esimo c'è stata la sostituzione, la seconda, Cazzarò ha fatto uscire Yeboah ed è entrato Gaetano con la maglia numero 15, quindi queste le sostituzioni effettuate dalla formazione ionica. Guardiglio, Ciarcià, perde il possesso del pallone, glielo soffia Bacio Terracino, poi c'è stata la posizione irregolare di Esposito e quindi calcio di punizione in favore del Taranto. Dunque 3-0 il risultato. Genchi nel primo tempo, poi Pambianchi e Ciarcià hanno segnato il 2 e il 3-0 nel corso di questa ripresa. Ricordiamo al 17esimo c'è stata la rete del difensore del Taranto su un'azione che è stata praticamente fatta in solitudine, così come nella prima circostanza, nella prima marcatura. Mentre vediamo Inosa, altra buona giocata, palla per Gaetano che ha servito Genchi, è al limite dell'area di rigore, Genchi salta un uomo, poi cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa del Picerno in qualche maniera, Gerardi la mette per terra, poi ancora il Picerno che con un po' d'affanno ma riesce ad allontanare, ovviamente adesso c'è un po' di scoramento nella formazione ospite che perde 3-0 e gioca in 10 uomini per l'espulsione, lo ricordiamo, di Limuli avvenuta al 27esimo del secondo tempo quando il Taranto era in vantaggio per 2-0. Adesso c'è Genchi sul pallone, scusate, Ciarcià sul pallone, poi De Giorgi, è entrato Gaetano poco fa al posto di Yeboah, quindi Gaetano centrocampista classe 96 mentre Yeboah attaccante esterno classe 95. Eccolo Gaetano in possesso del pallone che è scambiato con Guardiglio, buono il lavoro di Guardiglio che ha dato verso il centro dove c'è Ciarcià, il quale cambia gioco con una lunga millimetrica sciabolata verso Genchi che ha l'uno contro uno, la sovrapposizione di Nosa che cerca di tenere in campo questo pallone ma commette fallo spingendo l'avversario e quindi a giudizio del direttore di gara il signor Marinetti è calcio di punizione in favore del Picerno già battuto. Vediamo gli sviluppi di questo disimpegno della formazione mentre c'è qualche variazione. Attenzione, ha pareggiato il Fondi a Francavilla in Sinni, dunque 1-1 il risultato, segnato Iadaresta, accorciato la distanza l'Aprilia contro l'Isola Liri, Isola Liri prossimo avversario del Taranto, pertanto Aprilia 1, Isola Liri 2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, mentre c'è ancora, hanno pareggiato l'Aprilia adesso, ringraziamo Matteo Petani per i risultati in tempo reale, quindi pareggio tra Aprilia ed Isola Liri 2-2 in rimonta per i padroni di casa, sempre 2-0 Nardò Torrecuso, sempre in vantaggio la Turris a San Severo, 2-2 tra Pomigliano e Gallipoli, mentre la Turris conduce per 1-0 a San Severo. Avanza adesso De Giorgi, qui allo Iacomone, lo ricordiamo, 3-0 il risultato in favore del Taranto sul Picerno. Avanza ora la formazione ospite con Bacio Terracino che pericolosamente entra in aria, poi vanno a fare muro i difensori rossoblu e uno di questi, in particolare Marsili, centrocampista aggiunto ai difensori, è riuscito a portare via il pallone dalla propria area di rigore. Guardiglio, buono il passaggio per Genchi che si ferma nel cerchio di centrocampo, studia dove sono piazzati i suoi compagni, poi decide di rilanciare sulla destra per Nosa che di testa fa proseguire Alvino, fermato direttamente in affarlo laterale da Conti. Dunque vediamo il cronometro perché siamo a 4 minuti dalla fine, vediamo che c'è la sostituzione, il Taranto sta per entrare
sta uscendo già.

Banchi nel frattempo, la fascia di capitano passa a Marsili e nella formazione ionica sta per entrare con la maglia numero 18 Scalzone al 41esimo minuto, tutti in piedi ad applaudire Genchi che è stato praticamente il mattatore di questa partita, fatto un gol, ne ha fatti fare altri due. Scalzone per Beppe Genchi che esce tra gli applausi del pubblico. Mentre vediamo che adesso c'è il pallone giocato a centrocampo dal Taranto con Ciarcià. Largo sulla destra il suggerimento. Quindi Scalzone entrato al posto di Genchi, questo è il cambio. Guardiglio, palla a terra, avanza il numero 6 del Taranto, scambiato con Scalzone che non riesce a tenere il possesso della sfera, che poi il Picerno perde per il recupero di Guardiglio, bravo. Marsili, avanza palla al piede, Gaetano, Guardiglio, dietro verso Ciarcià, siamo a centrocampo sulla riga centrale del rettangolo di gioco. Pallone ancora giocato per Ciarcià da Alvino questa volta, che si è visto negare la gioia del gol in almeno un paio di circostanze dal portiere Ioime, che nonostante abbia subito tre gol però ha effettuato altri interventi davvero molto importanti. Ancora il Taranto in possesso del pallone da Gaetano, anzi da Marsili a Ciarcià. Palla per Ibojo, dietro De Giorgi, Nosa, buono il lavoro di Nosa per Alvino, si propone Nosa ma Alvino tiene il possesso della sfera ancora incollata ai suoi piedi, poi la dà larga verso il centro dove c'è con un leggero retropassaggio Marsili, Ciarcià, difettoso il controllo, ne approfitta il Picerno per riconquistare la sfera, poi Pambianchi, ottimo recupero, Ciarcià la tiene a centrocampo, poi la fa ripartire dai Bogio, gli applausi del pubblico per Giampaolo Ciarcià che ha segnato il gol del 3-0, quindi Gaetano in possesso della sfera, siamo quasi al limite, palla per Guardiglio che cerca adesso la soluzione per il traversone, poi preferisce dare a Gaetano da questi verso il centro dove c'è Marsili che si porta il pallone sul sinistro, scambia ancora con Guardiglio, siamo nei minuti finali della partita con il Taranto in possesso della sfera, parte una traversone interessante, dall'altra parte c'è Nosa che effettua un tiro cross, palla che viene allontanata però dalla retroguardia del Picerno che prova a ripartire a un minuto dalla fine dei 90 regolamentari, ancora Nosa, ancora lui bravo a fare un recupero di testa all'indietro per il portiere De Lucia che è uscito dalla sua area di rigore. Pallone giocato adesso da Ciarcià sulla destra per De Giorgi, dietro per Ibojo che è davanti alla propria area di rigore, va incontro alla sfera a Ciarcià, un vero punto di riferimento, c'è un fallo su di lui, è stato compiuto da Bacio Terracino sul piede d'appoggio di Giampaolo Ciarcià, calcio di punizione, anzi scusate, era stato Esposito a commettere questo fallo e quindi c'è calcio di punizione in favore del Taranto, battuto Marsili che è il capitano dopo l'uscita di Genchi, mentre vediamo che vengono assegnati 3 minuti di recupero, mi pare di aver visto 3 minuti di recupero sulla lavagnetta luminosa e nel frattempo il risultato vede il Taranto in vantaggio per 3-0 sul Picerno, pallone per Alvino che cerca di servire Nosa largo sulla destra, però palla troppo lunga, termina direttamente in fallo laterale. Dunque gli altri risultati: Aprilia Isola Liri nel derby laziale 2-2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, Potenza Virtus Francavilla 0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0, Taranto Picerno 3-0, Nardoto Recuso 2-0, Serpentara Manfredonia 3-0, attacca ancora il Taranto con Scalzone, allontana la retroguardia del Picerno, recupera il pallone Nosa, cerca di scambiarlo con Alvino, non vi riesce, poi

ancora Nosa che tiene bravissimo il possesso del pallone, ma che partita ha fatto Nosa oggi? Secondo me avrebbe anche egli meritato una menzione nella speciale assegnazione del premio migliore in campo, che è andata a Genchi. La palma è andata a Genchi, assolutamente meritatissima. Pallone per Pambianchi adesso, che verticalizza per Gaetano, il quale cerca di venire in avanti con il pallone tra i piedi, seguito da un avversario. Poi c'è un intervento irregolare di Scalzone su Pascuccio, calcio di punizione in favore del Picerno, mentre vediamo che Alvino prova a recuperare questo pallone a centrocampo, però lo fa Nosa commettendo fallo. No, il fallo è stato compiuto da Alvino e quindi calcio di punizione. Sono andati via già due dei tre minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Lancio in profondità, vediamo che Ivojo recupera un buon pallone sul tentativo di sponda di Bacio Terracino, suo Esposito, poi Marsili, Gaetano che cerca di venire avanti con il pallone tra i piedi, viene fermato irregolarmente. Calcio di punizione in favore del Taranto, siamo al limite dell'area di rigore del Picerno, risultato 3-0 in favore dei rossoblu ionici. Rossoblu ionici perché anche il Picerno ha gli stessi colori sociali del Taranto, gioca maglia bianca quest'oggi la formazione picernese. Vediamo il calcio di punizione che sta per essere effettuato ora da Marsili. Siamo all'ultimo minuto del tempo di recupero, vediamo se ci sono delle variazioni dagli altri campi. No, tutto confermato. Parte il traversone palla in area di rigore, esce e blocca il portiere Ioime, che poi ha dato subito sulla sinistra per Pisani, attaccato da Nosa, si accentra l'attaccante esterno del Picerno, poi prova a recuperare lo stesso Nosa e l'arbitro dice che può bastare così. Si va negli spogliatoi con il Taranto dunque che batte il Picerno con il risultato di 3-0 e sale a quota 38 in classifica. È stata l'11ª vittoria stagionale per la formazione ionica.

0: camera.
1: Io vedo un po'.
2: Oh, così vedo bene.
1: Però non vedo ancora.
3: Permesso,
4: sì, lo so,
3: permesso, scusate.

0: stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese. Tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare, vi dicevo, uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, è per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, è una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati ufficio reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio reclam, stavamo prima, cretino.
1: Ufficio reclami.
0: Oggi le ha di aiuto.
1: Madonna, che ne so, io che c'è nel reclam?
0: Io devo fare un reclam alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quel che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzate.
1: Tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì.
0: Che trattasi di parcheggio. Taranto è incasinato per questo fatto, siamo andati a casa una signora che si è lamentata.
1: Chi te l'ha detto che è incasinato di questo fatto? Sì. Chi te l'ha detto a te che è incasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti.
0: Dove la vuoi la...
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: L'altro giorno, stavamo, quando siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: Dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusi, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì. Lo fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare questa macchina?
2: Senti, il taxi in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
0: Senti,
1: quella. Prendila. Grazie. Ecco qua.
0: Senti, fatti.
1: Questo è il problema. Questo è questo problema.
0: Ronaldo fatto grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500. 3 metri di parcheggio, vuoi comprare la macchina grossa, più angolo parcheggio.
0: Volevo dire...
1: Più spendi, più
0: parcheggio. Volevo dire che se c'è qualche ragazza che vuole partecipare alla ufficio nostra reclami. Trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito, Ufficio Reclami.
1: Ufficio Reclami.
0: È una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

0: Buonasera a tutte e tutti. Benvenuto al pubblico che si appresta ad accogliere un'esperienza originale, ad assistere a un dramma poetico la cui missione promette di coinvolgere i singoli percorsi emotivi, così come di offrire un'autentica e profonda riflessione propedeutica a rintracciare la versione migliore e rinnovata dell'anima di ogni spettatore attraverso un'esaltazione dei valori della vita che conquisterà. Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un titolo che evoca immediatamente la metafora della cultura, delle origini, della storia. Il mare come moto perpetuo, incessante, dinamico. La sua acqua che purifica, brucia, rigenera, come un canto seducente che custodisce il ricordo e la nostalgia del passato, ma che schiude necessariamente al progresso e alla metamorfosi. Lo spettacolo, firmato dall'artista Mimmo Fornaro, beneficia del patrocinio della provincia di Taranto e del comune di Taranto, enti che ringraziamo, a testimonianza dell'importanza del patrimonio formativo del nostro territorio. L'evento si sviluppa sotto l'egida della E77 SRL, società di consulenza, energia e servizi che promuove e crede nei progetti che aspirino a coniugare la dimensione imprenditoriale all'evoluzione didattica. Protagonisti dell'organizzazione e della realizzazione della manifestazione sono l'Associazione Culturale APS Mimmo Fornaro, la Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, FITA, il Movimento Amici di Plinio, insieme con altre realtà che contribuiscono nel medesimo settore. Media partner dell'iniziativa è la testata giornalistica ionica Giornale Rossoblù. Un ringraziamento particolare è riservato all'emittente di Taranto, Studio 100, la quale registrerà la diretta e la trasmetterà domenica sera sui relativi canali streaming e digitale terrestre al numero 98. Un viaggio onirico ed immaginifico, narrato attraverso tappe percettive e pragmatiche al contempo. È la comunicazione che esordisce da una crisis, la quale, in base all'etimologia ellenica, diventa occasione, opportunità e dalla quale sottende la possibilità della soluzione stessa. Continua con una fase di transizione che si identifica nel confronto, nella meditazione, culmina nella consapevolezza della crescita spirituale e razionale. L'osmosi fra parole e ricerca è struggente. I dialoghi diventano eco di filosofie antiche, mentre è un non luogo, uno spazio astratto ed allegorico a rinviare all'eredità del teatro greco-latino e alla letteratura italiana del Novecento e ad ospitare l'espressione dei pensieri, delle azioni, dei gesti, della creatività, delle tensioni, delle catarsi e dell'armonia nella metabolizzazione dei ruoli. Invito adesso sul palco l'ingegner Emanuele Villani, amministratore unico di E77 SRL. Prego, ingegnere.
1: Buonasera a tutti, innanzitutto vi ringrazio tutti per la folta presenza. Ci abbiamo lavorato tanto per riempire il teatro.

0: di un'opera di cui non vi pentirete di aver visto, anzi vi farà alla fine di quest'opera riflettere su noi stessi. Ringrazio naturalmente il patrocinio del Comune di Taranto, della provincia di Taranto e oggi abbiamo anche le istituzioni nella figura dell'assessore Simeone della pubblica istruzione e abbiamo anche un componente del CDA di Clima Ambiente, l'avvocato Lorena Spinali. Il resto delle istituzioni purtroppo in questo momento non è potuta venire e parlo del consigliere regionale Mino Borraccino, dell'assessore Sabrina Lincesso e altri, perché oggi c'era una manifestazione a Bari e quindi ha portato ritardo e quindi non possono essere presenti, ma so benissimo che sono a fianco a noi in questa avventura. Io voglio ringraziare naturalmente chi mi ha aiutato in questa impresa, naturalmente tutto il team 77, ma anche gli amici di Plinio nella figura della mia amica Valentina Battaglia che mi ha aiutato tantissimo a spingere il tutto e anche altri amici tra cui la Nuova Atletica Taranto con Enzo De Benedetto. Oggi per me è un giorno importante perché la E77 che diciamo noi facciamo come core business ingegneria, ma nella fattispecie cerchiamo sempre di sviluppare il territorio, essere presenti sul territorio, cercando di promuovere l'arte e la cultura. E quindi per me oggi è un giorno importante, vedrete, non vi trattengo più, poi vi tratterrò 5 minuti alla fine, ma per le considerazioni che faremo del caso, di questa bellissima e stupenda opera rappresentata da Mimmo Fornaro e la compagnia di Mimmo Fornaro. Vi ringrazio, ho dimenticato nei ringraziamenti anche il team della Nuova Orchidea con Domi Di Corato che ha aiutato anche lei nel progetto. Grazie a tutti.
1: Non mi resta che augurare a tutte e tutti una visione appassionata. Buon divertimento, a dopo, grazie.

Vi è mai capitato di sentirvi smarriti, di non essere certi di aver vissuto appieno il vostro tempo e di essere troppo avanti per poter tornare indietro? Vi siete mai sentiti estranei alla storia che voi stessi avete realizzato? C'è un grande libro sepolto sotto la polvere dell'eternità dove c'è scritto ogni destino. Non tutti provano a leggerlo, magari si teme di scoprire che nulla può sottrarci alle regole del gioco assurdo della vita. In effetti ci vuole coraggio nel volerlo sfogliare. Bisogna essere abbastanza onesti da raccontarlo a se stessi senza togliere o aggiungere niente. Rileggere il proprio passato e prendere consapevolezza del presente in modo chiaro, tanto da presagire il futuro come un copione che non ha bisogno di artifici per andare in scena. Vi piacerebbe l'idea? Non importa. A volte quel libro si palesa da solo davanti ai nostri occhi senza darci la possibilità di scegliere.

0: Prego.
1: Cosa?
0: Ha detto qualcosa?
1: Veramente no.
0: Ma perché mi era sembrato che lei avesse detto...
1: Niente. A me era parso che lei avesse detto qualcosa.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Beh, in effetti mi capita a volte di parlare da solo quando, appunto, sono solo o sono teso.
1: Ecco, vede?
0: Vede cosa?
1: Riconosce che è stato lei a parlare.
0: No, veramente, io non riconosco un bel niente.
1: Ma se poco fa lo ha detto.
0: Cosa?
1: Che le capita di parlare.
0: Quando?
1: Quando è teso, parole sue.
0: E le pare che sia teso?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi lei ha detto che quando è teso e solo, le capita di parlare.
0: E le pare che io in questo momento sia solo?
1: In effetti no.
0: E quindi?
1: Mi scusi, mi sono sbagliato.
0: Non fa niente.
1: Scusi ancora.
0: Si figuri, può capitare.
1: Mamma, che palle.
0: Ha detto qualcosa?
1: Parlavo da solo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma lei non è solo?
1: Parlavo per conto mio.
0: Davvero?
1: Sì, io parlo per conto mio sempre, mica quando sono solo. Parlo per conto mio mattina, pomeriggio e sera, anche festivi, religiosi e non. Le dispiace?
0: Assolutamente no.
1: Ah, finalmente.
0: È evidente che lei sia teso.
1: Sì, ma non sono solo. Purtroppo.
0: Mi scusi?
1: Prego.
0: No, non in quel senso.
1: Di quale senso parla?
0: Nel senso del mi scusi. Il mio prevedeva un prego.
1: Ma io ho risposto prego.
0: Sì, ma non con l'intonazione giusta.
1: Lei è strano.
0: Ma no, guardi, se io le avessi detto mi scusi così seccamente, sarebbe stato altrettanto plausibile che lei altrettanto seccamente mi rispondesse.
1: Le ho risposto seccamente?
0: Certo.
1: Non capisco.
0: Le spiego meglio. Le pesto un piede.
1: Mi vuole pestare un piede?
0: Ma no, è un esempio.
1: Dicevo io.
0: Io adesso le pesto un piede.
1: Ancora?
0: Ma no, è l'esempio di prima.
1: Ah, va bene.
0: Mettiamo il caso che io le pestassi un piede, va bene così? Ecco, le chiederei mi scusi e lei mi risponderebbe...
1: Stia attento.
0: No, mi risponderebbe prego.
1: Ma se c'è tanto spazio?
0: No, mi creda, lei mi risponderebbe prego.
1: Se lo dice lei?
0: Certo, e mentre io se invece passeggiassi per la strada e distrattamente la vedessi e dicessi scusi, lei mi risponderebbe...
1: No, grazie, non mi serve niente.
0: Come non mi serve niente? No, mi risponderebbe prego.
1: Quindi?
0: Ecco, lei ha risposto al mio mi scusi come se le avessi pestato un piede.
1: Davvero?
0: Certo.
1: E io pensavo di averle risposto prego, come si risponde prego a chi invece ti ha scassato.
0: Ah, non sia volgare e non faccia gestacci, capito? Lei è proprio teso,
1: Vuole sapere la verità? Sì.
0: Lo immaginavo. Giusto appunto, il mio mi scusi voleva...
1: Ricominciamo.
0: No, volevo solamente dirle se lei ha idea di dove ci troviamo.
1: A saperlo. Me lo domando anch'io.
0: Ma quindi neanche lei lo sa?
1: No, e poi ero in cuffia.
0: Ho beato lei che ha i soldi, era in piscina.
1: No.
0: Ah, ho capito, faceva la doccia.
1: No, perché?
0: Vabbè, la cuffia si indossa quando si è in piscina o si fa la doccia per non bagnarsi la chiome.
1: Ascoltavo la musica.
0: Ah, in piscina?
1: No.
0: Sotto la doccia?
1: No.
0: E allora cosa diamine ci faceva con la cuffia?
1: Ero a casa, in cuffia ascoltavo la musica.
0: Mi scusi, non avevo collegato. Lei è un intenditore?
1: È il mio mestiere.
0: Oh, ma guarda, lei è un musicista, un musico, un musicante. Ma che fortunato incontro. Guardi, io sono un autore teatrale. Io gioco con le parole.
1: Ci avrei giurato.
0: Ma che fortuna averla incontrata. Perdoni, lasci che mi presenti.
1: Sì,
0: io sono...
1: Non
0: ricordo il nome.
1: Già, neanche io.
0: Io vabbè. È imbarazzante, ma...
1: Già. Io prima di arrivare qui un nome ce l'avevo e poi...
0: Eppure io ce l'avevo. È solo che adesso...
1: Già. E adesso?
0: Così. Così. È sua.
1: Cosa?
0: Ecco, è sua. La chitarra.
1: Non mi ero accorto. No. Potrebbe essere la sua.
0: Ma no, mi ricorderei, credo almeno. Sebbene sai, io di tanto in tanto mi diverto a strimpellarla. Oh, niente d'eccezionale, si figuri. È solo che, le dirò, a mio giudizio, gli strumenti musicali sono un po' come le persone e come tali posseggono un'anima. E certo, è così, quando c'è una certa confidenzialità fra lo strumento e il musicista, ecco che nascono belle melodie, così come possono nascere tra due persone dei bei dialoghi capaci anche di cambiarti la vita. Mentre se invece non c'è alcuna affinità, ecco che le musiche, così come per le persone, fra i dialoghi risultano stonati, scontati, o peggio ancora, noiosi.
1: È un bel pensiero, sa?
0: Davvero lo crede?
1: Ne sono convinto.
0: Ne sono lusingato.
1: Sa cosa le dico?
0: Prego.
1: Credo che tra di noi possano nascere delle belle melodie.
0: Sarei felicissimo, signor. Ah già, noi non abbiamo nomi.
1: Ci torneranno in mente, ne sono certo.
0: Eh sì, ma un bel pensiero verrebbe suffragato da una bella musica. Avanti, su, mi suoni qualcosa di suo.
1: Non se ne parla proprio.
0: Ma perché?
1: Ho detto che non suonerò.
0: Va bene, mi scusi, va bene, d'accordo. Devo aver toccato qualche nervo scoperto. Io pensavo che...
1: Cosa vuole pensare lei? Poi nemmeno la conosco.
0: Va bene, d'accordo, si arrabbia così. E io dico solo che è peccato, perché con la sua musica magari avrebbe potuto, ecco, dare una tinta di colore a questo... Come potremmo definire questo posto?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi io qui nemmeno ci volevo stare! Perché lei no?
0: Le dirò. Magari prima vorrei dare un'occhiata in giro.
1: Un'occhiata? Ma sei una scatola nera!
0: Lei pensa davvero che questo posto si possa ridurre a questa definizione?
1: Ma scusi, lei non ha un parente, un amico, una persona cara che la sta aspettando, che magari è preoccupata?
0: Lei conosce quale sia il concetto di tempo qui?
1: In effetti, no. E comunque, io questo posto lo definirei più un... Sì.
2: Un non luogo.
0: Un non luogo. Mi dica ancora.
1: Sì, un non luogo.
0: Cosa potrebbe essere?
1: Sì. Un non luogo.
0: O un buco nero. Un buco nero.
1: Dov'è? Dove sei?
0: Sono qui.
1: Ah.
0: Crede che siamo morti?
1: Morti? Morti?
2: No, per carità, morti. Io c'ho un sacco di cose da fare.
0: Ma perché io no? Certo che c'ho cose da fare. No. E non credere che mi piaccia l'idea di un trapasso.
1: Guardi, se sono morto me lo devono dimostrare.

0: Voglio il certificato di morte. Anch'io. Anzi, le dico di più. Se sono morto, devo parlare direttamente con San Pietro, che mi deve dimostrare che è lui e non quello della pubblicità del caffè.
1: Anch'io sono originali per me. Ne ho vissute tante di copie in vita, ma voglio solo gli originali. Anzi, ho sempre odiato anche le cover band, ma per un momento supponiamo di essere davvero morti.
0: No, è impossibile. Vabbè, no, assolutamente, questa cosa è da escludersi. No, assolutamente no. Anzi, sa che le dico, non l'ascolto più.
1: Va bene, d'accordo, basta.
0: Basta?
1: Ma sì, basta.
0: E comunque, se fossi morto, e non lo sono... Che cosa...
1: le importerebbe?
0: Io... non lo so. Ma...
1: sa... non so se fosse ieri sera oppure... Ero al mare. Sì, mi capita spesso di andare sulla spiaggia, seduto, oppure sdraiato, lì in riva al mare, in attesa di...
0: In attesa? E di cosa?
1: Di risposte.
0: Risposte? E di chi?
1: Dalla luna.
0: Dalla luna?
1: O dal mare.
0: Quindi lei cercava delle risposte dalla luna vicino al mare.
1: Ma sì, ma non quelle risposte così come acqua di mare.
0: Come acqua di mare?
1: Ma sì, come acqua di mare. Incostanti, oppure accomodanti, quelle risposte che non danno ragione a nessuno, oppure diamo noi stessi per non rimanere delusi dell'indifferenza che la luna o il mare hanno alle nostre domande. Appunto, come acqua di mare.
0: Come acqua di mare. Mi piace.

stanco di dover stare lì a giustificare la luna e il mare. E poi chi sono io per poter giustificare delle entità così enormi, infinite? Chi sono io per poter dire loro hanno detto o mi hanno consigliato? Queste meraviglie che sono sì alla nostra portata, ma sono così imperscrutabili, ispiratrici per gli innamorati, motivo di ispirazione per gli artisti, temuti dai naviganti, rispettati magari non sempre, ma ci pensiamo. Mi sono sentito incredibilmente piccolo. E allora ho cominciato a scavare. Sì, a scavare, non potrò salire sulla luna in cerca di risposte oppure inabissarmi per cercare di parlare col mare. Scavavo con la frenesia che ho un bambino che vuol sentire la sabbia inumidirsi sotto le sue dita. Scavavo lì, con le dita, con le unghie, stando lì, non fregandomene se ero col sedere per aria e rischiavo di cadere di testa nel fosso finché... Beh, una conchiglia. E si aspettava un tartufo? Una conchiglia, sì. E anche grossa. Una conchiglia come non se ne vedono più sulle nostre spiagge. Ed era anche sana. La pulisco, stando attento a non farla cascare. Ah, ero così estasiato alla vista di questa casa disabitata.

0: così perfetta che non mi accorgo di mettere il piede in fallo. Sì, e vado a finire col piede dentro la buca. La buca mi risucchia la gamba fino all'incline, mi fa fare una giravolta, sbatto pesantemente, un dolore. E adesso cosa cavolo ride?
1: Mi scusi, è solo che quando sento qualcuno cadere mi viene spontaneamente voglia di ridere.
0: Lei è un pagliaccio, sa?
1: Beh.
0: Adesso il mare ce l'avevo alle spalle. Sentivo la risacca. Istintivamente metto la conchiglia all'orecchio e sento
1: un'interferenza.
0: Ma era già qualcosa. E questo fruscio, insieme al rumore delle onde che si spegnevano sulla riva, non so perché, ma mi hanno commosso. Ho cominciato a piangere. Ma davvero, non so il motivo, non si possono spiegare certe cose. Ero lì, con gli occhi pieni di lacrime, le lacrime allagavano i miei occhi come fossero acqua di mare. E come acqua di mare, ecco che forse per quello non sono riuscito ad essere certo d'aver visto e riconosciuto la sagoma davanti ai miei occhi, quella di mio padre, che inseguiva i suoi aquiloni, o di mia madre, persa dietro i nostri bisogni fino alla fine, o ancora di mio suocero, che aveva imparato a volermi bene senza voler offendere la memoria di mio padre, ma aveva una gran voglia di dirmi figlio mio. E poi via via altre persone, piccole, grandi, e vedevo amici, parenti, vedevo Luca, vedevo Lorenzo, vedevo tante persone, e poi via via tante altre di colori uguali o diverse che avevano in faccia stampato un viaggio a cui non erano mai arrivati. Piangevo così tanto, loro mi guardavano e occupavano tutta la mia vista. Ho chiuso gli occhi. E quando l'ho riaperti, non c'erano già più. Ero solo. Mi volto. Il mare era ancora lì. È solo acqua di mare. Indosso un sorriso. E mi chiedo quando mi ricapiterà di restare lì in riva al mare con una conchiglia attaccata all'orecchio in cerca di risposte. Ma per ora quel shh me lo tengo stretto. Mi dovrà bastare.

0: È molto bella, grazie.
1: Per cosa?
0: Per la sua musica.
1: Mi scusi. Non mi ero reso conto nemmeno di aver suonato.
0: E le dispiace averlo fatto?
1: Non penso, non credo, no. Sa, la musica è il mio rifugio. È un po' come acqua di mare.
0: Davvero non le dispiace averla condivisa con me?
1: No, e poi sarebbe come dimenticarsi della propria casa, delle proprie origini. Che dice? Sarebbe bello buttarsi tutto alle spalle.
0: Un tempo pensavo di sì.
1: E adesso?
0: Le dirò, adesso sono un po' confuso, anzi no, sono troppo lucido per pensarci.
1: Ma, scusi.
2: Uè!
0: Che?
2: Hai visto? Una fune! C'è una fune!
0: Io non vedo nulla!
2: Come? C'è una fune lunghissima, guardi! C'è una fune! C'è una fune lunghissima, guardi, parte da qua e arriva!
0: Sembra uno sconsiderato! Ma.
2: Li vedi? L'ha visto?
0: Ma cosa?
2: No! No, cosa? Chi? Guardi! Ma sono tantissimi!
0: Ma io non vedo nulla!
2: Ma sono tutti qui! Stanno festeggiando! Ma dove stanno andando?
0: Ma guarda! Ma io
2: è una cosa incredibile! Dobbiamo fermarli!
0: Ma chi? Cosa?
2: Dobbiamo vedere dove stanno!
0: Ma
2: c'è qualcosa che non.
0: Ma non
2: guardi!
0: Vedo niente, ma per piacere, lei si calmi, mi sembra.
2: Ci sono tantissime persone, come fa a non vederle?
0: Io non vedo nulla! Le dico che non vedo nulla e lei.
2: Ma li prego di credermi, qui ci sono un sacco di persone!
0: Lei si prende gioco di me! Si prende gioco di me!
2: Guarda, aspetta! Aspetta! Sono spariti!
0: Mi sembra un pazzo!
2: Sono spariti tutti! Seguiamoli! Seguiamoli! Dobbiamo seguirli! Anzi, seguiamo la corda!
0: Non c'è niente! Non c'è assolutamente niente!
2: Aspetta!
0: La smetta!
2: Venga a prendere la corda!
0: Lei è stanco! Mi sembra un pazzo! Dovrebbe riposare!
1: Dice?
0: Eh beh, sì!
1: Forse hai ragione, in effetti è sempre stato un mio problema. Non riesco mai a capire quando il mio corpo ha bisogno di riposo. Ho sempre amato la vita, sa?

0: vivere e godere di ogni attimo. Questo è stato il mio motto. Ho perso mio padre che ero molto giovane.
1: Non mi dispiace.
0: Lui era un trasfertista. Morì lontano da casa, cadendo da un'impalcatura. Una morte bianca. Non ci lasciò nemmeno la consolazione di un saluto.
1: Nessuno dovrebbe morire per lavoro.
0: Divenni presto l'uomo di casa e al contempo la persona a cui dare tutto l'amore che mia madre non aveva potuto dare a lui. Coccolato e moralmente legato a quella casa che comunque mi teneva al sicuro. E fu in quel momento che conobbi la musica.
1: Che meraviglia! La musica è magia!
0: E la musica si impadronì di me! Si impadronì di me non perché qualcuno me l'avesse insegnata, o peggio ancora perché qualcuno

0: vietato di fare. La musica si impadroni di me come un bisogno primario, come amare o respirare.
1: Oh, quanto la capisco!
0: Avevo una vecchia chitarra e senza avere nessuna cognizione io cominciai

0: ascoltavo,
1: sì,
0: la frantumavo,
1: bravo,
0: la divoravo, sì, la divoravo come si dimora un frutto, che quando lo mordi sprigiona una valanga di sapori in un'unica essenza.
1: Un mondo parallelo in cui rifugiarsi.
0: Mi assolvevo,
1: sì,
0: mi assolvevo e mi punivo con la musica, perché la mia musica brillava. E anche io brillavo, perché la musica mi aveva dato la mia strada da seguire, non mi aveva mai lasciato da solo, mi aveva fatto andare sempre avanti e finché...
1: Finché...
0: si spense.
1: Oh.
0: Così. Semplicemente. Non emise neanche il più pallido dei luccichii. Ed ero solo, svuotato della mia anima e della mia essenza. Ero a casa, in cuffia, sì, ma non ascoltavo nulla, non percepivo niente. Il vuoto e il buio mi avvolgevano.
1: Oh. Aveva smarrito la sua musica.
0: Come lei le parole per la sua storia.
1: Già, deve essere andata proprio così.
0: Che buffo!
1: Cosa?
0: Due artisti al buio.
1: No, no, veramente ha formulato male questa frase.
0: Ah, non cominciamo a giocare con le parole.
1: No, no, no, quale giocare? Più che giocare io vorrei solamente discostarmi dal suo benevolo volermi annoverare nella schiera degli artisti.
0: E perché? Chi crea delle opere col suo ingegno non è un artista?
1: È probabile, sì, ma vede, io non mi sento all'altezza.
0: È modestia.
1: No, no, quello è modesto, non mi giudichi modesto e tantomeno falso modesto, sai? È solo che io ho molto in considerazione questa parola per poterla accostare ai frutti del mio pensiero. Lei mi dica, le capita mai di piangere?
0: A volte, sì.
1: No, io intendo quando compone.
0: Certo, sì.
1: Davvero? Anche a me capita quando scrivo. Ecco, vede, se scrivere o comporre musica ed emozionarsi, per esempio, per una frase scambiata fra degli amici o magari con qualcuno in treno che non hai mai conosciuto e ti riesce ad emozionare, a commuoverti, oppure, ecco, per una musica che filtra da quella tenda lì, lo vede, al terzo piano, da quella finestra, capace di farti lacrimare gli occhi o pensare di poter aprire una delle molteplici porte in cui non hai mai pensato di entrare. Magari se fosse così, io sì, sarei un artista.
0: Ah.
1: Ma gli artisti donano al pubblico. Io invece, quando scrivo, scrivo per me stesso. Anche quando metto su un dialogo, non è al personaggio che mi rivolgo, ma è a me. Eh sì, affinché possa avere qualcuno che mi sorregga, mi capisca, mi accompagni o semplicemente non mi faccia sentire solo. Ecco, vede, piango, lo so, è penoso.
0: Ma ogni artista scrive scavando nel proprio animo.
1: Lei canta le sue canzoni?
0: Non sono un cantante, ma sì.
1: Immaginiamo allora che lei debba far cantare una canzone a un interprete. Le potrebbe mai soddisfare appieno l'esecuzione?
0: Penso di sì, anche se io...
1: Lo vede, quell'anche se fa la differenza. Quando anche le sue orecchie si possano cibare di una voce strepitosa, ecco che su per la testa sale il pensiero di quanto della sua anima può essere passata nel cuore di quell'interprete.
0: Pensandoci bene, Ha ragione.
1: Immagini me che ho a che fare con dei registi teatrali

0: che sanno sì muovere gli attori sulla scena, ma quanto della mia anima è entrata dentro di loro attraverso quel copione e quanto può essere passato dal regista agli interpreti sulla scena.
1: Ma magari è altrettanto valido il pensiero che hanno avuto loro.
0: Ah, magari sì, ma non è lo stesso. Oh, per non parlare poi quando mettono in scena quei classici del teatro mondiale. Io veramente mi faccio certe risate.
1: Sono tanto buffi.
0: Ma no, le messe in scena no, rispetto. Sono i registi che fanno ridere quando si arrogano il diritto di aver capito esattamente quello che l'autore voleva scrivere. Neanche fossero lì accanto a Shakespeare o a Eduardo oppure a Beckett. Sono davvero patetici, mi creda.
1: E senta, le è mai capitato che il suo lavoro le prendesse la mano?
0: In che senso?
1: Che d'un tratto i suoi personaggi facciano di testa loro.

0: Devo risponderle con franchezza?
1: A questo punto credo di sì.
0: Lo credo anch'io, visto che sta accadendo quello che lei ha pronosticato proprio in questo momento.
2: Lo sapevo.
0: Io lo sapevo che lei aveva capito.
2: Lo sapevo.
0: Eccolo lì.
1: Lo sapevo.
0: Siamo due artisti che stanno scrivendo un lavoro teatrale con le musiche in due parti diverse del mondo e son finiti qui.
1: In una scatola nera.
0: Senza né quinte né sipari né via d'uscita. Senza né quinte, né sipario, né via d'uscita. Cos'è? Sta tutto bene?
1: Sì, sì.
0: Ha qualcosa da dirmi?
1: No, no.
0: Muovonti, non pensi che non sappia che si riferisce a quelle persone attaccate alla fune?
1: Lo sapeva.
0: Certo, sono stato io ad avere questa invenzione scenica.
1: Lei è diabolico.
0: Preferivo quando mi definiva artista.
1: Lei sta scrivendo una storia.
0: Non del tutto. Dimentica che lei si è rifiutato di suonare quando gliel'ho chiesto, mentre invece l'ha fatto deliberatamente quando ha deciso lei.
1: Quindi sono io che scelgo le musiche e quando far partire la canzone?
0: Più o meno.
1: Ma è bellissimo! Fantastico! Voglio provare!
0: Sì,
1: voglio provare!
0: Provi, provi!
1: Musica greve.
3: Mi piace!
1: Musica allegra!
3: Bravo!
1: È fantastico! Mi dà un senso di
2: onnipotenza.
0: Provi ancora,
1: ah, sì!
0: Provi ancora.
1: Musica da battaglia.
0: Questa la faccio anch'io. Anga!
1: È fantastico! È meraviglioso! È fantastico!
0: Anche se sono io quello che decide.
1: Magnifico! Come?
0: La musica segue il contesto.
1: E il contesto?
0: Lo decido io.
1: Ah, sì? Lei ha mai scritto delle canzoni?
0: Ma cosa c'entra adesso?
1: Mi è venuta un'idea.
0: Ma cosa fa? Tocca!

0: Mi è venuta un'idea.
1: Senta, io ne faccio meno delle sue idee.
0: Lei ha scritto o no delle canzoni?
1: Lei è un cavolo a merenda.
0: Me ne canti una. Me ne canti una.
1: Cosa? Me ne canti una. Ma lei tocca, ma cosa fa? Io non potrei mai cantarle. Ho pudore.
0: Un diavolo come lei, capace di creare questo popò di storia, non può avere pudore.
1: No. Io l'ho un pochino sopravvalutata. Ma
0: i personaggi hanno preso la mano. Anche lei è un personaggio, lo vuole negare?
1: Le ricordo che lei è qui solamente perché mi serviva qualcuno che mettesse della musica.
0: Grazie, ma non cambierò idea.
1: Aspetta. La prego, faccio così.
0: Musica!
1: Ma no,
0: vedrà, vedrà, andrà benissimo.
1: No.
0: Si fidi di me, si fidi di me.
1: Cosa mi fido?
0: Andrà benissimo.
1: La prego di cambiare idea.
0: Smorfio. Sì,

siamo più belli assai lontani. Sentono voci che nessuno sente e con il cuore battono le ali. Un padre che si stringe alla figliola non teme male sangue e sofferenze. Si sente in paradiso con i santi che guardano e sorridono contenti.

0: Bella. Perché
1: Davvero le piace?
0: mentirle?
1: Beh, lei è l'esperto.
0: Perché l'ha deciso lei quando ha creato questa storia.
1: Ma no. Ascolti, davvero che lei non sa per quale motivo siamo finiti qua dentro?
0: Lo ha detto lei prima, la voglia di creare una storia l'ha spinta a creare questo popò di racconto.
1: Giusto, come lei, la musica. A proposito di musica, forse ci andrebbe qui un sottofondo musicale.
0: No, e poi dipende da cosa dirà dopo.
1: E allora continuo. Ecco, noi due ci siamo incontrati esattamente così come io avevo pensato. Ma è arrivato un certo punto che, non so perché, ma abbiamo cominciato ad andare di testa nostra. Tant'è vero che io mentalmente aggiorno il copione man mano che le nostre storie si dipanano.
0: Musica intimista.
1: Vedo che ci ha preso gusto.
0: Devo riconoscerlo. Permette?
1: Perché no? Tuttavia, giriamo intorno al problema.
0: In che senso?

0: il senso appunto del nostro incontro.
1: Lo ha detto lei, io dovevo scrivere delle musiche e lei delle storie.
0: Questo può essere l'effetto, ma la causa...
1: Stop musica. Ascolti, a me sembra che lei, per dare lustro al suo genio, stia ingarbugliando una storia che è già ingarbugliata di suo.
0: No, sarei matto solamente a pensarci. Ascolti bene, mi sembra un po' distratto, Un autore teatrale e un musicista si incontrano in un non luogo, non spazio. Entrambi cominciano a disquisire su cavilli inutili, poi via via si viene a sapere che sono entrambi lamentosi perché hanno perso l'ispirazione. Piano piano si sa che stanno prendendo consapevolezza di se stessi.
1: Sì.
0: E lo vede, la storia è praticamente scritta.
1: Già.
0: Le musiche conseguenziali.
1: Sì.
0: Ci avviciniamo solamente a un lieto fine quando...
1: Quando?
0: Cosa succede?
1: Cosa succede?

0: sei qui. Sei riuscito a trovarmi. Sai, io...
1: Padre pessimo!
0: Ma no, perché mi dici questo? Non ti ho fatto mai mancare nulla!
1: No, e i tuoi silenzi?
0: Ma cosa significa? Non sono mai stata una persona espansiva!
1: Neanche con tua figlia!
0: Ma cosa vuol dire questo? No, per piacere, non dire così! E poi lo sai, a tua madre, io avrei voluto solamente...
1: Cosa? Aspettare?
0: Magari un...
1: E quanto?
0: Ma non lo so perché mi dici questo.
1: Le dai la colpa di averti dato me, una figlia?
0: Ma no, io vi amo.
1: Sei solo un bluff, sei solo un bluff, sei solo un bluff, no, sei solo un bluff,
0: no,
1: sei solo un bluff.
0: Ti prego, oh sì. Sono solo un bluff.

0: Va tutto bene.
1: Davvero?
2: Sì. È stato solo un attimo. Quella musica mi ha assorto.
0: Ma non l'ho evocata io.
2: Mi sembrava. Era bellissima.
0: Grazie della stima.
2: Ma no, non la musica, io mi riferivo a... È andata via.
0: Cosa, la musica?
2: E anche tutto il resto.
0: Cos'altro c'era?
2: Rimorsi.
0: Ne ha tanti.
2: Abbastanza da finire qui, insieme a lei.
0: È questo quello che pensa? Che questo sia un posto dove spiare?
2: No, non penso niente. Lei ha una donna.
0: Ci mancherebbe altro.
2: Capisco, il classico musicista.
0: No, no, no. No, e non mi consideri un farfallone, è solo che... Che non voglio complicazioni.
2: Un musicista con la coscienza. E beh, del resto la capisco, sempre con i suoi viaggi, magari, sempre con la valigia dietro la porta.
0: Magari un borsone, per tornare prima a casa.
2: Ah! Lei è molto affezionato alla famiglia.
0: Qualcuno dice che io lo sia troppo. Ascolti!
2: Cosa?
0: Squilla qualcosa!
2: Magari un telefono.
0: Sarebbe divertente. Ma davvero non lo sente?
2: Ah no, che non sento niente.
0: Cosa sta architettando?
2: Ma no, le assicuro che non ho mosso pensiero.
0: In effetti sarebbe stata un'idea geniale. Ma... Guardi!
2: Cosa?
0: Un telefono!
2: Telefono?
0: Sì, è qui!
2: Non vedo nulla.
0: Sta qui e suona!
2: Buona.
0: Sì, che facciamo?
2: Ma come che facciamo? Io non vedo, non sento niente. Risponda.
0: E perché io?
2: Non lo vedo e non lo sento.
0: Quindi rispondo?
2: Eh sì.
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Sono io.
2: E io sono io.
0: Bene.
2: Grazie.
0: Ma, scusi. Pronto, sì. L'autore delle musiche.
2: E lei?
0: Sì, sono io.
2: E lui?
0: L'ha detto anche lui.
2: Sì.
0: Sì. Un'interessante proposta di lavoro.
2: Accetti, accetti, accetti.
0: Scusi, posso avere un po' di privacy? Musica!
2: Ma quale musica? Quale privacy? Ma dove va? Ah, ma che noia, non sento nulla.
0: Grazie, grazie mille!
2: E allora? Chi era?
0: Hanno sbagliato.
2: Numero.
0: Sì.
2: Mi vuol far credere che questa scatola nera si trovi sulle pagine gialle.
0: Pensi quello che vuole.
2: Infatti non le credo.
0: Pazienza.
2: Mi scusi se ho pensato di farmi un pochino di fatti suoi.
0: Scusi lei, non è un momento facile.
2: Una brutta telefonata.
0: Al contrario. Ma, senta, secondo lei cosa sono queste nostre visioni?
2: Potrei avere un'idea. Ma aspetto che sia lei prima a dirmi la sua.
0: Vie di uscita. Vie di uscita da questo buco nero in cui siamo finiti.
2: Ma.
0: Non crede?
2: Onestamente no.
0: E perché?
2: Perché la vedo ancora qui.
0: In che senso?
2: Nel senso che non ha approfittato della sua via d'uscita.
0: Ma prima le ho detto che...
2: Chi stavo era dicendo... telefono?
0: No, le ho già detto che a questa domanda
2: va
0: io...
2: Va bene, non sono affari miei.
0: Senta, se pensa di sapere sempre tutto, perché non ci dice lei cos'è questo posto?
2: Le ho già detto che potrei avere un'idea. Al momento... un po' confusa.
0: Già, è tutto così poco chiaro.
2: Così come tutto squisitamente teatrale.
0: Io direi dannatamente teatrale.
2: Ma perché non le piace?
0: Il teatro è finzione.
2: E allora diventi personaggio e tiri fuori il veleno.
0: No, no, no e no. Mi dissocio da questo strazio.
2: Avanti, forza. Io le ricordo che il teatro aiuta a alleggerirsi dalle zavorre.
0: Il teatro è un gioco.
2: E la vita non lo è.
0: No, no e no.
1: Io non ho mai giocato e a quanto pare neanche lei.
2: E per forza, non si può perdere se non si gioca.
0: Così come non si può vincere.
2: E allora mi dica che cos'è questo posto.
0: Temo di non volerlo sapere.
2: No, me lo deve dire.
1: Me lo dica lei.
2: Cos'è questo posto?
1: È lei che mi ha portato qua.
2: No, me lo deve... Cos'è questo posto? Cos'è questo posto? Cos'è questo posto?
0: Adesso
2: questo...
0: basta! È ossessivo!
2: Noi siamo qui perché non abbiamo voluto giocare con la vita!
0: Come?
2: Avanti, non capisce? Noi non abbiamo approfittato del tempo che ci è stato dato!
1: Ma tutto questo non ha senso!
2: O forse ne ha più di quanto possa avere la mia e la sua vita messa insieme!
0: Dovevo partire con la mia ragazza e ho passato tutta la vita a piangermi addosso per non averlo fatto.
2: Così come io rimpiango e mi maledico mille volte per come ho fatto soffrire mia moglie.
0: E sua moglie non l'ha perdonata?
2: È facile sostituire l'amore per un marito con l'amore di una figlia. Quando poi nacque la bambina diventò tutto più difficile. Ogni vagito era motivo di lite. Intanto il tempo passava e mi vergogno a dirlo, ma non riuscivo ad amare quella bambina come avrebbe dovuto fare un padre.
1: Ma lei ama sua moglie e sua figlia, vero? Ma
2: certo che le amo, e solo quando ho capito tutto questo ho pensato che fosse troppo tardi e...
0: Ed è finito qui.
2: Già, in questa scatola nera.
1: E l'ispirazione, quando è arrivata?
2: L'ispirazione è arrivata non appena ho messo piede qui dentro. So quel che pensa. Sono un mostro.

0: Ascolti, io non voglio giudicare, è solo che per me la famiglia è tutto.
1: La famiglia.
0: Già, la famiglia. Anche quella a cui appartieni per nascita, che anche se ti lega, ti strozza, tu non vuoi mai deludere, eh? Anche a costo di sacrificare una tua famiglia, che avresti voluto creare per non ingrigire.
1: Io non ho abbandonato casa mia, no, sono rimasto lì ad ingrigire la mia esistenza lì nel mio studio, con davanti un foglio che si ostinava a rimanere bianco. Temevo di dover diventare un padre usuale, noioso, convenzionale. Quando poi ho capito che avrei potuto perdere mia figlia e che mia moglie avrebbe imparato a fare a meno di me, ecco che ho capito a mie spese che dopo tutto convenzionale non è una brutta parola.
0: Dunque, è solo.
1: E lei?
0: Si può essere soli anche se circondati da tanta gente?
1: Temo proprio di sì.
0: Allora sì, sono solo. Vorrebbe tornare indietro.
1: Mi piacerebbe se solo avessi la certezza di una speranza. E
0: La speranza, se ci porta a scoprire la verità, comporta un rischio.
1: noi forse siamo qui solamente per ricordarci che possiamo farcela e dobbiamo correrlo questo rischio. Cos'è? Non si sente pronto per tornare?
0: Forse ho bisogno di un altro po' di tempo in questo purgatorio insieme a lei. Che dice? Ci andrebbe un po' di musica?
1: Ma sì, faccia come crede.

0: Scusi.
1: Scusi.
0: Sì.
1: Non le sembra un po' inappropriato?
0: Appropriato? No, no, no, no, no. Faccia come me, con le mani. Con le, sì, sì, con le braccia, con le braccia. Sì. Con le gambe pure. Sì, sì, si muova, si muova.
1: Così.
0: Anzi, giri, giri con me, giri con me.
1: Ma che sei divertente.
0: Guardi, le capita mai di ridere quando in realtà non c'entra niente?
1: In questo momento sì.
0: Ma crede che siamo matti?
1: Da negare. Fosse così diventiamo seri.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Metta
0: sì.
1: Su qualche cosa di serio.
0: Sì, sì, sì. Una cosa seria. Sì, sì, sì, sì. Sì. Stop musica. Qualcosa di serio.
1: Serio.
0: Sì.
1: Impegnativo.
0: Sì.

0: non fossimo soli.
1: In che senso?
0: Ma certo, nel senso che qui... qui sta... anche se strampalata sta succedendo qualcosa. Sta venendo fuori una storia.
1: Con un'elegante colonna musicale.
0: Ispirata ad un autore dall'animo travagliato.
1: Sta parlando della sua persona.
0: Mi riferisco a lei. Avanti, non le sembra tempo che venga fuori la sua storia?
1: La solitudine la si cerca quando non si capisce quanto possa essere avvilente. Pensai che se non fossi partito con la mia ragazza ne avrei guadagnato in salute, sicurezza. Perché partire quando avrei potuto godere delle soddisfazioni che mi poteva dare questa città? Dopotutto ero comodo a casa mia.
0: E quindi?
1: Mi indispettì il fatto che mi mise di fronte a una scelta.
0: Cioè quella di partire, seguire lei, la sua ragazza e la sua arte e lasciare la famiglia.

0: È difficile staccarsi dalla propria famiglia. All'inizio pensi che siano loro ad avere bisogno di te. E poi ti accorgi che sei tu ad avere bisogno di loro.
1: Quindi l'ha lasciata andare.
0: Già. E se in un primo tempo ho pensato che doveva tornare per dimostrarmi che mi amava, poi ho capito che è stato il regalo più grande che mi potesse fare. E il resto lo conosce.
1: Cioè, è finito in questa scatola
0: Già,
1: nera.
0: e
1: Lì
0: ho
1: ha
0: perso.
1: perso la sua musica.
0: Sì, fino ad oggi.
1: Già, perché qui le ho detto, sta succedendo qualcosa.
0: Già, è il suo
1: Il
0: copione.
1: mio copione si sta scrivendo da solo sotto i miei occhi, come dovrebbe essere quando si scrive, oh!
0: O si compone.
1: Bene, senta, mi spieghi il suo concetto, la
0: Sì,
1: prego.
0: glielo voglio spiegare in questa maniera.

0: meraviglia, sembra suonata da un angelo.
1: Ascolti.
0: Me lo spiega così?
1: Sì, con una musica, una delle tante che ho pensato da quando sono qui. Non capisce? Noi stiamo attraversando il momento più fecondo del nostro senso artistico.
0: Giusto. Giusto. E tutto questo ci rende incredibilmente...
1: liberi.
0: Liberi. Finalmente liberi. Sì, proprio... proprio come se fosse una rappresentazione teatrale.
1: In che senso?
0: Ma certo, zuccone che sono, come ho fatto a non pensarci prima. Guardi com'è, guardi. Vede per caso lì il sole, luna, stelle?
1: Certo che no.
0: Eppure c'è la luce. E illumina i nostri passi a secondo delle vicissitudini che raccontiamo. Proprio... come se fossimo su un palcoscenico.
1: E il pubblico?
0: Non lo vede?
2: No.
0: Deve essere il riflettore.
1: Bene.
0: Bene.
1: Benissimo.
0: Bene. Bene. Bene. E adesso...
1: manca qualcosa.
0: Certo, manca qualcosa, sì, manca il finale.
1: Già, il finale!
0: Facciamo una cosa, lei si metta qui, faccia la mia signora e io faccio me.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: La mia signora si presenta un pochino meglio, sa?
1: Ah.
0: Ti amo.
2: Cosa?
0: Cos'è? Avevo voglia di dirtelo.
1: Oh, stai bene?
0: Perché ti fa ridere.
1: È solo che mi sembra strano.
0: Ascolta, pensi che potremmo mai riuscire a ritornare quelli che eravamo?
1: Se sarai al mio fianco, sì.
0: Non vorrei essere da nessun'altra parte. Facciamo il contrario.
1: Sì.
0: Io faccio la sua signora e lei faccia...
1: La mia signora è più sbarazzina. È ancora più sbarazzina. È sbarazzinissima. Sì, così. Dream!
0: Madonna, stamattina sempre i call center stanno qua.
1: Dream!
0: Mo ho messo l'unghie!
1: Dream!
0: Ho fatto pure gli artigli ai piedi!
1: Dream!
0: Chi è Mo? Ehi, da stamattina, la 13ª volta che mi chiami!
2: Sono io!
0: Ma no, tu sei!
2: Sì!
0: Ma che vuoi?
2: Non dire niente!
0: No, chi parla?
2: Vengo da te!
0: No, non venire!
2: Ho detto che vengo da te!
0: Sì, tu vieni, mangi e poi te ne vai, da mamma!
2: E quando fai le polpette? Ma vengo da te!
0: Davvero vuoi venire?
2: Sì.
0: E rimani?
2: Sto arrivando.
0: Mi raccomando, esco le cozze.
2: Sì. È pazza di me.

0: Finale di merda!
1: Non potevo inventare un finale peggiore.
0: Perché ha sentito le musiche?
1: Ma pessime. Giuriamo di non fare mai niente di tutto questo, anche se al pubblico piacciono questi finali.
0: Sì, ma noi meno mielosi.
1: Sì, sì, sì, assolutamente giurello. Ma allora?
0: Già.
1: Dove esprimeremo i nostri talenti?
0: Dopotutto, qui non avrebbe senso.
1: Già.
0: Ma dovremmo tornare.
1: Già. Dovremmo quindi salutarci.
0: E come faremo a tornare?
1: Avanti. Lei sa bene qual è la sua via d'uscita.
0: E nella vita come andrà?
1: Nella vita sicuramente andrà meglio di come è andata finora.
0: Dopotutto, dicono degli artisti che fanno della fantasia il loro antidoto alla vita.
1: Speriamo sia così anche per noi.
0: È stato un piacere, signor...
1: Fornaro. Io sono Mimmo Fornaro.
0: Eros Galiano.
1: È stato un onore, signor Galiano.
0: Piacere mio, signor Fornaro. Finisce così questo suo copione?
1: Cerca ancora risposte.
0: Magari ancora una, come acqua di mare.
1: Forse sarebbe quella più giusta, sa?
0: Che dice? Dovremmo musicare questa bella scena?
1: Ah no, amico mio, lasciamo che questa scena si musichi da sola.
2: Ci sono punti di vista lontani da noi che puoi solo intuire e va bene così. E chi crede d'avere capito è già fermo da un po'. Puoi sferrare i tuoi attacchi accecato da un faro con accanto un amico che oramai non c'è più. Puoi sentire l'invidia di chi aspetta che sbagli pur di avere qualcosa per cui riderci su. E fa parte del gioco e l'accetti perché da quel punto di vista rivedi anche te che smarrisci e ritrovi invecchiato ogni giorno di un po'. E ripeti il copione masticando la menta, prendi a pugni quel giorno che hai accettato la mischia e aspetti che Luca ti dica che il pubblico è lì. Ed il cuore si ferma perché sono tutti là. Chi ha vissuto quel palco non ti lascia così. E per questo Lorenzo che suona rimane dove. E continui a guardare davanti dal tuo punto di vista, sfocato anche a te. Metti il trucco, poi scaldi la voce, sorridi e ti mostri sicuro di te. Ma di certo c'è poco ed è bene così. La magia del teatro non si spiegherà mai e il copione diventa la vita che ti porta lì. E fai i conti con quel personaggio che credevi distante da te e ti accorgi di quale messaggio manderai sulla scena perché... Perché un punto di vista dietro un trucco marcato può nascondere gran verità che se colti o lasciate cadere fa niente, ti ha reso la tua libertà. Le parole che piovono al buio son piume o son sassi che vengono giù e alla fine li puoi ritrovare magari nel cuore o per terra, non puoi scegliere tu. Guardi in faccia gli attori, son fratelli e son qui. Tante ore passate, non si ignorano, no. Metti al centro le mani, gridi merda e poi dai. Si va in scena, ragazzi. Più forte che...

0: Un'esperienza unica, come avevi promesso, Mimmo Fornaro. Allora, il bilancio di questo viaggio immaginifico, ma soprattutto il messaggio che rilasciamo qui. Ma prima della tua risposta, ti invito a un piccolo omaggio.
1: Visionario, eclettico, testardo, genio,
2: esplosivo,
1: empatico,
3: vero talent scout,
4: è un sognatore,
1: e demiurgico,
3: e maestra di vita,
5: un mio umore grande,
4: un fuori classe,
1: creativo,
3: introspettivo,
1: il boss.
6: Ci vuoi gentil quieta?

canto, quem tanto vos canto. E foi que recorre isso tempo, é tudo. Junto com que gente que se sente sola, tanto de gente que está sotto il cielo, uomini e donne che non hanno età, gente che vive da sola in città, di notte i respiri ci sembrano guai, ma al sole corriamo e siamo vampiri. Stagliamoci insieme intorno a un fuoco, scambiamoci sguardi.

silenzio mi sembra gente chissà, da ben già capito, ma chi è chi?

Ma se ci fossi...

0: Non eravamo a conoscenza, ma è il compleanno.
1: Buonasera a tutti. La compagnia di Mimmo Fornaro ci teneva tanto a fare tanti auguri al nostro maestro, regista, genio. Ci sono tanti aggettivi per descrivere Mimmo e vogliamo ringraziarti perché in tutti questi anni non hai fatto altro che donarci emozioni e ci hai sempre fatto vivere in un sogno. Grazie a te abbiamo scoperto quanto sia meraviglioso il teatro, duro, difficile, non è un gioco, ce lo ripeti continuamente, però tutte le volte ci permetti di vivere un sogno. Grazie di cuore e tanti auguri.
0: Meraviglioso fuori programma, per chi non lo sapesse. Felice compleanno quindi al nostro artista e come ti chiedevo prima, è stato un viaggio, l'abbiamo definito di sogno, quindi onirico, immaginifico, ma che ha portato probabilmente un messaggio forte di crescita spirituale, interiore e pragmatica per ciascuno dei nostri spettatori. Cosa ti senti di dichiarare e soprattutto di rilasciare a questa platea come fosse il tuo regalo per loro?
2: E penso che alla fine abbiamo recitato per più di un'ora, qualcosa deve essere arrivato, se è arrivato, se i vostri applausi sono stati quelli che sono stati e sono stati sinceri, anzi me li fate risentire magari. Questo può essere per me il più bel regalo di compleanno. E niente, la nostra compagnia è partita così, diciamo da sola. Ho cominciato con fare monologhi, a fianco a me c'erano delle persone meravigliose, tra cui Lorenzo Semeraro, che è stato colui che ha musicato questo testo. Le musiche sono le mie, me le ha suonate lui da Dio e le ha arrangiate e purtroppo, dico purtroppo, non è qui a condividere con me questa gioia perché è volato per cieli migliori. E c'era Luca anche, che nomino tutte e due, questa ultima canzone. Ecco, il messaggio che voglio lanciare è tutto dentro quello che ho detto, quello che abbiamo detto insieme a Eros Gagliano, che l'ho visto crescere qui insieme a me, e permettermi un orgoglio averlo cresciuto così. E poi ognuno di voi, ognuno di loro, e grazie al teatro amatoriale che mi permette di rappresentare le cose che scrivo, e questo è un grande privilegio che molti professionisti non hanno. Grazie ancora.
0: Grazie a Mimmo Fornaro e al suo dramma poetico, veramente è stata un'esperienza unica e soprattutto un percorso, come dicevamo, intimistico, ma che ha lasciato anche tracce di una cultura teatrale che abbiamo potuto apprezzare

0: oggi proprio nei vostri due personaggi, nei dialoghi a colloquio che riprendono un po' la tradizione circense. Ora non so se ti senti di aggiungere, però abbiamo due versioni insieme ad Eros Galliano, naturalmente, che hanno rappresentato un po', se vogliamo, le due parti della nostra anima. Se andiamo indietro nel tempo, comunque possiamo sempre condividere questi concetti culturali.
1: Sì, c'è il pagliaccio bianco e il pagliaccio Augusto, che sono le due figure in contrapposizione. Il pagliaccio bianco è quello più acculturato, quello più diciamo edotto, mentre invece quello Augusto è colui che invece tira fuori quello che è giusto che sia, la semplicità e la cultura, quella che, ecco, schiocchi le dita e arriva. Abbiamo voluto fondere queste due entità così contrapposte, ma che in verità sono facce della stessa medaglia. E quindi quale migliore occasione per poter sintetizzare tutto anche negli abiti.
0: Il Teatro in Magia, invitiamo naturalmente le tue prossime rappresentazioni, esibizioni, sperando che ci siano anche delle repliche di Come acqua di mare.
1: Replicheremo il 22 al Castello di Carosino, e per chi lo volesse rivedere, per chi non lo volesse rivedere ma consigliare agli altri, sarà ben accetto. Per cui continuate comunque a seguire il laboratorio di Mimmo Fornaro, perché abbiamo tante storie da raccontare e ancora tanto da dire. Grazie mille.
0: Perfetto. Prima di chiudere, siccome il teatro, come tutte le nostre forme artistiche, ha sempre bisogno di committenti, ha sempre bisogno di gente, di associazioni che credano nei progetti stessi del palcoscenico, io vorrei invitare ancora una volta qui sul palco, su questo palco della Tata, l'amministratore unico della E77 SRL, l'ingegner Emanuele Villani. Grazie.
1: L'ingegnere Villani è stata la persona che ha creduto in me, nel mio lavoro, e posso dire che nel 2026 a Taranto esistono ancora i mecenati, persone di cultura che sanno quello che dicono e fanno quello che dicono, che è un pregio molto raro.
2: Io voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare Mimmo, perché io sono stato sempre un fan di Mimmo Fornaro e ho realizzato il sogno, uno dei sogni della mia vita, che è quello di collaborare con lui. Poi voglio dire altre due cose e poi vi lascio davvero. Prima voglio fare una cosa. Voglio dirvi una cosa. Dovete sapere che questa bambina, vieni un attimo, che questa bambina il papà di questa bambina, che adesso non ci sente, giusto? Gli dice sempre: Giordana, quanto sei brava, Giordana, quanto sei bella. E lei gli risponde sistematicamente, come gli risponde quando il tuo papà ti dice questo? Come gli risponde? Gli risponde, vi dico io che adesso si emoziona, non è vero, perché tu sei il mio papà e quindi dici che sono bella. Allora oggi facciamo una prova. E dovete essere onestissimi. È stata brava Giordana o no? Glielo direi al tuo papà? Glielo direi al tuo papà? Ringrazio la mamma di questa bambina, mia moglie, che l'ha cresciuta come ha cresciuto la grande, la Fatima, in una maniera impeccabile. Nonostante l'assenza del papà per lavoro, costantemente le ha cresciute in una maniera eccezionale. E l'ultima cosa è doverosa. Devo ringraziare, io dico sempre, sono il frontman della mia azienda. Ma senza i componenti della mia azienda io non sarei nulla, la E77 non sarebbe nulla. Quindi io voglio ringraziare tutti i componenti delle 77 che hanno consentito di fare tutto questo, hanno consentito questa collaborazione insieme a Mimmo Fornaro, insieme a Mazzarella Press, e quindi voglio invitare su questo parco a venire i miei collaboratori, l'ingegner Russo, Miriana Ferrarese, Roberta Russo, Cinzia Armenti, per piacere, Villani Emanuele, che naturalmente è uno dei miei sei cugini, Villani Emanuele, però famiglia numerosa. E oltre a tutta una serie di collaboratori esterni che la E77 ha, tra cui uno è presente qua oggi, che è l'ingegner Fragnelli Antonio, che ci aiuta tanto nella nostra missione. Guardateli bene questi personaggi, oggi si sono dati a un mestiere non loro, ma perché abbiamo gli ingegneri, abbiamo gli amministrativi, abbiamo chi porta avanti l'azienda, compreso il sottoscritto. Ma quando c'è da fare un progetto culturale che debba dare risalto al territorio, si tolgono le loro vesti da tecnici amministrativi e fanno anche altro e rendono possibile tutto questo di stasera. E tutto questo di stasera, un applauso a tutti loro, alla E77, al team dell'E77. Grazie a tutti e grazie a tutti gli amici che hanno contribuito a questa serata.
0: Grazie a tutti voi, cala il simbolico sipario e spero che custodiate il messaggio di Come Acqua di Mare appena ritornerete nelle vostre case e per tutte le tappe della vostra estate e della vostra vita. Buona serata. Grazie. Come Acqua di Mare, un dramma poetico, un viaggio onirico immaginifico, un'opera teatrale in un atto unico che è andata in scena qui all'Auditorium Tatà di Taranto, quartiere Tamburi, e che ha visto la committenza, si può dire ancora così, ti hanno definito come una mecenate, della E77 SRL di te, ingegner Emanuele Villani. Un commento su questo successo?
3: Sì, buonasera a tutti. Una serata veramente fantastica, una serata che ha coinvolto tutto il pubblico, che era quello che mi aspettavo e quello che volevamo, ma soprattutto in un territorio, nel territorio in cui io sono nato e quindi che dà valore, no, a tutta una serie di discorsi che facciamo sempre sulla valorizzazione dei quartieri, e questo è davvero importante. Devo dire che anche le istituzioni presenti sono state molto contente, hanno fatto i complimenti a tutta l'organizzazione, a tutta la serata, e quindi meglio di così onestamente non potevamo prevedere e attenderci.
0: E per quanto riguarda invece il senso di quest'opera che ti ha coinvolto particolarmente anche per tante sfaccettature che magari potrai anche rivelare?
3: Assolutamente sì, il testo è fantastico, il testo fa riflettere sulla propria identità, sulle proprie ispirazioni, su ciò che avviene durante la vita e sulle rinunce, sulle mancanze che si fanno anche nei confronti della propria famiglia. E naturalmente anche io, viaggiando e lavorando anche fuori il territorio tarantino e quindi lontano dalla famiglia, mi rivedo in queste situazioni, ma ognuno di noi può rivedere se stesso nelle varie sfaccettature, le varie esperienze della propria vita, e quindi anche questo è una componente importante.
0: C'è stata la potenza del dialogo in quest'opera e quindi di conseguenza quella che abbiamo definito l'osmosi, lo scambio, si può dire, tra quelle che sono le parole e quelle che sono le azioni, il pragmatismo, anche perché si parlava tante volte di qualcosa che può anche accomunarci, magari lo smarrimento in determinati periodi di idee, di creatività, blocchi proprio o dello scrittore, del compositore, ma che valgono un po' queste fasi di transizione nella vita e nei mestieri di noi tutti.
3: Assolutamente sì, come dicevi tu nella presentazione, bisogna smarrirsi per poi ritrovarsi, e questa è una cosa che quando l'uomo riesce a farlo riesce a crescere, riesce ad aumentare il suo livello culturale, ma soprattutto riesce poi a interfacciarsi in una maniera più giusta e più corretta nei confronti delle proprie relazioni, dei propri affetti, e questo è fondamentale per tutto il nostro ambito di vita, sia lavorativo che affettivo. Grazie.
0: Grazie all'ingegnere Emanuele Villani della E77 SRL.
3: Grazie a voi.
0: Come Acqua di Mare, un titolo che evoca cultura, radici, storia.
4: è il primo commento che ti viene da chiedere all'artista Mimmo Fornaro, che ha portato in scena e continuerà a portare sulle scene questo dramma poetico, appunto intitolato così.
1: Beh, diciamo che è un flusso di pensieri, è solo un flusso di pensieri che si sono susseguiti. Se vi dicessi che il copione effettivamente si è scritto da solo, magari potrebbe sembrare assurdo, onirico, chissà che, ma è così.

0: avevano combinato questi due personaggi. Stranamente era come se davvero ci fosse stata una mano invisibile che scrivesse, proprio perché sono flussi di pensiero e come tale arriveranno, spero, a coinvolgere tutti, ad essere partecipi di queste cose che sono grandi, piccoli sentimenti ma comuni a tutti. Quindi è questo, non mi piace dire che lancio dei messaggi, né tantomeno che faccio teatro a livello, sono tutte stupidaggini. Secondo me il teatro è teatro, è espressione, è pensiero, e se il pensiero e il teatro stesso viene porto così, con onestà, questo paga, perché il pubblico lo avverti. Questa sera, come l'altra sera in cui abbiamo rappresentato quest'opera, abbiamo sentito il respiro del pubblico, abbiamo sentito il sorriso del pubblico, abbiamo sentito la partecipazione del pubblico, per cui eravamo tante anime là sopra, due, direi anche tre, perché c'era una bambina favolosa che è Giordana Villani, una bambina eccezionale per la prima volta sul palco, però abbiamo scoperto davvero un fuoco sotto la cenere, oltre che tutti i miei attori, quelli che vedremo sempre più spesso nelle mie produzioni, che con umiltà hanno fatto un ruolo apparentemente marginale, ma chi di noi non si è perso in un buco nero, in una scatola scura, e ha fatto venire fuori il meglio di sé? Perché si dice che dalla crisi viene la creatività, viene l'idea, viene appunto il prodotto che non si può toccare, ma è il prodotto che arriva al cuore.
1: Esattamente, l'avevamo anche ribadito, crisis come opportunità e come problema sì, ma al quale sottende la soluzione stessa. Quindi dramma poetico in questo caso, evocazioni anche, quello dobbiamo dire, antiche, culturali, però c'è anche il mare, come dicevamo, e c'è anche questa sinergia con tutti gli attori del tuo laboratorio. Quanto è stato facile o complicato trasmettere la produzione di questo genere teatrale, di questa interpretazione?
0: Di solito io, prima di far leggere un copione, parlo con i miei attori. Mi piace parlare, disquisire con loro e produrre un'idea. Vedo le loro facce, vedo chi è portatore di feeling e di idee, e quindi nasce così. Finora sono riuscito a coinvolgerli, spero di riuscire a fare lo stesso in seguito, coinvolgendo anche sempre di più il pubblico.
1: E in chiusa al maestro Mimmo Fornaro dobbiamo chiedere proprio del suo ruolo del clown bianco e di quello che è il blocco creativo, perché il blocco dell'ispirazione, il blocco dello scrittore è qualcosa che esiste tuttora. Ecco, questo effettivamente può essere un messaggio da superare nell'età moderna.
0: E questo viene fuori, il blocco, a mio giudizio, nel momento in cui si prende troppo sul serio il lavoro. E quando si prende sul serio diventa seriamente un lavoro. Il teatro non può essere un lavoro. Il teatro è qualcosa di impalpabile, è arte, è qualcosa che deve essere onesto, se no diventiamo tutti replicanti, apparteniamo sempre alla scuola di il mio è un laboratorio. E non posso dire di non aver attinto a nessuna regola del teatro. Ma è così bello poterli infrangere, poter inventarsi e reinventarsi ancora e ancora e ancora.
1: Grazie a Mimmo Fornaro.
0: Grazie a voi.
1: Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un cosiddetto dramma poetico che ha riscosso parecchio successo, anche perché lo abbiamo definito come un viaggio onirico, quindi un viaggio di sogno, quale il teatro, ma anche un viaggio allegorico, un viaggio intimistico, un viaggio immaginifico che porta ad un messaggio ben preciso di crescita spirituale e anche razionale per gli attori che comunicano tutto questo al pubblico. E quindi ne parliamo con Eros Galeano, che ha avuto un ruolo importante in questo dialogo speciale.
2: Sì, è stato un'occasione importante per portare in scena un viaggio, come appunto hai detto tu, ma soprattutto una possibilità, cioè la possibilità che ognuno di noi può avere un'uscita.

0: uscita, una via d'uscita e quindi può ricominciare o cominciare qualcosa che ha dentro di sé o che comunque porta nella sua mente o nel suo cuore. Quindi, diciamo, l'idea era dare la possibilità al pubblico di riflettere su questo aspetto, cioè io posso cominciare o ricominciare a seconda delle situazioni.
1: La riflessione, la meditazione, la magia, tutte componenti del teatro che ancora oggi si attualizzano, non è qualcosa che mutuiamo soltanto dalle parti antiche e classiche di questa disciplina, ma che voi avete saputo anche trasmettere, soprattutto trasmettere a un pubblico moderno.
0: Sì, diciamo la bellezza e la potenza del teatro è quello, cioè che è senza tempo, quindi permette di toccare delle corde che adesso tecnologie o cose, noi abbiamo la voglia di far sì che ci tocchino, ma in realtà la bellezza del teatro è il fatto che riesce a toccarti appunto quei tasti che sono dentro di te e che quando suonano poi producono un eco che muove qualcosa sia dentro di noi che attorno a noi, quindi questa è la bellezza soprattutto.
1: E parlare sicuramente di blocco creativo, blocco dello scrittore, nel caso del tuo personaggio, un compositore alla ricerca di se stesso, che avendo parecchi dubbi, e ovviamente tutti questi vengono filtrati anche dal tipo di vita che si sta assimilando, si può dire. E in effetti è qualcosa che si ritrova tuttora in tutti i settori della vita stessa di tutti noi. E quindi volevo un po' conoscere, o meglio, far conoscere ai nostri web ascoltatori quello che è stato il personaggio del clown Augusto.
0: Sì, e diciamo questo personaggio vive questa dicotomia fra il voler vivere una sua di vita e poi vivere in realtà un legame che comunque è molto bello perché comunque il legame alla famiglia che ti permette di vivere le tue radici, diciamo la tua vita e comunque i tuoi rapporti, ma che poi alla fine possono diventare delle catene involontarie e quindi diciamo il rapporto con questa capacità di diventare o radici o catene, quindi questa dicotomia è interessante, spero di averla portata.
1: La chiusa con Eros Galeano e questa esperienza ormai parecchi anni nel laboratorio dell'artista Mimmo Fornaro.
0: Beh, vabbè, è sicuramente una crescita perché alla fine poi il teatro ti permette di guardarti e quindi grazie a Mimmo, poi sicuramente sono cresciuto rispetto a tante cose, sicuramente sulla dizione no, perché ancora devo migliorare, però, però alla fine diciamo la bellezza sta in questo, trovare e riprovare e scoprirsi ogni giorno per migliorarsi, questa è la cosa bella alla fine che porto con me.
1: Grazie.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa WeRent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi abbiamo portato nella chicca dei Giochi del Mediterraneo, direi quasi nel fiore all'occhiello, perché siamo nel centro della città, siamo in un'arteria principale, via Alemagna Greca.

0: lascia alle nostre spalle, ma alle nostre spalle, al mio fianco, c'è l'ingegnere Luca Lucani. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma alle nostre spalle, facciamo spazio, perché c'è la palla della discordia, potremmo denominarla, però
1: la bellissima pallina da tennis, iconica per questo centro sportivo.
0: Però non è solo una palla da tennis che rappresenta, che richiama quello che è il centro sportivo Magna Grecia, presso il quale si svolgerà la kermesse relativa al tennis dei giochi del Mediterraneo, e anche una fantastica fontana di gioco d'acqua
1: che in questi giorni ci serve.
0: Ci sta permettendo di rinfrescarci. Partiamo di qua, insomma, diciamo che siamo a ottimo punto, no? Buon punto.
1: Ma siamo, ecco, la pallina rappresentava un po' il punto finale iconico per questa struttura, e siamo riusciti a realizzare anche questo, e stiamo ormai, poi lo vedrete, agli ultimi dettagli di realizzazione, siamo pronti ormai.
0: Noi ci siamo visti qualche mese fa,
1: che dovevamo ancora completare un po' di cose. E ce l'abbiamo fatta.
0: Il colpo d'occhio è diverso
1: completamente,
0: perché le strutture relative agli spogliatoi, se ricordo bene, che
1: erano praticamente già a buon punto, ma ovviamente adesso sono già tutte agibili, e sono completati i campi, stiamo finendo soltanto la tribuna tra il campo 2 e il campo 3, mentre vedrai la tribuna al campo centrale già pronta, e stiamo completando la zona d'ingresso da via Zara con l'area giochi per bambini e la sistemazione del cancello d'ingresso.
0: Ingegnere, io resterei qua perché chiaramente
1: si sta bene,
0: però credo che mi devi portare in giro per questa struttura, e so che non saremo soli perché poi mi presenterai qualcuno, vero?
1: Sì, ti presento anche il direttore dei lavori, l'ingegner Tobia Zordano.
0: Un grande piacere, andiamo.

0: Allora, ingegnere, ci eravamo lasciati, insomma, dicevamo c'era parecchia carne a cuocere, sì. Però adesso l'arrosto mi sembra che sia quasi pronto. Questo fa parte di quello che è il complesso centrale.
1: Sì, questo è il campo centrale.
0: Perfetto.
1: Dove si giocheranno le finali, semifinali, vabbè, anche tutto il torneo, però qui ci sarà la finale del torneo di tennis. Mm-hmm. E sì, ci eravamo lasciati che ci mancavano gli ultimi due campi di 8, perché sì, ricordiamo, abbiamo realizzato 8 campi da tennis. Questo è il centrale, con una tribuna fissa che rimarrà anche dopo i giochi.
0: Ah.
1: Mentre di fronte a noi, poi lo vedremo se mai nel dettaglio, verranno installate per i giochi due tribune a noleggio, per portare la capienza a oltre 1000 spettatori per il campo centrale. Poi abbiamo l'altra tribuna sui campi 2 e il campo 3 per altri 500 posti. E vabbè, come vedi, i campi sono completi, c'è la rete,
0: ci sono il che non è un dettaglio.
1: Ci sono le sedie degli arbitri, le sedie per gli atleti, manca un piccolo dettaglio. Vabbè, te lo dico, il logo dei giochi.
0: Dove verrà posizionato?
1: Verranno tracciati a terra, no?
0: Okay.
1: Disegnati a terra, e poi l'installazione dei teli frangivento di fondo campo, che faremo,
0: chiaro,
1: nella prossima settimana.
0: Infatti, io mi chiedevo, di là sarà possibile osservare le partite, invece no?
1: No, purtroppo no. Dal fondo campo no.
0: Abbiamo però, chi non è riuscito a, insomma, a dotarsi del biglietto, stavo cercando la soluzione. Non può essere quella, però vedo i palazzi intorno, secondo me.
1: Lì loro sono stati i nostri angeli custodi durante i lavori, ci hanno seguito passo passo in questi praticamente anno di lavoro. E hanno subito anche i disagi di avere un cantiere così importante,
0: certo,
1: sotto casa, però devo dire hanno compreso l'importanza di quello che stavamo realizzando. Spero che abbiamo restituito una cosa importante per la città.
0: L'idea è l'idea della città, è l'idea della concezione della città che cambia, perché qui c'era un luogo dell'abbandono,
1: sì,
0: un luogo simbolo dell'abbandono che per anni è stato uno dei rimpianti di questa città, uno dei simboli dei rimpianti di questa città. Completamente rinnovato, è importante adesso che sia il fulcro, il centro dei giochi del Mediterraneo, ma che sia lasciata una struttura che possa poi essere fruibile a livello continuativo per la comunità di Taranto.
1: Come ti dicevo l'altra volta, diciamo, con le economie che abbiamo avuto in sede di gara, abbiamo realizzato altre cose che inizialmente con le risorse che avevamo non riuscivamo,
0: sì,
1: ma sempre nell'ottica di lasciare qualcosa per il territorio e in particolare in quest'area, proprio al servizio degli utenti della città, quindi delle persone che la vivono ogni giorno. Sicuramente per l'aspetto sportivo questa tribuna inizialmente doveva essere a noleggio, invece rimane e resta qua, è una dotazione importante per il comune di Taranto, permetterà a chi gestirà questo centro di poter organizzare eventi importanti. E stessa cosa dall'altra parte, all'ingresso su Via Zara, in prossimità di una scuola, abbiamo deciso di realizzare un'area giochi per bambini, poi io non dico mai per bambini, famiglie, perché diventa un punto di ritrovo per stare in famiglia. E l'abbiamo fatto utilizzando, ripeto, i risparmi che abbiamo avuto nel corso dei lavori.
0: Ingegnere, io voglio vedere la visuale di là, da quella tribuna, perché siccome resta stabile mi interessa,
1: sì,
0: un po' di più,
1: di lì,
0: no?
1: Sì, di lì è una bella visuale.
0: Voglio vedere di là e poi voglio conoscere, insomma,
1: l'ingegnere Zordani.
0: L'ingegnere.
1: Sì.
0: Vediamo.

0: in compagnia dell'ingegner Zerdani avevano annunciato la sua presenza, adesso è il piacere di conoscerla, insomma, una struttura che abbiamo ritrovato, sicuramente in dirittura d'arrivo, un gioiello che resta in dote a questa città.
1: Beh, allora, io sono il direttore dei lavori e credo sia un'opera molto importante per la città, siamo nel cuore di Taranto, siamo nel centro, siamo partiti un anno fa iniziando a lavorare in un'area estremamente degradata. Attraverso lo sport la città rinasce, ritrova identità, c'è riscatto sociale, c'è rinascita urbana. È un'enorme occasione che Taranto prende a piene mani, è stata una sfida molto difficile, un anno per realizzare un complesso, vedete la superficie estremamente ampio, di questo tipo è una sfida molto importante per tutti, per i progettisti, per i direttori lavori, per le maestranze. Io credo che oggi siamo veramente all'ultimo passo, stiamo tagliando il traguardo, credo che in tante difficoltà di questi mesi l'impegno sia stato molto forte e Taranto possa trovare una nuova occasione di identità sociale attraverso interventi di questo tipo.
0: Da questa prospettiva si gode di una veduta privilegiata perché sì, c'è tutto sì, il complesso sott'occhio, c'è l'area urbana di Taranto che fa da confine, che circonda questa struttura recuperata, si vede la famosa palla, si vede l'area relativa alle famiglie, si vede l'area hospitality, insomma, certo, qui si gode della visione, della visuale migliore.
1: Certo, abbiamo proprio di fronte a noi, qui siamo nella tribuna centrale, è una tribuna importante, siamo nelle ultime file, si gode certamente di una visuale privilegiata, di fronte a noi abbiamo la parete vetrata curva della clubhouse che è il salotto buono di questo centro sportivo, abbiamo una copertura fotovoltaica molto importante che dà sostanzialmente un'indipendenza energetica al complesso, aiutando a minimizzare i consumi, e qui sul centrale penso che gli spettatori avranno, oltre a una partite che saranno certamente di grande rilievo durante i giochi, anche la visuale migliore sul nuovo centro sportivo.
0: Ingegnere, adesso mi resta da vedere certamente l'area ospitale della clubhouse perché mi interessa particolarmente anche per via di quella forma tondeggiante particolare, cioè, molto elegante. E mi piace anche la balconata che si è venuta a creare, perché poi credo che quella sarà un'area che sarà fruibile per chiunque sia, magari per l'avventore della clubhouse, certo, e potrà, certo, gustarsi il centrale.
1: Certo.
0: Mi porta lei?
1: Assolutamente.
0: Andiamo.

0: La Clubhouse, alle nostre spalle c'è il campo centrale, come abbiamo visto dalle altre immagini. Qui però c'è una sensazione di affaccio, una sensazione di terrazza, una sensazione di riservatezza e completata anche da questo gioco di vetri curvi, insomma, allunga e se vogliamo anche rende molto più elegante questa struttura.
1: Sì, io credo che entrando nella clubhouse si percepisca di essere nel cuore di questo centro sportivo. La clubhouse con questo affaccio curvo che effettivamente si apre a 180 gradi sui campi, sul centrale, sulle tribune e anche su questa copertura fotovoltaica che contribuisce all'abbattimento dei consumi energetici del centro, dà veramente il senso di quello che è la consistenza e l'importanza di questo intervento. I vetri curvi sono stati fortemente voluti, è una soluzione, diciamo, tecnicamente più difficile, ma è una piccola attenzione che dà una grande qualità a questo ambiente che rappresenta il cuore veramente di questo intervento.
0: No, poi l'arrivo qui dentro da qualsiasi zona, l'affaccio verso questa grande curva consente di avere un colpo d'occhio che mette a disposizione tutti i campi della struttura, in particolar modo il prospiciente centrale, ma tutto quello che c'è intorno con una completezza di visione che è a 360 gradi.
1: Io credo che sia rispettata l'idea del progetto nella nostra testa che vedeva l'ingresso dalla parte opposta, una camminata, un percorso di avvicinamento verso il cuore del centro sportivo e da questo ambiente che è il Salotto Buono, effettivamente si dà conto di quello che è tutto il percorso per arrivare sull'affaccio più importante del nuovo centro tennis Magna Grecia.

0: Ultima tappa del nostro viaggio, alle nostre spalle si intravede un albero storico che è l'ulivo che resta lì da tramandare alle future generazioni e che è identitario di questo luogo. Qui però c'è una finestra sul futuro, una finestra sul presente che è abbastanza particolare, ha tre cerchi e quindi rappresenta i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, questo è il simbolo dei giochi del Mediterraneo. Siamo di fronte a un'entrata secondaria che però rappresenta un punto di vista molto importante, perché da fuori, dall'esterno dell'impianto, attraverso i giochi, quindi attraverso il simbolo di questa opportunità di rinascita, si ha una visuale verso l'interno dell'impianto, sull'ulivo, sulla palla dei giochi e su quello che è diciamo un affaccio che, seppur secondario, ha un significato iconico molto importante per tutto l'impianto sportivo.
0: Di là c'è la famosa palla, di là c'è l'area, l'area bimbi, l'area famiglia.
1: L'area bimbi, l'area famiglia, ecco. Certo, è un'area famiglia pensata per tutti, perché è chiaro che questo impianto nasce per i giochi, ma poi è un'eredità che viene lasciata ai tarantini, e l'intento di chi l'ha progettato, di chi l'ha realizzato, di chi l'ha voluto, che diventi veramente uno spazio per tutti, per le famiglie di Taranto. Siamo in centro città ed è giusto che sia così.
0: Grazie ingegnere.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Ci vediamo ai giochi.
0: Ci vediamo ai giochi. Noi invece ci vediamo ovviamente su Studio 100 tutti i giorni. Grazie di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri. Siamo quasi in dirittura d'arrivo, vi terremo compagnia ancora per due settimane con il nostro viaggio all'interno dei cantieri, che ormai cantieri non sono più, perché come avete visto oggi dimostriamo quello che sarà il cuore dei giochi. Grazie e buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., Ana S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.r.l., BCC di San Marzano di San Giuseppe.

0: Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Agguato nella notte di San Lorenzo sulla litoranea di Pulsano, a Monte d'Arena un 22enne è stato ferito a colpi di pistola alle gambe. Quattro persone sarebbero fuggite a bordo di due motocicli. Il giovane non è in pericolo di vita. Protesta dei lavoratori del Verde Urbano.

0: Il mancato incontro con il sindacato, i manifestanti hanno bloccato il ponte girevole. Siamo disperati, questa amministrazione non ci tutela, denunciano i lavoratori. Nuove proposte per la gestione degli impianti sportivi realizzati o riqualificati per i giochi del Mediterraneo, dalla Palamazzola allo Stadio del Nuoto fino al Renzino Paradiso di Talsano. Ora il comune passa alla valutazione delle candidature. Bentrovati con l'informazione di Studio 100 con questa nostra edizione di 100 notizie. Come avete ascoltato dai titoli diversi, gli argomenti da trattare in questa edizione, partiamo però con l'ex Ilva. L'indotto prepara una grossa, una corposa tranche di licenziamenti. La decisione è emersa dal tavolo permanente con le associazioni datoriali ad essere coinvolti, in primis i lavoratori dell'area a caldo, successivamente invece potrebbe toccare a coloro i quali operano all'interno dell'area a freddo. Ascoltiamo il servizio. L'indotto dell'ex Ilva di Taranto si prepara ad avviare le procedure di licenziamento collettivo. L'ipotesi già emersa negli scorsi giorni è stata confermata nel corso della riunione del tavolo permanente che riunisce Confindustria Taranto, Confapi, AIGI, Confartigianato Taranto e Federmanager. Al centro del confronto, come riportato dal Sole 24 Ore, le conseguenze del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la fermata dell'area a caldo dello stabilimento entro 90 giorni. Un conto alla rovescia che, secondo le imprese dell'appalto e dell'indotto, rischia di produrre effetti pesantissimi sul piano occupazionale. Le associazioni parlano di una crisi senza precedenti e temono che le conseguenze non resteranno circoscritte al territorio tarantino, ma possano progressivamente estendersi anche ad altre realtà produttive del paese. In attesa degli esiti dei confronti tra i tecnici del Ministero, delle imprese, del Made in Italy e i commissari di Acciaierie d'Italia ed Ex Ilva, le organizzazioni datoriali hanno deciso di proseguire lo stato di mobilitazione e procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. Secondo le imprese, la fermata dell'area a caldo determinerebbe infatti un esubero diretto del personale dell'indotto impegnato in quella parte dello stabilimento. Successivamente il problema potrebbe estendersi anche all'area a freddo, che senza l'alimentazione di acciaio proveniente dall'area a caldo sarebbe destinata a sua volta a fermarsi. Non c'è più tempo da perdere, la posizione emersa dal tavolo. Le associazioni definiscono quella dei licenziamenti una misura forte, che potrebbe però essere accompagnata da ulteriori iniziative qualora nelle prossime ore non arrivassero soluzioni capaci di garantire, sottolineano, il necessario equilibrio tra tutela della salute e salvaguardia del lavoro. Intanto gli avvocati di Acciaierie d'Italia stanno predisponendo il ricorso alla Corte di Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano. Il ricorso potrebbe essere presentato entro la fine del mese, ma non sospenderebbe automaticamente l'efficacia del provvedimento. Per questo i legali sarebbero al lavoro anche su un'istanza di sospensiva da presentare alla stessa Corte d'Appello. Negli stabilimenti di Taranto nel frattempo sono già iniziate le attività preparatorie alla fermata degli impianti. Gli effetti più evidenti dovrebbero cominciare a manifestarsi dall'inizio di settembre, per poi diventare più rilevanti avanti nella settimana successiva, fino alla scadenza prevista per la fine di ottobre. E come avete ascoltato dai titoli, invece parliamo della notte di San Lorenzo, movimentata in provincia di Taranto e in particolar modo a Pulsano, dove un giovane di 22 anni è stato gambizzato al vaglio degli inquirenti in questo momento. Tutte le testimonianze e le immagini che possano far risalire a chi effettivamente avrebbe sferrato i colpi di pistola. Ascoltiamo le ultime del servizio.
1: Notte di San Lorenzo segnata dalla violenza sulla litoranea di Pulsano, affollata da migliaia di persone per concerti, feste e iniziative organizzate sulle spiagge. Intorno alle 2:30 nella località balneare di Monte d'Arena un ragazzo di 22 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco alle gambe. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane sarebbe stato avvicinato da quattro persone arrivate a bordo di due motocicli. A quel punto sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola, alcuni dei quali hanno raggiunto il 22enne agli arti inferiori. Subito dopo l'agguato il gruppo si sarebbe allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Il giovane è stato soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi e non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire il movente dell'agguato e risalire all'identità dei responsabili. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto e acquisendo tutti gli elementi utili, dalle testimonianze di chi si trovava nella zona, eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Un episodio grave, dunque, avvenuto nel pieno di una delle notti più frequentate dell'estate sulla litoranea tarantina.
0: Continuiamo a parlare di cronaca. Era pronto a salire su un treno per lasciare la Puglia, ma è stato intercettato dagli agenti di polizia. Un quarantenne ritenuto responsabile

0: responsabile di una serie di episodi di violenza ai danni della convivente. Ce ne parla Teresa Picchieri.
1: È stato individuato e arrestato mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Brindisi, a pochi istanti dalla partenza del treno. Protagonista della vicenda, un uomo di 40 anni al centro di un'indagine per presunti episodi di violenza domestica. A rintracciarlo sono stati gli agenti del commissariato di Grottaglie insieme alla squadra mobile di Taranto, impegnati nelle ricerche dopo l'ennesimo episodio segnalato dalla convivente. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo avrebbe danneggiato in diversi punti l'auto della donna, gesto che sarebbe seguito alla denuncia presentata dalla stessa alle forze dell'ordine. Gli investigatori, coordinati dalle procure di Taranto e Brindisi, hanno quindi concentrato le ricerche sulla possibile fuga dell'uomo fuori regione, tra le ipotesi quella di un trasferimento a Milano, città d'origine del quarantenne. Gli accertamenti sui collegamenti ferroviari hanno consentito di individuare il possibile itinerario. Gli agenti sono arrivati alla stazione di Brindisi e lo hanno bloccato prima che potesse allontanarsi. Dopo l'arresto, il quarantenne è stato trasferito nel carcere di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Tre agenti di polizia sono rimasti feriti nel corso di un'operazione che ha visto coinvolti due giovani di 21 e 22 anni in via Giovangiovine, che stavano dando in escandescenza. L'intervento della polizia non è riuscita a placare in un primo momento l'atto, è stato necessario l'intervento di ulteriori rinforzi. Intanto il MOSAP si schiera a favore di misure straordinarie per tutelare chi tutti i giorni indossa la divisa.
2: Momenti di forte tensione a Taranto in via Giovangiovine, dove tre agenti delle volanti sono rimasti feriti durante un intervento di polizia. Due giovani tarantini, fratelli di 22 e 21 anni, sono stati arrestati. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato i due giovani dare in escandescenza in strada e, secondo quanto ricostruito, colpire con calci e pugni alcune auto in transito. All'arrivo della volante la situazione sarebbe ulteriormente degenerata. I due si sarebbero scagliati contro gli agenti con calci e morsi, dando vita una violenta colluttazione. Uno dei due poliziotti è rimasto ferito al volto, mentre gli altri due hanno riportato lesioni agli arti. Durante le concitate fasi dell'intervento sarebbe stato danneggiato anche il mezzo di servizio. Uno dei due giovani avrebbe sfondato a calci un finestrino dell'auto della polizia. Sul posto sono quindi arrivati gli altri equipaggi in rinforzo. I due fratelli sono stati immobilizzati e successivamente arrestati. Sull'episodio interviene il MOSAP, il Movimento Sindacale Autonomo di Polizia. Il segretario generale Fabio Conestà esprime solidarietà agli agenti feriti e torna a chiedere maggiori tutele per gli appartenenti alle forze dell'ordine. Non è più tollerabile, afferma Conestà, che chi indossa una divisa possa diventare un bersaglio. Per il sindacato servono strumenti adeguati, tutele effettive e una risposta ferma nei confronti di chi usa violenza contro gli operatori impegnati ogni giorno nella sicurezza dei cittadini.
0: Momenti di tensione questa mattina davanti a Palazzo di Città durante la protesta dei lavoratori del Verde Urbano dopo il mancato incontro con il sindaco Piero Bitetti. Nonostante le rassicurazioni, i lavoratori hanno comunque deciso di bloccare il ponte girevole e il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Prosegue la protesta dei lavoratori del Verde Urbano a Taranto questa mattina, tensione alle stelle dopo il mancato incontro con il sindaco Bitetti, assente per impegni istituzionali.
4: La rabbia sta cedendo il passo allo sconforto, ma non intendiamo arrenderci. Il silenzio, le nostre richieste, chiediamo alle istituzioni locali che si facciano carico di questa crisi e che non ci lasciano da soli.
5: In autotutela, e lo possono fare perché hanno sbagliato totalmente l'appalto, lo bloccano, lo rifanno, fanno attenzione alle liste che sono arrivate in seguito, dove noi abbiamo scoperto che ci sono persone che non stanno più con queste aziende.
3: Le risposte fornite dall'assessora Ramo Fulvia Gravame non hanno infatti rassicurato i lavoratori, che hanno deciso di bloccare il ponte girevole, dando il via ad un corteo spontaneo verso la prefettura.
6: L'amministrazione li ha tutelati perché ha inserito tutti coloro che avevano diritto nella clausola sociale. Hanno sicuramente paura per il futuro, io lo posso capire, però in questo momento l'unica cosa è fare le gare e arrivare al termine della procedura, e quando avremo degli interlocutori capiremo come si atteggeranno, quali scelte faranno, e a quel punto l'amministrazione potrà capire che tipo di intervento fare. Però è un rapporto fra imprese e lavoratori soprattutto.
7: Siamo stati presi in giro tra tavoli, promesse e nient'altro. Siamo arrivati qui stamattina perché avevamo il tavolo confermato dalla Gravame, l'assessore all'ambiente, convocato il tavolo con la presenza anche con il sindaco Bitetti. veniamo qui e la signora Gravame, invece che ci convoca sopra al Palazzo di Città, in presenza del sindaco, viene personalmente giù al Palazzo di Città e ci dice che non si può fare nulla, dobbiamo aspettare l'apertura delle gare. Vogliamo essere convocati dal prefetto e noi vogliamo dire chiaramente le condizioni del prefetto che ci sono oggi su questa gara d'appalto. Basta prese in giro.
0: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, o meglio dell'eredità che verrà lasciata alla città. Sono 9 le proposte pervenute al comune per la gestione di una serie di impianti. Si passa dalla Pala Mazzola allo stadio del nuoto, sino al Pala Ricciardi e al campo scuola Valente.
2: Sono 9 in totale le proposte arrivate al Comune di Taranto per la gestione degli impianti sportivi realizzati o riqualificati in vista dei Giochi del Mediterraneo. Si è chiusa dunque la fase di presentazione delle istanze previste dalle 2 procedure avviate dall'amministrazione comunale. Ora toccherà alle commissioni valutare la documentazione presentata dagli operatori interessati singolarmente o attraverso associazioni temporanee. 4 le proposte relative al primo gruppo di strutture che comprende Pala Mazzola, Stadio del Nuoto Torre d'Aiala, Pala Ricciardi e Stadio di Atletica Giuseppe Valente. Una delle istanze riguarda tutti gli impianti messi a bando. 2 sono state presentate esclusivamente per la gestione del Pala Mazzola, mentre una interessa la gestione congiunta di Pala Ricciardi e dello stadio di Atletica. 5 invece le candidature per il secondo gruppo. 2 riguardano lo stadio Renzino Paradiso di Talsano e 3 il blocco formato dal centro sportivo Magna Grecia, dal parco urbano sportivo e dal pattinodromo comunale. Parte adesso la fase più delicata, quella della valutazione dei progetti e della individuazione dei futuri gestori. L'obiettivo del comune è garantire continuità alle strutture anche dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo. L'eredità che lasceranno i giochi deve essere concretamente valorizzata, ha dichiarato il sindaco Piero Bitetti, auspicando proposte capaci di trasformare gli impianti, già dal giorno successivo alla conclusione dell'evento, in un patrimonio realmente condiviso dalla comunità.
0: Presentato questa mattina a Palazzo di Città il piano straordinario concertato tra l'amministrazione comunale e Chima Ambiente in vista dei Giochi del Mediterraneo.
3: Garantire decoro e pulizia in città, quantomeno nel periodo dei Giochi del Mediterraneo 2026, l'amministrazione comunale questa mattina ha presentato a Palazzo di Città il piano straordinario di Chima Ambiente che durerà per l'evento internazionale ormai alle porte.
8: Il piano straordinario interesserà tutta la città, perché non possiamo pensare di avere una città accogliente e pulita in una parte e non nelle altre. È già partito, già oggi c'è un intervento straordinario previsto per Talsano, Lama San Vito, ma c'è un cronoprogramma, una programmazione che ci porterà fino all'inizio dei giochi e poi chiaramente saranno particolarmente interessate le aree degli impianti, le aree delle gare su strada, insieme a tutto il resto della città, a partire dal borgo, a partire dalla nostra costa. Sicuramente finirà temporaneamente, almeno con questo tipo di impegno, dopo i Giochi del Mediterraneo, insomma intorno a metà settembre, se possibile lo faremo arrivare sino a fine settembre. È chiaro che poi oggi la presenza degli ingegnernacci ci fa sperare una riorganizzazione complessiva che porti a un miglioramento del servizio dell'azienda.
3: Durante la conferenza stampa il sindaco Bitetti ha fatto il punto sulla situazione attuale della raccolta differenziata a Taranto.
9: Tutto 2 dati positivi, un dato che riguarda la percentuale di raccolta differenziata che è passata da luglio 2025 al 27%, a luglio 2026 a circa il 37%, quindi un merito della città che differenzia di più, differenzia meglio e dimostra un certo amore per la città che, voglio ricordare, a me stesso è casa nostra. Un dato negativo, quello delle sanzioni, tra giugno e luglio sono state elevate più di 4.000 sanzioni a coloro che conferiscono in maniera errata o fuori orario o fuori dei cassonetti. Sì, li ha definiti sporcaccioni, lo condivido, è una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione

0: attenzione dei cittadini affinché si mantenga pulito.
1: E restiamo a Palazzo di Città, dove il primo cittadino Piero Bitetti ha confermato che dopo i giochi del Mediterraneo la raccolta differenziata sarà estesa a tutti i quartieri della città. Successivamente Maria Laura Paletta ha fatto il punto ascoltando l'amministratore unico della partecipata, Gaetano Nacci.
2: Il sindaco ha parlato di estendere la raccolta differenziata a tutti i quartieri della città dopo i giochi del Mediterraneo. C'è già qualche idea in merito? Sarà cucita su misura quartiere per quartiere?
3: Beh, è evidente che il sistema di raccolta deve essere calibrato in funzione della orografia del territorio e della specificità urbanistica di ciascuna zona. Non si può pensare di avere un sistema unico di raccolta in tutte le aree, lì dove ci sono anche delle esigenze puntuali differenti. Noi stiamo approfondendo un'analisi finalizzata a capire come meglio calibrare il sistema di raccolta per cucire un abito che sia sartoriale e non un abito industriale.
2: Lei ha parlato dell'importanza anche di parlare della raccolta differenziata nelle scuole e anche di mettere in piedi un sentimento comune di disprezzo, non tanto verso gli operatori di chimambiente ma verso chi si macchia di gesti incivili.
3: Io ho detto che mi sembra particolarmente inaccettabile un sentimento di biasimo nei confronti di un operatore chimambiente che non è intervenuto tempestivamente per pulire lì dove c'è stato un abbandono e che non ci sia un moto di indignazione verso chi ha effettuato quell'abbandono. Dobbiamo un attimo mettere in ordine le priorità. Prioritariamente di fronte, e noi abbiamo visto delle immagini di abbandoni di intere armadiature. Allora, di fronte a un abbandono del genere, la prima reazione che io auspico che la città possa avere sia di profonda stigmatizzazione nei confronti di chi ha compiuto quell'abbandono. Poi se chi interviene in 24 ore o 48 ore è un dato organizzativo che risente anche della contemporaneità dei tanti eventi.
1: E adesso ci spostiamo nuovamente in provincia, andiamo a Martina Franca, dove c'è stato un sit-in di Forza Italia davanti all'ospedale della cittadina della Valle d'Itria. Al centro la protesta della riduzione dei posti letto in medicina, la carenza di personale e le criticità del pronto soccorso. Ce ne parla Luciana Convertini.
4: Una manifestazione davanti all'ospedale di Martina Franca per chiedere più personale, servizi efficienti e certezze sul futuro del presidio Valle d'Itria. Forza Italia torna a denunciare le criticità della sanità martinese con un sit-in organizzato davanti alla struttura, dalla riduzione dei posti letto nel reparto di medicina alle difficoltà del pronto soccorso, fino alla carenza di medici che, secondo il partito, rischia di interessare anche altri reparti.
5: Su questo noi diciamo che la spesa va contenuta in quelli che sono stati gli sprechi di anni di gestione ballerina della spesa sanitaria in Puglia e oggi ne fanno le spese i cittadini con un piano di rientro soprattutto importante, imponente, a spese sempre dei cittadini. Noi siamo qui per denunciare, per reclamare per questo ospedale, per Martina Franca, per questa zona che peraltro è anche la città dell'assessore regionale alla sanità, per questa realtà noi siamo qui per reclamare il diritto dei cittadini alla salute che non può essere compresso, non può essere assolutamente guardato soltanto in ordine a un discorso economico. Chi ha sbagliato che paghi, ma soprattutto oggi chi è il governo della Regione Puglia metta in atto le condizioni migliori perché i servizi non vanno assolutamente ridimensionati.
4: La protesta riporta l'attenzione anche sul reparto di medicina, dove i posti letto sono stati temporaneamente ridotti da 29 a 18. Rispetto alla scorsa estate, il reparto dispone inoltre di 4 medici in meno, trasferitisi nel frattempo in altre strutture.
6: A tutta la sanità pugliese è sotto stress, non c'è stata formazione del personale, sapevano quanti medici devono andare in pensione e non si sono preparati a sostituirli.
4: Forza Italia punta il dito contro gli oltre 16 milioni di euro destinati, secondo quanto riportato nel comunicato del partito, alle nuove strutture di via Pitagora e via Madonna Piccola, mettendo in discussione l'utilità di nuovi edifici mentre l'ospedale continua a fare i conti con la carenza carenza di personale.
6: Intanto ci siamo sempre occupati dell'ospedale di Martina Franca. Qualcuno di voi si ricorderà

0: Questo volantino di idealista addirittura ospedale sì, ospedale no, nel 2012.
1: Sul fronte dei farmaci, Forza Italia contesta le politiche di contenimento della spesa, mentre sul pronto soccorso torna a chiedere un rafforzamento degli organici per garantire la continuità dei servizi. Al sit-in anche alcuni cittadini che hanno voluto far sentire la propria voce.
2: L'assessore non è oggi in carica alla ASL, ma era assessore anche precedentemente all'agricoltura, quindi sapeva i fatti, non era una persona che non conosceva i fatti, sapeva benissimo quello che stava succedendo e quello che poi ha creato e oggi sta facendo questi provvedimenti che.
3: Si è conclusa questa mattina la tappa tarantina di Buonvento, l'evento che coniuga la vela e l'inclusione nata dall'idea di uno skipper, il tarantino Pietro Frisani, il servizio di Maria Laura Paletta.
4: Realizzare qualcosa per restituire un po' della fortuna che noi abbiamo avuto per i ragazzi un po' meno fortunati di noi.
5: Nasce così Buonvento, tutti a bordo, un viaggio lungo le coste italiane per promuovere inclusione e autonomia. Il progetto, ideato dallo skipper e avvocato Pietro Frisani, tarantino di nascita, coinvolge oltre 200 persone in 13 tappe, tra ragazzi con autismo, sindrome X fragile e altre neurodivergenze, insieme ai loro familiari e accompagnatori.
4: Siamo partiti da La Spezia, abbiamo fatto tutte le regioni italiane, ora siamo arrivati in Puglia, ritorneremo verso Santa Maria di Leuca. Cominceremo la risalita verso Trani, dove avremo altre uscite a Trani, poi ad Ancona, poi Ravenna, Chioggia, Venezia e il tutto si concluderà l'8 settembre con l'arrivo a Trieste.
5: Per lei, che è tarantino di origine, questa tappa ha un sapore particolare.
4: Pelle d'oca, dico solo questo, pelle d'oca. Io sono arrivato qui ed mi viene ancora ora la pelle d'oca, cioè per me da Tarantino riuscire ad ormeggiare qui con la mia barca sotto il ponte Girevole è stata un'emozione fortissima. Ieri siamo stati anche omaggiati dal passaggio di un sottomarino che ci ha fatto un saluto d'onore, è stata veramente una tappa importantissima. E poi abbiamo il mitico Mattia qui che ci aiuta in tutte le attività, per cui è ancora più importante come tappa.
5: La tappa tarantina, che si è svolta il 10 e 11 agosto, è stata organizzata dall'Associazione Italiana Sindrome X Fragile Sezione Puglia con la collaborazione della Marina Militare.
6: Abbiamo in questa occasione la possibilità ancora una volta di divulgare la conoscenza della sindrome X fragile, che è una sindrome genetica ereditaria rara, quindi si trasmette dai genitori ai figli e comporta disabilità intellettiva e anche manifestazioni dello spettro autistico.
3: 2 giorni tra ceramica, musica, tradizione e voglia di inclusione a Grottaglie, dove si è conclusa la seconda edizione del Festival della Ceramica. Ce ne parla Teresa Picchieri.
7: Grottaglie ha celebrato la seconda edizione del Festival della Ceramica tra arte e tradizione di inclusione. La manifestazione, ideata, promossa e coordinata dall'associazione Nura APS, ha animato l'8 e il 9 agosto il quartiere delle ceramiche, il centro cittadino con botteghe aperte, mostre, laboratori e degustazioni.
8: Il festival si innesta tra quelli che sono i grandi eventi della città di Grottaglie, infatti è il secondo anno del secondo successo per il festival. Tanta gente apprezza non solo il quartiere, ma anche e soprattutto la ceramica realizzata artigianalmente dai nostri maestri. Noi dobbiamo essere fieri di avere questa bellissima realtà, perché invidiata in tutto il mondo, dobbiamo fare in modo che venga conosciuta e questo è il festival che ci consente di farlo.
7: Protagonista è il Mediterraneo, insieme al suggestivo pianoforte itinerante, spazio anche alla solidarietà con l'asta benefica a favore di Vite da Colorare Onlus, realizzata con le opere donate dai ceramisti grottagliesi. L'iniziativa ha raccolto 985 €, la stessa cifra della scorsa edizione.
9: Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio e con l'aiuto e la collaborazione di tutti, perché da soli ovviamente non si va da nessuna parte. Stiamo costruendo una bella rete fatta di belle persone.
10: Con quello che noi abbiamo raccolto lo scorso anno, siamo riusciti a integrare una cifra per comprare una poltrona speciale per i piccoli bimbi di oncologia e una postazione computer, nonché abbiamo fornito alcuni commercianti di via Marconi a Grottaglie delle pedane mobili per il superamento di lievi barriere architettoniche. Insomma, cerchiamo di

0: fare del nostro meglio per aiutare prima di tutto chi soffre, chi è meno fortunato.
1: Restiamo in provincia, ma ci spostiamo a Montemesola. Fede, tradizione e identità si incontrano nel programma delle feste patronali 2026 del comune della provincia di Taranto, dedicate alla Beata Vergine del Santissimo Rosario e a San Michele Arcangelo, il servizio di Teresa Picchierri.
2: Fede, tradizione e identità si incontrano nel programma delle feste patronali 2026 di Montemesola, dedicate alla Beata Vergine del Santissimo Rosario e a San Michele Arcangelo, un calendario ricco di appuntamenti religiosi, culturali e di spettacolo, pensato per coinvolgere l'intera comunità e i tanti montemesolini che tornano in paese durante l'estate.
3: Questa è la prima volta che il primo giorno di festività ricade il 22 agosto, una data per noi storicamente importante perché vi ricordo che Papa Pio IX decretò la Madonna del Rosario patrona di Montemesola ben 150 anni fa.
2: Tra le novità di quest'anno anche un forte richiamo ai valori della comunità e delle istituzioni con la partecipazione delle forze armate e delle forze dell'ordine. Le celebrazioni avranno inoltre un significato speciale per la comunità parrocchiale coincidendo con il 25esimo anniversario di sacerdozio di Don Andrea Casarano.
4: Ci sono vari elementi che arricchiscono questa cosa. L'uscita dopo 13 anni della statua lignea di San Michele Arcangelo portata a spalla dai nostri portatori è arricchita dalla presenza della scorta della polizia e dei paracadutisti dell'aeronautica militare. Quest'anno, come ogni anno, il Comitato Festa ha profuso tutto il suo impegno affinché i festeggiamenti siano grandiosi e siano effettuati nel modo migliore possibile. Sotto la guida attenta del nostro parroco, ogni anno cerchiamo di affiancare un programma religioso, un programma civile di altissimo livello.
5: Montemesola si appresta a vivere un altro momento intenso. In questo caso, voglio dire, il nostro parroco con le due confraternite ci prepara appunto a vivere uno dei momenti più belli forse del mandato da sindaco, è quella della consegna delle chiavi durante la festa patronale. E si vivrà sicuramente in maniera intensa perché ci sono diverse ricorrenze. Il momento migliore per dimostrare quanto questa comunità ci tenga a queste forme di aggregazione e di accoglienza.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo il TG Sport, novità dell'ultima ora, il Taranto ha messo a segno un altro colpo di mercato portando a compimento l'arrivo di Federico Angiulli, centrocampista con grande esperienza tra i cadetti ma anche in Serie C, classe 1992, arriva dal Teramo nel quale ha trascorso l'ultimo biennio in Serie D, un altro acquisto quindi che va ad aggiungersi alla rosa a disposizione di mister Alberto Giugliatto. Vi rinnovo quindi l'appuntamento con 100 Sport condotto da Giuseppe Degli Santi tra pochissimo e poi ovviamente come al solito Angelo Di Leo con il suo conto alla rovescia in vista dei giochi del Mediterraneo che sono ormai alle porte. Grazie e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione e tecnologie 4.0.

nome è Seiko Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto nelle scorse ore ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo centrocampista, Federico Angiulli, classe 92, che si è aggiunto dunque alla rosa di mister Alberto Giuliato e ha raggiunto il ritiro di Chianciano Terme. Ma non finisce qui per il rossoblù, perché si sta cercando anche un difensore centrale. È spuntato il nome di Nicola Lanzola, andiamo a guardare tutto nel servizio. La SS Taranto ha ufficializzato l'arrivo di Federico Angiulli, centrocampista mancino classe 92. Il calciatore nato a Segrate è già a disposizione del tecnico Alberto Giuliato. Un'operazione che porta il rosso-blu un giocatore con un importante bagaglio di esperienza maturato tra Serie B, Serie C e Serie D. In cadetteria Angiulli ha collezionato 57 presenze, realizzando 4 reti e fornendo 5 assist con le maglie di Avellino, Pisa e Ternana. Sono invece 235 le presenze in Serie C, con 22 gol e 11 assist. In questa categoria ha vestito le maglie di Pergolettese, Avellino, Reggiana, Catania e San Benedettese. Negli ultimi anni il centrocampista ha militato in Serie D, raccogliendo 140 presenze, 9 reti e 16 assist tra San Benedettese, L'Aquila e Teramo. Nel comunicato il Taranto sottolinea proprio il profilo di esperienza e affidabilità del nuovo acquisto, chiamato a dare maggiore solidità al reparto centrale. Angiulli è dunque già a disposizione di Giuliato e si prepara a iniziare la sua nuova avventura con la maglia rosso-blu. Subito 4 impegni importanti per il nuovo Brindisi nel calendario del girone H di Serie D. La squadra, capeggiata appunto dal tecnico ex Virtus Francavilla, dovrà subito dimostrare la propria forza con giocatori importanti come Zenelai e De Angelis. E allora ascoltiamo il servizio per capire tutto.
3: Il calendario delineato per il nuovo Brindisi di Roberto Taurino non ci sarà certamente tempo per prendere le misure. Si parte sull'isola contro il Real Forio, poi subito dopo il debutto al Fanuzzi. Il 13 settembre, difatti, arriva la Fidelis Sandria. E non è finita qui, perché alla trasferta con la Virtus Francavilla seguirà il 20 settembre la sfida casalinga contro la Turris. Un avvio che potrà già raccontarci molto del nuovo Brindisi, chiamato a confrontarsi immediatamente con avversari importanti. La società ha costruito una rosa ambiziosa, puntando su qualità ed esperienza e su giocatori di punta come Zenelai e De Angelis, chiamati a essere protagonisti di una squadra che vuole recitare un ruolo importante nel girone. L'amalgama arriverà con il lavoro e con il passare delle settimane, ma il calendario non aspetta nessuno. Il Brindisi avrà subito l'occasione per dimostrare sul campo quanto valgono le ambizioni di una squadra costruita per stare nelle zone alte. Le prime 4 giornate, dunque, non saranno soltanto un banco di prova, saranno il primo vero esame per capire fin dove può arrivare questo nuovo Brindisi.
2: Completati i lavori

0: per i 3 parcheggi allo stadio Iacovone, con una capacità complessiva di 1250 posti auto. Ad annunciare la conclusione dell'intervento è stato il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese attraverso un post sui social. Proseguono gli interventi di riqualificazione nell'area dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto in vista dei giochi del Mediterraneo 2026. La novità riguarda i parcheggi a servizio dell'impianto. Sono stati infatti completati i lavori relativi a 3 aree di sosta per una disponibilità complessiva di 1250 posti auto. Ad annunciarlo è stato il commissario straordinario dei giochi Massimo Ferrarese attraverso un post pubblicato sui propri canali social. Anche oggi una giornata importante. Mentre lo Iacovone si rifaceva il look, abbiamo terminato i 3 parcheggi per 1250 posti auto, scritto Ferrarese. Un intervento che si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione dell'area dello Iacovone, uno degli impianti destinati a essere protagonisti della grande manifestazione sportiva internazionale. I lavori procedono dunque su più fronti, con l'obiettivo di consegnare alla città strutture rinnovate e funzionali in vista dell'appuntamento con i giochi, che vedranno Taranto al centro dell'attenzione sportiva internazionale nel 2026.
1: Giornata intensa sul calciomercato pugliese, tante novità, in particolare con il Martina che nelle prossime ore potrebbe vedere l'addio di Xavi Resuf ed Alessio Sorace. Si parla dell'arrivo di Franco Sosa a Brindisi. Guardiamo tutti gli aggiornamenti del calciomercato.
0: Giornata ricca di movimenti di mercato per le squadre pugliesi, tra operazioni ormai definite e trattative in fase avanzata. Partiamo dal Foggia, che ha definito il ritorno di Andrea Gallo dal Crotone. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore. Si muove anche il Martina, che deve fare i conti con il forte interesse dello Spezia per Resuf. Il club ligure sarebbe pronto all'ultimo affondo. In uscita anche Alessio Sorace, classe 2008, finito nel mirino della Juve Stabia. Diversi gli innesti ufficializzati nelle categorie inferiori. Il Tomamaglia accoglie il centrocampista classe 2006 Christian Andrisani, mentre il Brilla Campi rinforza la mediana con Federico Centonze, anche lui classe 2006. Il Novoli inserisce in difesa l'argentino Ignacio Forlino, classe 2003. Il Galatina invece ha ufficializzato il difensore classe 2005 Samuele De Donno. In Serie D il Brindisi accelera per Franco Sosa, attaccante ex Virtus Francavilla, superando la concorrenza della Regina. Il Taranto è vicinissimo all'accordo con Federico Angiulli, centrocampista classe 92. E c'è anche un ritorno: Mario Vilardi lascia il Fasano e torna al Sorrento con il Gravina, che però segue con attenzione la situazione.
1: Cambiamo sport, passando adesso al volley. La Vibrotech colpo da Serie A. Arriva Marco Rizzo con diverse esperienze anche in Superlega. Una Vibrotech che punta a costruire una squadra competitiva e pronta a vivere da protagonista la sua prima stagione in Serie B.
0: Altro grande colpo di mercato per la Vibrotech Volley: la formazione tarantina, pronta al debutto in Serie B nazionale, annuncia l'arrivo di Marco Rizzo, libero, classe 1990, nato a Galatina e reduce da una lunga esperienza ai massimi livelli della pallavolo italiana. Una carriera iniziata con i Falchi Ugento e proseguita tra Serie B e A2, prima del grande salto in Superlega con Milano, Monza e Vibo Valentia. Dal 2022 al 2025 Rizzo ha vestito anche la maglia della Prisma Taranto in Serie A1. Nell'ultima stagione, invece, l'esperienza in panchina con la Frascolla Taranto in Serie C. Ora il ritorno in campo con la maglia della Vibrotech. Tornare sul rettangolo di gioco sarà bello, ha dichiarato Rizzo. Metterò tutta la mia esperienza a disposizione della squadra. E sul campionato non ha dubbi. Sarà una Serie B equilibrata. Nessuna partita sarà scontata e dovremo dare il massimo in ogni gara. Esperienza, carattere e leadership per una Vibrotech che punta a farsi trovare pronta alla sua nuova sfida nazionale. Marco Rizzo è pronto. Taranto ritrova un protagonista della pallavolo.
1: E con questo servizio siamo giunti dunque alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguire tutta la programmazione su Studio 100, qui nella casa dei tarantini.
2: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Una manifestazione davanti all'ospedale di Martina Franca per chiedere più personale, servizi efficienti e certezze sul futuro del presidio Valle d'Itria. Forza Italia torna a denunciare le criticità della sanità martinese con un sit-in organizzato davanti alla struttura, dalla riduzione dei posti letto nel reparto di medicina alle difficoltà del pronto soccorso, fino alla carenza di medici che, secondo il partito, rischia di interessare anche altri reparti.
1: Su questo noi diciamo che la spesa va contenuta in quelli che sono

0: degli sprechi di anni di gestione ballerina della spesa sanitaria in Puglia e oggi ne fanno le spese i cittadini con un piano di rientro soprattutto importante, imponente, a spese sempre dei cittadini. Noi siamo qui per denunciare, per reclamare per questo ospedale, per Martina Franca, per questa zona che peraltro è anche la città dell'assessore regionale alla sanità, per questa realtà. Noi siamo qui per reclamare il diritto dei cittadini alla salute, che non può essere compresso, non può essere assolutamente guardato soltanto in ordine a un discorso economico. Chi ha sbagliato che paghi, ma soprattutto oggi chi governa la Regione Puglia metta in atto le condizioni migliori, perché i servizi non vanno assolutamente ridimensionati.
1: La protesta riporta l'attenzione anche sul reparto di medicina, dove i posti letto sono stati temporaneamente ridotti da 29 a 18. Rispetto alla scorsa estate, il reparto dispone inoltre di 4 medici in meno, trasferitisi nel frattempo in altre strutture.
2: A tutta la sanità pugliese è sotto stress, non c'è stata formazione del personale, sapevano quanti medici devono andare in pensione e non si sono preparati a sostituirli.
1: Forza Italia punta il dito contro gli oltre 16 milioni di euro destinati, secondo quanto riportato nel comunicato del partito, alle nuove strutture di via Pitagora e via Madonna Piccola, mettendo in discussione l'utilità di nuovi edifici, mentre l'ospedale continua a fare i conti con la carenza di personale.
2: Intanto ci siamo sempre occupati dell'ospedale di Martina Franca. Qualcuno di voi si ricorderà questo volantino di idealista, addirittura ospedale sì, ospedale no, del 2012.
1: Sul fronte dei farmaci, Forza Italia contesta le politiche di contenimento della spesa, mentre sul pronto soccorso torna a chiedere un rafforzamento degli organici per garantire la continuità dei servizi. Al sit-in anche alcuni cittadini che hanno voluto far sentire la propria voce.
3: L'assessore non è oggi in carica alla ASL, ma era assessore anche precedentemente all'agricoltura, quindi sapeva i fatti, non era una persona che non conosceva i fatti, sapeva benissimo quello che stava succedendo e quello che poi ha creato e oggi sta facendo questi provvedimenti che...
4: Realizzare qualcosa per restituire un po' della fortuna che noi abbiamo avuto e per i ragazzi un po' meno fortunati di noi.
5: Nasce così Buonvento, tutti a bordo, un viaggio lungo le coste italiane per promuovere inclusione e autonomia. Il progetto, ideato dallo skipper e avvocato Pietro Frisani, tarantino di nascita, coinvolge oltre 200 persone in 13 tappe, tra ragazzi con autismo, sindrome X fragile e altre neurodivergenze, insieme ai loro familiari e accompagnatori.
4: Siamo partiti dalla Spezia, abbiamo fatto tutte le regioni italiane, ora siamo arrivati in Puglia, ritorneremo verso Santa Maria di Leuca. Cominceremo la risalita verso Trani, dove avremo altre uscite a Trani, poi ad Ancona, poi Ravenna, Chioggia, Venezia e il tutto si concluderà l'8 settembre con l'arrivo a Trieste.
5: Per lei, che è tarantino di origine, questa tappa ha un sapore particolare?
4: Pelle d'oca, dico solo questo, pelle d'oca. Io sono arrivato qui ed ero, mi viene ancora ora la pelle d'oca, cioè per me da tarantino riuscire ad ormeggiare qui con la mia barca sotto il ponte girevole è stata un'emozione fortissima. Ieri siamo stati anche omaggiati dal passaggio di un sottomarino che ci ha fatto un saluto d'onore, è stata veramente una tappa importantissima. E poi abbiamo il mitico Mattia qui che ci aiuta in tutte le attività, per cui è ancora più importante come tappa.
5: La tappa tarantina, che si è svolta il 10 e 11 agosto, è stata organizzata dall'Associazione Italiana Sindrome X Fragile Sezione Puglia con la collaborazione della Marina Militare.
6: Abbiamo in questa occasione la possibilità ancora una volta di divulgare la conoscenza della sindrome X fragile, che è una sindrome genetica ereditaria rara, quindi si trasmette dai genitori ai figli e comporta disabilità intellettiva e anche manifestazioni dello spettro autistico.
7: stato individuato e arrestato mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Brindisi, a pochi istanti dalla partenza del treno. Protagonista della vicenda, un uomo di 40 anni al centro di un'indagine per presunti episodi di violenza domestica. A rintracciarlo sono stati gli agenti del commissariato di Grottaglie insieme alla squadra mobile di Taranto, impegnati nelle ricerche dopo l'ennesimo episodio segnalato dalla convivente. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo avrebbe danneggiato in diversi punti l'auto della donna, gesto che sarebbe seguito alla denuncia presentata dalla stessa alle forze dell'ordine. Gli investigatori, coordinati dalle procure di Taranto e Brindisi, hanno quindi concentrato le ricerche sulla possibile fuga dell'uomo fuori regione, tra le ipotesi quella di un trasferimento a Milano, città d'origine del quarantenne. Gli accertamenti sui collegamenti ferroviari hanno consentito di individuare il possibile itinerario. Gli agenti sono arrivati alla stazione di Brindisi e lo hanno bloccato prima che potesse allontanarsi. Dopo l'arresto, il quarantenne è stato trasferito nel carcere di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
5: Prosegue la protesta dei lavoratori del Verde Urbano a Taranto. Questa mattina tensione alle stelle dopo il mancato incontro con il sindaco Bitetti, assente per impegni istituzionali.
8: La rabbia sta cedendo il passo allo sconforto, ma non intendiamo arrenderci. Il silenzio, le nostre richieste, chiediamo alle istituzioni locali che si facciano carico di questa crisi e che non ci lasciano da soli.
9: In autotutela, e lo possono fare perché hanno sbagliato totalmente l'appalto, lo bloccano, lo rifanno, fanno attenzione alle liste che sono arrivate in seguito, dove noi abbiamo scoperto che ci sono persone che non stanno più con queste aziende.
5: Le risposte fornite dall'assessore al ramo Fulvia Gravame non hanno infatti rassicurato i lavoratori, che hanno deciso di bloccare il ponte Girevole, dando il via ad un corteo spontaneo verso la prefettura.
10: L'amministrazione li ha tutelati perché ha inserito tutti coloro che avevano diritto nella clausola sociale. Hanno sicuramente paura per il futuro, io lo posso capire, però in questo momento l'unica cosa è fare le gare e arrivare al termine della procedura, e quando avremo degli interlocutori capiremo come si atteggeranno, quali scelte faranno, e a quel punto l'amministrazione potrà capire che tipo di intervento fare. Però è un rapporto fra imprese e lavoratori soprattutto.
11: Siamo stati presi in giro tra tavoli, promesse e nient'altro. Siamo arrivati qui stamattina perché avevamo il tavolo confermato dalla Gravame, l'assessore all'ambiente, convocato di tavolo con la presenza anche con il sindaco Bitetti. Veniamo qui e la signora Gravame, invece che ci convoca sopra al Palazzo di Città in presenza del sindaco, viene personalmente giù al Palazzo di Città e ci dice che non si può fare nulla, dobbiamo aspettare l'apertura delle gare. Vogliamo essere convocati dal prefetto e noi vogliamo dire chiaramente le condizioni del prefetto che ci sono oggi su questa gara d'appalto. Basta prese in giro.
5: Garantire decoro e pulizia in città, quantomeno nel periodo dei Giochi del Mediterraneo 2026, l'amministrazione comunale questa mattina ha presentato a Palazzo di Città il piano straordinario di Chimambiente, che durerà per l'evento internazionale ormai alle porte.
12: Il piano straordinario interesserà tutta la città, perché non possiamo pensare di avere una città accogliente e pulita in una parte e non nelle altre. È già partito, già oggi c'è un intervento straordinario previsto per Talsano Lama San Vito, ma c'è un cronoprogramma, una programmazione che ci porterà fino all'inizio dei giochi, e poi chiaramente saranno particolarmente interessate le aree degli impianti, le aree delle gare su strada, insieme a tutto il resto della città, a partire dal borgo, a partire dalla nostra costa. Sicuramente finirà temporaneamente, almeno con questo tipo di impegno, dopo i Giochi del Mediterraneo, insomma intorno a metà settembre, se possibile lo faremo arrivare sino a fine settembre. È chiaro che poi oggi la presenza degli Giannacci ci fa sperare una riorganizzazione complessiva che porti a un miglioramento del servizio dell'azienda.
5: Durante la conferenza stampa il sindaco Bitetti ha fatto il punto sulla situazione attuale della raccolta differenziata a Taranto.
13: Tutto due dati positivi, un dato che riguarda la percentuale di raccolta differenziata che è passata da luglio 2025 al 27%, a luglio 2026 a circa il 37%, quindi un merito della città che differenzia di più, differenzia meglio e dimostra un certo amore per la città che, voglio ricordare a me stesso, è casa nostra. Un dato negativo, quello delle sanzioni, tra giugno e luglio sono state elevate più di 4.000 sanzioni a coloro che conferiscono in maniera errata o fuori orario o fuori dai cassonetti. Sì, li ha definiti sporcaccioni, lo condivido, è una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione dei cittadini affinché si mantenga pulito.
14: Sono 9 in totale le proposte arrivate al Comune di Taranto per la gestione degli impianti sportivi realizzati o riqualificati in vista dei Giochi del Mediterraneo. Si è chiusa dunque la fase di presentazione delle istanze previste dalle due procedure avviate dall'amministrazione comunale. Ora toccherà alle commissioni valutare la documentazione presentata dagli operatori interessati singolarmente o attraverso associazioni temporanee. 4 le proposte relative al primo gruppo di strutture, che comprende Pallamazzola, Stadio del Nuoto Torre d'Aiala, Pala Ricciardi e Stadio di Atletica Giuseppe Valente. Una delle istanze riguarda tutti gli impianti messi a bando, 2 sono state presentate esclusivamente per la gestione del Palamazzola, mentre una interessa la gestione congiunta di Pala Ricciardi e dello Stadio di Atletica. 5 invece le candidature per il secondo gruppo, 2 riguardano lo Stadio Renzino Paradiso di Talsano e 3 il blocco formato dal Centro Sportivo Magna Grecia, dal Parco Urbano Sportivo e dal Pattinodromo Comunale. Parte adesso la fase più delicata, quella della valutazione dei progetti e della individuazione dei futuri gestori. L'obiettivo del Comune è garantire continuità alle strutture anche dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo. L'eredità che lasceranno i giochi deve essere concretamente valorizzata, ha dichiarato il sindaco Piero Bitetti, auspicando proposte capaci di trasformare gli impianti, già dal giorno successivo alla conclusione dell'evento, in un patrimonio realmente condiviso dalla comunità.
7: Grottaglie ha celebrato la seconda edizione del Festival della Ceramica tra arte e tradizione di inclusione. La manifestazione, ideata, promossa e coordinata dall'associazione Nura APS, ha animato l'8 e il 9 agosto il quartiere delle ceramiche, il centro cittadino, con botteghe aperte, mostre, laboratori e degustazioni.
15: Il festival si innesta tra quelli che sono i grandi eventi della città di Grottaglie, infatti è il secondo anno del secondo successo per il festival. Tanta gente che apprezza non solo il quartiere ma anche e soprattutto la ceramica realizzata artigianalmente dai nostri maestri. Noi dobbiamo essere fieri di avere questa bellissima realtà, perché invidiata in tutto il mondo, dobbiamo fare in modo che venga conosciuta, e questo è il festival che ci consente di farlo.
7: Protagonista è il Mediterraneo insieme al suggestivo pianoforte itinerante, spazio anche alla solidarietà con l'asta benefica a favore di Vite da Colorare Onlus, realizzata con le opere donate dai ceramisti grottagliesi. L'iniziativa ha raccolto 985 euro, la stessa cifra della scorsa edizione.
16: Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio e con l'aiuto e la collaborazione di tutti, perché da soli ovviamente non si va da nessuna parte. Stiamo costruendo una bella rete fatta di belle persone.
17: Con quello che noi abbiamo raccolto lo scorso anno siamo riusciti a integrare una cifra per comprare una poltrona speciale per i piccoli bimbi di oncologia e una postazione computer, nonché abbiamo fornito alcuni commercianti di via Marconi a Grottaglie delle pedane mobili per il superamento di lievi barriere architettoniche. Insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio per aiutare prima di tutto chi soffre, chi è meno fortunato.
7: Fede, tradizione e identità si incontrano nel programma delle feste patronali 2026 di Montemesola, dedicate alla Beata Vergine del Santissimo Rosario e a San Michele Arcangelo, un calendario ricco di appuntamenti religiosi, culturali e di spettacolo, pensato per coinvolgere l'intera comunità e i tanti montemesolini che tornano in paese durante l'estate.
18: Questa è la prima volta che il primo giorno di festività ricade il 22 agosto, una data per noi storicamente importante perché vi ricordo che Papa Pio IX decretò la Madonna del Rosario patrona di Montemesola ben 150 anni fa.
7: Tra le novità di quest'anno anche un forte richiamo ai valori della comunità e delle istituzioni con la

0: partecipazione delle forze armate e delle forze dell'ordine. Le celebrazioni avranno inoltre un significato speciale per la comunità parrocchiale, coincidendo con il 25esimo anniversario di sacerdozio di Don Andrea Casarano.
1: Ci sono vari elementi che arricchiscono questa cosa. L'uscita dopo 13 anni della statua lignea di San Michele Arcangelo, portata a spalla dai nostri portatori, è arricchita dalla presenza della scorta della polizia e dei paracadutisti dell'aeronautica militare. Quest'anno, come ogni anno, il Comitato Festa ha profuso tutto il suo impegno affinché i festeggiamenti siano grandiosi e siano effettuati nel modo migliore possibile. Sotto la guida attenta del nostro parroco, ogni anno cerchiamo di affiancare un programma religioso, un programma civile di altissimo livello.
2: Montemesola si appresta a vivere un altro momento intenso, in questo caso voglio dire il nostro parroco con le due confraternite ci prepara appunto a vivere uno dei momenti più belli forse del mandato da sindaco, è quella della consegna delle chiavi durante la festa patronale, e si vivrà sicuramente in maniera intensa perché ci sono diverse ricorrenze. Il momento migliore per dimostrare quanto questa comunità ci tenga a queste forme di aggregazione e di accoglienza.
3: L'indotto dell'ex Ilva di Taranto si prepara ad avviare le procedure di licenziamento collettivo. L'ipotesi già emersa negli scorsi giorni è stata confermata nel corso della riunione del tavolo permanente che riunisce Confindustria Taranto, Confapi, AIGI, Confartigianato Taranto e Federmanager. Al centro del confronto, come riportato dal Sole 24 Ore, le conseguenze del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la fermata dell'aria a caldo dello stabilimento entro 90 giorni. Un conto alla rovescia che, secondo le imprese dell'appalto e dell'indotto, rischia di produrre effetti pesantissimi sul piano occupazionale. Le associazioni parlano di una crisi senza precedenti e temono che le conseguenze non resteranno circoscritte al territorio tarantino, ma possano progressivamente estendersi anche ad altre realtà produttive del paese. In attesa degli esiti dei confronti tra i tecnici del Ministero, delle imprese e del Made in Italy e i commissari di Acciaierie d'Italia ed Ex Ilva, le organizzazioni datoriali hanno deciso di proseguire lo stato di mobilitazione e procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. Secondo le imprese, la fermata dell'area a caldo determinerebbe infatti un esubero diretto del personale dell'indotto impegnato in quella parte dello stabilimento. Successivamente il problema potrebbe estendersi anche all'area a freddo, che senza l'alimentazione di acciaio proveniente dall'area a caldo sarebbe destinata a sua volta a fermarsi. Non c'è più tempo da perdere, la posizione emersa dal tavolo. Le associazioni definiscono quella dei licenziamenti una misura forte, che potrebbe però essere accompagnata da ulteriori iniziative qualora nelle prossime ore non arrivassero soluzioni capaci di garantire, sottolineano, il necessario equilibrio tra tutela della salute e salvaguardia del lavoro. Intanto gli avvocati di Acciaierie d'Italia stanno predisponendo il ricorso alla Corte di Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano. Il ricorso potrebbe essere presentato entro la fine del mese, ma non sospenderebbe automaticamente l'efficacia del provvedimento. Per questo i legali sarebbero al lavoro anche su un'istanza di sospensiva da presentare alla stessa Corte d'Appello. Negli stabilimenti di Taranto nel frattempo sono già iniziate le attività preparatorie alla fermata degli impianti. Gli effetti più evidenti dovrebbero cominciare a manifestarsi dall'inizio di settembre, per poi diventare più rilevanti nella settimana successiva, fino alla scadenza prevista per la fine di ottobre.

0: no, grazie. Per me, Studio 100.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Una manifestazione davanti all'ospedale di Martina Franca per chiedere più personale, servizi efficienti e certezze sul futuro del presidio Valle d'Itria. Forza Italia torna a denunciare le criticità della sanità martinese con un sit-in organizzato davanti alla struttura, dalla riduzione dei posti letto nel reparto di medicina alle difficoltà del pronto soccorso, fino alla carenza di medici che, secondo il partito, rischia di interessare anche altri reparti.
2: Su questo noi diciamo che la spesa va contenuta in quelli che sono stati gli sprechi di anni di gestione ballerina della spesa sanitaria in Puglia e oggi ne fanno le spese i cittadini con un piano di rientro soprattutto importante, imponente, a spese sempre dei cittadini. Noi siamo qui per denunciare, per reclamare per questo ospedale, per Martina Franca, per questa zona che peraltro è anche la città dell'assessore regionale alla sanità, per questa realtà noi siamo qui per reclamare il diritto dei cittadini alla salute, che non può essere compresso, non può essere assolutamente guardato soltanto in ordine a un discorso economico. Chi ha sbagliato che paghi, ma soprattutto oggi chi governa la Regione Puglia metta in atto le condizioni migliori, perché i servizi non vanno assolutamente ridimensionati.
1: La protesta riporta l'attenzione anche sul reparto di medicina, dove i posti letto sono stati temporaneamente ridotti da 29 a 18. Rispetto alla scorsa estate, il reparto dispone inoltre di 4 medici in meno, trasferitisi nel frattempo in altre strutture.
3: A tutta la sanità pugliese è sotto stress, non c'è stata formazione del personale, sapevano quanti medici devono andare in pensione e non si sono preparati a sostituirli.
1: Forza Italia punta il dito contro gli oltre 16 milioni di euro destinati, secondo quanto riportato nel comunicato del partito, alle nuove strutture di via Pitagora e via Madonna Piccola, mettendo in discussione l'utilità di nuovi edifici mentre l'ospedale continua a fare i conti con la carenza di personale.
3: Intanto ci siamo sempre occupati dell'ospedale di Martina Franca. Qualcuno di voi si ricorderà questo volantino di Idealista, addirittura ospedale sì, ospedale no, del 2012.
1: Sul fronte dei farmaci, Forza Italia contesta le politiche di contenimento della spesa, mentre sul pronto soccorso torna a chiedere un rafforzamento degli organici per garantire la continuità dei servizi. Al sit-in anche alcuni cittadini che hanno voluto far sentire la propria voce.
4: L'assessore non è oggi in carica alla ASL, ma era assessore anche precedentemente all'agricoltura, quindi sapeva i fatti, non era una persona che non conosceva i fatti, sapeva benissimo quello che stava succedendo e quello che poi ha creato e oggi sta facendo questi provvedimenti che...
5: Realizzare qualcosa per restituire un po' della fortuna che noi abbiamo avuto e per i ragazzi un po' meno fortunati di noi.
6: Nasce così Buonvento, tutti a bordo, un viaggio lungo le coste italiane per promuovere inclusione e autonomia. Il progetto, ideato dallo skipper e avvocato Pietro Frisani, tarantino di nascita, coinvolge oltre 200 persone in 13 tappe, tra ragazzi con autismo, sindrome X fragile e altre neurodivergenze, insieme ai loro familiari e accompagnatori.
5: Siamo partiti dalla Spezia, abbiamo fatto tutte le regioni italiane, ora siamo arrivati in Puglia, ritorneremo verso Santa Maria di Leuca. Cominceremo la risalita verso Trani, dove avremo altre uscite a Trani, poi ad Ancona, poi Ravenna, Chioggia, Venezia e il tutto si concluderà l'8 settembre con l'arrivo a Trieste.
6: Per lei che è tarantino di origine, questa tappa ha un sapore particolare?
5: Pelle d'oca, dico solo questo, pelle d'oca. Io sono arrivato qui ed ero, mi viene ancora ora la pelle d'oca, cioè per me da tarantino riuscire ad ormeggiare qui con la mia barca sotto il ponte girevole è stata un'emozione fortissima. Ieri siamo stati anche omaggiati dal passaggio di un sottomarino che ci ha fatto un saluto d'onore, è stata veramente una tappa importantissima. E poi abbiamo abbiamo il mitico Mattia qui che ci aiuta in tutte le attività, per cui è ancora più importante come tappa.
6: La tappa tarantina, che si è svolta il 10 e 11 agosto, è stata organizzata dall'Associazione Italiana Sindrome X Fragile Sezione Puglia con la collaborazione della Marina Militare.
7: Abbiamo in questa occasione la possibilità ancora una volta di divulgare la conoscenza della sindrome X fragile, che è una sindrome genetica ereditaria rara, quindi si trasmette dai genitori ai figli e comporta disabilità intellettiva e anche manifestazioni dello spettro autistico.
8: È stato individuato e arrestato mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Brindisi, a pochi istanti dalla partenza del treno. Protagonista della vicenda, un uomo di 40 anni al centro di un'indagine per presunti episodi di violenza domestica. A rintracciarlo sono stati gli agenti del commissariato di Grottaglie insieme alla squadra mobile di Taranto, impegnati nelle ricerche dopo l'ennesimo episodio segnalato dalla convivente. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo avrebbe danneggiato in diversi punti l'auto della donna, gesto che sarebbe seguito alla denuncia presentata dalla stessa alle forze dell'ordine. Gli investigatori, coordinati dalle procure di Taranto e Brindisi, hanno quindi concentrato le ricerche sulla possibile fuga dell'uomo fuori regione, tra le ipotesi quella di un trasferimento a Milano, città d'origine del quarantenne. Gli accertamenti sui collegamenti ferroviari hanno consentito di individuare il possibile itinerario. Gli agenti sono arrivati alla stazione di Brindisi e lo hanno bloccato prima che potesse allontanarsi. Dopo l'arresto, il quarantenne è stato trasferito nel carcere di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
6: Prosegue la protesta dei lavoratori del Verde Urbano a Taranto. Questa mattina tensione alle stelle dopo il mancato incontro con il sindaco Bitetti, assente per impegni istituzionali.
9: La rabbia sta cedendo il passo allo sconforto, ma non intendiamo arrenderci. Il silenzio, le nostre richieste, chiediamo alle istituzioni locali che si facciano carico di questa crisi e che non ci lasciano da soli.
10: In autotutela, e lo possono fare perché hanno sbagliato totalmente l'appalto, lo bloccano, lo rifanno, fanno attenzione alle liste che sono arrivate in seguito, dove noi abbiamo scoperto che ci sono persone che non stanno più con queste aziende.
6: Le risposte fornite dall'assessore al ramo Fulvia Gravame non hanno infatti rassicurato i lavoratori, che hanno deciso di bloccare il Ponte Girevole, dando il via ad un corteo spontaneo verso la prefettura.
11: L'amministrazione li ha tutelati perché ha inserito tutti coloro che avevano diritto nella clausola sociale. Hanno sicuramente paura per il futuro, io lo posso capire, però in questo momento l'unica cosa è fare le gare e arrivare al termine della procedura, e quando avremo degli interlocutori capiremo come si atteggeranno, quali scelte faranno, e a quel punto l'amministrazione potrà capire che tipo di intervento fare. Però è un rapporto fra imprese e lavoratori soprattutto.
12: Siamo stati presi in giro tra tavoli, promesse e nient'altro. Siamo arrivati qui stamattina perché avevamo il tavolo confermato dalla Gravame, l'assessore all'ambiente, convocato il tavolo con la presenza anche con il sindaco Bitetti. Veniamo qui e la signora Gravame, invece che ci convoca sopra al Palazzo di Città in presenza del sindaco, viene personalmente giù al Palazzo di Città e ci dice che non si può fare nulla, dobbiamo aspettare l'apertura delle gare. Vogliamo essere convocati dal prefetto e noi vogliamo dire chiaramente le condizioni del prefetto che ci sono oggi su questa gara d'appalto. Basta presa in giro.
6: Garantire decoro e pulizia in città, quantomeno nel periodo dei Giochi del Mediterraneo 2026, l'amministrazione comunale questa mattina ha presentato a Palazzo di Città il piano straordinario di Chimambiente, che durerà per l'evento internazionale ormai alle porte.
13: Il piano straordinario interesserà tutta la città, perché non possiamo pensare di avere una città accogliente e pulita in una parte e non nelle altre. È già partito, già oggi c'è un intervento straordinario previsto per Talsano Lama San Vito, ma c'è un cronoprogramma, una programmazione che ci porterà fino all'inizio dei giochi, e poi chiaramente saranno particolarmente interessate le aree aree degli impianti, le aree delle gare su strada, insieme a tutto il resto della città, a partire dal borgo, a partire dalla nostra costa. Sicuramente finirà temporaneamente, almeno con questo tipo di impegno, dopo i giorni del Mediterraneo, insomma intorno a metà settembre, se possibile lo faremo arrivare sino a fine settembre. È chiaro che poi oggi la presenza degli Giannacci ci fa sperare una riorganizzazione complessiva che porti a un miglioramento del servizio dell'azienda.
6: Durante la conferenza stampa il sindaco Bitetti ha fatto il punto sulla situazione attuale della raccolta differenziata a Taranto.
14: Tutto due dati positivi, un dato che riguarda la percentuale di raccolta differenziata che è passata da luglio 2025 al 27%, a luglio 2026 a circa il 37%, quindi un merito della città che differenzia di più, differenzia meglio e dimostra un certo amore per la città che, voglio ricordare, a me stesso è casa nostra. Un dato negativo, quello delle sanzioni, tra giugno e luglio sono state elevate più di 4.000 sanzioni a coloro che conferiscono in maniera errata o fuori orario o fuori dai cassonetti. Sì, li ha definiti sporcaccioni, lo condivido, è una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione dei cittadini affinché si mantenga pulito.
15: Sono 9 in totale le proposte arrivate al Comune di Taranto per la gestione degli impianti sportivi realizzati o riqualificati in vista dei Giochi del Mediterraneo. Si è chiusa dunque la fase di presentazione delle istanze previste dalle due procedure avviate dall'amministrazione comunale. Ora toccherà alle commissioni valutare la documentazione presentata dagli operatori interessati singolarmente o attraverso associazioni temporanee. 4 le proposte relative al primo gruppo di strutture che comprende Palamazzola, Stadio del Nuoto Torre d'Aiala, Pala Ricciardi e Stadio di Atletica Giuseppe Valente. Una delle istanze riguarda tutti gli impianti messi a bando. 2 sono state presentate esclusivamente per la gestione del Palamazzola, mentre una interessa la gestione congiunta di Pala Ricciardi e dello Stadio di Atletica. 5 invece le candidature per il

0: Il secondo gruppo, due riguardano lo stadio Renzino Paradiso di Talsano e tre il blocco formato dal centro sportivo Magna Grecia, dal parco urbano sportivo e dal pattinodromo comunale. Parte adesso la fase più delicata, quella della valutazione dei progetti e della individuazione dei futuri gestori. L'obiettivo del comune è garantire continuità alle strutture anche dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo. L'eredità che lasceranno i giochi deve essere concretamente valorizzata, ha dichiarato il sindaco Piero Bitetti, auspicando proposte capaci di trasformare gli impianti, già dal giorno successivo alla conclusione dell'evento, in un patrimonio realmente condiviso dalla comunità.
1: Gruttaglia ha celebrato la seconda edizione del Festival della Ceramica tra arte e tradizione di inclusione. La manifestazione, ideata, promossa e coordinata dall'associazione Nura APS, ha animato l'8 e il 9 agosto il quartiere delle ceramiche e il centro cittadino con botteghe aperte, mostre, laboratori e degustazioni.
2: Il festival si innesta tra quelli che sono i grandi eventi della città di Gruttaglia, infatti è il secondo anno ed è il secondo successo per il festival. Tanta gente che apprezza non solo il quartiere ma anche e soprattutto la ceramica realizzata artigianalmente dai nostri maestri. Noi dobbiamo essere fieri di avere questa bellissima realtà perché invidiata in tutto il mondo, dobbiamo fare in modo che venga conosciuta e questo è il festival che ci consente di farlo.
1: Protagonista è il Mediterraneo insieme al suggestivo pianoforte itinerante, spazio anche alla solidarietà con l'asta benefica a favore di Vite da Colorare Onlus, realizzata con le opere donate dai ceramisti grottagliesi. L'iniziativa ha raccolto 985 euro, la stessa cifra della scorsa edizione.
3: Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio e con l'aiuto e la collaborazione di tutti, perché da soli ovviamente non si va da nessuna parte, stiamo costruendo una bella rete fatta di belle persone.
4: Con quello che noi abbiamo raccolto lo scorso anno siamo riusciti a integrare una cifra per comprare una poltrona speciale per i piccoli bimbi di oncologia e una postazione computer, nonché abbiamo fornito alcuni commercianti di via Marconi a Gruttaglia delle pedane mobili per il superamento di lievi barriere architettoniche. Insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio per aiutare prima di tutto chi soffre, chi è meno fortunato.
1: Fede, tradizione e identità si incontrano nel programma delle feste patronali 2026 di Montemesola, dedicate alla Beata Vergine del Santissimo Rosario e a San Michele Arcangelo. Un calendario ricco di appuntamenti religiosi, culturali e di spettacolo, pensato per coinvolgere l'intera comunità e i tanti montemesolini che tornano in paese durante l'estate.
5: Questa è la prima volta che il primo giorno di festività ricade il 22 agosto, una data per noi storicamente importante perché vi ricordo che Papa Pio IX decretò la Madonna del Rosario patrona di Montemesola ben 150 anni fa.
1: Tra le novità di quest'anno anche un forte richiamo ai valori della comunità e delle istituzioni con la partecipazione delle forze armate e delle forze dell'ordine. Le celebrazioni avranno inoltre un significato speciale per la comunità parrocchiale coincidendo con il 25esimo anniversario di sacerdozio di Don Andrea Casarano.
6: Ci sono vari elementi che arricchiscono questa cosa, l'uscita dopo 13 anni della statua lignea di San Michele Arcangelo portata a spalla dai nostri portatori è arricchita dalla presenza della scorta della polizia e dei paracadutisti dell'aeronautica militare. Quest'anno come ogni anno il Comitato Festa ha profuso tutto il suo impegno affinché i festeggiamenti siano grandiosi e siano effettuati nel modo migliore possibile. Sotto la guida attenta del nostro parroco ogni anno cerchiamo di affiancare un programma religioso, un programma civile di altissimo livello.
7: Montemesola si appresta a vivere un altro momento intenso, in questo caso voglio dire il nostro parroco con le due confraternite ci prepara appunto a vivere uno dei momenti più belli forse del mandato da sindaco, è quella della consegna delle chiavi durante la festa patronale. E si vivrà sicuramente in maniera intensa perché ci sono diverse ricorrenze. Il momento migliore per dimostrare quanto questa comunità ci tenga a queste forme di aggregazione e di accoglienza.
0: L'indotto dell'ex Ilva di Taranto si prepara ad avviare le procedure di licenziamento collettivo. L'ipotesi già emersa negli scorsi giorni è stata confermata nel corso della riunione del tavolo permanente che riunisce Confindustria Taranto, Confapi, AIGI, Confartigianato Taranto e Federmanager. Al centro del confronto, come riportato dal Sole 24 Ore, le conseguenze del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la fermata dell'aria a caldo dello stabilimento entro 90 giorni.

0: giorni. Un conto alla rovescia che, secondo le imprese dell'appalto e dell'indotto, rischia di produrre effetti pesantissimi sul piano occupazionale. Le associazioni parlano di una crisi senza precedenti e temono che le conseguenze non resteranno circoscritte al territorio tarantino, ma possano progressivamente estendersi anche ad altre realtà produttive del paese. In attesa degli esiti dei confronti tra i tecnici del Ministero, delle imprese e del Made in Italy e i commissari di Acciaierie d'Italia ed ex Ilva, le organizzazioni datoriali hanno deciso di proseguire lo stato di mobilitazione e procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. Secondo le imprese, la fermata dell'area a caldo determinerebbe infatti un esubero diretto del personale dell'indotto impegnato in quella parte dello stabilimento. Successivamente il problema potrebbe estendersi anche all'area a freddo, che senza l'alimentazione di acciaio proveniente dall'area a caldo sarebbe destinata a sua volta a fermarsi. Non c'è più tempo da perdere, la posizione emersa dal tavolo, le associazioni definiscono quella dei licenziamenti una misura forte che potrebbe però essere accompagnata da ulteriori iniziative qualora nelle prossime ore non arrivassero soluzioni capaci di garantire, sottolineano, il necessario equilibrio tra tutela della salute e salvaguardia del lavoro. Intanto gli avvocati di Acciaierie d'Italia stanno predisponendo il ricorso alla Corte di Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano. Il ricorso potrebbe essere presentato entro la fine del mese, ma non sospenderebbe automaticamente l'efficacia del provvedimento. Per questo i legali sarebbero al lavoro anche su un'istanza di sospensiva da presentare alla stessa Corte d'Appello. Negli stabilimenti di Taranto nel frattempo sono già iniziate le attività preparatorie alla fermata degli impianti. Gli effetti più evidenti dovrebbero cominciare a manifestarsi dall'inizio di settembre, per poi diventare più rilevanti nella settimana successiva, fino alla scadenza prevista per la fine di ottobre.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e, se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante: quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto

se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una bowl e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale: quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro. Osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. Uno. Due. E tre. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano.

Buongiorno a tutti, oggi dedicheremo questa lezione alle spalle, quindi faremo un lavoro tonico per le spalle, però naturalmente prima di fare questi lavori vi consiglio sempre di chiedere al medico, perché se ci sono problemi di dolore non si lavora mai sul dolore. Quindi ogni esercizio, come sempre, deve essere effettuato con movimenti lenti, consapevoli, senza andare a sovraccaricare muscoli e strutture articolari. Prima di iniziare, come sempre, ci riscaldiamo, quindi faremo una leggera marcia sul posto, ascoltando il respiro. Riscaldiamo un po' le spalle, ponendo le mani sulle spalle, lento, circonduzioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Invertiamo le circonduzioni. Quindi quando vado fuori inspiro, quando vado avanti e giù espiro. La marcia è lenta. Benissimo, continuo a marciare, rilasso le spalle, porto in avanti le braccia, inspiro, espiro e poi le porto fuori, inspiro, espiro, continuo, inspiro, vado avanti, espiro e poi vado fuori e giù, vado avanti, vado fuori. Su, giù, poi pongo nuovamente le mani alle spalle, i gomiti sono avanti, quindi distendo e fletto i gomiti, distendo e fletto, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, porto in fuori i gomiti, le scapole sono basse e anche qui, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Altri due, uno, due, e poi fermo la marcia, mi ascolto un po', rilasso le spalle e appena mi sento pronto, delle circonduzioni. Vado per avanti, inspiro, espiro, e lascio cadere indietro e in basso le braccia. Inspiro. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ne facciamo un altro, espiro e poi invertiamo il verso, quindi vado indietro, in fuori, in alto e giù, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, sento ogni volta la contrazione e la decontrazione delle spalle, quindi inspiro, espiro, i movimenti sono ampi, piacevoli, espiro, rilasso le spalle, lascio andare un po' le tensioni nel collo, fuori l'aria, inspiro e fuori l'aria, fletto il capo dall'altro lato, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, poi flessioni in avanti e leggere estensioni indietro. Flessioni in avanti e inspirando estendo.

un'ultima volta, espiro, inspiro, fermiamo la testa al centro, il mento è indietro, mani alle creste iliache e lentamente mobilizzo il bacino, tenendo le ginocchia morbide, non rigide, i piedi sono sempre per un'apertura di 20-30 cm, dipende sempre dalla larghezza del nostro bacino, quindi più il bacino è largo, più i piedi seguiranno l'apertura del bacino. Lento mobilizzo, ascolto ogni sensazione nelle anche, ogni sensazione nella schiena. Ok, poi inspirando piego un po' le gambe ed espirando vado su. Inspiro, le braccia vanno in avanti, espiro, come se mi stessi sedendo su una sedia, espiro, inspiro e marcio nuovamente, mi ascolto, sento come va la respirazione. Ok, e ci prepariamo per le nostre spalle. Oggi utilizzeremo un piccolo attrezzo facilmente reperibile in negozi di articoli sportivi. Quindi inizieremo ponendo l'attrezzo sotto i piedi. La schiena è dritta, le gambe sono leggermente piegate e inspirando sono fermo. Quando espiro porto le braccia in fuori. Poi inspiro, espiro. Mi raccomando a non superare con le mani l'altezza delle spalle, quindi non vado su in questo modo. Resto sempre con le mani un po' più basse, perché devo cercare di sovraccaricare meno possibile i muscoli del collo. Infatti, se sento che c'è molto lavoro sui muscoli del collo, devo alleggerire un po' il carico. Come posso alleggerirlo? Sedendomi su una sedia, l'elastico diventa meno teso e quindi stimolo di meno i muscoli, mentre in piedi posso ascoltarmi sempre per 8-10 volte. I nostri lavori sono sempre soggettivi, cioè mi ascolto, appena sento che c'è calore, sto caricando molto i muscoli, mi fermo, respiro e rilasso. Aspetto che si abbassi la tensione muscolare. E poi anche qui vado in avanti, inspirando, gambe morbide, espirando, mani che non superano l'altezza delle spalle. E due, inspiro, tre, la testa indietro, gli addominali leggermente retratti, cinque, sei, sette, 8, 9 e 10. Togliamo l'attrezzo, recuperiamo in maniera attiva, tenendo le spalle rilassate. Marcio sul posto, ascolto il respiro. Ci prepariamo per la seconda serie. Quindi sempre stessa cosa, pongo bene l'attrezzo sotto i piedi, sistemo bene la colonna, mento indietro, gambe leggermente piegate, inspiro ed espirando vado in fuori. Inspiro, espiro. Siamo a 3, 4, 5, 6, sempre attenti a non perdere l'allineamento del corpo, 8, altri 2, 9, 10, mi fermo, distendo le gambe, ascolto le sensazioni, se sento che c'è ancora tensione posso concedermi qualche secondo in più. Vi ricordo, stiamo facendo sempre un lavoro sul benessere, non è una preparazione atletica la nostra, ma è sempre uno stimolare ad ogni lezione sempre più il sistema tonico, stimolare la nostra postura, la nostra consapevolezza del corpo. Quindi poi di nuovo piego leggermente, addome
sempre leggermente arretrato e via in avanti, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Siamo a 3, 4, 5. Tengo sempre bene il mento retratto, non c'è flessione avanti della testa, sempre come se stessi tenendo una pallina da tennis tra il mento e la parte alta dello sterno. Ne facciamo altri 2. Fuori l'aria e fuori l'aria. Togliamo l'attrezzo, marciamo sul posto e sentiamo le sensazioni nelle spalle. Lasciamo il nostro attrezzo per un attimo, ci concediamo qualche secondo di recupero attraverso esercizi di stretching. Con la mano destra aggancio il polso sinistro, spalle indietro, e traziono verso l'interno il braccio sinistro. La testa si flette verso destra, sino a quando sentirò tirare in maniera piacevole il lato sinistro del corpo. Respiro con l'addome, lascio andare ogni tensione nel braccio, nella spalla. Quando faremo esercizi di stretching, questa tensione su una scala da 0 a 10 deve essere 4, 5 massimo. Devo dare sempre modo al corpo di rilassarsi, perché se tiro tanto, come effetto contrario ci sarà una resistenza, quindi una contrazione, e questo non va bene. Stessa cosa se ho problemi in una compressione a livello cervicale, andrò su con la testa e lavorerò solo sulla spalla. Finite le nostre 10 respirazioni, andiamo su, molliamo, sensazioni. Sento se c'è differenza tra il braccio sinistro e il braccio destro, poi mi fermo, con la mano sinistra aggancio il polso destro, traziono e lentamente fletto il capo verso sinistra, sino a dove è piacevole sentir tirare collo, spalla e braccio destro. Respiro lentamente, sempre per 10 volte. La testa è ben allineata, non va indietro, non va tanto avanti, devo avere sempre lo sguardo orizzontale. Ok, vado su lentamente, rilasso, marcio sul posto e sento le sensazioni. Dopo il lavoro in piedi con l'elastico, andiamo sul tappetino in posizione supina. Gambe piegate, testa ben allineata. Se mi ritrovo con il mento molto alto, posso mettere un supporto dietro l'occipite, così da tenere comodo il tratto cervicale. Impugno l'elastico all'apertura delle spalle, le scapole sono basse, inspiro e traziono l'elastico sino a portarlo all'altezza dello sterno. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Anche qui è molto importante tenere le scapole basse, non portarle verso le orecchie, sentire una leggerissima curva lombare. Faremo sempre una decina di ripetizioni. Ok, e poi ci concediamo come sempre un attimo di recupero. Appena abbiamo recuperato, riprendiamo, braccia avanti e di nuovo inspiro 1, espiro 2. Yeah.

Altri tre. Uno. Due. E tre. E ci rilassiamo un po'. Questo lavoro serve a stimolare la parte posteriore della spalla e del braccio. Continuiamo sempre su questi muscoli posteriori. Questo che andrò a proporre è un ottimo lavoro per la cuffia dei rotatori, cioè per chi ha problemi di stabilizzazione alla spalla o per chi vive con le scapole molto alte e anteposte. Quindi tenendo le scapole basse, i gomiti vicino ai fianchi, con l'avambraccio e il braccio formo un angolo di 90 gradi, inspirando porto in extra rotazione le teste degli omeri ed espirando rientro, inspiro. In tutto questo devo cercare di non inarcare la schiena, anzi la zona lombare è ferma, e devo concentrare la contrazione sulla parte esterna del braccio, sui muscoli della scapola, sempre per 10 volte, inspiro, espiro. L'obiettivo è andare con i pollici a terra, tenendo più possibile i gomiti vicino ai fianchi. Finiti i 10 movimenti, ci concediamo un attimo di recupero, così proprio da sentire che parte del corpo sta lavorando. Appena recuperato, di nuovo gomiti vicino ai fianchi, braccio a 90 gradi e di nuovo per altre 10 volte inspiro, espiro. Stiamo usando il metodo delle serie e ripetizioni. Questo ci permette di recuperare e anche di eseguire più esercizi. Invece di farne 20, che magari sono molto intense, ne facciamo 2 per 10, quindi ci concediamo quel recupero indispensabile per abbassare un po' d'acido lattico e non sovraccaricare i muscoli. Ok, benissimo, concedo un attimo di recupero. Ora vi propongo l'ultimo lavoro per le spalle. Porremo l'elastico questa volta dietro le scapole, appena sotto le scapole. Troveremo la giusta intensità con le braccia flesse, sempre a 90 gradi rispetto agli avambracci, e da qui estenderemo. I gomiti devono rimanere all'interno dell'elastico. Se sento che c'è poca intensità, posso avvicinare un po' di più le mani alle spalle, così aumenta l'intensità sull'elastico. Fuori l'aria, prendo l'aria. Qui stiamo andando a stimolare il tricipite, questo muscolo posteriore del braccio. E finite anche qui le 10 ripetizioni. Mi concedo qualche secondo di recupero. Appena recuperato, di nuovo gomiti in avanti, fermi, estensione. Inspiro, estendo le braccia. Inspiro, espiro. Cinque, le scapole sono basse, la testa è sempre ben allineata. Altri due. Espiro, distendo, inspiro, espiro. Questa volta lascio l'elastico, distendo una gamba, distendo l'altra.

Le braccia sono larghe e mi concedo un attimo di respiro, di ascolto e sentirò che con questa lezione ho messo in moto energia, calore, tono sulla parte alta del corpo. Dopo qualche secondo di recupero, piego una gamba, piego l'altra, mi giro su un fianco. E piano piano posso sedermi. Quindi finisce qui questa nostra lezione sulle spalle utilizzando un elastico. Ci vediamo alla prossima lezione. Buona pratica!

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: 44° posto.
1: A complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Ed eccola qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18:15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 1958 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lundqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco. Vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: Ci siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma, del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani, Blomqvist. Buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento, allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, forti. Allora è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
1: No, segreti, no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon.

0: non sbaglio, Cannavaro adesso, in Parma.
1: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
0: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
1: O non ce lo vuoi dire?
0: No, esatto, boh. Chissà.
1: E chi lo sa, no?
0: Esatto.
1: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
0: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
1: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
0: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma,
1: A Parma, sì. I tortellini?
0: Sì,
1: i
0: tortellini.
1: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
0: Sì, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche per quanto riguarda

Proprio di Gotha fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre, tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere, come al solito, la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo allenamento è a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quatti in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso, so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividerci, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno sei mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre, abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, in disciplina non ce n'è perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani. Come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamo così, della procura arbitrale che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione che è anche vicepresidente della federazione Giancarlo Abbedi abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100% ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di due mondiali, anzi di tre mondiali, di due europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
0: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
0: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
0: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni. Nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia. Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
0: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, li omogeneizzati, sono arrivati anche da noi.
2: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore, quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
0: la classe italiana.
2: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola? Col barocco di Lecce che c'entra?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Ho avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene.
0: E cos'è stato allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no. So.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non spetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
5: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Vabbè, siamo quasi al Polo Nord del resto.
5: Ah, vabbè, quello è... Ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia-Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
5: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
5: Ma l'aria
0: è... La pasta?
5: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
0: Allora vince, l'Italia vince?
5: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
5: No.
0: Sicuro? Sei fidanzata e tutto a posto?
5: Ah, sì, a postissimo.
0: Alessandro, come va stamattina?
6: Bene.
0: Tu non ha fatto male niente della Svezia?
6: Niente, bella.
0: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
6: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
0: Parlavo della città.
6: La città, abbiamo visto poco.
0: Subito questa cosa delle svedesi.
6: No, c'era poco. No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: Ma l'ingenuo.
6: No, siamo andati a fare 2 passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
6: La gente l'ho vista poca, veramente.
0: ti giuro.
6: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
0: Fabrizio, come va stamattina?
7: Bene.
0: Tutto a posto? Questa Svezia?
7: A posto, eh.

0: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
1: Vi ha accolto con la pioggia?
0: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
1: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
0: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde. E
1: c'è anche molto biondo.
0: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
1: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
0: No, non abbiamo visto, però cioè, non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
1: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
0: Sì, merita molto.
1: Paolo, com'è andata stamattina?
2: Stamattina bene, abbastanza bene.
1: Questa Svezia?
2: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
1: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
2: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
1: Tanto verde e tanto biondo.
2: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
1: Ah, quindi sei già
2: pazzicato? No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
1: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
2: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con la nostra famiglia.
1: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
2: Sì, sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
1: Grazie a voi.
2: Grazie. Ciao.
1: Come va stamattina? Ti sei allenato?
3: Sì, sì. Hai visto?
1: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
3: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
1: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
4: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
1: Com'è andata?
4: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
1: In giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
4: No, che si sta bene, che è una bella città.
1: Tanto verde, tanto biondo?
4: Sì, sì, tanto biondo.
5: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
1: Quindi non avete visto nulla?
5: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
1: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
5: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
1: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese?
5: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
1: Senti, questa Italia-Svezia?
5: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante, penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
1: Senti, noi veniamo da Taranto, un saluto agli amici di Taranto.
5: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
1: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
6: No, io sono uno dei tanti amati. Almeno così penso, poi non so se sia la verità.
1: Com'è andata stamattina?
6: Bene, molto bene, molto bene.
1: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg, le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
6: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo. Solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
1: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
6: No, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
1: Sicuro?
6: Sicuro.
1: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale, che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

bije svetska praznost!

Lord.

0: Corre. Ele tá fodido, mano, parece.
1: Gracias.

E si sbaracca l'Ulevi di Göteborg 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo lungo viaggio di ritorno.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Una manifestazione davanti all'ospedale di Martina Franca per chiedere più personale, servizi efficienti e certezze sul futuro del presidio Valle d'Itria. Forza Italia torna a denunciare le criticità della sanità martinese con un sit-in organizzato davanti alla struttura, dalla riduzione dei posti letto nel reparto di medicina alle difficoltà del pronto soccorso, fino alla carenza di medici che, secondo il partito, rischia di interessare anche altri reparti.
1: Su questo noi diciamo che la spesa va contenuta in quelli che sono stati gli sprechi di anni di gestione ballerina della spesa sanitaria in Puglia e oggi ne fanno le spese i cittadini con un piano di rientro soprattutto importante, imponente, a spese sempre dei cittadini. Noi siamo qui per denunciare, per reclamare. Per questo ospedale, per Martina Franca, per questa zona, che peraltro è anche la città dell'assessore regionale alla sanità, per questa realtà, noi siamo qui per reclamare il diritto dei cittadini alla salute, che non può essere compresso, non può essere assolutamente guardato soltanto in ordine a un discorso economico. Chi ha sbagliato, che paghi, ma soprattutto oggi chi governa la Regione Puglia metta in atto le condizioni migliori perché i servizi non vanno assolutamente ridimensionati.
0: La protesta riporta l'attenzione anche sul reparto di medicina, dove i posti letto sono stati temporaneamente ridotti da 29 a 18. Rispetto alla scorsa estate, il reparto dispone inoltre di 4 medici in meno, trasferitisi nel frattempo in altre strutture.
2: Tutta la sanità pugliese è sotto stress, non c'è stata formazione del personale, non sanno quanti medici, sapevano quanti medici devono andare in pensione e non si sono preparati a sostituirli.
0: Forza Italia punta il dito contro gli oltre 16 milioni di euro destinati, secondo quanto riportato nel comunicato del partito, alle nuove strutture di Via Pitagora e Via Madonna Piccola, mettendo in discussione l'utilità di nuovi edifici, mentre l'ospedale continua a fare i conti con la carenza di personale.
2: Intanto ci siamo sempre occupati dell'ospedale di Martina Franca. Qualcuno di voi si ricorderà questo volantino di idealista, addirittura ospedale sì, ospedale no, del 2012.
0: Sul fronte dei farmaci, Forza Italia contesta le politiche di contenimento della spesa, mentre sul pronto soccorso torna a chiedere un rafforzamento degli organici per garantire la continuità dei servizi. Al sit-in anche alcuni cittadini che hanno voluto far sentire la propria voce.
3: L'assessore non è oggi in carica alla

0: L'ASL, ma era assessore anche precedentemente all'agricoltura, quindi sapeva i fatti. Non era una persona che non conosceva i fatti, sapeva benissimo quello che stava succedendo e quello che poi ha creato e oggi sta facendo questi provvedimenti.
1: Realizzare qualcosa per restituire un po' della fortuna che noi abbiamo avuto e per i ragazzi un po' meno fortunati di noi.
2: Nasce così Buonvento, tutti a bordo, un viaggio lungo le coste italiane per promuovere inclusione e autonomia. Il progetto, ideato dallo skipper e avvocato Pietro Frisani, tarantino di nascita, coinvolge oltre 200 persone in 13 tappe, tra ragazzi con autismo, sindrome X fragile e altre neurodivergenze, insieme ai loro familiari e accompagnatori.
1: Siamo partiti dalla Spezia, abbiamo fatto tutte le regioni italiane, ora siamo arrivati in Puglia, ritorneremo verso Santa Maria di Leuca. Cominceremo la risalita verso Trani, dove avremo altre uscite a Trani, poi ad Ancona, poi Ravenna, Chioggia, Venezia e il tutto si concluderà l'8 settembre con l'arrivo a Trieste.
2: Per lei che è tarantino di origine, questa tappa ha un sapore particolare?
1: Pelle d'oca, dico solo questo, pelle d'oca. Io sono arrivato qui ed ero, mi viene ancora ora la pelle d'oca, cioè per me da tarantino riuscire ad ormeggiare qui con la mia barca sotto il ponte girevole è stata un'emozione fortissima. Ieri siamo stati anche omaggiati dal passaggio di un sottomarino che ci ha fatto un saluto d'onore, è stata veramente una tappa importantissima. E poi abbiamo il mitico Mattia qui che ci aiuta in tutte le attività, per cui è ancora più importante come tappa.
2: La tappa tarantina, che si è svolta il 10 e 11 agosto, è stata organizzata dall'Associazione Italiana Sindrome X Fragile Sezione Puglia con la collaborazione della Marina Militare.
3: Abbiamo in questa occasione la possibilità ancora una volta di divulgare la conoscenza della sindrome X fragile, che è una sindrome genetica ereditaria rara, quindi si trasmette dai genitori ai figli e comporta disabilità intellettiva e anche manifestazioni dello spettro autistico.
4: È stato individuato e arrestato mentre si trovava alla stazione ferroviaria di Brindisi, a pochi istanti dalla partenza del treno. Protagonista della vicenda, un uomo di 40 anni al centro di un'indagine per presunti episodi di violenza domestica. A rintracciarlo sono stati gli agenti del commissariato di Grottaglie insieme alla squadra mobile di Taranto, impegnati nelle ricerche dopo l'ennesimo episodio segnalato dalla convivente. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo avrebbe danneggiato in diversi punti l'auto della donna, gesto che sarebbe seguito alla denuncia presentata dalla stessa alle forze dell'ordine. Gli investigatori, coordinati dalle procure di Taranto e Brindisi, hanno quindi concentrato le ricerche sulla possibile fuga dell'uomo fuori regione, tra le ipotesi quella di un trasferimento a Milano, città d'origine del quarantenne. Gli accertamenti sui collegamenti ferroviari hanno consentito di individuare il possibile itinerario. Gli agenti sono arrivati alla stazione di Brindisi e lo hanno bloccato prima che potesse allontanarsi. Dopo l'arresto, il quarantenne è stato trasferito nel carcere di Taranto a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: Prosegue la protesta dei lavoratori del Verde Urbano a Taranto. Questa mattina tensione alle stelle dopo il mancato incontro con il sindaco Bitetti, assente per impegni istituzionali.
5: La rabbia sta cedendo il passo allo sconforto, ma non intendiamo arrenderci. Il silenzio, le nostre richieste, chiediamo alle istituzioni locali che si facciano carico di questa crisi e che non ci lasciano da soli.
6: In autotutela, e lo possono fare perché hanno sbagliato totalmente l'appalto, lo bloccano, lo rifanno, fanno attenzione alle liste che sono arrivate in seguito, dove noi abbiamo scoperto che ci sono persone che non stanno più con queste aziende.
2: Le risposte fornite dall'assessore al ramo Fulvia Gravame non hanno infatti rassicurato i lavoratori, che hanno deciso di bloccare il ponte girevole, dando il via ad un corteo spontaneo verso la prefettura.
7: L'amministrazione li ha tutelati perché ha inserito tutti coloro che avevano diritto nella clausola sociale. Hanno sicuramente paura per il futuro, io lo posso capire, però in questo momento l'unica cosa è fare le gare e arrivare al termine della procedura, e quando avremo degli interlocutori capiremo come si atteggeranno, quali scelte faranno, e a quel punto

0: L'amministrazione potrà capire che tipo di intervento fare, però è un rapporto fra imprese e lavoratori soprattutto.
1: Siamo stati presi in giro tra tavoli, promesse e nient'altro. Siamo arrivati qui stamattina perché avevamo il tavolo confermato dalla Gravame, l'assessore all'ambiente, convocato il tavolo con la presenza anche con il sindaco Bitetti. Veniamo qui e la signora Gravame, invece che ci convoca sopra al Palazzo di Città in presenza del sindaco, viene personalmente giù al Palazzo di Città e ci dice che non si può fare nulla, dobbiamo aspettare l'apertura delle gare. Vogliamo essere convocati dal prefetto e noi vogliamo dire chiaramente le condizioni del prefetto che ci sono oggi su questa gara d'appalto. Basta prese in giro.
2: Garantire decoro e pulizia in città, quantomeno nel periodo dei giochi del Mediterraneo 2026, l'amministrazione comunale questa mattina ha presentato a Palazzo di Città il piano straordinario di Chimica Ambiente che durerà per l'evento internazionale ormai alle porte.
3: Il piano straordinario interesserà tutta la città perché non possiamo pensare di avere una città accogliente e pulita in una parte e non nelle altre. È già partito, già oggi c'è un intervento straordinario previsto per Talsano Lama San Vito, ma c'è un cronoprogramma, una programmazione che ci porterà fino all'inizio dei giochi e poi chiaramente saranno particolarmente interessate le aree degli impianti, le aree delle gare su strada, insieme a tutto il resto della città, a partire dal borgo, a partire dalla nostra costa. Sicuramente finirà temporaneamente, almeno con questo tipo di impegno, dopo i giochi del Mediterraneo, insomma intorno a metà settembre, se possibile lo faremo arrivare sino a fine settembre. È chiaro che poi oggi la presenza degli ingegnernacci ci fa sperare una riorganizzazione complessiva che porti a un miglioramento del servizio dell'azienda.
2: Durante la conferenza stampa il sindaco Bitetti ha fatto il punto sulla situazione attuale della raccolta differenziata a Taranto.
4: Tutto due dati positivi, un dato che riguarda la percentuale di raccolta differenziata che è passata da luglio 2025 al 27%, a luglio 2026 a circa il 37%, quindi un merito della città che differenzia di più, differenzia meglio e dimostra un certo amore per la città che, voglio ricordare, a me stesso è casa nostra. Un dato negativo, quello delle sanzioni, tra giugno e luglio sono state elevate più di 4.000 sanzioni a coloro che conferiscono in maniera errata o fuori orario o fuori dai cassonetti. Sì, li ha definiti sporcaccioni, lo condivido, è una lotta che stiamo facendo in maniera indiscriminata. In ogni quartiere avete potuto vedere delle immagini dove abbiamo fatto delle radicali pulizie in diversi siti della città, in ciascun quartiere, per dimostrare che l'attività di pulizia viene svolta, ma poi è necessaria la collaborazione dei cittadini affinché si mantenga pulito.
5: Sono 9 in totale le proposte arrivate al Comune di Taranto per la gestione degli impianti sportivi realizzati o riqualificati in vista dei Giochi del Mediterraneo. Si è chiusa dunque la fase di presentazione delle istanze previste dalle due procedure avviate dall'amministrazione comunale. Ora toccherà alle commissioni valutare la documentazione presentata dagli operatori interessati singolarmente o attraverso associazioni temporanee. 4 le proposte relative al primo gruppo di strutture che comprende Palamazzola, Stadio del Nuoto Torre d'Aiala, Pala Ricciardi e Stadio di Atletica Giuseppe Valente. Una delle istanze riguarda tutti gli impianti messi a bando. 2 sono state presentate esclusivamente per la gestione del Palamazzola, mentre una interessa la gestione congiunta di Pala Ricciardi e dello Stadio di Atletica. 5 invece le candidature per il secondo gruppo. 2 riguardano lo Stadio Renzino Paradiso di Talsano e 3 il blocco formato dal Centro Sportivo Magna Grecia, dal Parco Urbano Sportivo e dal Pattinodromo Comunale. Parte adesso la fase più delicata, quella della valutazione dei progetti e della individuazione dei futuri gestori. L'obiettivo del Comune è garantire continuità alle strutture anche dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo. L'eredità che lasceranno i giochi deve essere concretamente valorizzata, ha dichiarato il sindaco Piero Bitetti, auspicando proposte capaci di trasformare gli impianti già dal giorno successivo alla conclusione.

0: conclusione dell'evento in un patrimonio realmente condiviso dalla comunità.
1: Gruttaglia ha celebrato la seconda edizione del Festival della Ceramica tra arte e tradizione di inclusione. La manifestazione, ideata, promossa e coordinata dall'associazione Nura APS, ha animato l'8 e il 9 agosto il quartiere delle ceramiche e il centro cittadino con botteghe aperte, mostre, laboratori e degustazioni.
2: Il festival si innesta tra quelli che sono i grandi eventi della città di Gruttaglia, infatti è il secondo anno del secondo successo per il festival. Tanta gente che apprezza non solo il quartiere ma anche e soprattutto la ceramica realizzata artigianalmente dai nostri maestri. Noi dobbiamo essere fieri di avere questa bellissima realtà perché invidiata in tutto il mondo, dobbiamo fare in modo che venga conosciuta e questo è il festival che ci consente di farlo.
1: Protagonista è il Mediterraneo insieme al suggestivo pianoforte itinerante, spazio anche alla solidarietà con l'asta benefica a favore di Vite da colorare Onlus, realizzata con le opere donate dai ceramisti grottagliesi. L'iniziativa ha raccolto 985 euro, la stessa cifra della scorsa edizione.
3: Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio e con l'aiuto e la collaborazione di tutti, perché da soli ovviamente non si va da nessuna parte. Stiamo costruendo una bella rete fatta di belle persone.
4: Con quello che noi abbiamo raccolto lo scorso anno siamo riusciti a integrare una cifra per comprare una poltrona speciale per i piccoli bimbi di oncologia e una postazione computer, nonché abbiamo fornito alcuni commercianti di via Marconi a Gruttaglia delle pedane mobili per il superamento di lievi barriere architettoniche. Insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio per aiutare prima di tutto chi soffre, chi è meno fortunato.
1: Fede, tradizione e identità si incontrano nel programma delle feste patronali 2026 di Montemesola, dedicate alla Beata Vergine del Santissimo Rosario e a San Michele Arcangelo. Un calendario ricco di appuntamenti religiosi, culturali e di spettacolo, pensato per coinvolgere l'intera comunità e i tanti montemesolini che tornano in paese durante l'estate.
5: Questa è la prima volta che il primo giorno di festività ricade il 22 agosto, una data per noi storicamente importante perché vi ricordo che Papa Pio IX decretò la Madonna del Rosario patrona di Montemesola ben 150 anni fa.
1: Tra le novità di quest'anno anche un forte richiamo ai valori della comunità e delle istituzioni con la partecipazione delle forze armate e delle forze dell'ordine. Le celebrazioni avranno inoltre un significato speciale per la comunità parrocchiale, coincidendo con il 25esimo anniversario di sacerdozio di Don Andrea Casarano.
6: Ci sono vari elementi che arricchiscono questa cosa: l'uscita dopo 13 anni della statua lignea di San Michele Arcangelo portata a spalla dai nostri portatori, è arricchita dalla presenza della scorta della polizia e dei paracadutisti dell'aeronautica militare. Quest'anno, come ogni anno, il Comitato Festa ha profuso tutto il suo impegno affinché i festeggiamenti siano grandiosi e siano effettuati nel modo migliore possibile. Sotto la guida attenta del nostro parroco, ogni anno cerchiamo di affiancare un programma religioso, un programma civile di altissimo livello.
7: Montemesola si appresta a vivere un altro momento intenso, in questo caso voglio dire il nostro parroco con le due confraternite ci prepara appunto a vivere uno dei momenti più belli forse del mandato da sindaco, è quella della consegna delle chiavi durante la festa patronale, e si vivrà sicuramente in maniera intensa perché ci sono diverse ricorrenze. Il momento migliore per dimostrare quanto questa comunità ci tenga a queste forme di aggregazione e di accoglienza.
0: L'indotto dell'ex Ilva di Taranto si prepara ad avviare le procedure di licenziamento collettivo. L'ipotesi già emersa negli scorsi giorni è stata confermata nel corso della riunione del tavolo permanente che riunisce Confindustria Taranto, Confapi, AIGI, Confartigianato Taranto e Federmanager. Al centro del confronto, come riportato dal Sole 24 Ore, le conseguenze del decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la fermata dell'aria a caldo dello stabilimento entro 90 giorni. Un conto alla rovescia che, secondo le imprese dell'appalto e dell'indotto, rischia di produrre effetti pesantissimi sul piano piano occupazionale. Le associazioni parlano di una crisi senza precedenti e temono che le conseguenze non resteranno circoscritte al territorio tarantino, ma possano progressivamente estendersi anche ad altre realtà produttive del paese. In attesa degli esiti dei confronti tra i tecnici del Ministero, delle imprese, del Made in Italy e i commissari di Acciaierie d'Italia ed Ex Ilva, le organizzazioni datoriali hanno deciso di proseguire lo stato di mobilitazione e procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. Secondo le imprese,

La fermata dell'aria a caldo determinerebbe infatti un esubero diretto del personale dell'indotto impegnato in quella parte dello stabilimento. Successivamente il problema potrebbe estendersi anche all'aria a freddo, che senza l'alimentazione di acciaio proveniente dall'aria a caldo sarebbe destinata a sua volta a fermarsi. Non c'è più tempo da perdere, la posizione emersa dal tavolo, le associazioni definiscono quella dei licenziamenti una misura forte, che potrebbe però essere accompagnata da ulteriori iniziative qualora nelle prossime ore non arrivassero soluzioni capaci di garantire, sottolineano, il necessario equilibrio tra tutela della salute e salvaguardia del lavoro. Intanto gli avvocati di Acciaierie d'Italia stanno predisponendo il ricorso alla Corte di Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Milano. Il ricorso potrebbe essere presentato entro la fine del mese, ma non sospenderebbe automaticamente l'efficacia del provvedimento. Per questo i legali sarebbero al lavoro anche su un'istanza di sospensiva da presentare alla stessa Corte d'Appello. Negli stabilimenti di Taranto, nel frattempo, sono già iniziate le attività preparatorie alla fermata degli impianti. Gli effetti più evidenti dovrebbero cominciare a manifestarsi dall'inizio di settembre, per poi diventare più rilevanti nella settimana successiva, fino alla scadenza prevista per la fine di ottobre.

0: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Dove sei
0: ballerino?
1: È il
0: 28° posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Grazie a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio. We'll be right back.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli che minacciano e avvertono Sid.

Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità. Tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone,
Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con

0: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
1: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare.
0: Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che

0: diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

rinnovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare del tentato omicidio a San Lorenzo, fermato un 17enne. E poi ancora parcheggi nel caos in vista dei giochi del Mediterraneo, ma da Palazzo di Città si precisa che alcune restrizioni sono indispensabili per garantire il regolare svolgimento delle gare. E poi Porto di Taranto in arrivo, una nuova stazione marittima per le crociere. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Arrestato un 17enne di Taranto, ritenuto responsabile del ferimento a colpi di pistola di un 22enne avvenuto nella notte di San Lorenzo a Marina di Pulsano. Il giovane avrebbe sparato 3 colpi dopo una lite, ferendo la vittima ad una gamba. I carabinieri lo hanno

0: individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e ora è accusato di tentato omicidio. Dopo le proteste dei cittadini, il comune corre ai ripari sui divieti di sosta legati ai giochi del Mediterraneo. Si punta ad ampliare le aree di parcheggio con l'apertura senza limiti di orario della caserma Mezzacapo e l'ipotesi di utilizzare anche la ex stazione Torpediniere. Da Palazzo di Città però si precisa, alcune restrizioni sono indispensabili per garantire il regolare svolgimento delle gare. Le parole del sindaco Bitetti. Il porto di Taranto si prepara ad avere una nuova stazione marittima dedicata alle crociere. Taranto Cruise Port ha presentato il progetto per realizzare un terminal di circa 2.500 metri quadrati al molo San Cataldo, superando così le tendostrutture provvisorie utilizzate negli ultimi anni. L'obiettivo è completare l'opera entro la stagione croceristica del 2027.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, è scattato l'arresto per tentato omicidio nei confronti di un 17enne tarantino accusato di aver colpito a colpi di pistola un 22enne nella notte di San Lorenzo a Marina di Pulsano. E si ricerca ancora il complice. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
2: Svolta nelle indagini sul tentato omicidio avvenuto nella notte dell'11 agosto a Marina di Pulsano. Un ragazzo di 17 anni tarantino è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito nel carcere minorile di Lecce. Il fermo è stato eseguito su disposizione del pubblico ministero. Lelio Festa, il minore, assistito dal suo avvocato difensore Giuseppe D'Ippolito, avrebbe reso dichiarazioni spontanee ammettendo le proprie responsabilità. Proseguono intanto le indagini per individuare il presunto complice che quella notte sarebbe stato alla guida dello utilizzato per raggiungere la vittima. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona che avrebbero ripreso alcune fasi dell'agguato. Secondo la ricostruzione investigativa, i due sarebbero arrivati in moto nei pressi di un locale della Litorania. Il 17enne sarebbe quindi sceso dal mezzo, avrebbe inseguito il 22enne di Monteiasi e successivamente avrebbe esploso due colpi di pistola. Uno dei proiettili ha raggiunto il giovane a un braccio, trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile. Le sue condizioni non sono comunque considerate gravi e resta ricoverato in ortopedia. Sul caso lavorano i carabinieri della compagnia di Manduria, del nucleo investigativo provinciale della stazione di Pulsano. Gli investigatori stanno cercando di chiarire anche il movente. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di una spedizione punitiva e non di una lite degenerata improvvisamente.
1: È notte movimentata in Corso Italia a Taranto. Intorno alle 3 un incendio ha coinvolto due autovetture, una Fiat 500 ed una Smart, parcheggiate nei pressi di via Lago di Scanno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei rilievi e negli accertamenti utili a ricostruire quanto accaduto. Restano però ancora da chiarire le cause dell'incendio. E voltiamo adesso pagina. Dopo le proteste dei cittadini, il Comune interviene sui divieti di sosta legati ai giochi del Mediterraneo. Si punta ad ampliare i parcheggi con la caserma Mezzacapo aperta senza limiti di orario e l'ipotesi di utilizzare anche l'ex stazione Torpediniere. Palazzo di Città ribadisce però che alcune restrizioni sono necessarie per le gare.
2: Dopo le proteste e le segnalazioni arrivate dai cittadini, il Comune di Taranto interviene sulla questione dei parcheggi e dei divieti di sosta previsti durante i giochi del Mediterraneo, annunciando nuove misure per ridurre i disagi ai residenti. L'amministrazione punta innanzitutto ad aprire senza limitazioni di orario le aree della caserma Mezzacapo in via Principe Amedeo, già utilizzate come parcheggio gratuito. Al vaglio anche l'attivazione di un'ulteriore area all'interno del complesso dell'ex stazione Torpediniere, normalmente resa disponibile soltanto in occasione della Settimana Santa. Una riunione al comando della polizia locale ha fatto il punto sulla situazione della mobilità e nelle prossime ore è prevista anche una conferenza stampa dedicata alla viabilità durante i giochi. Dal comune intanto arriva l'invito a ridimensionare le preoccupazioni. Le interdizioni permanenti alla sosta riguarderebbero infatti soltanto alcuni tratti di Corso Umberto e di Corso Due Mari, di Lungomare e una parte di Via Nitti. Nelle altre strade interessate invece i divieti saranno limitati a determinate fasce temporali e collegati allo svolgimento delle competizioni. Dove le restrizioni resteranno in vigore per tutta la durata dei giochi, la scelta sarebbe legata all'alternanza tra gare e prove degli atleti, una necessità organizzativa sulla quale Palazzo di Città mantiene una linea netta. Eliminare quei divieti, spiegano dagli uffici comunali, rischierebbe di compromettere il regolare

0: Svolgimento dell'evento. L'obiettivo resta dunque trovare un equilibrio tra le esigenze della manifestazione internazionale e quelle dei residenti, soprattutto sul fronte dei parcheggi.
1: E proprio su questo tema vi facciamo ascoltare le dichiarazioni del sindaco Bitetti, raccolte dal direttore Dario Galitelli a margine della presentazione di Waiting for the Games tenutasi oggi a Palazzo di Città. Ascoltiamo.
2: Sindaco, uno dei problemi che si è palesato e che si paleserà probabilmente questa kermesse è quello dei parcheggi. Taranto è una città in sofferenza dei parcheggi, già in una situazione normale. In questo momento ritenete di aver affrontato tutto il possibile
3: Abbiamo fatto anche di più, abbiamo individuato 5 aree nel perimetro della città, tanto per il versante orientale quanto per il versante occidentale. Da questo punto di vista sappiamo che è un evento importante, un evento che attirerà le attenzioni di quasi tutto il mondo, quindi punteranno gli occhi sulla nostra città, quindi è un momento per mettere in bella vista, per creare una cartolina di quelle che sono le nostre bellezze, di un territorio che è pieno di potenzialità. E chiaramente va abbinato però un sacrificio da parte di tutti. Io non la vedo assolutamente tragica, lo spiegheremo con una apposita conferenza stampa. Siamo al lavoro per creare le condizioni migliori, quindi per ridurre i disagi al minimo, però ecco, dobbiamo abituarci ad essere ospitali e a fare qualche sacrificio. Se vogliamo, il cambiamento tanto auspicato, ogni tassello che stiamo mettendo in campo riguarda un cambiamento che servirà a migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi.
1: Il porto di Taranto avrà una nuova stazione marittima per le crociere. Taranto Cruise Port realizzerà un terminal di circa 2.500 metri quadrati al molo San Cataldo, sostituendo le strutture provvisorie. L'opera dovrebbe essere completata entro il 2027 e sarà accompagnata da un'estensione della concessione di 11 anni. Giuseppe Delisanti.
4: Il porto di Taranto si prepara a cambiare volto nel settore crocieristico. Taranto Cruise Port, società del gruppo turco Global Ports Holding, che gestisce il traffico crocieristico dello scalo, ha presentato il progetto per una nuova stazione marittima al molo San Cataldo. L'iniziativa rientra nell'accordo procedimentale avviato a febbraio con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, che prevede anche un'estensione di 11 anni della concessione. Il nuovo terminal sorgerà nell'area del molo San Cataldo Ovest, su una superficie complessiva di circa 9.400 metri quadrati. L'edificio sarà di circa 2.500 metri quadrati e ospiterà le attività di imbarco, sbarco e transito dei passeggeri e dei bagagli. La struttura nasce soprattutto dalla mancata ultimazione dell'immobile Falanto, che avrebbe dovuto svolgere questa funzione. Negli ultimi anni TCP ha dovuto utilizzare due tendostrutture provvisorie, con costi significativi di montaggio e smontaggio. Per ora non sono stati resi noti né l'investimento complessivo né un cronoprogramma dettagliato. L'obiettivo dichiarato però è chiaro: completare la nuova stazione entro la stagione crocieristica 2027 e mettere definitivamente da parte le strutture temporanee.
1: E adesso sanità, fino a 3.000 euro alle donne pugliesi tra i 27 e i 37 anni per il social freezing. Per l'ASL di Taranto, stanziati oltre 81.000 euro, il contributo regionale è rivolto a chi ha un ISEE fino a 30.000 euro e risiede in Puglia da almeno 12 mesi. I dettagli nel servizio. Fino a 3.000 euro per le donne pugliesi che scelgono di preservare la propria fertilità attraverso il social freezing e il contributo previsto dalla Regione Puglia per sostenere la crioconservazione degli ovociti e offrire un aiuto concreto a chi intende rinviare il progetto di maternità. La misura è rivolta alle donne tra i 27 e i 37 anni, residenti in Puglia da almeno un anno e con un ISEE ordinario non superiore a 30.000 euro. Il contributo, riconosciuto una sola volta nella vita, coprirà le spese documentate per la procedura effettuata in strutture pubbliche o private accreditate e autorizzate. Le domande potranno essere presentate da giovedì 13 agosto con la pubblicazione dell'avviso sul VURP e fino alla mezzanotte del 60° giorno successivo. Le richieste dovranno essere inoltrate alla propria ASL tramite PEC oppure consegnate al distretto sociosanitario di residenza. Per l'ASL di Taranto, nello specifico, sono stati stanziati 81.556 euro per il biennio 2026-2027. Le domande domande saranno ordinate in base all'ISEE e a parità di valore, all'età e alla data di presentazione. La Regione ha destinato complessivamente 600.000 euro alla misura, ripartiti tra le 6 province pugliesi. L'obiettivo è ampliare l'accesso alla preservazione della

0: Fertilità anche alle donne che non rientrano nei percorsi di crioconservazione già garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale per ragioni mediche, come nel caso delle pazienti oncologiche.
1: I tutor sulla statale 100 nel territorio di Mottola sono tornati attivi dopo la sospensione per le nuove norme sull'omologazione. I dispositivi presenti su 5,6 km verso Taranto mirano a ridurre la velocità e migliorare la sicurezza. Ce ne parla Dario Galitelli.
2: Sono tornati in funzione i tutor per il controllo della velocità media sulla statale 100 nel territorio di Mottola. I dispositivi sono stati riposizionati e riattivati dopo una breve sospensione necessaria per adeguarsi alle nuove disposizioni previste dal decreto ministeriale dell'8 giugno 2026 che disciplina omologazione, taratura e verifiche di funzionalità dei sistemi di rilevazione della velocità. Il controllo riguarda un tratto di circa 5,6 km in direzione Taranto, considerato tra i più delicati dell'asse Bari-Taranto per intensità di traffico e numero di incidenti. Negli ultimi mesi, proprio i dubbi sull'omologazione dei dispositivi erano stati alla base di numerosi ricorsi contro le sanzioni. Con l'entrata in vigore della nuova normativa, i tutor reinstallati dovrebbero ora rispondere ai requisiti tecnici previsti dal decreto. La decisione del Comune di Mottola, sostenuta dal Comitato Strade Sicure, punta soprattutto a rafforzare la sicurezza su un tratto caratterizzato da carreggiate strette, curve e in alcuni punti dall'assenza dello spartitraffico centrale. Il limite resta fissato a 70 km orari e il sistema calcola la velocità media percorsa tra i punti di rilevazione. Secondo i promotori dell'iniziativa, nei quasi 2 anni di precedente funzionamento, il tutor avrebbe contribuito a ridurre sensibilmente la velocità dei veicoli e gli incidenti più gravi. La riattivazione arriva proprio nel periodo di maggior traffico estivo, con l'obiettivo dichiarato di prevenire comportamenti pericolosi e aumentare la sicurezza lungo una delle arterie più pericolose del territorio.
1: È presentato questa mattina ufficialmente il nuovo volto di Palazzo Nove Lune. Restaurato e trasformato in studentato, lo storico edificio offre 22 alloggi per studenti e ricercatori. Il servizio.
0: Dalle stanze segnate dal tempo ad una nuova casa per chi studia e fa ricerca a Taranto, Palazzo Nove Lune, nel cuore della città vecchia, cambia volto dopo un importante intervento di restauro e riqualificazione. Il progetto è stato presentato oggi a Palazzo di Città, dove sono stati illustrati gli interventi che hanno trasformato lo storico edificio in un moderno studentato.
3: Ricordo a tutti che questo palazzo è crollato diversi anni fa, quindi l'abbiamo rimesso su d'intesa con la soprintendenza e abbiamo deciso di destinarlo attraverso un finanziamento del CIS, sono 2 milioni e mezzo di euro circa di intervento alla presenza appunto degli studenti. È il primo studentato della città, noi non ne abbiamo altri ufficiali, quindi per la prima volta Taranto avrà un luogo dove gli studenti potranno vivere, avere momenti di studio, di convivialità, di socializzazione ed è nel cuore della città vecchia e traccia una linea. Ci conferma che il nostro indirizzo di portare gli studenti come parte del tessuto di rigenerazione sociale, urbana di questa porzione di città dell'isola è la strada giusta. Dopo Palazzo Nove Lune arriverà il momento di Palazzo Calò, nel frattempo c'è anche l'avvio dei lavori previsto entro l'anno di Palazzo Frisini.
0: Consegnato lo scorso mese ad Adisu Puglia, Palazzo Nove Lune dispone di 22 alloggi completamente arredati, destinati a studenti fuori sede e ricercatori universitari. Gli spazi mantengono il legame con la storia e l'architettura dell'edificio, integrandolo con servizi moderni. Alle camere private si aggiungono infatti aree comuni per lo studio, la socializzazione e il relax.
3: Abbiamo firmato già la convenzione con Adisu, quindi loro entreranno nel palazzo non appena viene completato in via definitiva con la rimozione delle aree di cantiere, quindi nei prossimi giorni, io credo da settembre, procederanno loro agli allestimenti delle stanze e da gennaio potremo ospitare i primi studenti, quindi non vediamo l'ora che si arrivi all'ingresso dei primi giovani che animeranno questo palazzo.
1: E Taranto entra sempre più nel clima dei giochi del Mediterraneo. Presentata a Palazzo di Città, Waiting for the Games, la manifestazione in programma il 18 e 19 agosto, con 2 giornate dedicate a sport, mare e cultura e promozione del territorio. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: Presentata questa mattina a Palazzo di Città, Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo, la manifestazione in programma a Taranto il 18 e 19 agosto, a pochi giorni dall'apertura ufficiale dei giochi. 2 giornate dedicate a sport, mare, partecipazione, cultura e valorizzazione del territorio, pensate come ulteriore tappa di avvicinamento alla grande manifestazione internazionale. A illustrare l'iniziativa sono stati il sindaco di Taranto Piero Bitetti e Filippo Marcoleoni, coordinatore del tavolo tecnico allo sport dell'amministrazione comunale. Nel corso della conferenza sono state presentate le attività previste nelle 2 giorni e le diverse discipline sportive coinvolte. Spazio

0: Anche al confronto con i talk, lo sport che unisce il Mediterraneo, idee, esperienze e prospettive verso i giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di protagonisti del mondo sportivo, chiamati a confrontarsi sui valori dello sport e sulle capacità di creare legami tra popoli e territori. L'iniziativa però punta ad andare oltre l'aspetto agonistico, valorizzando anche le eccellenze locali e le opportunità di promozione del territorio. Presente anche una delegazione della società Mediterraneo Village, impegnata nel campionato di Serie C maschile di pallanuoto, guidata dal tecnico Michele Moccia.
1: Taranto, città dello sport, i giochi saranno un trampolino di lancio, ma poi dobbiamo caratterizzarci. È 2 giornate, una per gli sport a terra, l'altra per gli sport d'acqua, molto importante perché abbiamo una caratteristica in più e allo stesso tempo un'attenzione a quello che è il messaggio che tramite lo sport vogliamo lanciare. Lo sport che unisce, lo sport che punta al benessere della popolazione, lo sport quale veicolo di attrattività.
2: Credo che abbia già cambiato il volto questa città e quindi era giusto organizzare un evento preparatorio e di avvicinamento a questo grande evento che vedrà partecipe e protagonista tutta la città, coinvolgendo le società del territorio, le società sportive, le associazioni sportive di questo territorio. Quindi trasformeremo Taranto in una vera e propria palestra a cielo aperto.
3: Fortunatamente, grazie ai giochi del Mediterraneo e alla presenza di nuove strutture, si è rinsaldato un legame che a mio modo di vedere sarebbe dovuto essere fondamentale tra sport acquatici e una città come quella nostra, una città dei due mari. Complimenti all'organizzazione di questo evento che ci porterà il 18 alla Lega Navale, dalla mattina alla sera, con una serie di sport acquatici, manifestazioni e dimostrazioni per mostrare alla città la bellezza e l'importanza di questi sport.
4: E sempre in occasione dei giochi del Mediterraneo, dal 20 agosto al 3 settembre, concerti, spettacoli, mostre, tour, degustazioni e sport animeranno la città, valorizzandone cultura, tradizioni e identità.
0: I giochi del Mediterraneo non saranno soltanto sport. Dal 20 agosto al 3 settembre Taranto sarà animata da Vivi Taranto, Vivi i Giochi, il calendario di eventi pensato per accompagnare le competizioni e trasformare la manifestazione in una grande occasione di promozione del territorio. Per oltre 2 settimane piazze, musei, monumenti e luoghi simbolo della città ospiteranno concerti, spettacoli, mostre, DJ set, visite guidate, degustazioni e iniziative sportive. Si parte il 20 agosto con la parata aspettando i giochi e con l'apertura del Fan Village in Piazza Garibaldi, che resterà attivo fino al 3 settembre. Grande spazio alla musica con il Pelagos World Music Festival e con il Mediterranean Game Music Village e gli appuntamenti dell'Orchestra della Magna Grecia. Tra gli eventi più attesi, il 25 agosto il concerto dedicato a Michael Jackson, il 30 agosto Pier Davide Carone con l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, il 31 agosto Symphonic Beatles. Non mancheranno cultura e archeologia. Al Martandra in scena l'atleta di Taranto, mentre la Città Vecchia sarà protagonista di tour tra ipogei, storia e tradizioni. Spazio anche all'enogastronomia, all'inclusione sportiva e alle iniziative nei comuni della provincia, tra cui la grande festa dello sport mediterraneo a Monte Mesola. Il programma si chiuderà il 3 settembre con i closing party. Tutti gli eventi saranno gratuiti, salvo quelli per i quali è prevista la prenotazione. L'obiettivo è chiaro: fare dei giochi una vetrina internazionale non solo per lo sport, ma anche per cultura, identità e bellezze di Taranto.
4: E rimaniamo ancora sulla nostra pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo. In occasione della loro apertura a pochi giorni, Taranto accoglierà il 19 agosto la Croce degli Sportivi, simbolo di pace e fraternità che sarà esposta nella Cattedrale di San Cataldo per tutta la durata della manifestazione. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
0: La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la Croce degli Sportivi, simbolo di fraternità e pace che accompagnerà i 20esimi Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento è per mercoledì 19 agosto alle 19 nella Basilica Cattedrale di San Cataldo, dove l'opera sarà consegnata durante la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Alla cerimonia saranno presenti anche i rappresentanti di Atletica Vaticana e una delegazione di atleti. La croce è stata realizzata dall'artista John Cornwell, utilizzando 15 legni provenienti da diverse parti del mondo, dalla Terra Santa alla Cina, un'opera che vuole trasformare le diversità culturali in un messaggio di unità, richiamando proclamando i valori dello sport come strumento di inclusione, incontro e formazione. La Croce degli Sportivi ha già accompagnato importanti appuntamenti internazionali da Rio 2016 a Parigi 2024, passando per il Giubileo dello Sport del 2025 e Milano Cortina 2026. A Taranto resterà nella Cattedrale di San Cataldo per tutta la durata dei Giochi del Mediterraneo. Monsignor Miniero ha sottolineato come lo sport possa superare divisioni, provenienze e credo, invitando soprattutto i giovani a sentirsi costruttori di pace. Un messaggio di fraternità che alla vigilia dei giochi vuole unire simbolicamente tutti i paesi del Mediterraneo.
4: Il Martà dà il benvenuto agli oltre 4.000 atleti che raggiungeranno Taranto in occasione dei giochi con una campagna che unisce sport, storia e cultura nel segno dell'incontro e della pace. Il servizio.
5: Da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi, è il messaggio che il Marta lancia ai partecipanti ai 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. La campagna di benvenuto realizzata dal museo insieme al comune di Taranto prende spunto da un'anfora panatenaica del V secolo a.C., rinvenuta a Taranto nel 1911, che raffigura due pugili, un'immagine che collega l'antica tradizione sportiva della Magna Grecia alle competizioni di oggi. Un messaggio che, come spiega la direttrice del Marta, Stella Falzone, va oltre la gara. In questo slogan c'è un messaggio di pace, di dialogo, una missione collegata alla pratica sportiva che va oltre la gara pura e semplice. Un'idea che affonda le radici nell'antichità, quando durante i giochi di Olimpia la cosiddetta tregua olimpica sospendeva guerre e conflitti. Il messaggio è rivolto agli oltre 4.000 atleti e delegazioni che arriveranno a Taranto e si lega alla mostra L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, aperta fino a gennaio 2027 con reperti antichi accostati ai campioni moderni da Iacovone a Pilato, Palmisano e Chiurlia. La campagna partirà il 15 agosto, giorno in cui il Marta sarà aperto straordinariamente dalle 10.30 alle 18.30. Alle 11 è prevista una visita guidata alla mostra, compresa nel biglietto di ingresso, dedicata anche alle recenti ricerche sull'atleta di Taranto. E così a Taranto la sfida torna ad essere anche un incontro, cambiano gli atleti e cambiano i tempi, ma il messaggio resta quello che arriva dall'antichità: prima della vittoria c'è la possibilità di riconoscersi nell'altro.
4: La SS Taranto introduce agevolazioni per gli iscritti ai sindacati, con particolare attenzione a lavoratori in cassa integrazione e persone in difficoltà economica. Sconti previsti anche per chi aveva già acquistato l'abbonamento. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
6: La SS Taranto ha attivato dal 10 agosto una nuova convenzione con le organizzazioni sindacali aderenti, rivolta a tutti i loro iscritti senza distinzione di categoria o settore lavorativo. L'obiettivo è rendere il calcio più accessibile, soprattutto in un momento difficile per molte famiglie del territorio. Particolare attenzione viene riservata ai lavoratori in cassa integrazione e a chi sta affrontando difficoltà economiche o occupazionali. La società ha deciso, inoltre, di venire incontro anche agli abbonati che avevano già sottoscritto la tessera prima dell'entrata in vigore della convenzione e che quindi non avevano potuto usufruire delle nuove agevolazioni. Gli interessati dovranno rivolgersi alla propria organizzazione sindacale, comunicando i dati richiesti e le modalità con cui è stato acquistato l'abbonamento. Le singole segnalazioni saranno poi valutate dalla società. Una scelta che conferma la volontà del Taranto di rafforzare il rapporto con i tifosi e con il territorio, favorendo una partecipazione sempre più ampia allo stadio.
4: E con questo servizio si conclude il nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo condotto da Giuseppe Degli Santi. Grazie per averci seguiti.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Nonostante la presenza dell'alta pressione subtropicale e un generoso soleggiamento fin dalle prime ore del giorno, nelle prossime ore torneranno a svilupparsi alcuni temporali di calore, destinati a concentrarsi soprattutto nelle aree montuose. Nella giornata di oggi, mercoledì 12 agosto, sulle nostre zone il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola di passaggio nel pomeriggio, senza precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie su valori superiori alla media del periodo e sarà presente un elevato tasso di umidità. I venti saranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste, i mari invece quasi calmi o poco mossi. Domani, giovedì 13 agosto, continua il tour de force del caldo, che ci accompagnerà senza segni di cedimento. Il cielo sarà ancora sereno o poco nuvoloso. La temperatura sopra la media con una massima che potrebbe toccare i 35 o i 36 gradi. Si attendono inoltre mare poco mosso e venti deboli. Per il momento è tutto e grazie per averci seguito.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio. La SS Taranto ha chiuso il suo ritiro a Chianciano Terme. Nelle ultime gare di ieri nel triangolare la società rossoblù è inceppata contro la Lucchese, ma poi si è riscattata nel match contro l'Acquaviva per 3-0, annullato l'allenamento congiunto per la sfida con l'Ilva Maddalena. Tutti i dettagli nel servizio. La SS Taranto chiude al secondo posto il triangolare disputato ad Acquaviva di Montepulciano nell'ultimo appuntamento del ritiro precampionato. La formazione di Alberto Giuliatto ha iniziato il torneo con una sconfitta per 2-0 contro la Lucchese, decisiva la doppietta di Ferrante, mentre il rossoblù non è bastata l'occasione avuta da Delvino per riaprire la sfida. La Lucchese ha poi superato con lo stesso risultato anche i padroni di casa dell'Acquaviva grazie alle due reti di Joé, conquistando così il primo posto nel triangolare. Nell'ultima gara invece il Taranto ha reagito con una prestazione convincente, battendo 3-0 l'Acquaviva, formazione che milita in promozione. Dopo le rotazioni effettuate da Giuliatto sono andati a segno Oltremarini, Rajkovic e ancora Oltremarini, autore di una doppietta. È stato inoltre annullato l'allenamento congiunto previsto contro l'Ilva Maddalena. Il Taranto rientra così in città, chiudendo il ritiro e proseguendo la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Il marchio Taranto FC sarà concesso gratuitamente alla SS Taranto Calcio, è quanto deciso dall'Assemblea degli Associati dell'APS Taras, ma la richiesta della società rossoblù era quella di ottenere una concessione definitiva del marchio per poterlo utilizzare stabilmente come proprio logo. Per ora invece si tratta di un'apertura che dovrà essere formalizzata nelle prossime settimane. Guardiamo il servizio. La notizia è arrivata dopo l'assemblea degli associati dell'APS Taras 706. Il marchio Taranto FC di proprietà dell'associazione sarà concesso gratuitamente in uso alla SS Taranto Calcio. Ma sul tavolo in realtà c'era una richiesta più ampia da parte della società rossoblù. L'obiettivo della SS Taranto Calcio era quello di arrivare a una concessione definitiva del marchio affinché potesse diventare a tutti gli effetti il logo della società e non semplicemente essere utilizzato attraverso un accordo temporaneo. La decisione dell'APS Taras dunque rappresenta un'apertura importante, ma non coincide ancora con quella che era la richiesta originaria del club. Il marchio viene messo a disposizione gratuitamente, ma le modalità e soprattutto la durata dell'utilizzo dovranno essere ancora definite. Nelle prossime settimane, infatti, associazione e società saranno chiamate a formalizzare i dettagli dell'intesa. Si dovrà stabilire come il marchio potrà essere utilizzato, per quanto tempo e con quali modalità. Il punto centrale resta quindi quello della titolarità e della concessione. L'APS Taras mantiene la proprietà del marchio Taranto FC, mentre la SS Taranto Calcio potrà utilizzarlo gratuitamente, ma almeno per il momento non si parla ancora di un trasferimento definitivo o di una concessione senza scadenza. È una distinzione tutt'altro che secondaria, soprattutto sul piano simbolico, perché dietro quel marchio c'è una parte importante dell'identità recente del calcio tarantino e la volontà della società era proprio quella di poterlo assumere stabilmente come proprio logo. La strada dunque è stata aperta. Ora bisognerà capire se nelle prossime settimane associazioni e società riusciranno a trasformare questa concessione gratuita in un'intesa definitiva, andando incontro alla richiesta iniziale della SS Taranto Calcio.
1: Secondo test precampionato e seconda vittoria per il Martina Calcio nel ritiro di Valdagri. La squadra di Giuseppe Laterza ha battuto il Moliterno per 7-0, nonostante un buonissimo primo tempo, ben 6 gol della squadra della Valle d'Itria. In gran forma Michele Silvestro. Guardiamo tutto nel servizio.
0: Seconda uscita precampionato e seconda vittoria per il Martina, impegnato nel ritiro di Villadagri. La squadra di Giuseppe Laterza ha superato con un netto 7-0 la Polisportiva Moliterno, formazione che milita nel campionato di promozione lucana. Partita subito in discesa per i biancazzurri, capaci di chiudere il primo tempo con ben 6 reti. Grande protagonista Michele Silvestro, autore di una tripletta. A completare il tabellino nella prima frazione sono state le reti di Correnti, Cruz e Battista. Nella ripresa Laterza ha dato spazio a diversi giocatori, sfruttando il test per aumentare il minutaggio dell'intero gruppo e valutare la condizione dei suoi ragazzi. Il Martina ha continuato a gestire la gara senza particolari difficoltà, trovando anche la settima rete. A firmarla è stato il giovane Pastore, che ha fissato il risultato sul definitivo 7-0. Un altro test positivo dunque per il Martina, che prosegue il lavoro in ritiro con indicazioni incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti della stagione.
1: Passando adesso al futsal, la New Taranto ha confermato Fabrizio Tomassini nello staff tecnico rossoblu per il terzo anno consecutivo. Il tecnico tarantino sarà il vice di Nicola Masiello in prima squadra e continuerà a guidare l'Under 19 nazionale. Un doppio incarico nel segno della continuità.
0: La New Taranto conferma Fabrizio Tomassini nello staff tecnico rossoblu. Per il terzo anno consecutivo il tecnico tarantino farà parte dell'organico della prima squadra, ricoprendo il ruolo di allenatore in seconda al fianco di Nicola Masiello. Una conferma importante per la società che sceglie di dare continuità al lavoro avviato nelle scorse stagioni. Tomassini continuerà infatti a mettere la propria esperienza anche al servizio dei giovani, mantenendo la guida dell'Under 19 nazionale. Un doppio incarico che gli permetterà di seguire da vicino il percorso di crescita dei talenti rossoblù e di contribuire alla loro valorizzazione all'interno del progetto tecnico del club. La New Taranto punta dunque sulla continuità e sulla conoscenza dell'ambiente, confermando una figura che rappresenta un punto di riferimento sia per la prima squadra sia per il settore giovanile.
1: E siamo dunque giunti al termine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100, qui come sempre, nella casa dei Tarantini.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio, Antonio Mandese, di quelli che a Taranto non ha bisogno di presentazioni, anche se si è presentato con la barba fatta, elegante, quasi a umiliare il cronista che ama il casual.
3: Mi sono messo il vestito buono per venire ospite da te.
2: Vedete, l'ho fatto apposta, si è dichiarato. Allora intanto salutiamo Federica e tutta la family, perché Mandese è sinonimo di Taranto, fammelo dire.
3: E io ti ringrazio.
2: Perché è bello averti, è bello chiacchierare. Mancano 9 giorni all'inizio dei Giochi del Mediterraneo. Antonio, questa grande occasione culturale, prima ancora che sportivo, turistica, sociale ed economica. Un tuo Elzeviro.

0: su questo.
1: Ti dico tre asset del nostro patrimonio culturale che non possiamo dimenticare di includere nei giochi. Io spero, perché nella proposta sportiva poi ci deve essere anche quella culturale. Gio Ponti, la Concattedrale, Paisiello, asset, grande brand della nostra cultura locale, tarantina, ma esportabile, internazionale, a tantissimi livelli, da Casa Paisiello al Conservatorio Paisiello, permettimi di dirlo, anche al Festival

0: la vicinanza,
1: della comunità culturale.
0: Certo, ribadiamolo.
1: E il museo archeologico, noi ci aspettiamo, io mi aspetto, noi come comunità culturale, che tutte le delegazioni possano visitare il museo archeologico, che è uno dei nostri tesori più pregiati, non solo di Taranto, ma proprio del sud Italia e del sud del Mediterraneo.
0: Starete pensando, questa è promozione turistica? Sì.
1: Sì, è promozione turistica.
0: Sì, siamo qui per questo anche.
1: Noi vogliamo i turisti, vogliamo far parte, vogliamo mettere Taranto sulla mappa, come si dice in inglese, cioè farla partecipe di flussi turistici importanti, che però partano da un discorso di qualità, un turismo di qualità e un turismo che cerca sempre più spesso gli asset culturali. Quindi Paisiello un asset culturale, la concattedrale di Gio Ponti quest'anno ancora una volta al centro di tante discussioni legate soprattutto alla fruibilità di un bene culturale che ancora non decolla.
0: Ma è enorme dal punto di vista architettonico contemporaneo. Enorme, vengono a studiarlo.
1: È l'opera d'arte del patrimonio contemporaneo che noi abbiamo più importante.
0: Qui tutto ciò che stai dicendo, lo stai dicendo alle spalle della città vecchia.
1: E del Castello Aragonese, che è un'altra, diciamo, un altro asset patrimoniale, culturale importantissimo.
0: Antonio, l'editore, lo scrittore, il lettore, il venditore, bellissimo questa parola, di libri, di parole. Come la raccontiamo Taranto a chi sta per arrivare? Nel bene e nel male, come la vogliamo raccontare? Loro vedranno, guarderanno, ma c'è un racconto da allestire.
1: Taranto è il mare, il sapore, il profumo dell'aria di mare che viene, ma è anche la cultura profonda ed è un po' anche il carattere peculiare delle persone. Perché i tarantini, che noi spesso vituperiamo, sono l'anima di questa città e l'hanno portata nel bene e nel male fino a dove arriva. Dobbiamo recuperare la nostra identità stratificata e la dobbiamo rilanciare dopo i giochi del Mediterraneo, che saranno una grande occasione di festa nel futuro, nei prossimi 25 anni. Cosa vogliamo di Taranto nei prossimi 25 anni?
0: Se c'è, qual è la perla nell'ostrica di Pasolini?
1: Guarda, la perla nell'ostrica di Pasolini io me lo sono sempre domandato.
0: O è quello che hai appena detto, non lo so.
1: No, è questo lungomare, è la perla dell'ostrica di Pasolini, è il fatto che tu possa abitare dalla parte di Viale Virgilio piuttosto che dalla parte di Via Pitagora a Taranto, piuttosto che in Città Vecchia, dovunque ti giri a 360 gradi vedi il mare. Questa è la nostra perla.
0: Antonio, di problemi ne abbiamo alle spalle quella ciminiera che ci ricorda che sarà un autunno caldo, abbiamo una città che si sta interrogando sul proprio futuro, abbiamo un patrimonio da gestire importantissimo e da posizionare nel mercato socio-sportivo economico nazionale e forse internazionale. Abbiamo un ospedale nuovo che stiamo aspettando, una BRT che dovrà entrare in funzione, un ponte girevole che guardo mentre ti osservo, anzi osservo mentre ti guardo,
1: che dovrà essere
0: nuovo entro forse un anno e qualcosa, un poco più. Abbiamo tante scommesse da vincere dal 4 settembre. Tu intanto come li vivrai questi giochi?
1: Ma con lo spirito della festa che tutti i tarantini secondo me dovrebbero mantenere. Un po' anche lavorando, perché l'idea è quella di dare attraverso le attività commerciali di prossimità un servizio anche a tutte le delegazioni, a tutti i genitori, a tutti gli atleti, una presenza sul territorio importantissima, un'atmosfera di festa che tutti dobbiamo vivere, dobbiamo imparare a vivere. A Taranto dobbiamo imparare anche, Taranto è vero, l'hai detto, è vero, è una bomba sociale pronta ad esplodere. Ma in questa grande difficoltà che la città sta vivendo, che il tessuto economico sta vivendo, noi dobbiamo prendere il meglio dai giochi, dall'eredità dei giochi e cercare con uno spirito sano, critico ma sano, costruttivo, di viverceli con la certezza che ci lasceranno qualcosa di buono.
0: Antonio, avviciniamoci al nostro tabellone del conto a rovescio, Giovanni Talamo, che ringrazio sempre. Andiamo a... Antonio, una domanda provocatoria. Se ti scrivo un libro con l'intelligenza artificiale, me lo pubblichi domani?
1: Prima controllo che non ci sia l'intelligenza artificiale.
0: Prima di tutto.
1: Poi ti telefono.
0: Diamo un messaggio a tutti quanti.
1: Non utilizzate l'intelligenza artificiale per scrivere, neanche discorsi politici, perché ce ne accorgiamo.
0: Ce ne accorgiamo.
1: Ci sono dei software che ci consentono.
0: Ci sono anche persone che hanno cominciato a scrivere bene improvvisamente anche sui social.
1: Ci sono dei software che ci consentono di vedere la percentuale di testi copiati dall'intelligenza artificiale, quindi noi li stiamo già usando per evitare,
0: diciamolo a tutti, ai giovanissimi soprattutto, Ragazzi, c'è tempo per essere, che vuol

0: dire anche scrivere e leggere.
1: Ma assolutamente. Permettimi di consigliare un libro.
0: Certo.
1: Per affrontare
0: la cultura
1: questi,
0: non è mai pubblicità, guarda.
1: Questi giochi del Mediterraneo con uno spirito mediterraneo che è Predrag Matvejevic, breviario del Mediterraneo.
0: Perché consigli questa lettura?
1: La consiglio perché veramente questa lettura è uno sguardo contemporaneo, postmoderno sul Mediterraneo. E poi permettimi di ricordarci che noi siamo la città di Alessandro Leo Grande e forse lo sguardo di Alessandro ci sarebbe stato utile per affrontare tutte le battaglie che dobbiamo affrontare.
0: E questo è il bello della scrittura, perché il suo sguardo c'è. Lo possiamo andare a trovare e lo leggiamo.
1: Lo troviamo nei libri, dobbiamo andarlo soltanto a cercare.
0: Si è eterni grazie alle parole, no?
1: Esatto.
0: Sarà banale, ma è così.
1: È la verità.
0: Altrimenti non leggeremo testi di mille anni fa.
1: È
0: allora,
1: la verità.
0: Avviciniamoci. Giovanni, 9 ore, anzi no, l'ho detto anche ieri, ho sbagliato, 9 giorni, 10 ore, 30 minuti quasi, al 21 agosto, alle 20:15. Prego, accomodiamoci qui, che è stato un po' il nostro salotto di questi giorni. Conto a rovescio, noi continuiamo e fino al 21 mattina racconteremo. Prima metteva ansia, adesso non vediamo l'ora che passino. Io non vedo l'ora che arrivino le persone. Al di là della gara, della pista, dello sport, che è meraviglioso, io non vedo l'ora di incontrare e conoscere nuove persone. Ho un tratto infantile che rivendico. Voglio fare nuove amicizie e voglio odorare e assaporare culture diverse dalla mia, ma che possono arricchirmi. Questa è utopia, visto il momento?
1: No, dobbiamo invece superare il momento che stiamo vivendo, difficile, il momento geopolitico complesso, proprio attraverso manifestazioni come queste che ci consentono di parlarci, conoscerci, parlare in lingue diverse, affrontare anche la capacità di emanciparci all'inglese, al francese, ma a tutte le lingue mediterranee, appunto.
0: Spagnolo.
1: Lo spagnolo. E
0: il greco.
1: Il greco che abbiamo nella nostra sottopelle, praticamente. Ecco, noi dobbiamo recuperare questa memoria culturale, appunto, e metterla dentro quelle intenzioni che vivremo con i giochi. Quindi non solo l'evento sportivo, che è importantissimo, per carità, divertente anche a suo modo, però è quello che l'atmosfera dei giochi ci porterà a rimanere nella nostra memoria.
0: Taranto è una città che si appresta ad accogliere, storicamente ha accolto e ha subito, qualche volta è riuscito a cacciare, ma spesso ha subito. Questa volta la parola invasione è mai parola più bella se c'è un'invasione di colori, di accenti e di culture. Taranto sarà una città aperta, con una cittadinanza senza confini, una sconfinata cittadinanza in cui per 15 giorni 26 paesi diventeranno tarantini e noi diventeremo pezzettino di 26 paesi. Si rischia di sfociare nella retorica, ma forse è il momento di ribadire certi concetti. Noi siamo questi 26 paesi, perché lo siamo endemicamente, morfologicamente, culturalmente.
1: Noi siamo una miscellanea bellissima di tante stratificazioni. I nostri colori, la nostra lingua, i nostri dialetti sono l'unificazione di tutto questo. Permettimi di ricordare il Museo Etnografico Maiorano Nunziato, un altro dei nostri asset culturali. Ecco, tutta questa roba qui, tutto questo melting pot che noi abbiamo vissuto in questi anni, sintetizzato in quello che siamo adesso, è la ricchezza del Mediterraneo che continuiamo a celebrare con questi giochi, e non dobbiamo far altro che vivercelo e continuare ad alimentare questa diversità come ricchezza. Permettimi di dire, in un momento in cui parlare di inclusione, parlare di accoglienza è sempre complicato, ecco, noi dobbiamo oggi testimoniarla questa accoglienza, testimoniare che l'accoglienza dei popoli dell'altro è un elemento che può arricchire sempre la nostra comunità.
0: È un valore da acquisire.
1: È un valore da acquisire.
0: Allora io vorrei farla molto lunga questa puntata, così impara a mettere la giacca.
1: Sotto al sole.
0: Sotto al sole, bellissimo. Noi, come sapete, registriamo e quindi dal mattino, e c'è un sole qui a destra che è nato qui.
1: Ma non potevo non mettere il vestito buono per venire da te.
0: Vabbè, sì. Ok. Allora, uno non è che nasce editore, non si diventa, si nasce editori. Allora, tanto che hai preso i biglietti, il 21 agosto ci sei, seguirai quali discipline?
1: Ah, io seguirò sicuramente il calcio, perché lo Iacovone mi manca. questo non posso negarlo.
0: Il 21 agosto riapre a tutti.

0: Sono molto emozionato per lo Iacovone, ma il tennis che rappresento in una categoria bassissima di giocatori amatoriali.
1: Ah, lo sapevo.
0: Sì, io ho iniziato a giocare a tennis nel Circolo Magna Grecia, che oggi si va a rinnovare, quindi mi emoziona anche quello spazio che si restituisce alla comunità. Giocare sempre molto male. Poi c'è il ciclismo, che è una delle manifestazioni che forse noi vediamo di meno. C'è il nuoto. Diciamo che io credo che noi dovremmo approfittare di tutte le manifestazioni sportive e compatibilmente con il lavoro, che comunque ci darà un po' ci terrà impegnati per parecchio tempo.
1: Ah sì, lavoriamo tutti, per fortuna.
0: Per fortuna cercherò di godermi questi giochi, soprattutto con i miei figli, perché l'idea è che noi testimoniamo la ricchezza di questo patrimonio alle generazioni future.
1: Grazie Antonio Mandese, grazie. Contro il rovescio oggi finisce qui, ci vediamo sempre, quindi anche domani, dopo il TG Sport di Studio 100, dopo le 14.35, intorno alle 14.40. Ciao, a domani, conto a rovescio continuo.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi non è proprio un cantiere quello che visitiamo, tanto per incominciare vi dico che siamo in un luogo che tutti conoscete, siamo all'interno della Villa Peripato. Oggi vi facciamo vedere un campo da gioco, un'eccezione nel nostro viaggio, una bella eccezione, perché alle mie spalle, a partire da ieri, è in corso di svolgimento una manifestazione che riguarda il baseball, ma più precisamente il Baseball 5, disciplina che viene introdotta all'interno dei Giochi del Mediterraneo, una sorta di spin-off di questa kermesse che tra pochissimi giorni prenderà il via a Taranto. È il momento giusto, il posto giusto direi, per farvi conoscere una disciplina, uno sport in grandissima espansione che vanta sul nostro territorio un'eccellenza direi anche nazionale. Adesso vi porto a vedere cosa c'è alle mie spalle, non ve l'immaginate nemmeno, e vi faccio conoscere una persona che ha indossato la maglia azzurra. Venite con me.

0: Ed eccolo qua, come promesso, ve lo presento, qualcuno di voi già lo conosce. Parliamo di Baseball 5, ma parliamo anche di baseball. Accanto a me ho Antonio Maggio, presidente dei Triton Stars. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno Dario.
0: Allora, inusuale come cornice, perché noi siamo abituati alla rotonda della Villa Peripato e quindi schiamazzi, i bambini che giocano con la palla piuttosto che con la bicicletta. Di fronte a noi c'è un diamante?
1: Sì.
0: Possiamo definire un diamantino.
1: Sì, un piccolo diamante,
0: un piccolo diamante. Alle nostre spalle invece ci sono i loghi e c'è il richiamo ad un trofeo che è in scena in questi giorni a Taranto. Oggi però spieghiamo a tutti perché siamo qua e che cos'è il Baseball 5.
1: Il Baseball 5 è una disciplina sportiva urbana, un po', se vogliamo vedere, sembra il baseball trasportato in piccoli spazi. È una disciplina sportiva che nasce nei paesi sudamericani, dove il baseball è sport nazionale, quindi i ragazzini volevano trovare un modo per giocare il baseball ovunque, un po' come qui abbiamo imparato a giocare a calcio con due pietre e un pallone. Loro hanno inventato questo gioco qui, si chiamava 4-6 schegna a Cuba, in Venezuela lo chiamano la pelotica di gomma, insomma ci sono tante varianti. A un certo punto la Federazione Mondiale ha deciso di codificarlo questo gioco e farlo diventare una vera e propria disciplina sportiva, tanto da arrivare a organizzare mondiali, campionati europei. In Italia abbiamo campionati nazionali e adesso stiamo facendo il debutto ai Giochi del Mediterraneo come disciplina.
0: Abbiamo il logone qua dei Giochi del Mediterraneo, quindi.
1: Siamo al debutto come disciplina dimostrativa, dal prossimo Giochi del Mediterraneo sarà disciplina a tutti gli effetti. Ma non solo, il Baseball 5 quest'anno debutta anche alle Olimpiadi giovanili a Dakar 2026. È presente già nei giochi asiatici, nei giochi panamericani, insomma è una disciplina in fortissima ascesa.
0: Noi siamo all'interno della Villa Peripato, come ti dicevo, però io voglio far vedere, possiamo andarci sotto?
1: Certo, assolutamente
0: andiamo,
1: sì.
0: Andiamo insieme e facciamo vedere quello di cui stiamo parlando nella fattispecie, perché non c'è la rotonda, o meglio la rotonda è coperta da questo impianto semovibile che
1: sì.
0: È stato creato ad hoc, appositamente per questo torneo, per questo spin-off dei Giochi del Mediterraneo che vede protagoniste diverse nazioni proprio qui, su questo terreno di gioco.
1: Qui, sì, sì. Ieri c'è stata la cerimonia di apertura dove c'è stata una festa per la città di Taranto, quasi oltre 500 persone presenti, quindi anche un buon risultato, anzi un grandissimo risultato, consentimi di dire. C'è stato un All-Star Game, due giocatori per ogni nazionale, hanno fatto una partita dimostrativa, è stato bellissimo. Ma da stasera inizia la competizione vera e propria, quella che assegna le medaglie. Abbiamo 8 nazioni che vengono da 3 continenti diversi.
0: Quindi al di là dei Giochi del Mediterraneo a livello di volume di nazioni?
1: Assolutamente, no, sono sempre nazioni
0: sempre
1: che si affacciano, però con 3 continenti, perché ci sono squadre africane, c'è la Tunisia a rappresentare l'Africa, a rappresentare l'asta ci sono la Siria e la Turchia e poi ci sono le squadre europee, Kosovo, Grecia, Francia, Spagna e soprattutto la nostra Italia, soprattutto la nostra Italia.
0: Ma tu giochi?
1: No,
0: tu no.
1: Ma che?
0: No,
1: no, no, no,
0: no.
1: Bisogna essere un grande atleta per giocare questo sport.
0: Vabbè, però il signore è stato un grande atleta, poi

0: Hai allenato anche le selezioni azzurre, se non vado errato?
1: Sì, ho fatto parte dei progetti Team Italy sia per la nazionale Under 12 e per un breve periodo anche per la nazionale Under 15, quindi ho avuto anche questo privilegio di indossare la casacca dell'Italia.
0: Mi spieghi qua come funziona, nel senso che il diamante bene o male abbiamo imparato a conoscerlo, anche con le gesta alle World Series, quindi bene o male.
1: Sì. Allora, il campo è identico, solo che è in miniatura. Un campo da baseball ha un lato, diciamo, la linea di foul arriva a 100 metri, questa invece è di 18 metri, 15 più 3. Le basi sono posizionate a 15 metri, invece nel baseball sono a 27 metri. È un campo, ma la dinamica del gioco, la forma del campo è identica, solo che non si usano né guantoni né mazze. Si gioca tutto con le mani.
0: Spiegami un attimo, quindi solo con le mani?
1: Solo con le mani. Baseball 5 proprio per quello. Si gioca 5 contro 5 e si usano solo le mani.
0: Chiaro. Io ho visto qua che c'è una tribuna, poi torniamo sul campo. Ieri mi hai detto c'erano 500 persone.
1: Sì.
0: È un'emozione importante perché Taranto inizia ad assaggiare quello che è il contesto sportivo che vivrà in maniera concreta a partire dal 21 d'agosto. Immagino siate anche onorati di essere stati i primi a toccare con mano l'entusiasmo della gente che aspetta i giochi mediterranei.
1: Non ti nascondo che ieri, dopo un po', ho versato delle lacrime, perché è un'emozione incredibile vedere una venue sportiva come questa, che va a ricalcare quella che c'è stata ai mondiali a Hong Kong, nella mia città, a Taranto.
0: Non ci credevi?
1: Non ci credevo. Abbiamo lavorato tantissimo anche con la Federazione Mondiale, con la Federazione Italiana, affinché questo evento si potesse svolgere proprio a Taranto in questo periodo. È stato un grandissimo lavoro e un grandissimo investimento anche da parte della Federazione Mondiale e della Federazione Italiana. Quindi vedere tante persone, la città ha risposto, 8 nazioni, tante lingue, musica, gente che cantava, la Villa Peripato era viva ieri, c'era gente che veniva, gente che andava. Beh, da tarantino penso di aver reso un servizio alla mia città.
0: Antonio, la cosa che mi colpisce è l'organizzazione, perché ancora qualcosa si sta sistemando per ospitare ancora più gente oggi, perché insomma è prevista ancora un'affluenza maggiore rispetto a ieri. C'è un grande maxi schermo lì,
1: sì.
0: Un grande tabellone lì,
1: sì.
0: Che dà proprio senso di professionismo a questa disciplina e a questo avvenimento.
1: Assolutamente sì, vedi queste fence, queste barriere, sono tutti LED che durante la partita si illuminano e proiettano il punteggio, il nome del giocatore che è in battuta, la nazione, la bandiera nazionale, quindi proprio una venue sportiva professionale. Invece lì, su quel tabellone, va la partita live, perché tutte le partite sono in diretta sul canale YouTube della Federazione Mondiale.
0: Quindi Taranto al centro del mondo del Baseball 5?
1: Assolutamente sì, in questo momento siamo al centro del mondo.
0: Mi racconti la nostra nazionale come si proietta a questo evento? Nel senso che è un movimento in grandissima crescita quello del baseball, ne abbiamo parlato tante volte
1: sì.
0: Interviste. Il Baseball 5 immagino che sia in rampa di lancio ancora più di quanto non si potesse credere qualche settimana fa. Taranto è uno spot, ma voglio sapere l'Italia come ci arriva.
1: L'Italia ci arriva con una formazione sapientemente guidata dal manager Maurizio Balla, che è stato un po' il pioniere di questo sport in Italia. È una programmazione che è partita innanzitutto dal grande lavoro di promozione nelle scuole, fino ad arrivare poi a costruire una nazionale che a livello europeo è competitiva, quindi noi tutti speriamo che la nazionale possa fare un bellissimo risultato, anche se ci sono delle superpotenze mondiali, perché la Francia è una potenza mondiale.
0: A livello di integrazione credo che avendo una seconda e terza generazione che arriva da diversi paesi, la Francia abbia affinato poi questa disciplina.
1: Sì, diciamo che loro come federazione ci hanno puntato prima. Cioè noi come baseball in Europa dominiamo, no? Insieme all'Olanda siamo le nazioni di riferimento. Magari altre federazioni hanno cercato di riempire altri spazi, come quello del Baseball 5.
0: Chiaro.
1: Quindi sono partiti un po' prima rispetto a noi, ma noi adesso la federazione ha investito tantissimo su questo sport, stiamo investendo tutti quanti, anche noi come Tritons a Taranto pratichiamo il Baseball 5, abbiamo partecipato ai campionati nazionali, abbiamo una lega tutta tarantina, perché questo sport è bellissimo. basta soltanto una pallina di gomma per giocare.
0: Ed è diversa da quella da baseball, quella è piena, vero?
1: Sì, quella è dura, questa è mo', perché si gioca tutto con le mani, molto veloce, il gioco è molto veloce, gli atleti sono veramente dei grandissimi atleti. E poi cosa, Dario, una cosa importante, qui nel Baseball 5, per i giochi del Mediterraneo, abbiamo il gota degli atleti in questa disciplina. Non sono venuti le under, non sono venute le seconde selezioni, le federazioni hanno portato le migliori squadre possibili.
0: Quello che volgarmente si dicono le prime squadre.
1: Le prime squadre.

0: Abbiamo cambiato interlocutore, al mio fianco c'è Isabella D'Albesio, Team Executive Italia. Isabella, benvenuta a Taranto.
1: Grazie, grazie a Taranto per l'ospitalità.
0: Anche se a Taranto ci stai già da qualche giorno?
1: Sì, siamo arrivati un paio di giorni fa, abbiamo avuto la possibilità già di allenarci e quindi studiare il campo, tutto bene per adesso.
0: Ho qualche domanda da farti, però preferisco farla sedere, siamo un po' più comodi, la temperatura non è proprio ottimale, però magari se ci sediamo viene un po' meglio.
1: Va benissimo.

0: Allora Isabella, ce lo siamo detti prima anche con Antonio, è un movimento in crescita, in continua espansione. Taranto diventa capitale di questo movimento in questi giorni che precedono la kermesse relativa ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
1: Sì, assolutamente, questa è un'opportunità enorme di visibilità per questa nuova disciplina e quindi siamo molto contenti di essere qua come Italia.
0: Tu rappresenti ovviamente l'Italia in questo momento, rappresenti la maglia azzurra, l'orgoglio e l'appartenenza. Questo è il messaggio da tramandare a chi la sera verrà qui a vedervi, a chi è venuto ieri, ai ragazzini che si approcciano, a tutti coloro i quali sono appassionati, ma specialmente a chi in tenera età vi guarda con degli occhi innamorati.
1: No, sicuramente indossare la maglia azzurra è sempre speciale, è sempre motivo di grande orgoglio, va rispettata e va onorata sempre.
0: In linea con quelle che sono le idee, con quello che è il messaggio, quella che è la mission dei Giochi del Mediterraneo, c'è la volontà di trasformare anche questo spin-off in una sorta di festa di popolo, ma anche di festa dei popoli. Antonio ci parlava prima di diverse rappresentative che arrivano da tre continenti, ce n'è una in particolare che rappresenta quello spirito di fratellanza, di unione che il Mar Mediterraneo lancia.
1: Ma assolutamente, facciamo l'esempio della squadra della Siria. Loro è una squadra nata in un campo profughi tra Giordania e Siria e questo penso sia una cosa molto particolare, un messaggio molto bello che loro possono dare.
0: Ti posso chiedere, fare una domanda che va oltre invece i canoni sportivi? Taranto come risponde a questa iniziativa e che ve ne pare, insomma, come Team Italia della nostra città?
1: Taranto ci ha accolto benissimo, ci ha fatto subito sentire a casa e è importante quando ci si muove in gruppo con le nazionali, ovviamente noi abbiamo magari richieste particolari o orari particolari e ringraziamo le strutture che ci ospitano perché ci sono venuti incontro al 100% anche a livello magari di alimentazione, di dieta, di menù, queste sono le cose un po' particolari quando uno va in giro con degli atleti deve fare attenzione e davvero non posso che ringraziare Taranto e tutte le strutture che ci accolgono.

0: C'è un'ultima domanda.
1: Sì.
0: Pensi che questa struttura, che poi verrà ovviamente smantellata, no?
1: Sì.
0: Dalla conclusione della kermesse, e questo evento possano essere da traino e possano fare da traino alla disciplina del Baseball 5 ad attecchire anche in età più piccola, i ragazzini più piccoli, anche in virtù, anche complice il diamante di Paolo VI che può essere utilizzato per la disciplina canonica per il baseball?
1: Assolutamente sì, noi come Triton Staranto ci auspichiamo, magari chissà, questo campo possa rimanere a Taranto, non lo sappiamo, potrebbe. Non collocato proprio in questo posto qui, perché ovviamente questa è la villa per i padri, anzi qui poi ci sarà il basket 3x3,
0: certo.
1: Quindi questo verrà smontato e montato l'altro. Però noi come Tritons perseguiremo le due strade, il baseball con il ritorno già in Serie C nel 2027, ci auspichiamo, ma il Baseball 5 segue una sua direttrice precisa. I due sport non sono alternativi, viaggiano insieme, sono complementari e noi vogliamo portare avanti tutte e due le discipline con la massima attenzione.
0: Noi non possiamo che ringraziarti, Antonio, questa la prendiamo noi.
1: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Già mi hai immaginato di un berretto fantastico.
1: Quello del cinquantesimo. Ecco, questa è una cosa importante, Dario. Nel cinquantesimo del baseball a Taranto è stato realizzato il campo e siamo riusciti a portare un evento internazionale. Neanche nei miei migliori sogni avrei potuto pensare a una cosa del genere.
0: Ci sono voluti 50 anni, ma il punto di partenza e non d'arrivo è clamoroso.
1: È clamoroso.
0: Grazie,
1: clamoroso.
0: Antonio.
1: Grazie, Dario. Grazie, Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista.
Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita,
e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Borny e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Borny diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste. Qui

0: in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io?

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito del Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: mi presento, sono Gagliandro Giuseppe, faccio il pescatore da 40 anni. Prima, quando andavo a mare, pescavo molto, molto ma molto di più. Poi, passare degli anni, il pescato è venuto sempre meno.
1: Sì, col passare degli anni il pescato è sempre di meno.
0: Non so se è stata colpa dei nuovi pescherecci, perché negli anni passati venivano sotto costa a pescare molti motopescherecci. Non so se è stato colpa loro, però il pescato, vi posso garantire, è diminuito almeno il 70% rispetto agli anni passati. Quindi la colpa sarà l'inquinamento, le plastiche che stanno nel mare. Sono tante problematiche che ci stanno distruggendo il mare, in pratica.
2: ...640.000 tonnellate di reti, lenze ed altri attrezzi da pesca abbandonati erano sparsi negli oceani del mondo fino al 2009. Da allora, ogni anno, circa 1 milione di tonnellate di nuovi attrezzi da pesca incrementano il fenomeno degli attrezzi fantasma, o ghost gear. Gli attrezzi da pesca fantasma sono un byproduct inevitabile dell'attività di pesca in tutto il mondo, che viene fortemente sottovalutato e dei cui impatti, solo di recente, si sta davvero capendo la portata. I ghost gears possono finire nell'oceano in molti modi diversi. La maggior parte delle attrezzature da pesca viene persa durante le tempeste, trasportata via da forti correnti, o rimane incagliata su fondali o ad attrezzi precedentemente persi, che diventano troppo ostici da recuperare. In alcuni casi, tali attrezzature non vengono recuperate alla fine della loro vita per mancanza di strutture adeguate allo smaltimento. Inoltre, la difficoltà nel determinarne la proprietà ne facilita l'abbandono, senza alcuna ripercussione. Infine, c'è una percentuale di casi in cui vi è intenzionalità nell'abbandono degli attrezzi, per esempio nell'ambito della pesca illegale. I danni causati dagli attrezzi fantasma possono essere molteplici. Mammiferi marini, uccelli e tartarughe possono restarvi impigliati e affogare, così come pesci e altri invertebrati rimanere intrappolati o feriti.

attirando i loro predatori, che vanno incontro allo stesso destino. Questo fenomeno, noto come ghost fishing, è una pesca passiva che l'attrezzo continua a praticare fino a che conserva la sua integrità strutturale, anche per decenni. Gli attrezzi incustoditi possono poi danneggiare il fondale, soffocare gli organismi bentonici e compromettere habitat chiave. Gli impatti sull'ambiente risultano particolarmente gravi quando intaccano aree sensibili, aree a coralli, praterie di fanerogame, aree di riproduzione di nursery. Possono rappresentare inoltre un rischio per la navigazione in termini di possibili incidenti in mare e danni alle imbarcazioni. Si stima che gli attrezzi fantasma rappresentino circa il 10% del marine litter, contribuendo al problema estremamente attuale delle microplastiche. Fino agli anni 60 le reti erano comunemente realizzate in materiali biodegradabili come canapa o cotone. Oggi, essendo realizzate in polimeri sintetici, se abbandonate, permangono in acqua per centinaia di anni, rilasciando lentamente microplastiche che possono entrare nella rete trofica e arrivare fino alle nostre tavole.

0: finalizzati a raccoglierli. Perché quando iniziamo a vedere il primo palcio non
1: di più, se non te ne accorgi come ti è capitato la cosa, perché io che sono professionista la rete non la vado a lasciare perché per lo so.

0: Secondo me, come c'è un codice sulla strada, bisogna fare un codice per il mare. Sulla strada non puoi andare a tanto, così per il mare. Rispettare le profondità, le batimetriche e pescare con un'attrezzatura idonea il controllo. Quindi salvaguardare le nostre coste mettendo dei paletti alla fine.
1: Delle regole che magari, che se tutti rispettano, vanno a vantaggio di tutti.
0: Vanno a vantaggio di tutti, sì.
2: Le prospettive per il futuro sono creare le zone protette, perché proteggendo le zone proteggeranno anche noi.
1: Anche perché alla fine le zone protette, come dicevamo prima, non sono per limitare la vostra attività, ma per regolamentare.
2: No, a noi la zona protetta noi la vogliamo, anzi, noi la chiediamo la zona protetta. Anzi, noi la chiediamo perché è l'unico, come si vuol dire, come si dice, l'ultima spiaggia? Noi diciamo l'ultima possibilità per la pesca. Se non fanno una cosa del genere, io penso che andrà non a scomparire, ma bensì il pescatore scompare dal mare.

0: Beh, azioni concrete noi le abbiamo fatte. Ci siamo organizzati approfittando dell'opportunità del FEAMP 2014-2020 con un bando aperto dalla Regione Basilicata. Ci siamo organizzati in una compagine di ricerca, noi del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, i colleghi dell'Università della Basilicata e gli amici pescatori della cooperativa Nereide. Insieme abbiamo visto l'opportunità di fare un'azione concreta, la rimozione degli attrezzi da pesca abbandonati. Bene, questi attrezzi di pesca rappresentano un problema a livello globale e ovviamente agiscono localmente impattando la fauna locale, perché possono intrappolare nelle maglie appunto delle reti abbandonate avifauna, tartarughe, cetacei o altri organismi che possono essere ricoperti e quindi morire per asfissia.
1: L'80% delle tartarughe che vengono recuperate subisce i problemi da annegamento o da lacerazione a causa di ami e lenze. La pesca quindi è sicuramente il fattore più impattante per questa specie. In particolare negli ultimi anni stiamo osservando una moria dovuta a frammenti di attrezzi da pesca che vengono abbandonati o persi durante le attività quotidiane e che portano poi accidentalmente alla morte di questi grandi animali marini.
0: Noi abbiamo pensato di dare un piccolo contributo per lo sviluppo e il mantenimento

togliendoli abbiamo dato l'opportunità di ripristinare gli habitat, una sorta di habitat restoration. Bene, queste sono le azioni che dobbiamo fare, azioni concrete. Dobbiamo metterci in gioco e dare il nostro contributo per il recupero del mare. Questa è una risorsa. Il mare è una risorsa fondamentale da cui noi tiriamo fuori servizi ecosistemici. La legge salvamare, che è appena entrata in vigore, renderà ancora più agevole la possibilità di fare queste rimozioni, perché conferisce la copertura legislativa e amministrativa per operare. Quindi le azioni pilota come quella che noi abbiamo realizzato e che abbiamo messo a disposizione della collettività potranno adesso diventare pratiche realizzate da parte di organizzazioni consorziate più frequentemente operative. A questo proposito dovremmo ringraziare il comune, l'amministrazione locale, il comune di Policoro per aver fornito al progetto l'assistenza e il supporto essenziale per poter collettare tutto il materiale che abbiamo rimosso dal mare e avviarlo ai processi del conferimento dei rifiuti urbani. E quindi un plauso all'amministrazione che si è resa molto sensibile e disponibile a coadiuvarci in questa azione progettuale.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault è in carbona infatti, erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini.

0: bizantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
1: Yeah.

0: 100%, vai, forza.
1: Gira a destra, non ce l'hanno.

l'ospite fondatore della Cittadella della Carità. Da tutti quanti, vediamo.

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: tutto mio.
1: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
2: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Arrestato un 17enne di Taranto, ritenuto responsabile del ferimento a colpi di pistola di un 22enne avvenuto nella notte di San Lorenzo a Marina di Pulsano. Il giovane avrebbe sparato 3 colpi dopo una lite, ferendo la vittima ad una gamba. I carabinieri lo hanno individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e ora è accusato di tentato omicidio. Dopo le proteste dei cittadini, il comune corre ai ripari sui divieti di sosta legati ai giochi del Mediterraneo. Si punta ad ampliare le aree di parcheggio con l'apertura senza limiti di orario della caserma Mezzacapo e l'ipotesi di utilizzare anche la ex stazione Torpediniere. Da Palazzo di Città però si precisa, alcune restrizioni sono indispensabili per garantire il regolare svolgimento delle gare. Le parole del sindaco Bitetti. Il porto di Taranto si prepara ad avere una nuova stazione marittima dedicata alle crociere. Taranto Cruise Port ha presentato il progetto per realizzare un terminal di circa 2.500 metri quadrati al molo San Cataldo, superando così le tendostrutture provvisorie utilizzate negli ultimi anni. L'obiettivo è completare l'opera entro la stagione croceristica del 2027.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, è scattato l'arresto per tentato omicidio nei confronti di un 17enne tarantino accusato di aver colpito a colpi di pistola un 22enne nella notte di San Lorenzo a Marina di Pulsano. E si ricerca ancora il complice. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
2: Svolta nelle indagini sul tentato omicidio avvenuto nella notte dell'11 agosto a Marina di Pulsano. Un ragazzo di 17 anni tarantino è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito nel carcere minorile di Lecce. Il fermo è stato eseguito su disposizione del pubblico ministero. Lelio Festa, il minore, assistito dal suo avvocato difensore Giuseppe D'Ippolito, avrebbe reso dichiarazioni spontanee ammettendo le proprie responsabilità. Proseguono intanto le indagini per individuare il presunto complice che quella notte sarebbe stato alla guida dello scooter utilizzato per raggiungere la vittima. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona che avrebbero ripreso alcune fasi dell'agguato. Secondo la ricostruzione investigativa, i due sarebbero arrivati in moto nei pressi di un locale della Litorania. Il 17enne sarebbe quindi sceso dal mezzo, avrebbe inseguito il 22enne di Monteiasi e successivamente avrebbe esploso 2 colpi di pistola. Uno dei proiettili ha raggiunto il giovane a un braccio, trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile. Le sue condizioni non sono comunque considerate gravi e resta ricoverato in ortopedia. Sul caso lavorano i carabinieri della compagnia di Manduria, del nucleo investigativo provinciale della stazione di Pulsano. Gli investigatori stanno cercando di chiarire anche il movente. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di una spedizione punitiva e non di una lite degenerata improvvisamente.
1: È notte movimentata in Corso Italia a Taranto. Intorno alle 3 un incendio ha coinvolto 2 autovetture, una Fiat 500 ed una Smart, parcheggiate nei pressi di via Lago di Scanno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei rilievi e negli accertamenti utili a ricostruire quanto accaduto. Restano però ancora da chiarire le cause dell'incendio. E voltiamo adesso pagina. Dopo le proteste dei cittadini, il Comune interviene sui divieti di sosta legati ai giochi del Mediterraneo. Si punta ad ampliare i parcheggi con la caserma Mezzacapo aperta senza limiti di orario e l'ipotesi di utilizzare anche l'ex stazione Torpediniere.

0: Palazzo di Città ribadisce però che alcune restrizioni sono necessarie per le gare.
1: Dopo le proteste e le segnalazioni arrivate dai cittadini, il Comune di Taranto interviene sulla questione dei parcheggi e dei divieti di sosta previsti durante i Giochi del Mediterraneo, annunciando nuove misure per ridurre i disagi ai residenti. L'amministrazione punta innanzitutto ad aprire senza limitazioni di orario le aree della caserma Mezzacapo in via Principe Amedeo, già utilizzate come parcheggio gratuito, al vaglio anche l'attivazione di un'ulteriore area all'interno del complesso dell'ex stazione torpediniere, normalmente resa disponibile soltanto in occasione della Settimana Santa. Una riunione al comando della polizia locale ha fatto il punto sulla situazione della mobilità e nelle prossime ore è prevista anche una conferenza stampa dedicata alla viabilità durante i giochi. Dal comune intanto arriva l'invito a ridimensionare le preoccupazioni. Le interdizioni permanenti alla sosta riguarderebbero infatti soltanto alcuni tratti di Corso Umberto e di Corso Due Mari, di Lungomare e una parte di Via Nitti. Nelle altre strade interessate invece i divieti saranno limitati a determinate fasce temporali e collegati allo svolgimento delle competizioni. Dove le restrizioni resteranno in vigore per tutta la durata dei giochi, la scelta sarebbe legata all'alternanza tra gare e prove degli atleti, una necessità organizzativa sulla quale Palazzo di Città mantiene una linea netta. Eliminare quei divieti, spiegano dagli uffici comunali, rischierebbe di compromettere il regolare svolgimento dell'evento. L'obiettivo resta dunque trovare un equilibrio tra le esigenze della manifestazione internazionale e quelle dei residenti, soprattutto sul fronte dei parcheggi.
0: E proprio su questo tema vi facciamo ascoltare le dichiarazioni del sindaco Bitetti raccolte dal direttore Dario Galitelli a margine della presentazione di Waiting for the Games tenutasi oggi a Palazzo di Città. Ascoltiamo.
2: Sindaco, uno dei problemi che si è palesato e che si paleserà probabilmente questa kermesse è quello dei parcheggi. Taranto è una città in sofferenza dei parcheggi, già in situazione normale. In questo momento ritenete di aver affrontato tutto il possibile?
3: Abbiamo fatto anche di più, abbiamo individuato 5 aree nel perimetro della città, tanto per il versante orientale quanto per il versante occidentale. Da questo punto di vista sappiamo che è un evento importante, un evento che attirerà le attenzioni di quasi tutto il mondo, quindi punteranno gli occhi sulla nostra città, quindi è un momento per mettere in bella vista, per creare una cartolina di quelle che sono le nostre bellezze, di un territorio che è pieno di potenzialità e chiaramente va abbinato però un sacrificio da parte di tutti. Io non la vedo assolutamente tragica, lo spiegheremo con una apposita conferenza stampa. Siamo al lavoro per creare le condizioni migliori, quindi per ridurre i disagi al minimo, però ecco, dobbiamo abituarci ad essere ospitali e a fare qualche sacrificio. Se vogliamo il cambiamento tanto auspicato, ogni tassello che stiamo mettendo in campo riguarda un cambiamento che servirà a migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi.
0: Il porto di Taranto avrà una nuova stazione marittima per le crociere. Taranto Cruise Port realizzerà un terminal di circa 2.500 metri quadrati al molo San Cataldo, sostituendo le strutture provvisorie. L'opera dovrebbe essere completata entro il 2027 e sarà accompagnata da un'estensione della concessione di 11 anni. Giuseppe Deli Santi.
4: Il porto di Taranto si prepara a cambiare volto nel settore croceristico. Taranto Cruise Port, società del gruppo turco Global Ports Holding, che gestisce il traffico croceristico dello scalo, ha presentato il progetto per una nuova stazione marittima al Molo San Cataldo. L'iniziativa rientra nell'accordo procedimentale avviato a febbraio con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, che prevede anche un'estensione di 11 anni della concessione. Il nuovo terminal sorgerà nell'area del Molo San Cataldo Ovest, su una superficie complessiva di circa 9.400 metri quadrati. L'edificio sarà di circa 2.500 metri quadrati e ospiterà le attività di imbarco, sbarco e transito dei passeggeri e dei bagagli. La struttura nasce soprattutto dalla mancata ultimazione dell'immobile Falanto, che avrebbe dovuto svolgere questa funzione. Negli ultimi anni TCP ha dovuto utilizzare 2 tendostrutture provvisorie, con costi significativi di montaggio e smontaggio. Per ora non sono stati resi noti né l'investimento complessivo né un cronoprogramma dettagliato. L'obiettivo dichiarato però è chiaro: completare la nuova stazione entro la stagione croceristica 2027 e mettere definitivamente da parte le strutture temporanee.
0: E adesso sanità, fino a 3.000 euro alle donne pugliesi tra i 27 e i 37 anni per il social freezing. Per l'ASL di Taranto stanziati oltre 81.000 euro, il contributo regionale è rivolto a chi ha un ISEE.

0: fino a 30.000 euro e risiede in Puglia da almeno 12 mesi. I dettagli nel servizio.
1: Fino a 3.000 euro per le donne pugliesi che scelgono di preservare la propria fertilità attraverso il social freezing e il contributo previsto dalla Regione Puglia per sostenere la crioconservazione degli ovociti e offrire un aiuto concreto a chi intende rinviare il progetto di maternità. La misura è rivolta alle donne tra i 27 e i 37 anni, residenti in Puglia da almeno un anno e con un ISEE ordinario non superiore a 30.000 euro. Il contributo, riconosciuto una sola volta nella vita, coprirà le spese documentate per la procedura effettuata in strutture pubbliche o private, accreditate e autorizzate. Le domande potranno essere presentate da giovedì 13 agosto con la pubblicazione dell'avviso sul VURP e fino alla mezzanotte del 60° giorno successivo. Le richieste dovranno essere inoltrate alla propria ASL tramite PEC oppure consegnate al distretto sociosanitario di residenza. Per l'ASL di Taranto, nello specifico, sono stati stanziati 81.556 euro per il biennio 2026-2027. Le domande saranno ordinate in base agli ISEE e a parità di valore all'età e alla data di presentazione. La Regione ha destinato complessivamente 600.000 euro alla misura, ripartiti tra le 6 province pugliesi. L'obiettivo è ampliare l'accesso alla preservazione della fertilità anche alle donne che non rientrano nei percorsi di crioconservazione già garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale per ragioni mediche, come nel caso delle pazienti oncologiche.
0: I tutor sulla statale 100 nel territorio di Mottola sono tornati attivi dopo la sospensione per le nuove norme sull'omologazione. I dispositivi presenti su 5,6 km verso Taranto mirano a ridurre la velocità e migliorare la sicurezza. Ce ne parla Dario Galitelli.
2: Sono tornati in funzione i tutor per il controllo della velocità media sulla statale 100 nel territorio di Mottola. I dispositivi sono stati riposizionati e riattivati dopo una breve sospensione necessaria per adeguarsi alle nuove disposizioni previste dal decreto ministeriale dell'8 giugno 2026 che disciplina omologazione, taratura e verifiche di funzionalità dei sistemi di rilevazione della velocità. Il controllo riguarda un tratto di circa 5,6 km in direzione Taranto, considerato tra i più delicati della e Bari-Taranto per intensità di traffico e numero di incidenti. Negli ultimi mesi proprio i dubbi sull'omologazione dei dispositivi erano stati alla base di numerosi ricorsi contro le sanzioni. Con l'entrata in vigore della nuova normativa, i tutor reinstallati dovrebbero ora rispondere ai requisiti tecnici previsti dal decreto. La decisione del Comune di Mottola, sostenuta dal Comitato Strade Sicure, punta soprattutto a rafforzare la sicurezza su un tratto caratterizzato da carreggiate strette, curve e in alcuni punti dall'assenza dello spartitraffico centrale. Il limite resta fissato a 70 km orari e il sistema calcola la velocità media percorsa tra i punti di rilevazione. Secondo i promotori dell'iniziativa, nei quasi 2 anni di precedente funzionamento il tutor avrebbe contribuito a ridurre sensibilmente la velocità dei veicoli e gli incidenti più gravi. La riattivazione arriva proprio nel periodo di maggior traffico estivo, con l'obiettivo dichiarato di prevenire comportamenti pericolosi e aumentare la sicurezza lungo una delle arterie più pericolose del territorio.
0: È presentato questa mattina ufficialmente il nuovo volto di Palazzo Nove Lune. Restaurato e trasformato in studentato, lo storico edificio offre 22 alloggi per studenti e ricercatori. Il servizio.
1: Dalle stanze segnate dal tempo ad una nuova casa per chi studia e fa ricerca a Taranto, Palazzo Nove Lune, nel cuore della città vecchia, cambia volto dopo un importante intervento di restauro e riqualificazione. Il progetto è stato presentato oggi a Palazzo di Città, dove sono stati illustrati gli interventi che hanno trasformato lo storico edificio in un moderno studentato.
3: Ricordo a tutti che questo palazzo è crollato diversi anni fa, quindi l'abbiamo rimesso su d'intesa con la soprintendenza e abbiamo deciso di destinarlo attraverso un finanziamento del CIS, sono 2,5 milioni di euro circa di intervento alla presenza appunto degli studenti. È il primo studentato della città, noi non ne abbiamo altri ufficiali, quindi per la prima volta Taranto avrà un luogo dove gli studenti potranno vivere, avere momenti di studio, di convivialità, di socializzazione ed è nel cuore della città vecchia e traccia una linea. Ci conferma che il nostro indirizzo di portare gli studenti come parte del tessuto di rigenerazione sociale, urbana di questa porzione di città dell'isola è la strada giusta. Dopo Palazzo Nove Lune arriverà il momento di Palazzo Calò, Nel frattempo c'è anche l'avvio dei lavori previsto entro l'anno di Palazzo Frisini.
1: Consegnato lo scorso mese ad Adisu Puglia, Palazzo Nove Lune dispone di 22 alloggi completamente arredati, destinati a studenti fuori sede e ricercatori universitari. Gli spazi mantengono il legame con la storia e l'architettura dell'edificio, integrandolo con servizi moderni. Alle camere private si aggiungono infatti aree comuni per lo studio, la socializzazione e il relax.
3: Abbiamo firmato già la convenzione con Adisu, quindi loro entreranno nel palazzo non appena viene completato in via definitiva con la rimozione delle arredi cantiere, quindi nei prossimi giorni, io credo da settembre, procederanno loro agli allestimenti delle stanze e da gennaio potremo ospitare i primi studenti, quindi non vediamo l'ora che si arrivi all'ingresso dei primi giovani che animeranno questo palazzo.
0: E Taranto entra sempre più nel clima dei giochi del Mediterraneo. Presentata a Palazzo di Città, Waiting for the Games, la manifestazione in programma il 18 e 19 agosto, con due giornate dedicate a sport, mare e cultura e promozione del territorio. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: Presentata questa mattina a Palazzo di Città, Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo, la manifestazione in programma a Taranto il 18 e 19 agosto, a pochi giorni dall'apertura ufficiale dei giochi. Due giornate dedicate a sport, mare, partecipazione, cultura e valorizzazione del territorio, pensate come ulteriore tappa di avvicinamento alla grande manifestazione internazionale. A illustrare l'iniziativa sono stati il sindaco di Taranto Piero Bitetti e Filippo Marcoleoni, coordinatore del tavolo tecnico allo sport dell'amministrazione comunale. Nel corso della conferenza sono state presentate le attività previste nelle due giorni e le diverse discipline sportive coinvolte. Spazio anche al confronto con i talk, lo sport che unisce il Mediterraneo, idee, esperienze e prospettive verso i giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di protagonisti del mondo sportivo, chiamati a confrontarsi sui valori dello sport e sulle capacità di creare legami tra popoli e territori. L'iniziativa però punta ad andare oltre l'aspetto agonistico, valorizzando anche le eccellenze locali e le opportunità di promozione del territorio. Presente anche una delegazione della società Mediterraneo Village impegnata nel campionato di Serie C maschile di pallanuoto guidata dal tecnico Michele Moccia.
4: Taranto, città dello sport, i giochi saranno un trampolino di lancio, ma poi dobbiamo caratterizzarci e due giornate, una per gli sport a terra, l'altra per gli sport d'acqua, molto importante perché abbiamo una caratteristica in più e allo stesso tempo un'attenzione a quello che è il messaggio che tramite lo sport vogliamo lanciare. Lo sport che unisce, lo sport che punta al benessere della popolazione, lo sport quale veicolo di attrattività.
5: Credo abbia già cambiato il volto questa città e quindi era giusto organizzare un evento preparatorio e di avvicinamento a questo grande evento che vedrà partecipe e protagonista tutta la città, coinvolgendo le società del territorio, le società sportive e le associazioni sportive di questo territorio. Quindi trasformeremo Taranto in una vera e propria palestra a cielo aperto.
6: Fortunatamente, grazie ai giochi del Mediterraneo e alla presenza di nuove strutture si è rinsaldato un legame che a mio modo di vedere sarebbe dovuto essere fondamentale tra sport acquatici e una città come quella nostra, città dei due mari. Complimenti all'organizzazione di questo evento che ci porterà il 18 alla Lega Navale dalla mattina alla sera con una serie di sport acquatici, manifestazioni e dimostrazioni per mostrare alla città la bellezza e l'importanza di questi sport.
0: E sempre in occasione dei Giochi del Mediterraneo, dal 20 agosto al 3 settembre, concerti, spettacoli, mostre, tour, degustazioni e sport animeranno la città, valorizzandone cultura, tradizioni e identità.
2: I Giochi del Mediterraneo non saranno soltanto sport. Dal 20 agosto al 3 settembre Taranto sarà animata da Vivi Taranto, Vivi i Giochi, il calendario di eventi pensato per accompagnare le competizioni e trasformare la manifestazione in una grande occasione di promozione del territorio. Per oltre due settimane piazze, musei, monumenti e luoghi simbolo della città ospiteranno concerti, spettacoli, mostre, DJ set, visite guidate, degustazioni e iniziative sportive. Si parte il 20 agosto con la parata aspettando i giochi e con l'apertura del Fan Village in Piazza Garibaldi, che resterà attivo fino al 3 settembre. Grande spazio alla musica con il Pelagos World Music Festival e con il Mediterranean Game Music Village e gli appuntamenti dell'Orchestra della Magna Grecia. Tra gli eventi più attesi, il 25 agosto il concerto dedicato a Michael Jackson, il 30 agosto Pier Davide Carone con l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, il 31 agosto Symphonic Beatles. Non mancheranno cultura e archeologia. Al Martandra in scena l'atleta di Taranto, mentre la città vecchia sarà protagonista di tour tra ipogei, storie e tradizioni. edizioni. Spazio anche all'enogastronomia, all'inclusione sportiva e alle iniziative nei comuni della provincia, tra cui la grande festa dello sport mediterraneo a Monte Mesola. Il programma si chiuderà il 3 settembre con i closing party. Tutti gli eventi saranno gratuiti, salvo quelli per i quali è prevista la prenotazione. L'obiettivo è chiaro: fare dei giochi una vetrina internazionale non solo per lo sport, ma anche per cultura, identità e bellezze di Taranto.
0: E rimaniamo ancora sulla nostra pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo. In occasione della loro apertura a pochi giorni, Taranto accoglierà il 19 agosto la Croce degli Sportivi, simbolo di pace e fraternità, che sarà esposta nella Cattedrale di San Cataldo per tutta la durata della manifestazione. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
2: La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la Croce degli Sportivi, simbolo di fraternità e pace che accompagnerà i 20esimi Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento è per mercoledì 19 agosto alle 19 nella Basilica Cattedrale di San Cataldo, dove l'opera sarà consegnata durante la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Alla cerimonia saranno presenti anche i rappresentanti di Atletica Vaticana e una delegazione di atleti. La croce è stata realizzata dall'artista John Cornwell utilizzando 15 legni provenienti da diverse parti del mondo, dalla Terra Santa alla Cina, un'opera che vuole trasformare le diversità culturali in un messaggio di unità, richiamando i valori dello sport come strumento di inclusione, incontro e formazione. La Croce degli Sportivi ha già accompagnato importanti appuntamenti internazionali, da Rio 2016 a Parigi 2024, passando per il Giubileo dello Sport del 2025 e Milano Cortina 2026. A Taranto resterà nella Cattedrale di San Cataldo per tutta la durata dei Giochi del Mediterraneo. Monsignor Miniero ha sottolineato come lo sport possa superare divisioni, provenienze e credo, invitando soprattutto i giovani a sentirsi costruttori di pace. Un messaggio di fraternità che alla vigilia dei giochi vuole unire simbolicamente tutti i paesi del Mediterraneo.
0: Il Martà dà il benvenuto agli oltre 4.000 atleti che raggiungeranno Taranto in occasione dei giochi con una campagna che unisce sport, storia e cultura nel segno dell'incontro e della pace. Il servizio.
1: Da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi, è il messaggio che il Marta lancia ai partecipanti ai 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. La campagna di benvenuto realizzata dal museo insieme al comune di Taranto prende spunto da un'anfora panatenaica del V secolo a.C., rinvenuta a Taranto nel 1911, che raffigura due pugili, un'immagine che collega l'antica tradizione sportiva della Magna Grecia alle competizioni di oggi. Un messaggio che, come spiega la direttrice del Marta, Stella Falzone, va oltre la gara. In questo slogan c'è un messaggio di pace, di dialogo, una missione collegata alla pratica sportiva che va oltre la gara pura e semplice. Un'idea che affonda le radici nell'antichità, quando durante i giochi di Olimpia la cosiddetta tregua olimpica sospendeva guerre e conflitti. Il messaggio è rivolto agli oltre 4.000 atleti e delegazioni che arriveranno a Taranto e si lega alla mostra L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, aperta fino a gennaio 2027 con reperti antichi accostati ai campioni moderni da Iacovone a Pilato, Palmisano e Chiurlia. La campagna partirà il 15 agosto, giorno in cui il Marta sarà aperto straordinariamente dalle 10.30 alle 18.30. Alle 11 è prevista una visita guidata alla mostra, compresa nel biglietto di ingresso, dedicata anche alle recenti ricerche sull'atleta di Taranto. E così a Taranto la sfida torna ad essere anche un incontro, cambiano gli atleti e cambiano i tempi, ma il messaggio resta quello che arriva dall'antichità: prima della vittoria c'è la possibilità di riconoscersi nell'altro.
0: La SS Taranto introduce agevolazioni per gli iscritti ai sindacati, con particolare attenzione a lavoratori in cassa integrazione e persone in difficoltà economica. Sconti previsti anche per chi aveva già acquistato l'abbonamento. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
7: La SS Taranto ha attivato dal 10 agosto una nuova convenzione con le organizzazioni sindacali aderenti, rivolta a tutti i loro iscritti senza distinzione di categoria o settore lavorativo. L'obiettivo è rendere il calcio più accessibile, soprattutto in un momento difficile per molte famiglie del territorio. Particolare attenzione viene riservata ai lavoratori in cassa integrazione e a chi sta affrontando difficoltà economiche o occupazionali. La società ha deciso, inoltre, di venire incontro anche agli abbonati che avevano già sottoscritto la tessera prima dell'entrata in vigore della convenzione e che quindi non avevano potuto usufruire delle nuove agevolazioni. Gli interessati dovranno rivolgersi alla propria organizzazione sindacale, comunicando i dati richiesti e le modalità con cui è stato acquistato l'abbonamento. Le singole segnalazioni saranno poi valutate dalla società. Una scelta che conferma la volontà del Taranto di rafforzare il rapporto con i tifosi e con il territorio, favorendo una partecipazione sempre più ampia allo stadio.
0: E con questo servizio si conclude il nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo condotto da Giuseppe Dellisanti. Grazie per averci seguiti.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio. La SS Taranto ha chiuso il suo ritiro a Chianciano Terme. Nelle ultime gare di ieri nel triangolare la società rossoblù è inceppata contro la Lucchese, ma poi si è riscattata nel match contro l'Acquaviva per 3-0. Annullato l'allenamento congiunto per la sfida con l'Ilva Maddalena. Tutti i dettagli nel servizio. La SS Taranto chiude al secondo posto il triangolare disputato da Acquaviva di Montepulciano nell'ultimo appuntamento del ritiro precampionato. La formazione di Alberto Giuliotto ha iniziato il torneo con una sconfitta per 2-0 contro la Lucchese. Decisiva la doppietta di Ferrante, mentre il rosso-blu non è bastata l'occasione avuta da Delvino per riaprire la sfida. La Lucchese ha poi superato con lo stesso risultato anche i padroni di casa dell'Acquaviva grazie alle due reti di Joé, conquistando così il primo posto nel triangolare. Nell'ultima gara invece il Taranto ha reagito con una prestazione convincente, battendo 3-0 l'Acquaviva formazione che milita in promozione. Dopo le rotazioni effettuate da Giuliatto sono andati a segno Oltremarini, Rajkovic e ancora Oltremarini, autore di una doppietta. È stato inoltre annullato l'allenamento congiunto previsto contro l'Ilva Maddalena. Il Taranto rientra così in città, chiudendo il ritiro e proseguendo la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Il marchio Taranto FC sarà concesso gratuitamente alla SS Taranto Calcio, è quanto deciso dall'Assemblea degli Associati dell'APS Taras, ma la richiesta della società rossoblù era quella di ottenere una concessione definitiva del marchio per poterlo utilizzare stabilmente come proprio logo. Per ora invece si tratta di un'apertura che dovrà essere formalizzata nelle prossime settimane. Guardiamo il servizio. La notizia è arrivata dopo l'assemblea degli associati dell'APS Taras 706. Il marchio Taranto FC di proprietà dell'associazione sarà concesso gratuitamente in uso alla SS Taranto Calcio. Ma sul tavolo in realtà c'era una richiesta più ampia da parte della società rossoblù. L'obiettivo della SS Taranto Calcio era quello di arrivare a una concessione definitiva del marchio affinché potesse diventare a tutti gli effetti il logo della società e non semplicemente essere utilizzato attraverso un accordo temporaneo. La decisione dell'APS Taras dunque rappresenta un'apertura importante, ma non coincide ancora con quella che era la richiesta originaria del club. Il marchio viene messo a disposizione gratuitamente, ma le modalità e soprattutto la durata dell'utilizzo dovranno essere ancora definite. Nelle prossime settimane, infatti, associazione e società saranno chiamate a formalizzare i dettagli dell'intesa. Si dovrà stabilire come il marchio potrà essere utilizzato, per quanto tempo e con quali modalità. Il punto centrale resta quindi quello della titolarità e della concessione. L'APS Taras mantiene la proprietà del marchio Taranto FC, mentre la SS Taranto Calcio potrà utilizzarlo gratuitamente, ma, almeno per il momento, non si parla ancora di un trasferimento definitivo o di una concessione senza scadenza. È una distinzione tutt'altro che secondaria, soprattutto sul piano simbolico, perché dietro quel marchio c'è una parte importante dell'identità recente del calcio tarantino e la volontà della società era proprio quella di poterlo assumere stabilmente come proprio logo. La strada dunque è stata aperta. Ora bisognerà capire se nelle prossime settimane associazione e società riusciranno a trasformare questa concessione gratuita in un'intesa definitiva, andando incontro alla richiesta iniziale della SS Taranto Calcio. Secondo test precampionato e seconda vittoria per il Martina Calcio nel ritiro di Valdagri. La squadra di Giuseppe Laterza ha battuto il Moliterno per 7-0, nonostante un buonissimo primo tempo, ben 6 gol della squadra della Valle d'Itria. In gran forma Michele Silvestro. Guardiamo tutto nel servizio.
1: Seconda uscita precampionato e seconda vittoria per il Martina, impegnato nel ritiro di Villa d'Agri. La squadra di Giuseppe Laterza ha superato con un netto 7-0 la Polisportiva Moliterno, formazione che milita nel campionato di promozione lucana. Partita subito in discesa per i biancazzurri, capaci di chiudere il primo tempo con ben 6 reti. Grande protagonista Michele Silvestro, autore di una tripletta. A completare il tabellino nella prima frazione sono state le reti di Correnti, Cruz e Battista. Nella ripresa Laterza ha dato spazio a diversi giocatori, sfruttando il test per aumentare il minutaggio dell'intero gruppo e valutare la condizione dei suoi ragazzi. Il Martina ha continuato a gestire la gara senza particolari difficoltà, trovando anche la settima rete. A firmarla è stato il giovane Pastore, che ha fissato il risultato sul definitivo 7-0. Un altro test positivo dunque per il Martina, che prosegue il lavoro in ritiro con indicazioni incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti della stagione.
0: Passando adesso al futsal, la New Taranto ha confermato Fabrizio Tomassini nello staff tecnico rossoblu per il terzo anno consecutivo. Il tecnico tarantino sarà il vice di Nicola Masiello in prima squadra e continuerà a guidare l'Under 19 nazionale. Un doppio incarico nel segno della continuità.
1: La New Taranto conferma Fabrizio Tomassini nello staff tecnico rossoblu. Per il terzo anno consecutivo il tecnico tarantino farà parte dell'organico della prima squadra, ricoprendo il ruolo di allenatore in seconda al fianco di Nicola Masiello. Una conferma importante per la società che sceglie di dare continuità al lavoro avviato nelle scorse stagioni. Tomassini continuerà infatti a mettere la propria esperienza anche al servizio dei giovani, mantenendo la guida dell'Under 19 nazionale. Un doppio incarico che gli permetterà di seguire da vicino il percorso di crescita dei talenti rossoblù e di contribuire alla loro valorizzazione all'interno del progetto tecnico del club. La New Taranto punta dunque sulla continuità e sulla conoscenza dell'ambiente, confermando una figura che rappresenta un punto di riferimento sia per la prima squadra sia per il settore giovanile.
0: E siamo dunque giunti al termine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100, qui come sempre, nella casa dei Tarantini.

0: Signore e signori, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Taranto. Buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora. Buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale. Attenzione, perché loro sono italiani, ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo. Quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica. C'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica, appunto con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al Telefono Azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro, è qui di Taranto, è un talento straordinario. Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi.
1: Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo, perché vi abito, perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi, invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo, dal punto di vista proprio estetico, uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei, da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
0: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
1: Davvero. Ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidon stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, io non vorrei, non vorrei sembrare troppo campanilista, però
0: lo dico io che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto quale il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere,
0: con un grande applauso, Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto,
0: il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore,
2: un bacio.
0: È ancora più bella.
2: Grazie.
0: È vero,
1: anche
0: fatecelo
1: perché...
0: sapere con un applauso.
1: Ma guarda che la spiegazione c'è,
0: è straordinaria,
1: La spiegazione c'è,
0: sì, sicuro.
2: Essendoci... Cioè, che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
0: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
0: Quindi un motivo in più per
1: fossimo a Caramba.
2: Questo che è più bello, perché è pugliese.
0: Motivo in più per essere
1: a Caramba. Qua scatta l'applauso più forte
0: sera.
1: Però, po' di orgoglio, dai, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
1: non ce
2: le lacrime,
0: no,
2: però.
0: L'abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
1: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che.
2: No, ma sono bassissimi, dai.
1: Anche io. No, dico, anche io ho visto.
2: Anche tu.
1: Lo sono. Allora,
2: beh, io sono felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, e sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
1: Quello direi,
0: grazie,
1: soprattutto.
0: Sei molto gentile.
1: Era da scaletta previsto.
0: E saranno Mauro e Delle Noir, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100, che sicuramente ci segue da vicino.
1: Bene, io direi che comunque
2: dobbiamo
1: assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di Tarantino, proprio con grande sincerità, dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente, a nome della città di Taranto, benvenuti.
0: A te, Le Noir.
2: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
1: A dopo.

0: Maison Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: capito se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle.
1: Ci conosciamo poco, eh? Poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, sì, verso, sì, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare le nuove?
0: Buonasera!
1: Buonasera!
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono
0: un
1: 30...
0: po' burlona, eh?
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... Va bene, va bene. Sei venuta già a catechizzarci. No, no, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo. E da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì. Non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'orecchietto con la cime del rap, la carta dot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio, perché la prima te ne stavi andando sul barese. Tra l'altro ci seguono, quindi. Però, sì, poi che cos'altro? Sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuzzapone. No.
1: Brava.
0: So, ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni... paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni.
1: Di Taranto.
0: Quindi, Taranto, proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi...
0: li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
1: Sì, no, va bene, noi siamo così, qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché
1: ma,
0: bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai, ah, lo sai. Infatti,
0: è piena di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti, io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare, dacci un altro paio d'anni e poi ne riparliamo, vai. Falli insediare.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweeds, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense, affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre. La Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime, che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Lella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto, queste storie, come era il lancio, appunto, come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche, ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea che è proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere
1: ciao ragazzi,
0: vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti, e qualcuno ce n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna. Intanto, che cosa stai preparando? A parte super.
0: Ma adesso sì, sto.
1: Che è come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, Musica, moda, arte. Non è male, quindi c'è sempre super. E poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia faccio pure corna.
1: Sì, perché non finché non si è in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci tra tutti quelli? Perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Vianello è unico sicuramente, è un di maestro tutti. Di saggezza, direi.
1: Con te,
0: ma tra i giovani, perché Vianello forse non è poi così tanto giovane, uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: De Gustibus? No.
0: Sì.
1: No, voglio dire, non è
0: certo,
1: esatto,
0: adesso comincia una... Vabbè, sei fantastico, certo. Sei pazzesco.
1: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera, c'è proprio un...
0: sono venuti a trovarci, capisci?
1: Fanno
0: col
1: il pit stop al castello e poi escono dai box.
0: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Facciamogli un applauso.
1: Arriverò, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
0: Tu non sei ancora papà? O di già?
1: Ma parliamo senz'altro di altro, perché... No, io ti volevo... Tu che sei invece neomamma, io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente.
0: Sì.
1: Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere

0: Questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
1: Grazie mille. Io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi e quindi se uno può fare qualcosa e basterebbe veramente pochissimo, no? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
0: Grazie, cara.
1: Ma
0: Torniamo a quel
1: ritorniamo alla
0: clima
1: moda.
0: mediterraneo che dicevo prima.
1: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Siviglia, un attimo di Mediterraneo vero, Elenoir, dicevi prima.
1: Come siamo lontani.
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai.
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e cioè era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, Elenoir, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che, come tu sai, è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: mi sono tenuta buona anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa. Tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

quest'altro grande stilista della moda internazionale. Dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, Raffaele, guarda.
1: E non dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti.
0: Ma io ce n'ho 10 di più.
3: Voglio
0: capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io
3: c'è l'avanzo, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno.
0: Certo, col fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che.
1: Signore, questi qua sono tutti veri.
0: E toc.
1: E tosti, guarda, e così almeno tocco.
0: E ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le. Io non.
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anch'io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignè no.
0: Ci cammini.
2: Sui bignè ci cammini.
0: Che stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti, perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante, naturalmente, inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli, molto belli.
1: E le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio. le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito. Però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, stai facendo danni in tutta Europa.
2: In tutta Europa.
0: Come Prodi, quindi facciamo un applauso al.
2: Come
0: Prodi.
1: Raffaele. Avevo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro, lui è simpatico quanto bravo. Immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè, zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: Lui è bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie, Raffaele.
1: Guarda che agilità, tac tac tac tac tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli. Velata, manco quelli.
0: Devo dire che lui è uno.
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto.
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno. Ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia, il questore.
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza. Sì, cioè, sì.
1: Mi faccio l'inciuccio.
0: Sì. Allora, guarda, ti presento. Oh, lo
1: sì.
0: Sta. Rossana, dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
1: donna,
0: città.
1: Facciamo un applauso.
0: E che donna?
1: Ce ne vorrebbero un pochino di più, in Italia, di donne come
0: candidati.
1: Sindaco. Cambierebbero tante cose.
0: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
1: uomo,
0: devi fare?
1: Vabbè.
0: Sì, c'è.
1: Meglio che niente.
0: Quest'ora c'è il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
1: Ti sono venuti a prendere.
0: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo, naturalmente. Io vorrei.
1: Sì.
0: Non vorrei, ma se vuoi vorrei,
1: sì, Battisti.
0: Vorrei.
1: Come può uno scoglio arginare il mare?
0: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto. Guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo. La famiglia mia. Ciao,
1: mamma
0: zia.
1: Mamma e papà.

0: tutti qua stanno.
1: Tutti i parenti?
0: È un pullman.
1: Volevo ecco dire... perché prima ti applaudivano. Ah, sì, certo. Te li sei messi in prima fila, così ci... almeno.
0: Ma tra l'altro sono famiglia, non pensare che siano, li pago, pensare che lo faccio. È a nero pure, voglio dire. Vabbè, una cosa.
1: Certo.
0: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
1: Si vedono i risultati.
0: Tutto bene ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai, tu sicuramente vuoi ringraziare Comune di Taranto.
1: Ah, sì, io volevo ringraziare appunto
0: Comune di Taranto.
1: Il Comune di Taranto, giustamente.
0: La sua grande disponibilità.
1: La sua grande disponibilità.
0: Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione. Per
1: sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
0: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno...
1: Si è posato provando. Anche l'orologio, sempre
0: Mannaggia. Provvediamo, per favore. Mettiamone uno al quarzo. Quelli luminosi, 13 e 23. Ci sta benissimo là. Veramente, è un tocco di stile meraviglioso.
1: Certo.
0: È molto bello quando sorridi perché ti spariscono gli occhi ed è meglio.
1: Non so se questo è un complimento
0: infatti,
1: o qualcos'altro.
0: Infatti non lo era. Ti spariscono ecco. Almeno una parte, in quel momento uno non le vede. Non la vede. Ma senz'altro procediamo, perché sicuro
1: sì.
0: Questo vuoi.
1: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no. Io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io. Dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: piani...
1: fate pure le fotografie. Che...
0: ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo...
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi, dimmi.
1: Fai una... Non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi...
1: Sei del vieni. Posto.
0: Vieni, vieni.
1: Persone per bene,
0: Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere?
1: Sì.
0: Allora, scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento. Che bel momento.
1: Che bel momento, che bella donna direi, che bel momento.

0: bella donna.
1: Il momento che per adesso qualche anno dura sicuro, questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
1: Cioè, in questo sono sicuri. E poi, generalmente?
2: Tu porti fortuna.
0: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché... Se no ti fino a prenderti tante quelle mazzate in testa che ti
2: aperto
0: rovina.
2: Aperto lui la mia campagna elettorale, quindi...
0: Ah, perfetto.
1: Cioè, così,
0: allora iniziamo già bene,
1: l'alibi.
0: Signora.
1: Ci vediamo dopo noi, Tu mi... allora, io
0: poi
1: non
0: ad,
1: posso
0: esempio,
1: adesso...
0: ad esempio
1: mi hai chiesto il sindaco, perché tu
0: Presidente
1: sai...
0: Presidente della regione.
1: Presidente della regione non lo so c'è l'assessore, buonasera assessore. Le presento Eleonora Casalegno, se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il Presidente...
0: È obbligato a farlo.
3: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
0: È vero,
1: recidivo lei.
0: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
0: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque il Presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La Regione ci ha tenuto moltissimo a organizzare insieme d'intesa, cioè col Comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del Sindaco.
1: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo gap...
0: E tu invece continui ad andare avanti con me.
1: Ci saluti il Presidente, grazie.
0: Prima ti ho chiesto il questore.
1: Il dottor D'Agostino, dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
0: Buonasera.
1: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so, lei se viene segnalata a tutte le questure quando
0: proprio.
1: Arriva, non lo so.
0: Ma che burlone, credo, signora! No. Su via.
4: Insomma, io devo dire che tra i due le sembrerà strano.
0: Sì.
4: Ma lui è vivacissimo, anche lei.
0: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io, quindi mi sento.
0: Ma va di moda, adesso, non è mica un problema.
1: Vediamoci con cadenza quotidiana.
0: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire: per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
1: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare, vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
5: Grazie. Io
1: lei 1,80 m può stare in
5: piedi. Io preferisco.
0: Ah, grazie. Allora io le do un bacio. Grazie mille.
1: Basta, fra noi tutto è finito. Vai di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento. Adesso
0: buonasera.
1: Andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di qua.
0: Io no, io vado al centro e tu vai di là.
1: Va bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleonora.
0: Sei piccolo ma lesto, eh?
1: Ma non se ne può più.
0: Senti, però potevi presentare anche qualche ragazzotto, non so.
1: Sei tu, ma poi ti faccio conoscere.
0: Per questa nottata tarantina.
1: Aia.
0: Vabbè che ti sei proposto, però.
1: Ma che mi sono proposto, non ero io.
0: Un po' scadente.
1: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
0: sì,
1: se vuoi...
0: è andata male.
1: Continuare... È simpaticissimo.
0: Allora, lo so, è una delle mie qualità, pensa a te.
1: La tua qualità.
0: Con la nuova collezione del principe. Ti dico solo una cosa.
4: Sì.
0: Te ne sono rimasti in testa tre. Mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
1: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
0: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guepierre. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
1: In foto.
0: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

0: von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg. Gli applausi sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001. Esatto. Sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Eleonora, allora, ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto
0: da dietro. Sei
1: assolutamente
0: fantastica.
1: Sì.
0: Sei, esprimi questa, tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera
0: bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Eleonora.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: vorrei far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma che salutiamo,
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì,
0: l'Eleonora, la Regione Puglia, non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, sono anche prima, comunque
1: doppiamente,
2: cioè, augurio.
0: Un'altra volta.
1: Un'altra volta,
0: bene,
1: come direbbero a Roma,
0: porta
1: e
0: bene,
1: basta.
0: Porta bene. La Regione Puglia insomma era doveroso.
1: Forse
0: perché
1: era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare, sì, anche Paolo Pagliaro che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto.
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto

0: Basta, sono troppe. Sto scherzando.
1: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto, abbiamo portato l'Alta Moda, siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta gli stilisti che hanno accolto il nostro invito e poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, la persona del Presidente Fitto che questa sera purtroppo non è con noi e anche il Comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo.
0: Grazie.
2: Due parole, dite bene,
0: Che fa
2: veloce,
0: stasera?
2: la
0: No,
2: sintesi.
0: stavo scherzando.
2: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi
0: Sì.
2: vi sentivo, vi seguivo prima, parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica, come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce. Non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente è rifiorita, C'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
0: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
2: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché
0: Sì. E
2: insomma ci avviamo un po' alla.
0: poi guarda qua che personaggini, guarda
2: Sì.
0: che ci difendono, vero?
2: Sicurezza?
3: Diciamo.
0: Diciamo, ma
2: Loro non.
0: insomma, ma che me frega a me di sta casa
2: Sono
0: legno.
2: algidi, eh?
0: Ma guarda te se questa doveva venire a rompere
2: Ma
0: qua.
2: te ne frega della Casalegno, di la verità.
3: Cosa?
0: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
2: Eh sì, anche loro lavorano. Per voi e
0: Secondo
2: per
0: me lui
2: noi.
0: mi farebbe da un mucchio le botte, comunque.
2: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
0: Sì, perché hanno paura, forse incuta un po' di timore
2: No,
0: l'altezza.
2: assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata,
0: Sì, un
2: un'altra
0: altro
2: passerella.
0: stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra.
2: Là.
0: Signore e signori, Malas.
2: Malas.

0: 41.
1: Oh, great.
0: The Magnum 44. 22 rifle. The Uzi.
1: Oh, great.
2: Jive.
3: Oh, no.

0: piacerebbe vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, che metti la musica.
0: Con la musica, con la musica, perfetto. Tieni presente, tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore.
0: Ah.
1: Io non lo so, ragazzi.

0: fatemi far fare.
1: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede già. Avanti.
0: Dai, posso fare il nome di...
1: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
0: Sì, tutti.
1: È arrivato il momento, mi sento tirare la roba, non fare del male, alla
0: presentatrice. No, che se poi ti arrabbi tu mi sovrasti.
1: È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
0: Meravigliosa battuta.
1: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
0: Che tragedia. Siate forti.
1: Avanti. Cercherà il puletto un po', dai.
0: Parla per te.
1: Ma che? Dai, slacciati.
0: Aspetta, aspetta,
1: sbottonati.
0: Che...
1: Un applauso.
0: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
1: Dove fa il modello?
0: Allora, guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso...
1: Scusa, scusa. Va, va, va, va. Dai.
0: Allora, guarda, so di prenderti in contropiede perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
1: Anche le goccioline di sudore.
0: Come James Brown. Ma smettila, che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare,
1: sì.
0: Mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
1: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
0: Ah, senti.
1: Dimmi.
0: Tieni questa.
1: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
0: Sì, no, no, no. Vabbè, intanto voglio dire, sì. Leggere devi, non è che devi fare queste
1: no, e
0: grandi,
1: come no, queste... assolutamente.
0: Ah, non ti fare grande.
1: Tu pensa che non leggi neanche.
0: No, infatti, ho detto che è un appalto che io non posso assolutamente prendere. Appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello vole... Ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
1: Che cosa volevi fare?
0: Mi era venuta un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi.
1: Sono, una ogni quattro anni.
0: Una ogni quattro anni, idee... brillanti. Allora
1: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano,
0: è uno dei 6-7 momenti più brutti. Ma smettila, che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina che sembro John Travolta.
1: Sono tutto uno sbarluccichio io.
0: Allora intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa, cioè, non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
1: Sì, datemi un martello, che cosa ne vuoi fare?
0: Vogliamo
1: lo voglio
0: salutare...
1: dare in testa a chi non mi va.
0: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
1: Sì.
0: La pace
1: nella... mano nella mano, la pace... pace in diretta.
0: Sì, arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
1: Assolutamente sì. Come no? Un bacio a tutti i pugliesi.
0: Salutarli acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie. Siete meravigliosi.
1: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
0: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
1: No, infatti,
0: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita intensa.
1: Sì, una
0: perché
1: vita
0: tu sapresti...
1: Un cartone.
0: Sicuramente...
1: Tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
0: Quando parti?
1: Tu mi ispiri perché queste battute mi vengono così spontanee.
0: Ma da quant'è che non fai un attacco al cervello? Allora possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima. Dai, torniamo nei ranghi.
1: Essere seri, nei ranghi.
0: Nei ranghi.
1: Torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
0: Sì.
1: Perché io sono scomoda da questa parte, non mi riesco a muovere.
0: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda. Non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
1: Perché se va di moda così?
0: Va di moda. E devi leggere.
1: Ti sei incartato, non sapevi più che dire.
0: È
1: dai,
0: facile.
1: dai.
0: Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
1: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche... e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi. Grazie.
1: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto, Una notte per la moda.
0: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze.
1: Che rimangono
0: grazie.
1: Con noi.
2: Fuori, fiori o picche o quadri?
0: Io...
2: Cos'è
0: fiori.
2: Che hai preso di più nella vita?
0: Fiori. Qualche fiori. Opera di bene anche qualche volta, comunque fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.

0: Io le ho prese già.
1: Ah sì?
0: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
0: A Lecce.
2: A Lecce.
1: Quando?
2: Quando? Di tempo fa.
0: Qualche tempo fa.
2: Lui è già scontato.
1: Tu caspita, si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
0: È vero.
1: Cioè,
0: è vero.
1: Non lo smaltisco.
0: Sera, infatti, è stata...
2: Sono stata buonissima.
0: È stata buonissima, gentilissima.
1: Pensa quando si nervosisce.
2: Carinissima. Bacia la manina.
1: Ci arrivo, ci sono arrivato.
0: Siete straordinari. No, non è che no. Lo posso fare io un complimento.
1: Sono basso, sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
2: Sì, vabbè.
0: Ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che da 10 giorni che proviamo.
1: Ore.
0: Allora, Mauro.
1: Allora, io vorrei veramente abbracciare ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa. Gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione. L'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese, in rappresentanza della regione, accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
0: E con il sindaco, insieme al vicepresidente della Regione Puglia, anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
1: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
3: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa. La sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata. Il Banco di Napoli, che è stato vicino, e mi si è consentito anche di ringraziare la RAI nazionale, che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale, che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani, dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000, che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
4: La Regione ringrazia il sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata, e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto. tutto il paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
1: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il Telefono Azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
5: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato, speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
1: Buon lavoro a lei.
2: Grazie.
0: Grazie al dottor.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Acerra.
2: Grazie.
0: Grazie al sindaco di Taranto,
2: buonasera.
0: Rossana Di Bello. Grazie ancora per l'ospitalità.
2: Buonasera.
0: E grazie al vicepresidente
2: buonasera.
0: Della regione Puglia.
2: Buonasera.
1: Buon lavoro,
0: Palese.
1: Sindaco. Buon lavoro.
0: Arrivederci, dottore. Grazie
1: buon
0: per
1: lavoro,
0: essere
1: venuto. Poi, complimenti, buon lavoro.
2: Vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
1: Su questo,
0: è verissimo, un applauso ad Eleonora
1: Casalegno,
0: meravigliosa come sempre.
1: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno
0: subito. È prontissima,
1: subito.
0: Allora Lenoir.
2: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
0: Con quale impressione da parte tua?
2: Ma io mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
0: Certo. E ci siamo rincontrati.
2: E io da buona mamma sono ben contenta.
0: Grazie ad Eleonora Casalegno, che ormai
1: ma non è finita.
0: Dobbiamo,
1: non è finita. Ci salutiamo.
2: Ma sei
1: dopo.
2: Di nuovo qua?
1: Sì, ho controllato, sono stata nell'altra stanza.
2: Ma allora, stavi così bene di là.
1: Era un momento, mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso Paolo. Noi dobbiamo tornare dietro. E chi sei? Blanc con Bartet.
0: Sì,
1: allora,
0: per il gran finale.
1: Quelli della Francia.
2: Fatti
1: prima
2: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato adesso. Nella vita che una donna gli baciasse la testa.
1: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
0: Un ricordo indelebile. Non
1: è indelebile.
0: Non la vale la testa.
1: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci, perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però coraggio.
0: A tra poco. È Taranto, una notte per la moda.

Arte per la Moda, la nuova collezione autunno-inverno di Gatti Noli. La collezione autunno-inverno 2000-2001 di Raffaella Curiel.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati i nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Elenoir Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rossana Di Bello, forte, tempra,
2: la Model,
0: la Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.

0: storia, cioè, senza dubbio.
1: Grazie di essere stati con noi a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
2: Buonanotte. Ciao Eleonora. Grazie ragazze.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare del tentato omicidio a San Lorenzo, fermato un 17enne. E poi ancora parcheggi nel caos in vista dei giochi del Mediterraneo, ma da Palazzo di Città si precisa che alcune restrizioni sono indispensabili per garantire il regolare svolgimento delle gare. E poi Porto di Taranto, in arrivo una nuova stazione marittima per le crociere. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica.

0: castello.
1: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Arrestato un 17enne di Taranto, ritenuto responsabile del ferimento a colpi di pistola di un 22enne avvenuto nella notte di San Lorenzo a Marina di Pulsano. Il giovane avrebbe sparato 3 colpi dopo una lite, ferendo la vittima ad una gamba. I carabinieri lo hanno individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e ora è accusato di tentato omicidio. Dopo le proteste dei cittadini, il comune corre ai ripari sui divieti di sosta legati ai giochi del Mediterraneo. Si punta ad ampliare le aree di parcheggio con l'apertura senza limiti di orario della caserma Mezza Capo e l'ipotesi di utilizzare anche la ex stazione Torpediniere. Da Palazzo di Città però si precisa, alcune restrizioni sono indispensabili per garantire il regolare svolgimento delle gare. Le parole del sindaco Bitetti. Il porto di Taranto si prepara ad avere una nuova stazione marittima dedicata alle crociere. Taranto Cruise Port ha presentato il progetto per realizzare un terminal di circa 2500 metri quadrati al molo San Cataldo, superando così le tendostrutture provvisorie utilizzate negli ultimi anni. L'obiettivo è completare l'opera entro la stagione croceristica del 2027.
6: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, è scattato l'arresto per tentato omicidio nei confronti di un 17enne tarantino accusato di aver colpito a colpi di pistola un 22enne nella notte di San Lorenzo a Marina di Pulsano. E si ricerca ancora il complice. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
7: Svolta nelle indagini sul tentato omicidio avvenuto nella notte dell'11 agosto a Marina di Pulsano. Un ragazzo di 17 anni tarantino è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito nel carcere minorile di Lecce. Il fermo è stato eseguito su disposizione del pubblico ministero. Lelio Festa, il minore, assistito dal suo avvocato difensore Giuseppe D'Ippolito, avrebbe reso dichiarazioni spontanee ammettendo le proprie responsabilità. Proseguono intanto le indagini per individuare il presunto complice che quella notte sarebbe stato alla guida dello scooter utilizzato per raggiungere la vittima. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona che avrebbero ripreso alcune fasi dell'agguato. Secondo la ricostruzione investigativa, i due sarebbero arrivati in moto nei pressi di un locale della litoranea. Il 17enne sarebbe quindi sceso dal mezzo, avrebbe inseguito il 22enne di Monteiasi e successivamente avrebbe esploso 2 colpi di pistola. Uno dei proiettili ha raggiunto il giovane a un braccio, trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile. Le sue condizioni non sono comunque considerate gravi e resta ricoverato in ortopedia. Sul caso lavorano i carabinieri della compagnia di Manduria, del nucleo investigativo provinciale della stazione di Pulsano. Gli investigatori stanno cercando di chiarire anche il movente. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di una spedizione punitiva e non di una lite degenerata improvvisamente.
6: È notte movimentata in Corso Italia a Taranto. Intorno alle 3 un incendio ha coinvolto 2 autovetture, una Fiat 500 ed una Smart, parcheggiate nei pressi di via Lago di Scanno.

0: Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei rilievi e negli accertamenti utili a ricostruire quanto accaduto. Restano però ancora da chiarire le cause dell'incendio. E voltiamo adesso pagina. Dopo le proteste dei cittadini, il comune interviene sui divieti di sosta legati ai giochi del Mediterraneo. Si punta ad ampliare i parcheggi con la caserma mezza capo aperta senza limiti di orario e l'ipotesi di utilizzare anche l'ex stazione torpediniere. Palazzo di Città ribadisce però che alcune restrizioni sono necessarie per le gare.
1: Dopo le proteste e le segnalazioni arrivate dai cittadini, il Comune di Taranto interviene sulla questione dei parcheggi e dei divieti di sosta previsti durante i giochi del Mediterraneo, annunciando nuove misure per ridurre i disagi ai residenti. L'amministrazione punta innanzitutto ad aprire senza limitazioni di orario le aree della caserma Mezza Capo in via Principe Amedeo, già utilizzate come parcheggio gratuito. Al vaglio anche l'attivazione di un'ulteriore area all'interno del complesso dell'ex stazione torpediniere, normalmente resa disponibile soltanto in occasione della Settimana Santa. Una riunione al comando della polizia locale ha fatto il punto sulla situazione della mobilità e nelle prossime ore è prevista anche una conferenza stampa dedicata alla viabilità durante i giochi. Dal comune intanto arriva l'invito a ridimensionare le preoccupazioni. Le interdizioni permanenti alla sosta riguarderebbero infatti soltanto alcuni tratti di Corso Umberto e di Corso Due Mari, di Lungomare e una parte di Via Nitti. Nelle altre strade interessate invece i divieti saranno limitati a determinate fasce temporali e collegati allo svolgimento delle competizioni. Dove le restrizioni resteranno in vigore per tutta la durata dei giochi, la scelta sarebbe legata all'alternanza tra gare e prove degli atleti, una necessità organizzativa sulla quale Palazzo di Città mantiene una linea netta. Eliminare quei divieti, spiegano dagli uffici comunali, rischierebbe di compromettere il regolare svolgimento dell'evento. L'obiettivo resta dunque trovare un equilibrio tra le esigenze della manifestazione internazionale e quelle dei residenti, soprattutto sul fronte dei parcheggi.
0: E proprio su questo tema vi facciamo ascoltare le dichiarazioni del sindaco Bitetti, raccolte dal direttore Dario Galitelli a margine della presentazione di Waiting for the Games tenutasi oggi a Palazzo di Città. Ascoltiamo.
2: Sindaco, uno dei problemi che si è palesato e che si paleserà probabilmente questa kermesse è quello dei parcheggi. Taranto è una città in sofferenza dei parcheggi, già in situazione normale. In questo momento ritenete di aver affrontato tutto il possibile?
3: Abbiamo fatto anche di più, abbiamo individuato 5 aree nel perimetro della città, tanto per il versante orientale quanto per il versante occidentale. Da questo punto di vista sappiamo che è un evento importante, un evento che attirerà le attenzioni di quasi tutto il mondo, quindi punteranno gli occhi sulla nostra città, quindi è un momento per mettere in bella vista, per creare una cartolina di quelle che sono le nostre bellezze, di un territorio che è pieno di potenzialità e chiaramente va abbinato però un sacrificio da parte di tutti. Io non la vedo assolutamente tragica, lo spiegheremo con una apposita conferenza stampa. Siamo al lavoro per creare le condizioni migliori, quindi per ridurre i disagi al minimo, però ecco, dobbiamo abituarci ad essere ospitali e a fare qualche sacrificio. Se vogliamo il cambiamento tanto auspicato, ogni tassello che stiamo mettendo in campo riguarda un cambiamento che servirà a migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi.
0: Il porto di Taranto avrà una nuova stazione marittima per le crociere. Taranto Cruise Port realizzerà un terminal di circa 2.500 metri quadrati al molo San Cataldo, sostituendo le strutture provvisorie. L'opera dovrebbe essere completata entro il 2027 e sarà accompagnata da un'estensione della concessione di 11 anni. Giuseppe Deli Santi.
4: Il porto di Taranto si prepara a cambiare volto nel settore croceristico. Taranto Cruise Port, società del gruppo turco Global Ports Holding, che gestisce il traffico croceristico dello scalo, ha presentato il progetto per una nuova stazione marittima al Molo San Cataldo. L'iniziativa rientra nell'accordo procedimentale avviato a febbraio con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, che prevede anche un'estensione di 11 anni della concessione. Il nuovo terminal sorgerà nell'area del Molo San Cataldo Ovest, su una superficie complessiva di circa 9.400 metri quadrati. L'edificio sarà di circa 2.500 metri quadrati e ospiterà le attività di imbarco, sbarco e transito dei passeggeri e dei bagagli. La struttura nasce soprattutto dalla mancata ultimazione dell'immobile Falanto, che avrebbe dovuto svolgere questa funzione. Negli ultimi anni TCP ha dovuto utilizzare due

0: avendo strutture provvisorie con costi significativi di montaggio e smontaggio. Per ora non sono stati resi noti né l'investimento complessivo né un cronoprogramma dettagliato. L'obiettivo dichiarato però è chiaro: completare la nuova stazione entro la stagione crocieristica 2027 e mettere definitivamente da parte le strutture temporanee.
1: E adesso sanità fino a 3.000 euro alle donne pugliesi tra i 27 e i 37 anni per il social freezing. Per l'ASL di Taranto, stanziati oltre 81.000 euro, il contributo regionale è rivolto a chi ha un ISEE fino a 30.000 euro e risiede in Puglia da almeno 12 mesi. I dettagli nel servizio. Fino a 3.000 euro per le donne pugliesi che scelgono di preservare la propria fertilità attraverso il social freezing e il contributo previsto dalla Regione Puglia per sostenere la crioconservazione degli ovociti e offrire un aiuto concreto a chi intende rinviare il progetto di maternità. La misura è rivolta alle donne tra i 27 e i 37 anni, residenti in Puglia da almeno un anno e con un ISEE ordinario non superiore a 30.000 euro. Il contributo, riconosciuto una sola volta nella vita, coprirà le spese documentate per la procedura effettuata in strutture pubbliche o private, accreditate e autorizzate. Le domande potranno essere presentate da giovedì 13 agosto con la pubblicazione dell'avviso sul VURP e fino alla mezzanotte del 60° giorno successivo. Le richieste dovranno essere inoltrate alla propria ASL tramite PEC oppure consegnate al distretto sociosanitario di residenza. Per l'ASL di Taranto, nello specifico, sono stati stanziati 81.556 euro per il biennio 2026-2027. Le domande saranno ordinate in base agli ISEE e a parità di valore all'età e alla data di presentazione. La Regione ha destinato complessivamente 600.000 euro alla misura, ripartiti tra le 6 province pugliesi. L'obiettivo è ampliare l'accesso alla preservazione della fertilità anche alle donne che non rientrano nei percorsi di crioconservazione già garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale per ragioni mediche, come nel caso delle pazienti oncologiche. I tutor sulla statale 100 nel territorio di Mottola sono tornati attivi dopo la sospensione per le nuove norme sull'omologazione. I dispositivi presenti su 5,6 km verso Taranto mirano a ridurre la velocità e migliorare la sicurezza. Ce ne parla Dario Galitelli.
2: Sono tornati in funzione i tutor per il controllo della velocità media sulla statale 100 nel territorio di Mottola. I dispositivi sono stati riposizionati e riattivati dopo una breve sospensione necessaria per adeguarsi alle nuove disposizioni previste dal decreto ministeriale dell'8 giugno 2026, che disciplina omologazione, taratura e verifiche di funzionalità dei sistemi di rilevazione della velocità. Il controllo riguarda un tratto di circa 5,6 km in direzione Taranto, considerato tra i più delicati dell'asse Bari-Taranto per intensità di traffico e numero di incidenti. Negli ultimi mesi, proprio i dubbi sull'omologazione dei dispositivi erano stati alla base di numerosi ricorsi contro le sanzioni. Con l'entrata in vigore della nuova normativa, i tutor reinstallati dovrebbero ora rispondere ai requisiti tecnici previsti dal decreto. La decisione del Comune di Mottola, sostenuta dal Comitato Strade Sicure, punta soprattutto a rafforzare la sicurezza su un tratto caratterizzato da carreggiate strette, curve e in alcuni punti dall'assenza dello spartitraffico centrale. Il limite resta fissato a 70 km orari e il sistema calcola la velocità media percorsa tra i punti di rilevazione. Secondo i promotori dell'iniziativa, nei quasi 2 anni di precedente funzionamento, il tutor avrebbe contribuito a ridurre sensibilmente la velocità dei veicoli e gli incidenti più gravi. La riattivazione arriva proprio nel periodo di maggior traffico estivo, con l'obiettivo dichiarato di prevenire comportamenti pericolosi e aumentare la sicurezza lungo una delle arterie più pericolose del territorio.
1: È presentato questa mattina ufficialmente il nuovo volto di Palazzo Nove Lune. Restaurato e trasformato in studentato, lo storico edificio offre 22 alloggi per studenti e ricercatori. Il servizio. Dalle stanze segnate dal tempo ad una nuova casa per chi studia e fa ricerca a Taranto, Palazzo Nove Lune, nel cuore della città vecchia, cambia volto dopo un importante intervento di restauro e riqualificazione. Il progetto è stato presentato oggi a Palazzo di Città, dove sono stati illustrati gli interventi che hanno trasformato lo storico edificio in un moderno studentato.
3: Ricordo a tutti che questo palazzo è crollato diversi anni fa, quindi l'abbiamo rimesso su d'intesa con la soprintendenza e abbiamo deciso di destinarlo attraverso un finanziamento del CIS, sono 2 milioni e mezzo di euro circa di intervento alla presenza appunto degli studenti. È il primo studentato della città, noi non ne abbiamo altri ufficiali, quindi per la prima volta Taranto avrà un luogo dove gli studenti potranno vivere, avere momenti di studio, di convivialità, di socializzazione ed è nel cuore della città vecchia e traccia una linea.

0: ci conferma che il nostro indirizzo di portare gli studenti come parte del tessuto di rigenerazione sociale, urbana di questa porzione di città dell'isola è la strada giusta. Dopo Palazzo Nove Luni arriverà il momento di Palazzo Calò, nel frattempo c'è anche l'avvio dei lavori previsto entro l'anno di Palazzo Frisini.
1: Consegnato lo scorso mese ad Adisu Puglia, Palazzo Nove Luni dispone di 22 alloggi completamente arredati, destinati a studenti fuori sede e ricercatori università.

0: la socializzazione, il relax.
1: Abbiamo firmato già la convenzione con Adisu, quindi loro entreranno nel palazzo non appena viene completato in via definitiva con la rimozione delle arredi cantiere, quindi nei prossimi giorni, io credo da settembre, procederanno loro agli allestimenti delle stanze e da gennaio potremo ospitare i primi studenti, quindi non vediamo l'ora che si arrivi all'ingresso dei primi giovani che animeranno questo palazzo.
0: E Taranto entra sempre più nel clima dei giochi del Mediterraneo. Presentata a Palazzo di Città, Waiting for the Games, la manifestazione in programma il 18 e 19 agosto, con due giornate dedicate a sport, mare e cultura e promozione del territorio. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: Presentata questa mattina a Palazzo di Città, Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo, la manifestazione in programma a Taranto il 18 e 19 agosto, a pochi giorni dall'apertura ufficiale dei giochi. Due giornate dedicate a sport, mare, partecipazione, cultura e valorizzazione del territorio, pensate come ulteriore tappa di avvicinamento alla grande manifestazione internazionale. A illustrare l'iniziativa sono stati il sindaco di Taranto Piero Bitetti e Filippo Marcoleoni, coordinatore del tavolo tecnico allo sport dell'amministrazione comunale. Nel corso della conferenza sono state presentate le attività previste nelle due giorni e le diverse discipline sportive coinvolte. Spazio anche al confronto con i talk, lo sport che unisce il Mediterraneo, idee, esperienze e prospettive verso i giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di protagonisti del mondo sportivo, chiamati a confrontarsi sui valori dello sport e sulle capacità di creare legami tra popoli e territori. L'iniziativa però punta ad andare oltre l'aspetto agonistico, valorizzando anche le eccellenze locali e le opportunità di promozione del territorio. Presente anche una delegazione della società Mediterraneo Village, impegnata nel campionato di Serie C maschile di pallanuoto, guidata dal tecnico Michele Moccia.
3: Taranto, città dello sport, i giochi saranno un trampolino di lancio, ma poi dobbiamo caratterizzarci, e due giornate, una per gli sport a terra, l'altra per gli sport d'acqua, molto importante perché abbiamo una caratteristica in più, e allo stesso tempo un'attenzione a quello che è il messaggio che tramite lo sport vogliamo lanciare. Lo sport che unisce, lo sport che punta al benessere della popolazione, lo sport quale veicolo di attrattività.
4: Credo abbia già cambiato il volto questa città e quindi era giusto organizzare un evento preparatorio e di avvicinamento a questo grande evento che vedrà partecipe e protagonista tutta la città, coinvolgendo le società del territorio, le società sportive, le associazioni sportive di questo territorio. Quindi trasformeremo Taranto in una vera e propria palestra a cielo aperto.
5: Fortunatamente, grazie ai Giochi del Mediterraneo e alla presenza di nuove strutture, si è rinsaldato un legame che a mio modo di vedere sarebbe dovuto essere fondamentale tra sport acquatici e una città come quella nostra, la città dei due mari. Complimenti all'organizzazione di questo evento che ci porterà il 18 alla Lega Navale, dalla mattina alla sera, con una serie di sport acquatici, manifestazioni e dimostrazioni per mostrare alla città la bellezza e l'importanza di questi sport.
0: E sempre in occasione dei Giochi del Mediterraneo, dal 20 agosto al 3 settembre, concerti, spettacoli, mostre, tour, degustazioni e sport animeranno la città, valorizzandone cultura, tradizioni e identità.
2: I Giochi del Mediterraneo non saranno soltanto sport. Dal 20 agosto al 3 settembre Taranto sarà animata da Vivi Taranto, Vivi i Giochi, il calendario di eventi pensato per accompagnare le competizioni e trasformare la manifestazione in una grande occasione di promozione del territorio. Per oltre due settimane piazze, musei, monumenti e luoghi simbolo della città ospiteranno concerti, spettacoli, mostre, DJ set, visite guidate, degustazioni e iniziative sportive. Si parte il 20 agosto con la parata Aspettando i Giochi e con l'apertura del Fan Village in Piazza Garibaldi, che resterà attivo fino al 3 settembre. Grande spazio alla musica con il Pelagos World Music Festival e con il Mediterranean Game Music Village e gli appuntamenti dell'Orchestra della Magna Grecia. Tra gli eventi più attesi, il 25 agosto il concerto dedicato a Michael Jackson, il 30 agosto Pier Davide Carone con l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, il 31 agosto Symphonic Beatles. Non mancheranno cultura e archeologia. Al Martandra in scena l'atleta di Taranto, mentre la Città Vecchia sarà protagonista di tour tra ipogei, storie e tradizioni. Spazio anche all'enogastronomia, all'inclusione sportiva e alle iniziative nei comuni della provincia, tra cui la grande festa dello sport mediterraneo a Monte Mesola. Il programma si chiuderà il 3 settembre con i closing party. Tutti gli eventi saranno gratuiti, salvo quelli per i quali è prevista la prenotazione. L'obiettivo è chiaro: fare dei giochi una vetrina internazionale non solo per lo sport, ma anche per cultura, identità e bellezze di Taranto.
0: rimaniamo ancora.

0: Ancora sulla nostra pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo, in occasione della loro apertura a pochi giorni, Taranto accoglierà il 19 agosto la Croce degli Sportivi, simbolo di pace e fraternità che sarà esposta nella Cattedrale di San Cataldo per tutta la durata della manifestazione. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
1: La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la Croce degli Sportivi, simbolo di fraternità e pace che accompagnerà i 20esimi Giochi del Mediterraneo. L'appuntamento è per mercoledì 19 agosto alle 19 nella Basilica Cattedrale di San Cataldo, dove l'opera sarà consegnata durante la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Alla cerimonia saranno presenti anche i rappresentanti di Atletica Vaticana e una delegazione di atleti. La croce è stata realizzata dall'artista John Cornwell utilizzando 15 legni provenienti da diverse parti del mondo, dalla Terra Santa alla Cina, un'opera che vuole trasformare le diversità culturali in un messaggio di unità, richiamando i valori dello sport come strumento di inclusione, incontro e formazione. La Croce degli Sportivi ha già accompagnato importanti appuntamenti internazionali, da Rio 2016 a Parigi 2024, passando per il Giubileo dello Sport del 2025 e Milano Cortina 2026. A Taranto resterà nella Cattedrale di San Cataldo per tutta la durata dei Giochi del Mediterraneo. Monsignor Miniero ha sottolineato come lo sport possa superare divisioni, provenienze e credo, invitando soprattutto i giovani a sentirsi costruttori di pace. Un messaggio di fraternità che alla vigilia dei giochi vuole unire simbolicamente tutti i paesi del Mediterraneo.
0: Il Martà dà il benvenuto agli oltre 4.000 atleti che raggiungeranno Taranto in occasione dei giochi con una campagna che unisce sport, storia e cultura nel segno dell'incontro e della pace. Il servizio. Da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi, è il messaggio che il Marta lancia ai partecipanti ai 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. La campagna di benvenuto realizzata dal museo insieme al comune di Taranto prende spunto da un'anfora panatenaica del V secolo a.C., rinvenuta a Taranto nel 1911, che raffigura due pugili, un'immagine che collega l'antica tradizione sportiva della Magna Grecia alle competizioni di oggi. Un messaggio che, come spiega la direttrice del Marta, Stella Falzone, va oltre la gara. In questo slogan c'è un messaggio di pace, di dialogo, una missione collegata alla pratica sportiva che va oltre la gara pura e semplice. Un'idea che affonda le radici nell'antichità, quando durante i giochi di Olimpia la cosiddetta tregua olimpica sospendeva guerre e conflitti. Il messaggio è rivolto agli oltre 4.000 atleti e delegazioni che arriveranno a Taranto e si lega alla mostra L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, aperta fino a gennaio 2027, con reperti antichi accostati ai campioni moderni, da Iacovone a Pilato, Palmisano e Chiurlia. La campagna partirà il 15 agosto, giorno in cui il Marta sarà aperto straordinariamente dalle 10.30 alle 18.30. Alle 11 è prevista una visita guidata alla mostra, compresa nel biglietto di ingresso, dedicata anche alle recenti ricerche sull'atleta di Taranto. E così a Taranto la sfida torna ad essere anche un incontro. Cambiano gli atleti e cambiano i tempi, ma il messaggio resta quello che arriva dall'antichità: prima della vittoria c'è la possibilità di riconoscersi nell'altro. L'ASS Taranto introduce agevolazioni per gli iscritti ai sindacati, con particolare attenzione a lavoratori in cassa integrazione e persone in difficoltà economica, sconti previsti anche per chi aveva già acquistato l'abbonamento. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
2: La ASS Taranto ha attivato dal 10 agosto una nuova convenzione con le organizzazioni sindacali aderenti, rivolta a tutti i loro iscritti senza distinzione di categoria o settore lavorativo. L'obiettivo è rendere il calcio più accessibile, soprattutto in un momento difficile per molte famiglie del territorio. Particolare attenzione viene riservata ai lavoratori in cassa integrazione e a chi sta affrontando difficoltà economiche o occupazionali. La società ha deciso inoltre di venire incontro anche agli abbonati che avevano già sottoscritto la tessera prima dell'entrata in vigore della convenzione e che quindi non avevano potuto usufruire delle nuove agevolazioni. Gli interessati dovranno rivolgersi alla propria organizzazione sindacale, comunicando i dati richiesti e le modalità con cui è stato acquistato l'abbonamento. Le singole segnalazioni saranno poi valutate dalla società. Una scelta che conferma la volontà del Taranto di rafforzare il rapporto con i tifosi e con il territorio, favorendo una partecipazione sempre più ampia allo stadio.
0: E con questo servizio si conclude il nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo condotto da Giuseppe Degli Santi. Grazie per averci seguiti.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: e appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. I nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio. La SS Taranto ha chiuso il suo ritiro a Chianciano Terme. Nelle ultime gare di ieri nel triangolare la società rossoblù è inceppata contro la Lucchese, ma poi si è riscattata nel match contro l'Acquaviva per 3-0. Annullato l'allenamento congiunto per la sfida con l'Ilva Maddalena. Tutti i dettagli nel servizio.
3: La SS Taranto chiude al secondo posto il triangolare disputato ad Acquaviva di Montepulciano nell'ultimo appuntamento del ritiro precampionato. La formazione di Alberto Giuliatto ha iniziato il torneo con una sconfitta per 2-0 contro la Lucchese, decisiva la doppietta di Ferrante, mentre il rosso-blu non è bastata l'occasione avuta da Delvino per riaprire la sfida. La Lucchese ha poi superato con lo stesso risultato anche i padroni di casa dell'Acquaviva grazie alle due reti di Joé, conquistando così il primo posto nel triangolare. Nell'ultima gara invece il Taranto ha reagito con una prestazione convincente, battendo 3-0 l'Acquaviva, formazione che milita in promozione. Dopo le rotazioni effettuate da Giuliatto sono andati a segno Oltremarini, Rajkovic e ancora Oltremarini, autore di una doppietta. È stato inoltre annullato l'allenamento congiunto previsto contro l'Ilva Maddalena. Il Taranto rientra così in città, chiudendo il ritiro e proseguendo la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali.
2: Il marchio Taranto FC sarà concesso gratuitamente alla SS Taranto Calcio, è quanto deciso dall'Assemblea degli Associati dell'APS Taras, ma la richiesta della società rossoblù era quella di ottenere una concessione definitiva del marchio per poterlo utilizzare stabilmente come proprio logo. Per ora invece si tratta di un'apertura che dovrà essere formalizzata nelle prossime settimane. Guardiamo il servizio.
3: La notizia è arrivata dopo l'assemblea degli associati dell'APS Taras 706. Il marchio Taranto FC di proprietà dell'associazione sarà concesso gratuitamente in uso alla SS Taranto Calcio. Ma sul tavolo in realtà c'era una richiesta più ampia da parte della società rossoblù. L'obiettivo della SS Taranto Calcio era quello di arrivare a una concessione definitiva del marchio affinché potesse diventare a tutti gli effetti il logo della società e non semplicemente essere utilizzato attraverso un accordo temporaneo. La decisione dell'APS Taras dunque rappresenta un'apertura importante, ma non coincide ancora con quella che era la richiesta originaria del club. Il marchio viene messo a disposizione gratuitamente, ma le modalità e soprattutto la durata dell'utilizzo dovranno essere ancora definite. Nelle prossime settimane, infatti, associazione e società saranno chiamate a formalizzare i dettagli dell'intesa. Si dovrà stabilire come il marchio potrà essere utilizzato, per quanto tempo e con quali modalità. Il punto centrale resta quindi quello della titolarità e della concessione. L'APS Taras mantiene la proprietà del marchio Taranto FC, mentre la SS Taranto Calcio potrà utilizzarlo gratuitamente, ma, almeno per il momento, non si parla ancora di un trasferimento definitivo o di una concessione senza scadenza. È una distinzione tutt'altro che secondaria, soprattutto sul piano simbolico, perché dietro quel marchio c'è una parte importante dell'identità recente del calcio tarantino e la volontà della società era proprio quella di poterlo assumere stabilmente come proprio logo. La strada dunque è stata aperta. Ora bisognerà capire se nelle prossime settimane associazioni e società riusciranno a trasformare questa concessione gratuita in un'intesa definitiva, andando incontro alla richiesta iniziale della SS Taranto Calcio.
2: Secondo test precampionato e seconda vittoria per il Martina Calcio nel ritiro di Valdagri. La squadra di Giuseppe Laterza ha battuto il Moliterno per 7-0, nonostante un buonissimo primo tempo, ben 6 gol della squadra della Valle d'Itria. In gran forma Michele Silvestro. Guardiamo tutto nel servizio.
3: Seconda uscita precampionato e seconda vittoria per il Martina, impegnato nel ritiro di Villa d'Agri. La squadra di Giuseppe Laterza ha superato con un netto 7-0 la Polisportiva Moliterno, formazione che milita nel campionato di promozione lucana. Partita subito in discesa per i biancazzurri, capaci di chiudere il primo tempo con ben 6 reti. Grande protagonista Michele Silvestro, autore di una tripletta. A completare il tabellino nella prima frazione sono state le reti di Correnti, Cruz e Battista. Nella ripresa la terza ha dato spazio a diversi giocatori, sfruttando il test per aumentare il minutaggio dell'intero gruppo e valutare la condizione dei suoi ragazzi. Il Martina ha continuato a gestire la gara senza particolari difficoltà, trovando anche la settima rete. A firmarla è stato il giovane Pastore, che ha fissato il risultato sul definitivo 7-0. Un altro test positivo dunque per il Martina, che prosegue il lavoro in ritiro con indicazioni incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti della stagione.
2: Passando adesso al futsal, la New Taranto ha confermato Fabrizio Tomassini nello staff tecnico rossoblu per il terzo anno consecutivo. Il tecnico tarantino sarà il vice di Nicola Masiello in prima squadra e continuerà a guidare l'Under 19 nazionale. Un doppio incarico nel segno della continuità.
3: La New Taranto conferma Fabrizio Tomassini nello staff tecnico rossoblu. Per il terzo anno consecutivo il tecnico tarantino farà parte dell'organico della prima squadra, ricoprendo il ruolo di allenatore in seconda al fianco di Nicola Masiello. Una conferma importante per la società, che sceglie di dare continuità al lavoro avviato nelle scorse stagioni. Tomassini continuerà infatti a mettere la propria esperienza anche al servizio dei giovani, mantenendo la guida dell'Under 19 nazionale. Un doppio incarico che gli permetterà di seguire da vicino il percorso di crescita dei talenti rossoblu e di contribuire alla loro valorizzazione all'interno del progetto.

tecnico del club. La New Taranto punta dunque sulla continuità e sulla conoscenza dell'ambiente, confermando una figura che rappresenta un punto di riferimento sia per la prima squadra sia per il settore giovanile. E siamo dunque giunti al termine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100, qui come sempre, nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, Antonio Mandese, di quelli che a Taranto non ha bisogno di presentazioni, anche se si è presentato con la barba fatta, elegante, quasi a umiliare il cronista che ama il casual.
2: Mi sono messo il vestito buono per venire ospite da te.
1: Vedete, l'ho fatto apposta, si è dichiarato. Allora intanto salutiamo Federica e tutta la family, perché Mandese è sinonimo di Taranto, fammelo dire.
2: E io ti ringrazio.
1: Perché è bello averti, è bello chiacchierare. Mancano 9 giorni all'inizio dei Giochi del Mediterraneo. Antonio, questa grande occasione culturale, prima ancora che sportivo, turistica, sociale ed economica. Un tuo Elzeviro su questo.
2: Ti dico tre asset del nostro patrimonio culturale che non possiamo dimenticare di includere nei giochi. Io spero, perché nella proposta sportiva poi ci deve essere anche quella culturale. Gioponti, la Concattedrale, Paisiello, asset, grande brand della nostra cultura locale, tarantina, ma esportabile, internazionale, a tantissimi livelli, da Casa Paisiello al Conservatorio Paisiello, permettitemi di dirlo, anche al Festival Paisiello, che quest'anno non se la passa benissimo. Ultimo e non ultimo...
1: E quindi grande vicinanza. Grande vicinanza,
2: grande
1: festival,
2: sostegno della comunità, grande vicinanza, della comunità culturale.
1: Cioè, ribadiamolo.
2: E il Museo Archeologico. Noi ci aspettiamo, io mi aspetto, noi come comunità culturale, che tutte le delegazioni possano visitare il Museo Archeologico, che è uno dei nostri tesori più pregiati, non solo di Taranto, ma proprio del sud Italia e del sud del Mediterraneo.
1: Starete pensando, questa è promozione turistica? Sì.
2: Sì, è promozione turistica.
1: Sì, siamo qui per questo anche.
2: Noi vogliamo i turisti, vogliamo far parte, vogliamo mettere Taranto sulla mappa, come si dice in inglese, cioè farla partecipe di flussi turistici importanti, che però partano da un discorso di qualità, un turismo di qualità e un turismo che cerca sempre più spesso gli asset culturali. Quindi Paisiello un asset culturale, la Concattedrale di Gioponti quest'anno ancora una volta al centro di tante discussioni legate soprattutto alla fruibilità di un bene culturale che ancora non decolla.
1: Ma è enorme dal punto di vista architettonico contemporaneo. È enorme, vengono a studiarlo.
2: È l'opera d'arte del patrimonio contemporaneo che noi abbiamo più importante.
1: Qui tutto ciò che stai dicendo, lo stai dicendo alle spalle della città vecchia.
2: E del Castello Aragonese, che è un'altra, un altro asset patrimoniale, culturale importantissimo.
1: Antonio, l'editore, lo scrittore, il lettore, il venditore, bellissima questa parola, di libri, di parole. Come la raccontiamo Taranto a chi sta per arrivare? Nel bene e nel male, come la vogliamo raccontare? Loro vedranno, guarderanno, ma c'è un racconto da allestire.
2: Taranto è il mare, il sapore, il profumo dell'aria di mare che viene, ma è anche la cultura profonda ed è un po' anche il carattere peculiare delle persone. Perché i tarantini, che noi spesso vituperiamo, sono l'anima di questa città e l'hanno portata nel bene e nel male fino a dove arriva. Dobbiamo recuperare la nostra identità stratificata e la dobbiamo rilanciare dopo i Giochi del Mediterraneo, che saranno una grande occasione di festa,

0: nel futuro, nei prossimi 25 anni, cosa vogliamo di Taranto nei prossimi 25 anni?
1: Se c'è, qual è la perla nell'ostrica di Pasolini?
0: Guarda, la perla nell'ostrica di Pasolini io me lo sono sempre domandato.
1: O è quello che hai appena detto, non lo so.
0: No, è questo lungomare, è la perla dell'ostrica di Pasolini. È il fatto che tu possa abitare dalla parte di Viale Virgilio, piuttosto che dalla parte di Via Pitagora a Taranto, piuttosto che in Città Vecchia, dovunque ti giri a 360 gradi vedi il mare. Questa è la nostra perla.
1: Antonio, di problemi ne abbiamo. Abbiamo alle spalle quella ciminiera che ci ricorda che sarà un autunno caldo. Abbiamo una città che si sta interrogando sul proprio futuro, abbiamo un patrimonio da gestire importantissimo e da posizionare nel mercato socio-sportivo economico nazionale e forse internazionale, abbiamo un ospedale nuovo che stiamo aspettando, una BRT che dovrà entrare in funzione, un ponte girevole che guardo mentre ti osservo, anzi
0: che
1: osservo mentre
0: essere,
1: ti guardo,
0: che dovrà
1: che essere nuovo entro forse un anno e qualcosa, un poco più. Abbiamo tante scommesse da vincere dal 4 settembre. Tu intanto come li vivrai questi giochi?
0: Ma con lo spirito della festa che tutti i tarantini secondo me dovrebbero mantenere, un po' anche lavorando, perché l'idea è quella di dare attraverso le attività commerciali di prossimità un servizio anche a tutte le delegazioni, a tutti i genitori, a tutti gli atleti, una presenza sul territorio importantissima. Un'atmosfera di festa che tutti dobbiamo vivere, dobbiamo imparare a vivere. A Taranto dobbiamo imparare anche, Taranto è vero, l'hai detto, è vero, è una bomba sociale, pronta ad esplodere. Ma in questa grande difficoltà che la città sta vivendo, che il tessuto economico sta vivendo, noi dobbiamo prendere il meglio dai giochi, dall'eredità dei giochi e cercare con uno spirito sano, critico ma sano, costruttivo, di viverceli con la certezza che ci lasceranno qualcosa di buono.
1: Antonio, avviciniamoci al nostro tabellone del conto a rovescio, Giovanni Talamo, che ringrazio sempre. Andiamo a... Antonio, una domanda provocatoria. Se ti scrivo un libro con l'intelligenza artificiale, me lo pubblichi domani?
0: Prima controllo che non ci sia l'intelligenza artificiale.
1: Prima di tutto.
0: Poi ti telefono.
1: Diamo un messaggio a tutti quanti.
0: Non utilizzate l'intelligenza artificiale per scrivere, neanche discorsi politici, perché ce ne accorgiamo.
1: Ce ne accorgiamo.
0: Ci sono dei software che ci consentono.
1: Ci sono anche persone che hanno cominciato a scrivere bene improvvisamente anche sui social.
0: Ci sono dei software che ci consentono di vedere la percentuale di testi copiati dall'intelligenza artificiale. Quindi noi li stiamo già usando per evitare.
1: Diciamolo a tutti, ai giovanissimi soprattutto, ragazzi, c'è tempo per essere, che vuol dire anche scrivere e leggere.
0: Ma assolutamente. Permettimi di consigliare un libro.
1: Certo.
0: Per affrontare
1: la cultura, non è mai pubblicità, guarda.
0: Questi giochi del Mediterraneo con uno spirito mediterraneo che è Predrag Matvejevic, Breviario del Mediterraneo.
1: Perché consigli questa lettura?
0: La consiglio perché veramente questa lettura è uno sguardo contemporaneo, postmoderno sul Mediterraneo. E poi permettimi di ricordarci che noi siamo la città di Alessandro Leo Grande e forse lo sguardo di Alessandro ci sarebbe stato utile per affrontare tutte le battaglie che dobbiamo affrontare.
1: E questo è il bello della scrittura, perché il suo sguardo c'è. Lo possiamo andare a trovare e lo leggiamo.
0: Lo troviamo nei libri, dobbiamo andarlo soltanto a cercare.
1: Si è eterni grazie alle parole, no?
0: Esatto.
1: Sarà banale, ma è così.
0: È la verità.
1: Altrimenti non leggeremo testi di mille anni fa.
0: È la
1: allora,
0: verità.
1: Avviciniamoci. Giovanni, 9 ore, anzi no, l'ho detto anche ieri, ho sbagliato, 9 giorni, 10 ore. 30 minuti quasi, al 21 agosto alle 20:15. Prego, accomodiamoci qui, che è stato un po' il nostro salotto di questi giorni. Conto a rovescio, noi continuiamo e fino al 21 mattina racconteremo. Prima metteva ansia, adesso non vediamo l'ora che passino. Io non vedo l'ora che arrivino le persone. Al di là della gara, della pista, dello sport che è meraviglioso, io non vedo l'ora di incontrare e conoscere nuove persone. Ho un tratto infantile che rivendico. Voglio fare nuove amicizie e voglio odorare e assaporare culture diverse dalla mia, ma che possono arricchirmi. Questa è utopia visto il momento?
0: No, dobbiamo invece superare il momento che stiamo vivendo, difficile, il momento geopolitico complesso, proprio attraverso manifestazioni come queste che ci consentono di parlarci, conoscerci, parlare in lingue diverse, affrontare anche la capacità di emanciparci all'inglese, al francese, tutte le lingue mediterranee, appunto.
1: Spagnolo.
0: Lo spagnolo. E
1: il greco.
0: Il greco che abbiamo
1: che
0: nella nostra sottopelle, praticamente. Ecco, noi dobbiamo recuperare questa memoria culturale, appunto, e metterla dentro quelle intenzioni che vivremo con i giochi. Quindi non solo l'evento sportivo, che è importantissimo, per carità, divertente anche a suo modo, però è quello che l'atmosfera dei giochi ci porterà a rimanere nella nostra memoria.
1: Taranto è una città che si appresta ad accogliere, storicamente ha accolto e ha subito, qualche volta è riuscito a cacciare, ma spesso ha subito. Questa volta la parola invasione è mai parola più bella se c'è un'invasione di colori, di accenti e di culture. Taranto sarà una città aperta, con una cittadinanza senza confini, una sconfinata cittadinanza in cui per 15 giorni 26 paesi diventeranno tarantini e noi diventeremo pezzettino di 26 paesi. Si rischia di sfociare nella retorica, ma forse è il momento di ribadire certi concetti. Noi siamo questi 26 paesi, perché lo siamo endemicamente, morfologicamente, culturalmente.
0: Noi siamo una miscellanea bellissima di tante stratificazioni, i nostri colori, la nostra lingua, i nostri dialetti sono l'unificazione di tutto questo. Permettimi di ricordare il Museo Etnografico Maiorano Nunziato, un altro dei nostri asset culturali. Ecco, tutta questa roba qui, tutto questo melting pot che noi abbiamo vissuto in questi anni, sintetizzato in quello che siamo adesso, è la ricchezza del Mediterraneo che continuiamo a celebrare con questi giochi, e non dobbiamo far altro che vivercelo e continuare ad alimentare questa diversità come ricchezza. Permettimi di dire, in un momento in cui parlare di inclusione, parlare di accoglienza è sempre complicato, ecco, noi dobbiamo oggi testimoniarla questa accoglienza, testimoniare che l'accoglienza dei popoli dell'altro è una è un elemento che può arricchire sempre la nostra comunità.
1: È un valore da acquisire. Allora io vorrei farla molto lunga questa puntata, così impara a mettere la giacca
0: sotto al sole,
1: bellissimo. Noi, come sapete, registriamo e quindi al mattino, e c'è un sole qui a destra che è nato qui.
0: Ma non potevo non mettere il vestito buono per venire da te.
1: Vabbè, sì. Ok. Allora, uno non è che nasce editore, non si diventa, si nasce editori. Allora, tanto che hai preso biglietti, il 21 agosto ci sei, seguirai quali discipline?
0: Ah, io seguirò sicuramente il calcio, perché lo Iacovone mi manca, e questo non posso negarlo.
1: Il 21 agosto riapre a tutti noi.
0: Sono molto emozionato per lo Iacovone, ma il tennis, che rappresento in una categoria bassissima di giocatori amatoriali.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Sì, io ho iniziato a giocare a tennis nel circolo Magna Grecia, che oggi si va a rinnovare, quindi mi emoziona anche quello, certo, spazio che si restituisce, certo, alla comunità. Giocare sempre molto male. Poi c'è il ciclismo, che è una delle manifestazioni che forse noi vediamo di meno. C'è il nuoto. Diciamo che io credo che noi dovremmo approfittare di tutte le manifestazioni sportive, e compatibilmente con il lavoro, che comunque ci darà un po' ci terrà impegnati per parecchio tempo.
1: Ah sì, lavoriamo tutti, per fortuna.
0: Per fortuna cercherò di godermi questi giochi, soprattutto con i miei figli, perché l'idea è che noi testimoniamo la ricchezza di questo patrimonio alle generazioni future.
1: Grazie Antonio Mandese, grazie. Contro la Rovescia oggi finisce qui, ci vediamo sempre, quindi anche domani, dopo il TG Sport di Studio 100, dopo le 14.35, intorno alle 14.40. Ciao, a domani, Conto a Rovescia continua.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonie, i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'Aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo, senz'altro, per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi, della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
5: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
6: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
7: Ma credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità. Bravo.

Sí, lo somos.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi non è proprio un cantiere quello che visitiamo. Tanto per incominciare vi dico che siamo in un luogo che tutti conoscete. Siamo all'interno della Villa Peripato. Oggi vi facciamo vedere un campo da gioco, un'eccezione nel nostro viaggio, una bella eccezione, perché alle mie spalle, a partire da ieri, è in corso di svolgimento una manifestazione che riguarda il baseball, ma più precisamente il Baseball 5, disciplina che viene introdotta all'interno dei Giochi del Mediterraneo, una sorta di spin-off di questa kermesse che tra pochissimi giorni prenderà il via a Taranto. È il momento giusto, il posto giusto direi, per farvi conoscere una disciplina, uno sport in grandissima espansione che vanta sul nostro territorio un'eccellenza direi anche nazionale. Adesso vi porto a vedere cosa c'è alle mie spalle, non ve l'immaginate nemmeno, e vi faccio conoscere una persona che ha indossato la maglia azzurra. Venite con me.

0: Ed eccolo qua, come promesso ve lo presento, qualcuno di voi già lo conosce. Parliamo di Baseball 5, ma parliamo anche di baseball. Accanto a me ho Antonio Maggio, presidente dei Triton Star. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno Dario.
0: Allora, inusuale come cornice, perché noi siamo abituati alla rotonda della Villa Peripato e quindi schiamazzi, i bambini che giocano con la palla piuttosto che con la bicicletta. Di fronte a noi c'è un diamante?
1: Sì.
0: Possiamo definire un diamantino.
1: Sì, un piccolo diamante,
0: un piccolo diamante. Alle nostre spalle invece ci sono i loghi e c'è il richiamo ad un trofeo che è in scena in questi giorni a Taranto. Oggi però spieghiamo a tutti perché siamo qua e che cos'è il Baseball 5.
1: Il Baseball 5 è una disciplina sportiva urbana, un po', se vogliamo vedere, sembra il baseball trasportato in piccoli spazi. È una disciplina sportiva che nasce nei paesi sudamericani, dove il baseball è sport nazionale, quindi i ragazzini volevano trovare un modo per giocare il baseball ovunque, un po' come qui abbiamo imparato a giocare a calcio con due pietre e un pallone. Loro hanno inventato questo gioco qui, si chiamava 4-6 schegna a Cuba, in Venezuela lo chiamano la pelotica di gomma, insomma ci sono tante varianti. A un certo punto la Federazione Mondiale ha deciso di codificarlo questo gioco e farlo diventare una vera e propria disciplina sportiva, tanto da arrivare a organizzare mondiali, campionati europei. In Italia abbiamo campionati nazionali e adesso stiamo facendo il debutto ai Giochi del Mediterraneo come disciplina.
0: Abbiamo il logone qua dei Giochi del Mediterraneo, quindi
1: siamo al debutto come disciplina dimostrativa dal prossimo Giochi del Mediterraneo.

0: Ed il ragno sarà disciplina a tutti gli effetti, ma non solo, il Baseball 5 quest'anno debutta anche alle Olimpiadi giovanili a Dakar 2026, è presente già nei giochi asiatici, nei giochi panamericani, insomma è una disciplina in fortissima ascesa.
1: Noi siamo all'interno della Villa Peripato, come ti dicevo, però io voglio far vedere, possiamo andarci sotto?
0: Certo, assolutamente
1: andiamo,
0: sì.
1: Andiamo insieme e facciamo vedere quello di cui stiamo parlando nella fattispecie, perché non c'è la rotonda, o meglio la rotonda è coperta da questo impianto semovibile che sì, è stato creato ad hoc appositamente per questo torneo, per questa, questo spin-off dei giochi del Mediterraneo che vede protagoniste diverse nazioni, proprio qui, su questo terreno di gioco.
0: Qui, sì, sì. Ieri c'è stata la cerimonia di apertura dove c'è stata una festa per la città di Taranto, quasi oltre 500 persone presenti, quindi anche un buon risultato, anzi un grandissimo risultato, consentimi di dire. C'è stato un All-Star Game, due giocatori per ogni nazionale, hanno fatto una partita dimostrativa, è stato bellissimo. Ma da stasera inizia la competizione vera e propria, quella che assegna le medaglie. Abbiamo 8 nazioni che vengono da 3 continenti diversi.
1: Quindi al di là dei giochi del Mediterraneo a livello di volume di nazioni?
0: Assolutamente, no, sono sempre nazioni
1: sempre
0: che si affacciano, però con 3 continenti, perché ci sono squadre africane, c'è la Tunisia a rappresentare l'Africa, a rappresentare l'Asia ci sono la Siria e la Turchia, e poi ci sono le squadre europee, Kosovo, Grecia, Francia, Spagna e soprattutto la nostra Italia, soprattutto la nostra Italia.
1: Ma tu giochi?
0: No,
1: tu no.
0: Ma che?
1: No,
0: no, no, no, no. Bisogna essere un grande atleta per giocare questo sport.
1: Vabbè, però il signore è stato un grande atleta, poi hai allenato anche le selezioni azzurre, se non vado errato?
0: Sì, sì, sì, ho fatto parte dei progetti Team Italy sia per la nazionale Under 12 e per un breve periodo anche per la nazionale Under 15, quindi ho avuto anche questo privilegio di indossare la casacca dell'Italia.
1: Mi spieghi qua come funziona, nel senso che il diamante bene o male abbiamo imparato a conoscerlo, anche con le gesta alle World Series, quindi bene o male.
0: Sì, sì, sì. Allora, il campo è identico, solo che è in miniatura. Un campo da baseball ha un lato, diciamo, la linea di foul arriva a 100 metri, questa invece è di 21, è di 18 metri, 15 più 3. Le basi sono posizionate a 15 metri, invece nel baseball sono a 27 metri. È un campo, ma la dinamica del gioco, la forma del campo è identica, solo che non si usano né guantoni né mazze, si gioca tutto con le mani.
1: Spiegami un attimo, quindi solo con le mani?
0: Solo con le mani. Baseball 5 proprio per quello, si gioca 5 contro 5 e si usano solo le mani.
1: Chiaro. Io ho visto qua che c'è una tribuna, poi torniamo sul campo. Ieri mi hai detto che c'erano 500 persone.
0: Sì.
1: È un'emozione importante perché Taranto inizia ad assaggiare quello che è il contesto sportivo che vivrà in maniera concreta a partire dal 21 d'agosto. Immagino siate anche onorati di essere stati i primi a toccare con mano l'entusiasmo della gente che aspetta i giochi del Mediterraneo.
0: Non ti nascondo che ieri, dopo un po', ho versato delle lacrime perché è un'emozione incredibile vedere una venue sportiva come questa che va a ricalcare quella che c'è stata ai mondiali a Hong Kong, nella mia città, a Taranto.
1: Non ci credevi?
0: Non ci credevo. Abbiamo lavorato tantissimo anche con la Federazione Mondiale, con la Federazione Italiana, affinché questo evento si potesse svolgere proprio a Taranto in questo periodo. È stato un grandissimo lavoro e un grandissimo investimento anche da parte della Federazione Mondiale e della Federazione Italiana. Quindi vedere tante persone, la città ha risposto, 8 nazioni, tante lingue, musica, gente che cantava, la Villa Peripato era viva ieri, la Villa Peripato ieri era viva, c'era gente che veniva, gente che andava. Beh, da Tarantino penso di aver reso un servizio alla mia città.
1: Antonio, la cosa che mi colpisce è l'organizzazione, perché ancora qualcosa si sta sistemando per ospitare ancora più gente oggi, perché insomma è prevista ancora un'affluenza maggiore rispetto a ieri. C'è un grande maxi schermo lì,
0: sì,
1: un grande tabellone lì,
0: sì,
1: che dà proprio senso di professionismo a questa disciplina e a questo avvenimento.
0: Assolutamente sì, vedi queste fence, queste barriere, sono tutti LED che durante la partita si illuminano e proiettano il punteggio, il nome del giocatore che è in battuta, la nazione, la bandiera nazionale, quindi proprio una venue sportiva professionale. Invece lì, su quel tabellone, va la partita live, perché tutte le partite sono in diretta sul canale YouTube della Federazione Mondiale.
1: Quindi Taranto al centro del mondo.

0: del Baseball 5?
1: Assolutamente sì, in questo momento siamo al centro del mondo.
0: Mi racconti la nostra nazionale come si proietta a questo evento? Nel senso che è un movimento in grandissima crescita quello del baseball, ne abbiamo parlato tante volte
1: in
0: interviste. Il Baseball 5 immagino che sia in rampa di lancio ancora più di quanto non si potesse credere qualche settimana fa. Taranto è uno spot, ma voglio sapere l'Italia come ci arriva.
1: L'Italia ci arriva con una formazione sapientemente guidata dal manager Maurizio Balla, che è stato un po' il pioniere di questo sport in Italia. È una programmazione che è partita innanzitutto dal grande lavoro di promozione nelle scuole, fino ad arrivare poi a costruire una nazionale che a livello europeo è competitiva, quindi noi tutti speriamo che la nazionale possa fare un bellissimo risultato, anche se ci sono delle superpotenze mondiali, perché la Francia è una potenza mondiale.
0: Ma sai, a livello di integrazione, credo che avendo una seconda e terza generazione che arriva da diversi paesi, la Francia abbia affinato poi questa disciplina.
1: Sì, diciamo che loro come federazione ci hanno puntato prima. Cioè noi come baseball in Europa dominiamo, no? Insieme all'Olanda siamo le nazioni di riferimento. Magari altre federazioni hanno cercato di riempire altri spazi, come quello del Baseball 5. Quindi sono partiti un po' prima rispetto a noi, ma noi adesso la federazione ha investito tantissimo su questo sport, stiamo investendo tutti quanti, anche noi come Tritons a Taranto pratichiamo il Baseball 5, abbiamo partecipato ai campionati nazionali, abbiamo una lega tutta tarantina, perché questo sport è bellissimo. Basta soltanto una pallina di gomma per giocare.
0: Ed è diversa da quella da baseball, quella è piena, vero?
1: Sì, quella è dura, questa è mo', perché si gioca tutto con le mani, molto veloce, il gioco è molto veloce, gli atleti sono veramente dei grandissimi atleti. E poi cosa, Dario, una cosa importante, qui nel Baseball 5, per i giochi del Mediterraneo, abbiamo il gota degli atleti in questa disciplina. Non sono venuti le under, non sono venute le seconde selezioni. Le federazioni hanno portato le migliori squadre possibili.
0: Quello che volgarmente si dicono le prime squadre.
1: Le prime squadre.

0: Abbiamo cambiato interlocutore, al mio fianco c'è Isabella D'Albesio, Team Executive Italia. Isabella, benvenuta a Taranto.
1: Grazie, grazie a Taranto per l'ospitalità.
0: Anche se a Taranto ci stai già da qualche giorno?
1: Sì, siamo arrivati un paio di giorni fa, abbiamo avuto la possibilità già di allenarci e quindi studiare il campo, tutto bene per adesso.
0: Ho qualche domanda da farti, però preferisco farla a sedere, siamo un po' più comodi, la temperatura non è proprio ottimale, però magari se ci sediamo viene un po' meglio.
1: Va benissimo.

0: Allora Isabella, ce lo siamo detti prima anche con Antonio, è un movimento in crescita, in continua espansione. Taranto diventa capitale di questo movimento in questi giorni che precedono la kermesse relativa ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
1: Sì, assolutamente, questa è un'opportunità enorme di visibilità per questa nuova disciplina e quindi siamo molto contenti di essere qua come Italia.
0: Tu rappresenti ovviamente l'Italia in questo momento, rappresenti la maglia azzurra, l'orgoglio e l'appartenenza. Questo è il messaggio da tramandare a chi la sera verrà qui a vedervi, a chi è venuto ieri, ai ragazzini che si approcciano, a tutti coloro i quali sono appassionati, ma specialmente a chi in tenera età vi guarda con degli occhi innamorati.
1: No, sicuramente indossare la maglia azzurra è sempre speciale, è sempre motivo di grande orgoglio, va rispettata e va onorata sempre.
0: In linea con quelle che sono le idee, con quello che è il messaggio, quella che è la mission dei Giochi del Mediterraneo, c'è la volontà di trasformare anche questo spin-off in una sorta di festa di popolo, ma anche di festa dei popoli. Antonio ci parlava prima di diverse rappresentative che arrivano da tre continenti, ce n'è una in particolare che rappresenta quello spirito di fratellanza, di unione che il Mar Mediterraneo lancia.
1: Ma assolutamente, facciamo l'esempio della squadra della Siria. Loro è una squadra nata in un campo profughi tra Giordania e Siria e questo penso sia una cosa molto particolare, un messaggio molto bello che loro possono dare.
0: Ti posso chiedere, fare una domanda che va oltre invece ai canoni sportivi? Taranto come risponde a questa iniziativa e che ve ne pare, insomma?

0: come team Italia della nostra città.
1: Taranto ci ha accolto benissimo, ci ha fatto subito sentire a casa e è importante quando ci si muove in gruppo con le nazionali, ovviamente noi abbiamo magari richieste particolari o orari particolari e ringraziamo le strutture che ci ospitano perché ci sono venuti incontro.

0: un'ultima domanda.
1: Sì.
0: Pensi che questa struttura, che poi verrà ovviamente smantellata, no?
1: Sì.
0: Dalla conclusione della kermesse, e questo evento possano essere da traino e possano fare da traino alla disciplina del Baseball 5 ad attecchire anche in età più piccola, ai ragazzini più piccoli, anche in virtù, anche complice il diamante di Paolo VI che può essere utilizzato per la disciplina canonica per il baseball?
1: Assolutamente sì, noi come Triton Taranto ci aspettiamo, magari chissà, questo campo possa rimanere a Taranto, non lo sappiamo, potrebbe. Non collocato proprio in questo posto qui, perché ovviamente questa è la villa per i Padu, anzi qui poi ci sarà il basket 3x3,
0: certo.
1: Quindi questo verrà smontato e montato l'altro. Però noi come Tritons perseguiremo le due strade, il baseball con il ritorno già in Serie C nel 2027, ce lo spieghiamo, ma il Baseball 5 segue una sua direttrice precisa. I due sport non sono alternativi, viaggiano insieme, sono complementari e noi vogliamo portare avanti tutte e due le discipline con la massima attenzione.
0: Non possiamo che ringraziarti, Antonio, questa la prendiamo noi.
1: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Già mi hai immaginato di un berretto fantastico.
1: Quello del cinquantesimo. Ecco, questa è una cosa importante, Dario. Nel cinquantesimo del baseball a Taranto è stato realizzato il campo e siamo riusciti a portare un evento internazionale. Neanche nei miei migliori sogni avrei potuto pensare a una cosa del genere.
0: Ci sono voluti 50 anni, ma il punto di partenza e non d'arrivo è clamoroso.
1: È clamoroso.
0: Grazie,
1: clamoroso.
0: Antonio.
1: Grazie, Dario. Grazie, Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: mangiare o non mangiare, questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sicci, mangiare o non mangiare, questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non puoi te respirare. Se ponderà la lanza,

0: Tu da firm e vuoi mangiare tu riz, la da disinfettare, c'è da mangiare l'anzalata, da chi non mi sa raggettare, e ci non muore a da ringraziare, oh colera.
1: Ciao ciao ciao.
0: Già si era un'altra estate a sta maniera.
1: Ciao ciao ciao.
0: Dicevano che avevo le cozze, non è vero.
1: Ciao ciao ciao.
0: E manco un bagno a mare per tempo fa, che si chiacchiera proprio a nuvoli di preghiera, colera.
1: Ciao ciao ciao.
0: Usiva sta dannanza tale e quale.
1: Ciao ciao ciao.
0: C'è vu trasite in da un ospedale.
1: Ciao ciao ciao.
0: Lo sorga tra loro e loro suona ballè. E per me dottore da fora sciopera dovere.
1: Ciao ciao ciao.
0: Cercamo da far sparisce su colera.
1: Ciao ciao ciao.
0: C'è no per moi per dece gli ancora ci è. Colera, colera, olè.
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Telethon. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi, poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario e credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti, ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico, da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli. Dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità. E non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.
2: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
3: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto quello che aveva, il piccolo contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero è il più gradito agli occhi del Signore.
2: Certo, allora Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziativa, Telethon, questa maratona di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare?
3: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare. Ma diffondere questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti gli scienziati, ai ricercatori, nelle università, nelle cliniche, negli istituti, non solo d'Italia ma del mondo, noi supereremo la barriera di tante malattie che oggi affliggono l'umanità.
4: Non sarà facile per la squadra di Pasinato trovare gli stessi stimoli che sono naturali giocando contro l'Inter, ma ciò non deve far dimenticare che ci è assai piaciuta la disposizione tattica della squadra che, seppur priva di Biondo, Gridelli e Paolinelli squalificati e degli acciaccati Roselli e Rocca, ha messo in angustie un centrocampo nel quale giocano Scifo e Matteoli e che davanti ha pur sempre Altobelli. E si capisce subito che il Taranto è in giornata quando, a seguito del primo corner, De Vitis, liberato da una finta di Paolucci, tocca la sfera e colpisce la base del palo, come si vede anche dalla ripetizione dal basso. Tre minuti dopo reagisce l'Inter con Fanna, che tira due volte dopo una volata di Scifo. Ma è il Taranto che tiene la palla ed imbastisce gioco, ed arriva il gol. Triangolazione dalla Costa a Paolucci. Pronto il cross e De Vitis non si lascia sfuggire l'occasione per mettere alle spalle di Zenga. Lo rivediamo dal basso. Gioca bene il Taranto anche dopo il vantaggio, agendo in contropiede. Ecco l'esempio di Russo che al 25esimo impegna il portiere della nazionale. La reazione dell'Inter giunge soltanto nel secondo tempo, complice il centrocampo tarantino che arretra di una decina di metri sotto la pressione nerazzurra. e Donatelli e compagni per mezz'ora non riescono a venire fuori dalla propria metà campo. È Altobelli a mettersi in mostra da prima all'ottavo, para Goletti, e dall'undicesimo su cross di Bergomi. Ma l'Inter non trova sbocchi. Trapattoni mette allora Piraccini al posto di Nobile e finalmente si vede qualcosa sulla corsia di destra. E manco a dirlo, è proprio Piraccini ad andare a segno al quindicesimo. Il suo primo bolide è respinto dal portiere Tarantino, che nulla può sul secondo tiro. Insiste ora l'Inter. Pasinato tenta di mettere la museruola a Piraccini mettendo Chiarenza, che prende il posto della primavera Pernisco, che ha avuto un esordio davvero lusinghiero. Ma c'è più di qualcuno che è in debito di ossigeno e la squadra milanese riesce ancora a tenere il pallino. Bella la triangolazione al 25esimo, prima del raddoppio di Altobelli, che nonostante la rete è stato annullata da un Serra già in condizioni apprezzabili. Il Taranto reagisce prontamente e, non avendo più nulla da perdere, si dispone nuovamente come nel primo tempo, agendo in contropiede. È il 35esimo quando Paolucci, anche lui già in buone condizioni, si invola in contropiede e viene steso al limite. È la posizione ideale per un mancino, infatti dalla costa indovina l'angolo più lontano e Zenga è nuovamente battuto. Ma per un inghippo tecnico, ce ne scusiamo, non possiamo mostrarvi il gol dell'interno. Col pari si va ai rigori, anche se c'è da segnalare il gol mancato da Mandelli proprio allo scadere. Batte per primo il Taranto e Paolucci va a segno. Tocca all'interista Baresi. Goletti intuisce e para. Si va così avanti con i rossoblù in vantaggio. Segnano di seguito Donatelli, Fanna, Picci, Minaudo, Serra, Altobelli. Poi tocca al Taranto ed è proprio dalla costa a suggellare una vittoria che in fondo non è assolutamente rubata.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stato una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della

La Marina Militare, l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico crocieristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche ed educative affidate alle più moderne tecnologie.

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Buonasera a tutti, oggi ci ritroviamo a Lido Gandoli perché settimane fa abbiamo cominciato a parlare di un evento che per la seconda edizione si terrà anche quest'anno nei giorni 17 e 18 di agosto. Sto parlando di Tubiduca, ne avevamo parlato accennando di quelle che sarebbero state le attività inserite in questo evento che quest'anno risulta ancora più speciale, e quindi siamo qui per parlarne in maniera più approfondita insieme ai protagonisti, con Paola Alessano, Gaia e Gabriele Duchini. Quindi ognuno di voi ovviamente parlerà e spiegherà quello che accade. Io partirei proprio da Gaia. Facciamo parlare Gaia, che in questi giorni, diciamo, si è fatta portavoce di questo evento. Gabriele è più direttamente interessato con gli eventi sportivi, e poi con te parliamo, diciamo, dell'evento in generale che si terrà il 18 agosto. Oggi noi ci troviamo su quello che sarà proprio il teatro dell'evento. Ci troviamo sulla terrazza di Bloom qui a Lido Gandoli, ed è anche quest'anno stata scelta come location ideale, come contenitore che abbraccia tutte le attività che si svolgeranno per questa edizione speciale in Tubiduca. Allora Gaia, partiamo da te, raccontiamo che cosa accade quest'anno, poi parleremo anche delle finalità, perché ormai si sta sempre più specializzando questo evento a sostegno di progetti specifici.
1: Sì, grazie Sabri. Allora, diciamo che quest'anno appunto abbiamo voluto fare tantissime attività di diverso tipo. Come raccontavamo la scorsa volta, ci saranno svariate attività creative e sportive che si svolgeranno, diciamo, partono dal 17 agosto con il torneo di beach tennis e per poi concludersi con la lezione di CrossFit diciamo condotta da Core Lab di Sabino e Lorenzo Lentini. Il giorno dopo, il 18 agosto, proseguirà il torneo di beach tennis e in parallelo, qui proprio in Bloom e anche sulla terrazza d'inoltre, ci saranno tantissime attività, tra le quali il torneo di burraco, il laboratorio di pittura, il laboratorio di uncinetto, il SAP, il Pilates al tramonto, con diversi orari. E tutte queste attività poi includono l'accesso anche al party solidale che faremo, che inizierà alle 19:30, che vedrà tre DJ differenti.
0: Adesso ne parliamo in maniera più specifica.

0: dell'evento del 18 che anche l'anno scorso ha avuto tanto successo, no? Puoi tenere tu tranquillamente il microfono intanto io passerei il microfono a Gabriele per parlare un po' di come effettivamente si può fare per iscriversi alle attività sportive e
1: Allora.
0: come sono stati ovviamente decisi gli spazi per le varie attività.
1: Ok, allora partiamo dalla prima domanda. Come ci si iscrive? Abbiamo un sito internet, tubiduca.it, nel quale, banalmente entrando, si trova la pagina relativa all'evento e quindi facendo una donazione si può fare l'iscrizione a ogni attività che si vuole fare, banalmente anche a tutte, ma lo sconsiglio perché il tempo è
0: Il
1: quello.
0: tempo è ristretto, in una giornata sarebbe
1: Esatto,
0: difficile fare
1: un po'
0: tutte le attività
1: complicato.
0: sportive. Speriamo con meno caldo, ci auguriamo, insomma.
1: Speriamo molto. E quindi niente, bisogna andare sul sito e fare la donazione e iscriversi. Riceverete un'email con un QR code che andrà presentata all'ingresso dell'evento. E questo, è così ci si
0: E così ci si
1: iscrive.
0: iscrive. Le varie zone, insomma, che ruotano attorno a questo splendido spazio di Bloom qui a Lido Gandoli, ovviamente sono quelle interessate, no? Cioè, come sono dislocate nelle varie giornate, a seconda degli orari, insomma, che ha indicato anche Gaia? Ecco.
1: Allora, partiamo dal più facile, il beach tennis. Abbiamo due campi di beach tennis qua
0: Alle
1: alle
0: spalle.
1: nostre spalle e ovviamente il torneo di beach tennis verrà svolto lì. Per quanto riguarda invece il Pilates, abbiamo a disposizione il prato di Bloom, che è tendenzialmente fresco ed è comunque un ambiente molto confortevole. Il SUP, ovviamente,
0: A mare,
1: siamo a
0: per
1: mare
0: forza di
1: perché per
0: cose.
1: forza di cose non possiamo fare altrimenti. E per quanto riguarda invece l'allenamento di cross training, anche quello verrà effettuato su questi bellissimi campi da beach tennis. E niente, il torneo del buraco, come diceva mia sorella, e l'uncinetto vengono svolti
0: Tu non
1: da
0: lo farai
1: tutti inoltre.
0: all'uncinetto, forse, no?
1: Temo di no, non si sa mai. Il tempo è poco, però l'avrei voluto fare, lo vorrei fare.
0: E poi il laboratorio di pittura, come è già successo l'anno scorso, qui con grande successo tra grandi e piccoli. E il burraco, che come mi raccontava Paola l'altro giorno, ha avuto una grande richiesta, cioè un grande ritorno a queste attività pseudo anni 90.
2: Sì, ciao Sabri. Allora, sì, diciamo che il torneo di burraco è stato veramente molto, molto ben accolto a tutte le persone a cui diciamo, l'abbiamo raccontato. Insomma, è piaciuta l'idea e credo che avremo delle grandi adesioni tra grandi e adulti e
0: I
2: ragazzi, perché
0: ragazzi.
2: comunque anche i ragazzi si divertono a giocare a burraco. Per cui, comunque, diciamo, abbiamo aggiunto quest'altra ulteriore attività così ricreativa, per sempre per creare aggregazione e soprattutto per unire i giovani, che sarebbero tutti gli amici dei miei figli, con le persone più grandi, che sarebbero, diciamo, le persone che, della mia età o anche addirittura più grandi,
0: Più
2: perché
0: grandi,
2: parteciperanno anche persone
0: certo.
2: ancora più grandi al torneo
0: Certo.
2: di Burraco. Per cui, insomma, diciamo è un evento, è un trasversale.
0: Quindi questa zona proprio rivivrà di tutte queste attività, ovviamente noi l'avevamo già anticipato, poi avremo modo anche di approfondirlo con gli ospiti speciali che ci saranno nei giorni
2: Certo.
0: 17 e 18, però quello che preme ricordare è la finalità e
2: Certo.
0: ovviamente anche la destinazione di quello che sarà raccolto quest'anno.
2: Allora, noi quest'anno, rispetto all'anno scorso, che abbiamo organizzato un evento di raccolta fondi per Telethon in collaborazione con Telethon, siamo riusciti, diciamo, a veicolare invece la raccolta fondi su due fronti per noi molto importanti. Uno è appunto esattamente il progetto di ricerca proprio sulla malattia specifica che purtroppo ha colpito Fabio, e quindi sulla malattia da prioni, quindi destinando una parte del raccolta fondi a un ricercatore che è Emiliano Biasini, che collabora con Zanusso e i quali appunto portano avanti il progetto di ricerca. E poi sono orgogliosa di dire una cosa, ci tenevamo tanto e sono sicura che Fabio, diciamo, appoggia senz'altro questa iniziativa. Destineremo anche una parte della raccolta fondi al reparto di neurologia dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove il primario, il professor Boero, ci ha all'epoca veramente

0: parte accompagnato, parte sono stati di una bravura incredibile e quindi proprio per dare quel piccolo contributo anche a tutte le persone che purtroppo chi ha queste malattie un passaggio da un reparto di neurologia lo fa sempre, quindi è utile, è importante per noi dare il nostro contributo anche a loro. Ecco.
1: Allora, noi intanto ci ritroveremo a parlare anche, credo, no, col professor Boero.
0: Ma certo,
1: la sera dell'evento, la sera diciamo conclusiva dell'evento. E intanto io vi invito a seguire anche la pagina Tubiduca, della Tubiduca ITS, di questa associazione che si è creata proprio a sostegno di questo progetto. Passo il microfono a Gaia, che stava già partendo con l'esposizione di quello che sarà l'evento del 18, che è sì una grande festa come è successo l'anno scorso, ma che è una festa che ha davvero coinvolto e travolto tutti, proprio per la finalità, proprio per le presenze insomma, dei rappresentanti scientifici e poi perché molta gente si è avvicinata a questa tematica.
2: Assolutamente sì, infatti l'obiettivo dell'evento di quest'anno è aumentare sempre più partecipazione e quindi rendere proprio un evento trasversale sia in termini di interessi che le persone possono avere, quindi scegliendo la propria attività, che in termini di età, perché insomma c'è il messaggio che vogliamo lanciare, è proprio di essere tutti uniti e di far trasportare tutte le persone con un'ondata di amore e di energia per dare un gesto di speranza. Per quanto riguarda poi il party solidale che accoglierà tutti una volta finite le attività, ci saranno 3 DJ, si inizierà alle 18 con una musica lounge
1: di Paolo Tedeschi, esatto. Proprio gli amici proprio,
2: esatto.
1: Sono venuti insomma a sostenere il progetto.
2: Assolutamente sì, e poi arriverà il contributo di un nostro carissimo amico che è Gianni Tagarelli, in arte Gruba. E poi ci sarà anche Mastro,
1: che non può mancare,
2: non
1: mai,
2: può mancare. Lui sta,
1: evento,
2: sta coordinando il torneo di beach tennis, ma verrà anche a farci ballare. E poi ci saranno chiaramente le premiazioni del torneo di Burraco e il torneo di beach tennis e anche un piccolo intervento del primario Gianni Boero, che insomma è stato molto, molto vicino sia sotto un punto di vista medico che umano.
1: Benissimo, allora l'invito è quello appunto di seguire, intanto iscrivetevi alle attività sportive, all'uncinetto, al torneo di aspetta che c'è Paola che voleva dire qualcosa.
0: Una cosa, sì. Che durante l'evento insomma noi offriamo una pericena, quindi comunque ci mettiamo qui, facciamo una spadellata, facciamo un primo con qualche altra cosa di antipasto, le classiche cose pugliesi,
1: un aperitivo, insomma,
0: un aperitivo, il drink, quindi comunque voglio dire è una serata per stare tutti quanti insieme, diciamo insomma di aggregazione, in cui comunque ci saranno anche dei sorrisi, ma dei sorrisi molto, come dire, molto pensati, ecco, un sorriso che comunque è ancora più pieno, certo. Perché l'obiettivo credo che sia un obiettivo importante.
1: E allora, per raggiungere questo obiettivo importante, ovviamente, come vi dicevo, seguite la pagina di Tubiduca, partecipate con una piccola donazione e oppure partecipate attivamente a questo evento. Lido Gandoli vi aspetta, intanto ringraziamento a tutta la famiglia Alessano, Paola Alessano, Gaia e Gabriele Duchini, che troverete agli ingressi con i loro sorrisi, insomma, tra un torneo e l'altro, insomma, a darvi il benvenuto a questa seconda edizione di Tubiduca. Grazie Paola, grazie Gaia, grazie Gabriele, e noi ovviamente in Studio 100 ci saremo. Grazie a tutti.

0: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va pareggiato.
1: Ah no, un pareggio è l'altro
3: Prendono l'allenamento.
4: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Tara. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allo Jacobone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
6: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
7: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
7: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
6: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
7: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
8: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
6: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
8: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento.

0: Dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
1: Sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
1: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord, e a noi fa solo bene.
0: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
1: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Ma noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? Non,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Ma, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
7: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio portano?
8: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
8: No, conoscendo il loro allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita e non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
8: Scusa.
2: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
8: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
8: Sì, essendo del sud ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
7: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da Mancini?
8: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
9: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
9: No, siamo professionisti, ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
9: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
9: Va bene, arrivederci.
2: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
10: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
10: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
10: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
11: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
11: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
11: Sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
11: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Show.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano pensate per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. E tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente. Significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Ball, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Christian Ball, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore.

0: della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora, non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po', gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo, e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
2: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio,
2: Pirlo,
0: eh? D'Amico.
2: Mi ha sentito, perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede del portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
2: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: numero 7 di Studio 100.
1: Silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: Scivola?
7: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vedere un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
12: Arrestato un 17enne di Taranto, ritenuto responsabile del ferimento a colpi di pistola di un 22enne avvenuto nella notte di San Lorenzo a Marina di Pulsano. Il giovane avrebbe sparato 3 colpi dopo una lite, ferendo la vittima ad una gamba. I carabinieri lo hanno individuato grazie alle immagini di videosorveglianza e ora è accusato di tentato omicidio. Dopo le proteste dei cittadini, il comune corre ai ripari sui divieti di sosta legati ai giochi del Mediterraneo. Si punta ad ampliare le aree di parcheggio con l'apertura senza limiti di orario della caserma Mezzacapo e l'ipotesi di utilizzare anche la ex stazione Torpediniere. Da Palazzo di Città però si precisa, alcune restrizioni sono indispensabili per garantire il regolare svolgimento delle gare. Le parole del sindaco Bitetti. Il porto di Taranto si prepara ad avere una nuova stazione marittima dedicata alle crociere. Taranto Cruise Port ha presentato il progetto per realizzare un terminal di circa 2500 metri quadrati al molo San Cataldo, superando così le tendostrutture provvisorie utilizzate negli ultimi anni. L'obiettivo è completare l'opera entro la stagione croceristica del 2027. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca, è scattato l'arresto per tentato omicidio nei confronti di un 17enne tarantino accusato di aver colpito a colpi di pistola un 22enne nella notte di San Lorenzo a Marina di Pulsano. E si ricerca ancora il complice. Il servizio del direttore Dario Galitelli.
13: Svolta nelle indagini sul tentato omicidio avvenuto nella notte dell'11 agosto a Marina di Pulsano. Un ragazzo di 17 anni tarantino è stato rintracciato dai carabinieri e trasferito nel carcere minorile di Lecce. Il fermo è stato eseguito su disposizione del pubblico ministero. Lelio Festa, il minore, assistito dal suo avvocato difensore Giuseppe D'Ippolito, avrebbe reso dichiarazioni spontanee ammettendo le proprie responsabilità. Proseguono intanto le indagini per individuare il presunto complice che quella notte sarebbe stato alla guida dello scooter utilizzato per raggiungere la vittima. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona che avrebbero ripreso alcune fasi dell'agguato. Secondo la ricostruzione investigativa, i due sarebbero arrivati in moto nei pressi di un locale della Litoranea. Il 17enne sarebbe quindi sceso dal mezzo, avrebbe inseguito il 22enne di Monteiasi e successivamente avrebbe esploso 2 colpi di pistola. Uno dei proiettili ha raggiunto il giovane a un braccio, trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile. Le sue condizioni non sono comunque considerate gravi e resta ricoverato in ortopedia. Sul caso lavorano i carabinieri della compagnia di Manduria, del nucleo investigativo provinciale e della stazione di Pulsano. Gli investigatori stanno cercando di chiarire anche il movente. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di una spedizione punitiva e non di una lite degenerata improvvisamente.
12: È notte movimentata in Corso Italia a Taranto. Intorno alle 3, un incendio ha coinvolto 2 autovetture, una Fiat 500 ed una Smart, parcheggiate nei pressi di via Lago di Scanno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato impegnati nei rilievi e negli accertamenti utili a ricostruire quanto accaduto. Restano però ancora da chiarire le cause dell'incendio. E voltiamo adesso pagina. Dopo le proteste dei cittadini, il Comune interviene sui divieti di sosta legati ai giochi del Mediterraneo. Si punta ad ampliare i parcheggi con la caserma Mezzacapo aperta senza limiti di orario e l'ipotesi di utilizzare anche l'ex stazione Torpediniere. Palazzo di Città ribadisce però che alcune restrizioni sono necessarie per le gare.
13: Dopo le proteste e le segnalazioni arrivate dai cittadini, il Comune di Taranto interviene sulla questione dei parcheggi e dei divieti di sosta previsti durante i giochi del Mediterraneo, annunciando nuove misure per ridurre i disagi ai residenti. L'amministrazione punta innanzitutto ad aprire senza limitazioni di orario le aree della caserma Mezzacapo in via Principe Amedeo, già utilizzate come parcheggio gratuito. Al vaglio anche l'attivazione di un'ulteriore area all'interno del complesso dell'ex stazione Torpediniere, normalmente resa disponibile soltanto in occasione della Settimana Santa. Una riunione al comando della polizia locale ha fatto il punto sulla situazione della mobilità e nelle prossime ore è prevista anche una conferenza stampa dedicata alla viabilità durante i giochi. Dal comune intanto arriva l'invito a ridimensionare le preoccupazioni. Le interdizioni permanenti alla sosta riguarderebbero infatti soltanto alcuni tratti di Corso Umberto e di Corso Due Mari, di Lungomare e una parte di Via Nitti. Nelle altre strade interessate invece i divieti saranno limitati a determinate fasce temporali e collegati allo svolgimento delle competizioni. Dove le restrizioni restano resteranno in vigore per tutta la durata dei giochi, la scelta sarebbe legata all'alternanza tra gare, prove degli atleti, una necessità organizzativa sulla quale Palazzo di Città mantiene una linea netta. Eliminare quei divieti, spiegano dagli uffici comunali, rischierebbe di compromettere il regolare svolgimento dell'evento. L'obiettivo resta dunque trovare un equilibrio tra le esigenze della manifestazione internazionale e quelle dei residenti, soprattutto sul fronte dei parcheggi.
12: E proprio su questo tema vi facciamo ascoltare le dichiarazioni del sindaco Bitetti, raccolte dal direttore Dario Galitelli a margine della presentazione di Waiting for the Games tenutasi oggi a Palazzo di Città. Ascoltiamo.
14: Sindaco, uno dei problemi che si è palesato e che si paleserà probabilmente questa kermesse è quello dei parcheggi. Taranto è una città in sofferenza dei parcheggi, già in una situazione normale. In questo momento ritenete di aver approntato tutto il possibile?
15: Abbiamo fatto anche di più, abbiamo individuato 5 aree nel perimetro della città, tanto per il versante orientale quanto per il versante occidentale. Da questo punto di vista sappiamo che è un evento importante, un evento che attirerà le attenzioni di quasi tutto il mondo, quindi punteranno gli occhi sulla nostra città, quindi è un momento per mettere in bella vista, per creare una cartolina di quelle che sono le nostre bellezze, di un territorio che è pieno di potenzialità e chiaramente va abbinato però un sacrificio da parte di tutti. Io non la vedo assolutamente tragica, lo spiegheremo con una apposita conferenza stampa. Siamo al lavoro per creare le condizioni migliori, quindi per ridurre i disagi al minimo, però ecco, dobbiamo abituarci ad essere ospitali e a fare qualche sacrificio. Se vogliamo il cambiamento tanto auspicato, ogni tassello che stiamo mettendo in campo riguarda un cambiamento che servirà a migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi.
12: Il porto di Taranto avrà una nuova stazione marittima per le crociere. Taranto Cruise Port realizzerà un terminal di circa 2.500 metri quadrati al molo San Cataldo, sostituendo le strutture provvisorie. L'opera dovrebbe essere completata entro il 2027 e sarà accompagnata da un'estensione della concessione di 11 anni. Giuseppe Delisanti.
16: Il porto di Taranto si prepara a cambiare volto nel settore crocieristico. Taranto Cruise Port, società del gruppo turco Global Ports Holding, che gestisce il traffico crocieristico dello scalo, ha presentato il progetto per una nuova stazione marittima al Molo San Cataldo. L'iniziativa rientra nell'accordo procedimentale avviato a febbraio con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, che prevede anche un'estensione di 11 anni della concessione. Il nuovo terminal sorgerà nell'area del Molo San Cataldo Ovest, su una superficie complessiva di circa 9.400 metri quadrati. L'edificio sarà di circa 2.500 metri quadrati e ospiterà le attività di imbarco, sbarco e transito dei passeggeri e dei bagagli. La struttura nasce soprattutto dalla mancata ultimazione dell'immobile Falanto, che avrebbe dovuto svolgere questa funzione. Negli ultimi anni TCP ha dovuto utilizzare 2 tendostrutture provvisorie, con costi significativi di montaggio e smontaggio. Per ora non sono stati resi noti né l'investimento complessivo né un cronoprogramma dettagliato. L'obiettivo dichiarato però è chiaro: completare la nuova stazione entro la stagione crocieristica 2027 e mettere definitivamente da parte le strutture temporanee.
12: E adesso sanità, fino a 3.000 euro alle donne pugliesi tra i 27 e i 37 anni per il social freezing. Per l'ASL di Taranto stanziati oltre 81.000 euro, il contributo regionale è rivolto a chi ha un ISEE fino a 30.000 euro e risiede in Puglia da almeno 12 mesi. I dettagli nel servizio. Fino a 3.000 euro per le donne pugliesi che scelgono di preservare la propria fertilità attraverso il social freezing e il contributo previsto dalla Regione Puglia per sostenere la crioconservazione degli ovociti.

0: offrire un aiuto concreto a chi intende rinviare il progetto di maternità. La misura è rivolta alle donne tra i 27 e i 37 anni, residenti in Puglia da almeno un anno e con un ISEE ordinario non superiore a 30.000 euro. Il contributo, riconosciuto una sola volta nella vita, coprirà le spese documentate per la procedura effettuata in strutture pubbliche o private, accreditate e autorizzate. Le domande potranno essere presentate da giovedì 13 agosto con la pubblicazione dell'avviso sul VURP e fino alla mezzanotte del 60° giorno successivo. Le richieste dovranno essere inoltrate alla propria ASL tramite PEC oppure consegnate al distretto sociosanitario di residenza. Per l'ASL di Taranto, nello specifico, sono stati stanziati 81.556 euro per il biennio 2026-2027. Le domande saranno ordinate in base agli ISEE e a parità di valore all'età e alla data di presentazione. La Regione ha destinato complessivamente 600.000 euro alla misura, ripartiti tra le 6 province pugliesi. L'obiettivo è ampliare l'accesso alla preservazione della fertilità anche alle donne che non rientrano nei percorsi di crioconservazione già garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale per ragioni mediche, come nel caso delle pazienti oncologiche.
1: I tutor sulla statale 100 nel territorio di Mottola sono tornati attivi dopo la sospensione per le nuove norme sull'omologazione. I dispositivi presenti su 5,6 km verso Taranto mirano a ridurre la velocità e migliorare la sicurezza. Ce ne parla Dario Galitelli.
2: Sono tornati in funzione i tutor per il controllo della velocità media sulla statale 100 nel territorio di Mottola. I dispositivi sono stati riposizionati e riattivati dopo una breve sospensione necessaria per adeguarsi alle nuove disposizioni previste dal decreto ministeriale dell'8 giugno 2026, che disciplina omologazione, taratura e verifiche di funzionalità dei sistemi di rilevazione della velocità. Il controllo riguarda un tratto di circa 5,6 km in direzione Taranto, considerato tra i più delicati dell'asse Bari-Taranto per intensità di traffico e numero di incidenti. Negli ultimi mesi, proprio i dubbi sull'omologazione dei dispositivi erano stati alla base di numerosi ricorsi contro le sanzioni. Con l'entrata in vigore della nuova normativa, i tutor reinstallati dovrebbero ora rispondere ai requisiti tecnici previsti dal decreto. La decisione del Comune di Mottola, sostenuta dal Comitato Strade Sicure, punta soprattutto a rafforzare la sicurezza su un tratto caratterizzato da carreggiate strette, curve e in alcuni punti dall'assenza dello spartitraffico centrale. Il limite resta fissato a 70 km orari e il sistema calcola la velocità media percorsa tra i punti di rilevazione. Secondo i promotori dell'iniziativa, nei quasi 2 anni di precedente funzionamento, il tutor avrebbe contribuito a ridurre sensibilmente la velocità dei veicoli e gli incidenti più gravi. La riattivazione arriva proprio nel periodo di maggior traffico estivo, con l'obiettivo dichiarato di prevenire comportamenti pericolosi e aumentare la sicurezza lungo una delle arterie più pericolose del territorio.
1: È presentato questa mattina ufficialmente il nuovo volto di Palazzo Nove Lune. Restaurato e trasformato in studentato, lo storico edificio offre 22 alloggi per studenti e ricercatori. Il servizio.
0: Dalle stanze segnate dal tempo ad una nuova casa per chi studia e fa ricerca a Taranto, Palazzo Nove Lune, nel cuore della città vecchia, cambia volto dopo un importante intervento di restauro e riqualificazione. Il progetto è stato presentato oggi a Palazzo di Città, dove sono stati illustrati gli interventi che hanno trasformato lo storico edificio in un moderno studentato.
3: Ricordo a tutti che questo palazzo è crollato diversi anni fa, quindi l'abbiamo rimesso su d'intesa con la soprintendenza e abbiamo deciso di destinarlo attraverso un finanziamento del CIS, sono 2 milioni e mezzo di euro circa di intervento alla presenza appunto degli studenti. È il primo studentato della città, noi non ne abbiamo altri ufficiali, quindi per la prima volta Taranto avrà un luogo dove gli studenti potranno vivere, avere momenti di studio, di convivialità, di socializzazione ed è nel cuore della città vecchia e traccia una linea. Ci conferma che il nostro indirizzo di portare gli studenti come parte del tessuto di rigenerazione sociale e urbana di questa porzione di città dell'isola è la strada giusta. Dopo Palazzo Nove Lune arriverà il momento di Palazzo Calò, nel frattempo c'è anche l'avvio dei lavori previsto entro l'anno di Palazzo Frisini.
0: Consegnato lo scorso mese ad Adisu Puglia, Palazzo Nove Lune dispone di 22 alloggi completamente arredati, destinati a studenti fuori sede e ricercatori universitari. Gli spazi mantengono il legame con la storia e l'archivio l'architettura dell'edificio, integrandolo con servizi moderni. Alle camere private si aggiungono infatti aree comuni per lo studio, la socializzazione e il relax.
3: Abbiamo firmato già la convenzione con Adisu, quindi loro entreranno nel palazzo non appena viene completato in via definitiva con la rimozione delle aree di cantiere, quindi nei prossimi giorni, io credo da settembre, procederanno loro agli allestimenti delle stanze e da gennaio potremo ospitare i primi studenti, quindi non

0: Vediamo allora che si arrivi all'ingresso dei primi giovani che animeranno questo palazzo.
1: E Taranto entra sempre più nel clima dei giochi del Mediterraneo. Presentata a Palazzo di Città, Waiting for the Games, la manifestazione in programma il 18 e 19 agosto, con due giornate dedicate a sport, mare e cultura e promozione del territorio. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: Presentata questa mattina a Palazzo di Città, Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo, la manifestazione in programma a Taranto il 18 e 19 agosto, a pochi giorni dall'apertura ufficiale dei giochi. Due giornate dedicate a sport, mare, partecipazione, cultura e valorizzazione del territorio, pensate come ulteriore tappa di avvicinamento alla grande manifestazione internazionale. A illustrare l'iniziativa sono stati il sindaco di Taranto Piero Bitetti e Filippo Marcoleoni, coordinatore del tavolo tecnico allo sport dell'amministrazione comunale. Nel corso della conferenza sono state presentate le attività previste nelle due giorni e le diverse discipline sportive coinvolte. Spazio anche al confronto con i talk, lo sport che unisce il Mediterraneo, idee, esperienze e prospettive verso i giochi del Mediterraneo, che vedrà la partecipazione di protagonisti del mondo sportivo, chiamati a confrontarsi sui valori dello sport e sulle capacità di creare legami tra popoli e territori. L'iniziativa però punta ad andare oltre l'aspetto agonistico, valorizzando anche le eccellenze locali e le opportunità di promozione del territorio. Presente anche una delegazione della società Mediterraneo Village impegnata nel campionato di Serie C maschile di pallanuoto guidata dal tecnico Michele Moccia.
3: Taranto, città dello sport, i giochi saranno un trampolino di lancio, ma poi dobbiamo caratterizzarci e due giornate, una per gli sport a terra, l'altra per gli sport d'acqua, molto importante perché abbiamo una caratteristica in più e allo stesso tempo un'attenzione a quello che è il messaggio che tramite lo sport vogliamo lanciare. Lo sport che unisce, lo sport che punta al benessere della popolazione, lo sport quale veicolo di attrattività.
4: Credo abbia già cambiato il volto questa città e quindi era giusto organizzare un evento preparatorio e di avvicinamento a questo grande evento che vedrà partecipe e protagonista tutta la città, coinvolgendo le società del territorio, le società sportive, le associazioni sportive di questo territorio. Quindi trasformeremo Taranto in una vera e propria palestra a cielo aperto.
5: Fortunatamente, grazie ai Giochi del Mediterraneo e alla presenza di nuove strutture si è rinsaldato un legame che a mio modo di vedere sarebbe dovuto essere fondamentale tra sport acquatici e una città come quella nostra, la città dei due mari. Complimenti all'organizzazione di questo evento che ci porterà il 18 alla Lega Navale dalla mattina alla sera con una serie di sport acquatici, manifestazioni e dimostrazioni per mostrare alla città la bellezza e l'importanza di questi sport.
1: E sempre in occasione dei Giochi del Mediterraneo, dal 20 agosto al 3 settembre, concerti, spettacoli, mostre, tour, degustazioni e sport animeranno la città, valorizzandone cultura, tradizioni e identità.
2: I Giochi del Mediterraneo non saranno soltanto sport. Dal 20 agosto al 3 settembre Taranto sarà animata da Vivi Taranto, Vivi i Giochi, il calendario di eventi pensato per accompagnare le competizioni e trasformare la manifestazione in una grande occasione di promozione del territorio. Per oltre due settimane piazze, musei, monumenti e luoghi simbolo della città ospiteranno concerti, spettacoli, mostre, DJ set, visite guidate, degustazioni e iniziative sportive. Si parte il 20 agosto con la parata aspettando i giochi e con l'apertura del Fan Village in Piazza Garibaldi, che resterà attivo fino al 3 settembre. Grande spazio alla musica con il Pelagos World Music Festival e con il Mediterranean Game Music Village e gli appuntamenti dell'Orchestra della Magna Grecia. Tra gli eventi più attesi, il 25 agosto il concerto dedicato a Michael Jackson, il 30 agosto Pier Davide Carone con l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia, il 31 agosto Symphonic Beatles. Non mancheranno cultura e archeologia, al Martandra in scena l'atleta di Taranto, mentre la Città Vecchia sarà protagonista di tour tra ipogei, storie e tradizioni. Spazio anche all'enogastronomia, all'inclusione sportiva e alle iniziative nei comuni della provincia, tra cui la grande festa dello sport mediterraneo a Monte Mesola. Il programma si chiuderà il 3 settembre con i closing party. Tutti gli eventi saranno gratuiti, salvo quelli per i quali è prevista la prenotazione. L'obiettivo è chiaro: fare dei giochi una vetrina internazionale non solo per lo sport, ma anche per cultura, identità e bellezze di Taranto.
1: E rimaniamo ancora sulla nostra pagina dedicata ai Giochi del Mediterraneo. In occasione della loro apertura a pochi giorni, Taranto accoglierà il 19 agosto la Croce degli Sportivi, simbolo di pace e fraternità, che sarà esposta nella Cattedrale

0: di San Cataldo per tutta la durata della manifestazione. Ce ne parla sempre il direttore Dario Galitelli.
1: La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la croce degli sportivi, simbolo di fraternità e pace che accompagnerà i 20esimi giochi del Mediterraneo. L'appuntamento è per mercoledì 19 agosto alle 19 nella Basilica Cattedrale di San Cataldo, dove l'opera sarà consegnata durante la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Alla cerimonia saranno presenti anche i rappresentanti di Atletica Vaticana e una delegazione di atleti. La croce è stata realizzata dall'artista John Cornwell, utilizzando 15 legni provenienti da diverse parti del mondo, dalla Terra Santa alla Cina, un'opera che vuole trasformare le diversità culturali in un messaggio di unità, richiamando i valori dello sport come strumento di inclusione, incontro e formazione. La Croce degli Sportivi ha già accompagnato importanti appuntamenti internazionali, da Rio 2016 a Parigi 2024, passando per il Giubileo dello Sport del 2025 e Milano Cortina 2026. A Taranto resterà nella Cattedrale di San Cataldo per tutta la durata dei Giochi del Mediterraneo. Monsignor Miniero ha sottolineato come lo sport possa superare divisioni, provenienze e credo, invitando soprattutto i giovani a sentirsi costruttori di pace. Un messaggio di fraternità che alla vigilia dei giochi vuole unire simbolicamente tutti i paesi del Mediterraneo.
0: Il Martà dà il benvenuto agli oltre 4.000 atleti che raggiungeranno Taranto in occasione dei giochi con una campagna che unisce sport, storia e cultura nel segno dell'incontro e della pace. Il servizio. Da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi, è il messaggio che il Martà lancia ai partecipanti ai 20esimi Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. La campagna di benvenuto realizzata dal museo insieme al comune di Taranto prende spunto da un'anfora panatenaica del V secolo a.C., rinvenuta a Taranto nel 1911, che raffigura due pugili, un'immagine che collega l'antica tradizione sportiva della Magna Grecia alle competizioni di oggi. Un messaggio che, come spiega la direttrice del Martà, Stella Falzone, va oltre la gara. In questo slogan c'è un messaggio di pace, di dialogo, una missione collegata alla pratica sportiva che va oltre la gara pura e semplice. Un'idea che affonda le radici nell'antichità, quando durante i giochi di Olimpia la cosiddetta tregua olimpica sospendeva guerre e conflitti. Il messaggio è rivolto agli oltre 4.000 atleti e delegazioni che arriveranno a Taranto e si lega alla mostra L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, aperta fino a gennaio 2027 con reperti antichi accostati ai campioni moderni da Iacovone a Pilato, Palmisano e Chiurlia. La campagna partirà il 15 agosto, giorno in cui il Martà sarà aperto straordinariamente dalle 10.30 alle 18.30. Alle 11 è prevista una visita guidata alla mostra, compresa nel biglietto di ingresso, dedicata anche alle recenti ricerche sull'atleta di Taranto. E così a Taranto la sfida torna ad essere anche un incontro, cambiano gli atleti e cambiano i tempi, ma il messaggio resta quello che arriva dall'antichità. Prima della vittoria c'è la possibilità di riconoscersi nell'altro. L'ASS Taranto introduce agevolazioni per gli iscritti ai sindacati, con particolare attenzione a lavoratori in cassa integrazione e persone in difficoltà economica. Sconti previsti anche per chi aveva già acquistato l'abbonamento. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
2: La ASS Taranto ha attivato dal 10 agosto una nuova convenzione con le organizzazioni sindacali aderenti, rivolta a tutti i loro iscritti senza distinzione di categoria o settore lavorativo. L'obiettivo è rendere il calcio più accessibile, soprattutto in un momento difficile per molte famiglie del territorio. Particolare attenzione viene riservata ai lavoratori in cassa integrazione e a chi sta affrontando difficoltà economiche o occupazionali. La società ha deciso, inoltre, di venire incontro anche agli abbonati che avevano già sottoscritto la tessera prima dell'entrata in vigore della convenzione e che quindi non avevano potuto usufruire delle nuove agevolazioni. Gli interessati dovranno rivolgersi alla propria organizzazione sindacale, comunicando i dati richiesti e le modalità con cui è stato acquistato l'abbonamento. Le singole segnalazioni saranno poi valutate dalla società. Una scelta che conferma la volontà del Taranto di rafforzare il rapporto con i tifosi e con il territorio, favorendo una partecipazione sempre più ampia allo stadio.
0: E con questo servizio si conclude il nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo condotto da Giuseppe Degli Santi. Grazie per averci seguiti.
3: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio. La SS Taranto ha chiuso il suo ritiro a Chianciano Terme. Nelle ultime gare di ieri nel triangolare la società rossoblù è inceppata contro la Lucchese, ma poi si è riscattata nel match contro l'Acquaviva per 3-0. Annullato l'allenamento congiunto per la sfida con l'Ilva Maddalena. Tutti i dettagli nel servizio. La SS Taranto chiude al secondo posto il triangolare disputato da Acquaviva di Montepulciano nell'ultimo appuntamento del ritiro precampionato. La formazione di Alberto Giuliatto ha iniziato il torneo con una sconfitta per 2-0 contro la Lucchese, decisiva la doppietta di Ferrante, mentre il rosso-blu non è bastata l'occasione avuta da Delvino per riaprire la sfida. La Lucchese ha poi superato con lo stesso risultato anche i padroni di casa dell'Acquaviva grazie alle due reti di Joé, conquistando così il primo posto nel triangolare. Nell'ultima gara invece il Taranto ha reagito con una prestazione convincente, battendo 3-0 l'Acquaviva, formazione che milita in promozione. Dopo le rotazioni effettuate da Giuliatto sono andati a segno Oltremarini, Rajkovic e ancora Oltremarini, autore di una doppietta. È stato inoltre annullato l'allenamento congiunto previsto contro l'Ilva Maddalena. Il Taranto rientra così in città, chiudendo il ritiro e proseguendo la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Il marchio Taranto FC sarà concesso gratuitamente alla SS Taranto Calcio, è quanto deciso dall'Assemblea degli Associati dell'APS Taras, ma la richiesta della società rossoblù era quella di ottenere una concessione definitiva del marchio per poterlo utilizzare stabilmente come proprio logo. Per ora invece si tratta di un'apertura che dovrà essere formalizzata nelle prossime settimane. Guardiamo il servizio. La notizia è arrivata dopo l'assemblea degli associati dell'APS Taras 706. Il marchio Taranto FC di proprietà dell'associazione sarà concesso gratuitamente in uso alla SS Taranto Calcio. Ma sul tavolo in realtà c'era una richiesta più ampia da parte della società rossoblù. L'obiettivo della SS Taranto Calcio era quello di arrivare a una concessione definitiva del marchio affinché potesse diventare a tutti gli effetti il logo della società e non semplicemente essere utilizzato attraverso un accordo temporaneo. La decisione dell'APS Taras dunque rappresenta un'apertura importante, ma non coincide ancora con quella che era la richiesta originaria del club. Il marchio viene messo a disposizione gratuitamente, ma le modalità e soprattutto la durata dell'utilizzo dovranno essere ancora definite. Nelle prossime settimane, infatti, associazione e società saranno chiamate a formalizzare i dettagli dell'intesa. Si dovrà stabilire come il marchio potrà essere utilizzato, per quanto tempo e con quali modalità. Il punto centrale resta quindi quello della titolarità e della concessione. La PS Taras mantiene la proprietà del marchio Taranto FC, mentre la SS Taranto Calcio potrà utilizzarlo gratuitamente, ma, almeno per il momento, non si parla ancora di un trasferimento definitivo o di una concessione senza scadenza. È una distinzione tutt'altro che secondaria, soprattutto sul piano simbolico, perché dietro quel marchio c'è una parte importante dell'identità recente del calcio tarantino e la volontà della società era proprio quella di poterlo assumere stabilmente come proprio logo. La strada dunque è stata aperta. Ora bisognerà capire se nelle prossime settimane associazione e società riusciranno a trasformare questa concessione gratuita in un'intesa definitiva, andando incontro alla richiesta iniziale della SS Taranto Calcio. Secondo test precampionato e seconda vittoria per il Martina Calcio nel ritiro di Valdagri. La squadra di Giuseppe Laterza ha battuto il Moliterno per 7-0, nonostante un buonissimo primo tempo, ben 6 gol della squadra della Valle d'Itria. In gran forma Michele Silvestro. Guardiamo tutto nel servizio.
1: Seconda uscita precampionato e seconda vittoria per il Martina, impegnato nel ritiro di Villa d'Agri. La squadra di Giuseppe Laterza ha superato con un netto 7-0 la Polisportiva Moliterno, formazione che milita nel campionato di promozione lucana. Partita subito in discesa per i biancazzurri, capaci di chiudere il primo tempo con ben 6 reti. Grande protagonista Michele Silvestro, autore di una tripletta. A completare il tabellino nella prima frazione sono state le reti di Correnti, Cruz e Battista. Nella ripresa Laterza ha dato spazio a diversi giocatori, sfruttando il test per aumentare il minutaggio dell'intero gruppo e valutare la condizione dei suoi ragazzi. Il Martina ha continuato a gestire la gara senza particolari difficoltà, trovando anche la settima rete. A firmarla è stato il giovane Pastore, che ha fissato il risultato sul definitivo 7-0. Un altro test positivo dunque per il Martina, che prosegue il lavoro in ritiro con indicazioni incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti della stagione.
0: Passando adesso al futsal, la New Taranto ha confermato Fabrizio Tomassini nello staff tecnico rossoblu per il terzo anno consecutivo. Il tecnico tarantino sarà il vice di Nicola Masiello in prima squadra e continuerà a guidare l'Under 19 nazionale. Un doppio incarico nel segno della continuità.
1: La New Taranto conferma Fabrizio Tomassini nello staff tecnico rossoblu. Per il terzo anno consecutivo il tecnico tarantino farà parte dell'organico della prima squadra, ricoprendo il ruolo di allenatore in seconda al fianco di Nicola Masiello. Una conferma importante per la società che sceglie di dare continuità al lavoro avviato nelle scorse stagioni. Tomassini continuerà infatti a mettere la propria esperienza anche al servizio dei giovani, mantenendo la guida dell'Under 19 nazionale. Un doppio incarico che gli permetterà di seguire da vicino il percorso di crescita dei talenti rossoblù e di contribuire alla loro valorizzazione all'interno del progetto tecnico del club. La New Taranto punta dunque sulla continuità e sulla conoscenza dell'ambiente, confermando una figura che rappresenta un punto di riferimento sia per la prima squadra sia per il settore giovanile.
0: E siamo dunque giunti al termine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100, qui come sempre, nella casa dei Tarantini.

0: amico, questo è Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio, Antonio Mandese, di quelli che a Taranto non ha bisogno di presentazioni, anche se si è presentato con la barba fatta, elegante, quasi a umiliare il cronista che ama il casual.
3: Mi sono messo il vestito buono per venire ospite da te.
2: Lo ha fatto apposta, si è dichiarato. Allora intanto salutiamo Federica e tutta la family, perché Mandese è sinonimo di Taranto, fammelo dire.
3: E io ti ringrazio.
2: Perché è bello averti, è bello chiacchierare. Mancano 9 giorni all'inizio dei Giochi del Mediterraneo. Antonio, questa grande occasione culturale, prima ancora che sportivo, turistica, sociale ed economica. Un tuo Elzeviro su questo.
3: Ti dico tre asset del nostro patrimonio culturale che non possiamo dimenticare di includere nei giochi. Io spero, perché nella proposta sportiva poi ci deve essere anche quella culturale. Gio Ponti, la Concattedrale, Paisiello, asset, grande brand della nostra cultura locale, tarantina, ma esportabile, internazionale, a tantissimi livelli, da Casa Paisiello al Conservatorio Paisiello, permettitemi di dirlo, anche al Festival Paisiello, che quest'anno non se la passa benissimo. Ultimo e non ultimo...
2: Quindi grande vicinanza.
3: Grande vicinanza, grande
2: festival,
3: sostegno della comunità, culturale.
2: Cioè, ribadiamolo.
3: E il Museo Archeologico. Noi ci aspettiamo, io mi aspetto, noi come comunità culturale, che tutte le delegazioni possano visitare il Museo Archeologico, che è uno dei nostri tesori più pregiati, non solo di Taranto, ma proprio del sud Italia e del sud del Mediterraneo.
2: Starete pensando, questa è promozione turistica? Sì.
3: Sì, è promozione turistica.
2: Sì, siamo qui per questo anche.
3: Noi vogliamo i turisti, vogliamo far parte, vogliamo mettere Taranto sulla mappa, come si dice in inglese, cioè farla partecipe di flussi turistici importanti che però partano da un discorso di qualità, un turismo di qualità e un turismo che cerca sempre più spesso gli asset culturali. Quindi Paisiello un asset culturale, la Concattedrale di Gio Ponti quest'anno ancora una volta al centro di tante discussioni legate soprattutto alla fruibilità di un bene culturale che ancora non decolla.
2: Ma è enorme dal punto di vista architettonico contemporaneo. È enorme, vengono a studiarlo.
3: È l'opera d'arte del patrimonio contemporaneo che noi abbiamo più importante.
2: Qui tutto ciò che stai dicendo lo stai dicendo alle spalle della città vecchia.
3: E del Castello Aragonese, che è un'altra, un altro asset patrimoniale, culturale importantissimo.
2: Antonio, l'editore, lo scrittore, il lettore, il venditore, bellissima questa parola, di libri, di parole. Come la raccontiamo Taranto a chi sta per arrivare?

0: nel bene e nel male. Come la vogliamo raccontare? Loro vedranno, guarderanno, ma c'è un racconto da allestire.
1: Taranto è il mare, il sapore, il profumo dell'aria di mare che viene, ma è anche la cultura profonda ed è un po' anche il carattere peculiare delle persone, perché i tarantini, che noi spesso vituperiamo, sono l'anima di questa città e l'hanno portata nel bene e nel

0: saranno una grande occasione di festa nel futuro, nei prossimi 25 anni. Cosa vogliamo di Taranto nei prossimi 25 anni?
1: Se c'è, qual è la perla nell'ostrica di Pasolini?
0: Guarda, la perla nell'ostrica di Pasolini io me lo sono sempre domandato.
1: O è quello che hai appena detto, non lo so.
0: No, è questo lungomare, è la perla dell'ostrica di Pasolini. È il fatto che tu possa abitare dalla parte di Viale Virgilio piuttosto che dalla parte di Via Pitagora a Taranto, piuttosto che in Città Vecchia, dovunque ti giri a 360 gradi vedi il mare. Questa è la nostra perla.
1: Antonio, di problemi ne abbiamo. Abbiamo alle spalle quella ciminiera che ci ricorda che sarà un autunno caldo. Abbiamo una città che si sta interrogando sul proprio futuro, abbiamo un patrimonio da gestire importantissimo e da posizionare nel mercato socio-sportivo economico nazionale e forse internazionale, abbiamo un ospedale nuovo che stiamo aspettando, una BRT che dovrà entrare in funzione, un ponte girevole che guardo mentre ti osservo, anzi osservo mentre ti guardo,
0: che dovrà essere
1: nuovo entro forse un anno e qualcosa, un poco più. Abbiamo tante scommesse da vincere dal 4 settembre. Tu intanto come li vivrai questi giochi?
0: Ma con lo spirito della festa che tutti i tarantini secondo me dovrebbero mantenere, un po' anche lavorando, perché l'idea è quella di dare attraverso le attività commerciali di prossimità un servizio anche a tutte le delegazioni, a tutti i genitori, a tutti gli atleti, una presenza sul territorio importantissima. Un'atmosfera di festa che tutti dobbiamo vivere, dobbiamo imparare a vivere. A Taranto dobbiamo imparare anche, Taranto è vero, l'hai detto, è vero, è una bomba sociale, pronta ad esplodere. Ma in questa grande difficoltà che la città sta vivendo, che il tessuto economico sta vivendo, noi dobbiamo prendere il meglio dai giochi, dall'eredità dei giochi e cercare con uno spirito sano, critico ma sano, costruttivo, di viverceli con la certezza che ci lasceranno qualcosa di buono.
1: Antonio, avviciniamoci al nostro tabellone del conto a rovescio, Giovanni Talamo, che ringrazio sempre. Antonio, una domanda provocatoria: se ti scrivo un libro con l'intelligenza artificiale, me lo pubblichi domani?
0: Prima controllo che non ci sia l'intelligenza artificiale.
1: Prima di tutto.
0: Poi ti
1: secondo,
0: telefono. Poi
1: diamo un messaggio a tutti quanti.
0: Non utilizzate l'intelligenza artificiale per scrivere, neanche discorsi politici, perché ce ne accorgiamo.
1: Ce ne accorgiamo.
0: Ci sono dei software che ci consentono.
1: Ci sono anche persone che hanno cominciato a scrivere bene improvvisamente anche sui social.
0: Ci sono dei software che ci consentono di vedere la percentuale di testi copiati dall'intelligenza artificiale. Quindi noi li stiamo già usando per evitare.
1: Diciamolo a tutti, ai giovanissimi soprattutto, ragazzi, c'è tempo per essere, che vuol dire anche scrivere e leggere.
0: Ma assolutamente. Permettimi di consigliare un libro.
1: Certo.
0: Per affrontare
1: la cultura, non è mai pubblicità, guarda.
0: Questi giochi del Mediterraneo con uno spirito mediterraneo che è Predrag Matvejevic, Breviario del Mediterraneo.
1: Perché consigli questa lettura?
0: La consiglio perché veramente questa lettura è uno sguardo contemporaneo, postmoderno sul Mediterraneo. E poi permettimi di ricordarci che noi siamo la città di Alessandro Leo Grande e forse lo sguardo di Alessandro ci sarebbe stato utile per affrontare tutte le battaglie che dobbiamo affrontare.
1: E questo è il bello della scrittura, perché il suo sguardo c'è. Lo possiamo andare a trovare e lo leggiamo.
0: Lo troviamo nei libri, dobbiamo andarlo soltanto a cercare.
1: Si è eterni grazie alle parole, no?
0: Esatto.
1: Sarà banale, ma è così.
0: È la verità.
1: Altrimenti non leggeremo testi di mille anni fa.
0: È la
1: verità. Avviciniamoci. Giovanni, 9 ore, anzi no, l'ho detto anche ieri, ho sbagliato, 9 giorni, 10 ore. 30 minuti quasi, al 21 agosto alle 20:15. Prego, accomodiamoci qui, che è stato un po' il nostro salotto di questi giorni. Conto a rovescio, noi continuiamo e fino al 21 mattina racconteremo. Prima metteva ansia, adesso non vediamo l'ora che passino. Io non vedo l'ora che arrivino le persone. Al di là della gara, della pista, dello sport che è meraviglioso, io non vedo l'ora di incontrare e conoscere nuove persone. Ho un tratto infantile che rivendico. Voglio fare nuove amicizie e voglio odorare e assaporare culture diverse dalla mia, ma che possono arricchirmi. Questa è utopia visto il momento?
0: No, dobbiamo invece superare il momento che stiamo vivendo, difficile, il momento geopolitico complesso, proprio attraverso manifestazioni come queste che ci consentono di parlarci, conoscerci, parlare in lingue diverse, affrontare anche la capacità di emanciparci all'inglese, al francese, ma a tutte le lingue mediterranee, appunto.
1: Spagnolo.
0: Lo spagnolo. E
1: il greco.
0: il greco che abbiamo nella nostra sottopelle praticamente.

0: Ecco, noi dobbiamo recuperare questa memoria culturale, appunto, e metterla dentro quelle intenzioni che vivremo con i giochi. Quindi non solo l'evento sportivo, che è importantissimo, per carità, divertente anche a suo modo, però è quello che l'atmosfera dei giochi ci porterà a rimanere nella nostra memoria.
1: Taranto è una città che si appresta ad accogliere, storicamente ha accolto e ha subito, qualche volta è riuscito a cacciare, ma spesso ha subito. Questa volta la parola invasione è mai parola più bella se c'è un'invasione di colori, di accenti e di culture. Taranto sarà una città aperta, con una cittadinanza senza confini, una sconfinata cittadinanza in cui per 15 giorni 26 paesi diventeranno tarantini e noi diventeremo pezzettino di 26 paesi. Si rischia di sfociare nella retorica, ma forse è il momento di ribadire certi concetti. Noi siamo questi 26 paesi, perché lo siamo endemicamente, morfologicamente, culturalmente.
0: Noi siamo una miscellanea bellissima di tante stratificazioni, i nostri colori, la nostra lingua, i nostri dialetti sono l'unificazione di tutto questo. Permettimi di ricordare il Museo Etnografico Maiorano Nunziato, un altro dei nostri asset culturali. Ecco, tutta questa roba qui, tutto questo melting pot che noi abbiamo vissuto in questi anni, sintetizzato in quello che siamo adesso, è la ricchezza del Mediterraneo che continuiamo a celebrare con questi giochi, e non dobbiamo far altro che vivercelo e continuare ad alimentare questa diversità come ricchezza. Permettimi di dire, in un momento in cui parlare di inclusione, parlare di accoglienza è sempre complicato, ecco, noi dobbiamo oggi testimoniarla questa accoglienza, testimoniare che l'accoglienza dei popoli dell'altro è un elemento che può arricchire sempre la nostra comunità.
1: È un valore da acquisire. Allora io vorrei farla molto lunga questa puntata, così impara a mettere la giacca.
0: Sotto al sole,
1: bellissimo. Noi, come sapete, registriamo e quindi al mattino, e c'è un sole qui a destra che è nato qui.
0: Ma non potevo non mettere il vestito buono per venire da te.
1: Vabbè, sì. Ok. Allora, uno non è che nasce editore, eh? Non si diventa, si nasce editori. Allora, tanto che hai preso i biglietti, il 21 agosto ci sei, seguirai quali discipline?
0: Ah, io seguirò sicuramente il calcio, perché lo Iacovone mi manca, e questo non posso negarlo.
1: E il 21 agosto riapre a tutti noi.
0: Sono molto emozionato per lo Iacovone, ma il tennis, che rappresento in una categoria bassissima di giocatori amatoriali.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Sì, io ho iniziato a giocare a tennis nel Circolo Magna Grecia, che oggi si va a rinnovare, quindi mi emoziona anche quello, certo, spazio che si restituisce, certo, alla comunità. Giocare sempre molto male. Poi c'è il ciclismo, che è una delle manifestazioni che forse noi vediamo di meno. C'è il nuoto. Diciamo che io credo che noi dovremmo approfittare di tutte le manifestazioni sportive, e compatibilmente con il lavoro, che comunque ci darà un po' ci terrà impegnati per parecchio tempo.
1: Ah sì, lavoriamo tutti, per fortuna.
0: Per fortuna cercherò di godermi questi giochi, soprattutto con i miei figli, perché l'idea è che noi testimoniamo la ricchezza di questo patrimonio alle generazioni future.
1: Grazie Antonio Mandese, grazie. Contro la Rovescia oggi finisce qui, ci vediamo sempre, quindi anche domani, dopo il TG Sport di Studio 100, dopo le 14.35, intorno alle 14.40. Ciao, a domani, Contro la Rovescia continua.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: di pasta.
1: Sì, Will.
2: Maurice, sei ingrassato.
1: E lei è smagrita. Jeanette! Jeanette! Jeanette! Guarda!
3: Charlie! Charlie O'Ville! Come êtes vous revenu? Vous êtes méchant? Vous n'écrivez pas? Vous disparaissez?
2: Niente francese.
1: Qualsiasi lingua, la sua mancanza è sentita.
3: Non lo trovo bene.
1: Si prepari a mangiare, allora. È stato via tanto. Quasi 2 anni, eh?
2: Grazie, Maurice. Se ne rammenta, eh?
1: Whisky liscio ed acqua a parte. Lei è il signor Campbell. Solo inglesi o americani possono ingoiare certe porcherie. È tornato per affari, forse?
2: No, no, solo per vedere mia figlia.
1: Ah, la piccola ballerina. Non era partita con lei?
2: Per me basta, grazie.
1: Il mondo è cambiato.
2: Sì.
1: Non è più pazzo come lo era subito dopo la guerra, eh? Si lamenta? Ne abbiamo fatte di risate insieme, eh?
2: Forse ne facemmo troppe, Maurice.

0: testa, grande,
1: Qui ci vuole un bel bicchierone di whisky e acqua gelata.
0: Niente whisky, né gin, né cognac, né niente.
1: Come festeggerai tu?
0: Per me ho in riserva il perlo.
1: Per te e per me.
0: Quella donna laggiù, credo le abbia messo gli occhi addosso.
1: Quella là? Se non mi sorride nemmeno.
0: L'occhio che non sorride è il più pericoloso.
1: Con permesso.
2: Charlie!
1: Claude! Te la sei cavata,
2: Temevo che...
1: Sono soltanto i migliori che muoiono in guerra. Mi scusi, ho visto il mio amico e così ho creduto...
2: Questo è il mio caro, pazzo amico Charlie Wills, Miss Ellsworth.
1: Miss Ellsworth?
3: Mary, prego.
1: Americana? E come si trova in Francia?
3: Ci siamo da sempre. Prima nella Francia non occupata, a Lione per lo più. Come conosce Claude?
1: Era osservatore nel nostro reparto, non lo vedevo più dal giorno dello sbarco.
2: Ci siamo divisi da voi a Saint-Lô.
1: Per finire dove?
2: Col generale de Gaulle.
3: Ah, una vera coincidenza incontrarvi qui.
1: Fortuna che ti ho visto nello specchio, se no non capivo che mi stesse squadrando.
2: Ma no, no, io non ti avevo visto.
1: Ho forse interrotto discorsi importanti?
2: Mary e io siamo...
3: Lei qui deve essere un pezzo grosso, ha da bere.
1: Potere della stampa. E poi quando ho i soldi in tasca faccio miracoli. Maurice!
3: Ho un'idea migliore. Andiamo a casa mia, papà dà una festa.
1: Dove trova tanto whisky per dare feste?
3: Lei non conosce mio padre.
1: Ai padri.
3: Agli uomini.
2: Agli amici.
4: Continuez la célébration. Je vous en prie, ne faut pas penser à votre maison. Nous allons essayer de vous la faire rendre.
5: Bonsoir.
4: Bonsoir. Mary!
3: Salute!
4: Figliolo, hai negli occhi uno sguardo assetato.
1: Serio, si vede?
4: Forse scompare se bevi un goccetto.
1: André!
4: Ah, e chi abbiamo qui?
3: Charlie Wills. È un cronista dello Stars and Stripes. Questo è mio padre.
1: Molto lieto.
4: Un cronista? E cosa ne facciamo? A noi serve un barista.
3: L'ho invitato perché questo è l'unico posto in città dove ci sia da bere.
4: E sai che tutta questa gente è arrivata esattamente alla stessa conclusione?
3: Cosa faccio? Beh, la verità vera
4: tua
3: è
4: tua sorella
3: che...
4: mi ha reso molto fiero. Non ho potuto darti la bella notizia, ma Elena è stata espulsa dall'università.
3: Cosa? Se vuoi fare una scenata, prima congeda questo signore o presentaci.
1: Mary, ti prego.
3: Elena.
4: Oh, via, lasciala stare. In fondo anch'io sono stato espulso da Harvard. No, perché non dovrebbe seguire le orme di suo padre?
3: Con permesso, un momento. Ne parleremo dopo.
4: Ho la sensazione che parlerà anche a me.
3: Nome, prego.
4: Charlie Vattelapesca. Dice di essere un barista.
6: Sujet de collaborateur.
3: Charlie cosa?
1: Wills. Magari fossi un barista. Un bel barista in borghese.
6: Et puis je vous offrir un peu de champagne?
3: Oh, merci. Donnez-moi, s'il vous plaît, votre verre.
6: Ah, oui, bien sûr.
3: C'est un vieil ami de famille.
6: Si vous ne restez pas trop longtemps, absent.
1: Ci voleva.
3: Gli ho detto che siamo conosciuti.
1: Beh, in fondo è così. Un'ora fa ci stavamo baciando.
3: Davvero? Mi faccio pensare. Lei era uno di quelli del Ritz Bar?
1: No.
3: Etoile? Place Vendôme?
1: No.
3: Ah, ricordo, vicino al caffè Dino.
1: Ah, se ne rammenta.
3: No, erano i soli posti zeppi di gente in uniforme oggi. Lei è ricco?
1: No. Con ciò sono liquidato?
3: No, ma certo è un piccolo ostacolo. Neppure noi lo

0: siamo, ma viviamo da ricchi. Per papà è la stessa cosa, è più economica.
1: Io lo trovo simpatico.
0: Grazie al cielo, perché cercherà di farsi prestare dei soldi da lei e non voglio che resti deluso. Sa che bacia bene lei.
1: Davvero?
2: Ah, mia cara, forse ho sottovalutato la capacità alcolica dei nostri invitati.
0: Torno tra due minuti.
2: Portati anche il barista per aiutarti. Dica, Wills, è forse uno dei ricchi Wills del Maryland?
1: No.
0: Venga di qua, tenente.
1: Grazie. Con permesso.
0: Da dove vieni?
1: Milwaukee.
0: Mi aiuta a spostarlo?
1: Oh, certo. Milwaukee è rinomato per la birra, le belle donne e per l'assenza dei milionari. E lei?
0: New York fino a 12 anni. Poi papà ci portò a Parigi. Quando vennero i tedeschi nel 40 mi mandò a scuola in Svizzera. Qui papà è il suo tesoro.
1: No.
0: Le ha nascoste per non farle scolare ai tedeschi.
1: Pieno di risorse, papà, eh?
0: Ah, sì, è divertente.
1: Davvero?
0: È il suo undicesimo comandamento, divertirsi. Specialmente ora. Dice che dopo una guerra bisogna pensare soltanto a divertirsi.
1: Un po' anziano per questa guerra, no?
0: Oh, lui non l'ha fatta questa. È stato in quella del 18 e da allora festeggia la vittoria. Ora che la guerra in Europa è finita, cosa pensa di fare?
1: Stare alla larga da quella nel Pacifico.
0: Molto ragionevole. Basterà, credo, per gli alcolizzati.
1: Sì.
0: Charlie, io mi chiedevo che cosa le fosse successo. Niente, ancora. Volevo presentarla un po' in giro.
1: Purtroppo sono costretto a tornare al giornale per scrivere il mio articolo.
0: Oh, ma non può trattenersi ancora un po'.
1: Mi spiace, si va in macchina.
0: Oh, tenente, il bottino lo può lasciare qui?
1: Oh, già.
0: Oh, è caro quando ride. Crede che un giorno arriverà ad essere ricco. Non può tornare dopo.
1: Farò di tutto.
0: Oh, meglio, vediamoci fuori. Mi telefoni e fissi lei.
1: D'accordo.
3: Pronto? Chi parla, prego? Chi? Ah, Elena. Sono Charlie Wills. No, no, Charlie, il barista.
0: Il barista in divisa?
3: Appunto. Senta, vuol dire una cosa, Mary. Le dica che stasera Parigi sarà illuminata per la prima volta dalla guerra. Voleva vedermi.
4: Sarò all'Arco di Trionfo, vicino alla tomba del Milite Ignoto.
3: Grazie.
5: Inogénéral général de Gaulle va dans cette foule délivrée parler au nom de tous à celui qui dort à jamais inconnu, à jamais présent, sous la voûte des victoires. Le général de Gaulle rapporte simplement aux morts solitaires cette victoire déjà gagnée en 1918.
0: Et ciao.
1: Ah, ciao. Credevo che...
0: È deluso.
1: No.
0: Mary e Claude sono... Capisce?

0: Ancora, caro.
1: Ti credevo addormentata.
0: Solo i miei occhi.
1: E il mio braccio.
0: Sono deboli. Il tuo braccio e i miei occhi. Indegni di noi.
1: Sono belli i tuoi occhi.
0: È un bel braccio.
1: Ti riaccompagno.
0: Dobbiamo proprio tornare a casa.
1: È meglio.
0: D'accordo.

0: Promettimi una cosa. Prometti. Non farle finire queste feste.
1: Ma ce ne saranno altre quando tutta la guerra sarà finita.
0: Ma è finita. Per noi è finita. Sono stufa della guerra. Io voglio vivere, godere la vita, come se ogni giorno fosse l'ultimo. Non sarebbe bello una vita di ultimi giorni. Salvo che non sarebbe mai l'ultimo. Sei troppo serio. Dov'è il tuo sorriso? Così va meglio. Non mi importa se non sei ricco.
1: Cioccolata!
0: Ciao!
1: Salve!
0: Oh, che meraviglia! Guarda!
2: Oh, ma non doveva farlo, figliuolo!
0: Oh, sì, invece! Sta cercando di conquistarmi! Composta!
2: Di che, animale o vegetale?
0: Uova in polvere! Cioccolata!
2: Tutto questo avrà la sua ricompensa. Pensandoci bene, la sua generosità sarà ripagata oggi stesso.
0: Dunque... Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Guarda, carne, uova. Ah,
1: senti, le uova in polvere assomigliano alle uova.
0: Le cucineremo nello sherry, saranno buonissime.
2: Elena, ti prego, vorrei dimostrare in piccolo il mio apprezzamento. Charlie, figliuolo, un'occasione d'oro ci attende. Però il punto è questo. Possiamo accettare la sfida?
1: Di che si tratta?
2: Benedictine, nella quarta corsa, oggi, verrà dato a 10 contro 1. Sui 3.000 metri non può perdere.
3: Perché no?
2: Beh, il segreto del mestiere.
0: Cioè, informazioni sotto mano, giusto?
3: Una delle solite.
2: Sentite, abbiamo appena 2 ore per diventare ricchi.
1: Forse posso venire, telefono al giornale.
2: Ottimo! Ora, riunendo i nostri fondi, lei di quanto dispone, figliuolo?
1: Circa $40.
0: Ciò vuol dire che riunendo i nostri fondi abbiamo $40.
2: Che peccato.
1: Potrei chiedere un prestito.
3: Non lo faccia, Charlie. Finirebbe al verde come mio padre.
2: Le opportunità, mia cara, riguardano il futuro, non il passato. Ascolti, se desidera delle garanzie, io possiedo delle terre petrolifere nel Texas che valgono... Beh, conosce il Texas.
0: Oh, papà.
3: Il petrolio è la barzelletta di famiglia. Molti terreni, ma di petrolio nemmeno l'ombra.

0: Charlie.
1: Cosa?
0: Sento che avrai fortuna.
1: Qualcosa rimedierò. Io ho la più illimitata fiducia nel coraggio e nella genialità dell'esercito americano. All'attacco, figliuolo, all'attacco! Il destino odia i pavidi.
2: Ma sul giornale c'è che Benedettini...
0: Non essere nervoso, papà ci sa fare sul serio.
2: Perché dovrei essere nervoso? Se perdiamo dovrò 6 mesi di paga, senza contare che il denaro è di 3 ufficiali che fanno parte della squadra di box.
0: Non perderemo.
2: Beh, ha puntato tutto?
1: E fino all'ultimo, è a 12-1.
2: Perché lo danno a tanto?
1: Sono convinti che Benedettini perderà. Sono tutti degli agnostici, figliuolo. Da questa parte, forza.
0: Qual è Benedicti?
1: Numero 4. Starà indietro per 1000 metri.
2: È tutto ossa.
1: Ma snello, figliuolo, snello, pronto allo scatto.
2: Ma chi gliel'ha consigliato? Dov'è Benedicti?
1: Fa una corsa magnifica.
2: Ma dov'è?
1: Sesto, in perfetta posizione.
2: Se Benedettini...
1: Settimo. Ora li sta studiando.
2: Elena.
0: Credo che mi comprerò un vestito con la mia parte.
2: Benedettini ha vinto!
0: Certo che ha vinto!
1: Ma perché si stupisce tanto?
2: Non è stupore il mio, è sollievo.
1: Cosicché, 12-1, la sua parte fa dunque...
2: Forse ci sarà un'altra corsa truccata, se potesse...
1: Truccata, truccata, figliuolo.
2: Questa qui non lo era, forse?
1: Deve aver letto troppi libri gialli, lei.
2: Ma come, vuol dire che nessuno l'ha consigliata? E lei ha pescato quel brocco a casaccio, allora?
1: Intuizione e esperienza, figliuolo.
2: Ma poteva perdere tutto.
0: È un magnifico sistema di vivere, no?
3: Qui la stazione radio americana a Parigi. La distruzione e il caos incombono tuttora sopra Hiroshima. Gli eventi stanno precipitando. Il presidente...
4: Ehi, Maurice, lasciala.
5: Stavamo ascoltando.
2: Sai le novità?
0: Prima un bacio.
4: Ci vorrà più di una bomba per farla finita.
6: 20-1 che finisce in 8 giorni.
5: Scommetti $60?
6: Sicuro.
7: Non farlo. Lui arriva ora dall'ufficio. Il Giappone ha offerto la resa
5: se... Cosa? Quando?
7: Se noi lasceremo l'imperatore sul trono.
5: E si torna a casa.
6: Già, che cosa si sa dei congedi, Charlie?
7: Se lo chiedi adesso ne avrai solo 10.000 avanti a te. Devo tornare subito in ufficio.
0: Perché?
7: Ti ho telefonato, ma...
0: Non telefonare mai se puoi venire di persona. E non andare via se puoi restare.
7: Forse potremo fare uno spuntino sul tardi.
0: Vedremo. È davvero finita la guerra. Perché vorrei comprarti tante cose e fare di te un figurino. Ah, tesoro.
2: Tassi!
0: Dove hai messo il mio ombrello?
7: L'avevo quando ci siamo avviati. Chissà dove l'avrò dimenticato. C'è un'edizione straordinaria in macchina.
0: Beh, allora scappa.
7: Ti cerco prima un tassi. Tassi!
0: No, non ti preoccupare per me.
7: Allora, ci ritroviamo qui?
0: Darò un colpo a papà tornando a casa ora.
7: Ma con questo diluvio?
0: Non saprò magari cucinare o cucire, ma un tassi sono in grado di trovarlo da sola. È la prima cosa che ho imparato in collegio. Tu fila ora.
7: Sei la ragazza che fa per me.
0: Ce ne hai messo per capirlo. E vedi di non dimenticarlo.

0: Violette. Merci. Mary. Ho telefonato e mi hanno dato il permesso. Ha ricevuto i miei fiori.
1: Ogni giorno.
0: E i miei biglietti?
1: Tutti.
0: Posso entrare ora?

0: Come ti senti?
1: A queste domande risponde l'infermiera.
2: La malata migliora, ma è indispensabile non affaticarla.
0: Volevo chiederti un ballo, ma non credo che sia il caso. Mi aspettavo un'infermiera più giovane e attraente.
1: È la quarta in 10 giorni. Papà è di mano lunga. Grazie. Santo cielo, non fare quella faccia da martire.
0: È tutta colpa mia. Se non perdevo il tuo ombrello.
1: Non fare lo sciocco. Stava piovendo, ho preso l'acqua ed è andata così. Tu non c'entri affatto. Mi chiedevo che aspetto potevi avere in borghese. Niente male.
0: Tutta colpa mia.
1: Oh, l'umidità è mia nemica. Solo pensando alla pioggia mi viene il raffreddore. Grazie per i magnifici fiori.
0: Oh.
1: Che altro c'è?
0: Non lo so. Sei così pallida, dolce, indifesa.
1: L'infermiera è fuori, in corridoio, non che io voglia chiamarla.
0: Una cosa ho capito però. Ti amo.
1: Mi ami dal primo giorno.
0: Ah sì?
1: Certo, caro. Dovevamo dircelo allora. Quanto tempo abbiamo sprecato.
0: Per la prima volta in vita mia vorrei avere tanti quattrini.
3: Oh, i soldi.
1: Non conta quanto hai, ma quanto devi, dice papà.
0: Non ho nemmeno debiti io.
1: E quali progetti hai, giovanotto?
0: Progetti? Il vecchio posto a New York a 300 al mese.
1: Oh, basta. Devo pensare solo a cose belle io. Non c'è qualche grossa industria che abbia bisogno di un presidente?
0: L'ufficio di Parigi dell'agenzia europea cerca un giornalista.
1: Parigi?
0: Ma qui pagano meno che a New York.
1: Ma ti puoi divertire senza soldi a Parigi?
0: Già. Sì. Ma lavoravo ad un libro, dovrei tornare in America.
1: Perché? Non puoi scriverlo qui. Oh, Charlie, caro. Sposami subito e restiamo a Parigi.
0: È un'idea magnifica. Ma non è un pochino pazza?
1: Sì, lo è, infatti. Se tu avessi un grano di buonsenso, prenderesti la porta e non ti faresti più vivo. Mi rimanderesti l'ombrello e tutto finirebbe.
0: Ma io non ho buon senso. Non ne ho affatto.
1: Tu non hai buon senso e io devo avere la febbre alta. O tutto questo non sarebbe mai accaduto.

0: Mia interroganza, prego. Elena mi dice che sei un giovane molto posato, testa sulle spalle, lavoratore, industrioso.
1: Beh, lo tento almeno.
0: Ti dico francamente che non sono queste le qualità che speravo in un genero. Andrò anche più in là. Non sono queste le qualità che ci vogliono per Elena.
1: Vede, io lavorerò in un'agenzia giornalistica, sarò circondato da gente irresponsabile e incosciente e può darsi che lo diventi anch'io.
0: Speriamolo. Dimmi, ti do l'impressione di essere un padre strano?
1: Beh, questo sì.
0: Oh, è una risposta molto sincera. Cerca di vincere questa tendenza. Capirai, spero che non potrò farvi un matrimonio di lusso.
1: E neanche lo vorrei.
0: Vuoi un bicchierino?
1: Sì, quello sempre, grazie.
0: Ah, è un guaio, la cantina comincia ad asciugarsi.
1: Oh, allora
0: speravo...
1: non importa.
0: Ah, ecco qua, scherzo.
1: Grazie.
0: Sai cosa ti darò per regalo di nozze?
1: Beh, so che cosa non mi darà.
0: Caro amico, avrai la barzelletta di famiglia in regalo, 2000 ettari di terra petrolifera.
1: La ringrazio di cuore.
0: No, non c'è di che. È bello fare il re del petrolio anche se il petrolio non c'è. Hai dato il tuo consenso ad Elena?
2: Sono io che ho dovuto darlo a lei.
0: Cosa?
2: Claude vorrebbe che io fossi la madre dei suoi figli.
0: Davvero? Ma io la trovo piuttosto sconveniente.
2: Ma no, Claude le ha chiesto di sposarlo.
0: Oh. Bene. Allora posso baciarti, credo.
1: Si fanno gli auguri alla sposa e le congratulazioni allo sposo o viceversa?
0: Non ricordo più.
2: Datevi un bacio senza tante storie.

0: Che cosa ci hai messo in quel bacio?
1: Vieni qui e lo scoprirai da te.
2: Elena si sposa, Mary anche si sposa. Un padre abbandonato nel pieno degli anni. Ma cosa può chiedere un uomo di più?
3: Da uno sguardo a questo pezzo.
4: Come la va?
1: Benissimo.
4: Sono contento. Lo sai che quella barba ti dona?
1: Senti, se stai cercando di bussare a quattrini, niente da fare. Non ho un franco e se lo avessi non lo presterei certo a te. La vita ultimamente non è aumentata.
5: Neanche gli
4: stipendi. Sentite, vi prego. Ho moglie e figlia all'ospedale e mi servono $500 per spegnarle, ragazzi.
1: Perché non le lasci lì? Non c'è posto più igiene.
4: Tu puoi scherzare, tu non sei padre.
1: Oh, chi lo sa? Campagne ne ho fatte parecchie. Ah, cosa ne dite, Altezza? Ci vuole un bagno caldo dopo una giornata di strilli, eh? Ah, ecco qua. Guarda che gambe, eh? Ne farà di conquiste. Scusatemi, Altezza. Qui non siamo le Folies Bergère, sai?
3: Chiedo infinite scuse.
1: Che pretendete da un comune mortale, milady?
0: Oh, merci, monsieur le soeur. Je vais chercher à habiller les bébés maintenant.
4: Claude!
1: Charlie!
4: Beh? Ho buone notizie.
1: Bravo, bravo, dov'è Ellie?
0: Charlie!
4: Come sta Mary?
3: Sta bene.
4: Sono contento, molto.
1: Ciao, ciccione.
0: Oh, e hai ragione, guardami. Scoccio in questi vestiti.
4: Anche se fossi il doppio mi piaceresti lo stesso. Dov'è Vicky?
0: Nel bagno.
4: Non so che farci, per me sei sempre bellissima. Certo, tutt'oggi non ho visto che il capo ufficio.
0: Oh, gli hai domandato un aumento.
4: E l'ho avuto anche. Solo non è un aumento, è un prestito che ho già passato all'ospedale. Tua figlia adesso è tutta nostra, non è più pegnorata.
0: Non ritornerò più come ero prima.
4: Vicky sarà il tuo ritratto. E io sarò circondato da belle donne.
0: Aggiungi un martini ai complimenti e forse ti perdonerò i 9 mesi di segregazione.
3: Il martini arriva subito.

0: Charlie.
1: Che c'è?
0: Oggi sono entrato a far parte della Procura di Stato.
1: Lasci la libera professione?
0: Ma è un posto importante. Gli ex collaborazionisti vanno consegnati alla giustizia.
1: Certo. Chi li difende si farà ricco e tu che li condanni finirai al verde.
2: Ta-ta! Signori, la regina.
1: Salve, Altezza. Cosa ha fatto ai capelli? Ne aveva qualcuno?
2: Saranno i pensieri, forse.
1: Non c'è male come prima prova.
3: Tu devi diventare bella, un genio e ricca sfondata.
2: La bellezza ce l'ha da mia figlia. La genialità l'ha presa da me. Datti da fare tu perché sia ricca, figliuolo.
3: Questi 9 mesi li ho dedicati a te. Ora voglio divertirmi. Che ne dici, tesoro? Oui! Fifone!

0: Non avresti per caso da darmi... grazie. Oh, tieni conto di questi prestiti, vero? Buonanotte.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte. Davvero non vuoi venire? Mi detesti perché non ti sto vicino per il tuo parto?
1: Se mi stai vicina, lo sai, faccio le fusa, comincio a baciarti e finisce che...
2: Ancora.
1: Sei ingorda.
2: Dimmi di restare, caro.
1: Voglio levarmelo di torno.
2: Parlane con dignità. Sarà il romanzo del secolo. Charlie. Mi amerai ancora quando sarai famosa.

0: anche meglio del primo libro. È bellissimo. Troppo per loro. Spediscilo stasera.
1: Vicky, svegliati. Un bacio per augurio. Grazie, tesoro.
2: Questa notte di Natale è la quinta dopo la fine delle ostilità. I reduci ovunque pregano perché la pace sia duratura.

0: pardon, papà.
1: Niente francese, cara.
0: Ho fatto un brutto sogno.
1: Anche i grandi ne fanno, cara. Ti porto un po' di latte, eh?
2: Un bacio per la corsa?
3: Oh, non sei Ben Hur e non hai vinto.
2: Allora consolami.
4: Salve, Charlie.
2: Ho perso la gara e lei non vuol consolare.
4: Salute, Charlie.
1: Un'altra volta vinci, eh?
5: Buonanotte.
3: Guarda, Gruvier. Non ho scordato.

0: Ehi, non è Charlie. Dov'è Charlie?
1: Non gliel'hai ancora detto?
2: Perché rattristarla?
1: Ah, perché ti rattristi?
2: Perché sono fatto male. Ho sprecato un anno di vita per scrivere un libro. Chissà perché mi ero convinto che qualcuno l'avrebbe pubblicato.
1: Figliuolo, tu non sei fatto male, solamente sei ingenuo. Ho conosciuto un editore che si vantava di non leggere mai i manoscritti. Li annusava, li soppesava, li sbirciava, ma leggerli, questo mai. Quindi, se il manoscritto aveva l'odore, il peso, la veste dell'immondezza, allora lo pubblicava. Vuoi sapere il segreto del successo? La mediocrità, figliuolo. Se vuoi arricchirti, dà al pubblico ciò che si merita. Violenze, adulteri, crimini.

0: Ehi! Ehi! Hanno comprato la mia storia puntata e $15,000.
1: Grazie.
2: Ma è una bella
3: 15,000.
0: Addio, schiavetti, per sempre.
3: $15,000. Esenti da tasse.
1: Poteva almeno offrire da bere a tutti.
3: 15.
4: Merci beaucoup.
5: Charlie, devi andare subito al commissariato.
6: Per cosa?
5: Hanno fermato una pazzoide americana. Pare che si divertisse un mondo stamani a fare il bagno dentro una fontana.
6: Niente di sensazionale.
5: No, ma gli americani a Parigi vogliono aver notizia degli americani a Parigi.
6: Va bene. Come si chiama?
5: Elena Wills.
6: È la mia Elena.
7: Perché fai finta di non conoscermi? Sono tua moglie. Nel bene e nel male, in abiti asciutti o tu.
6: Sì, pigliati un altro malanno, ma va a casa a cambiarti, che è meglio.
7: Non posso adesso. Vicky sta al dingo.
6: Di nuovo?
7: Non sta forse meglio in un rispettabile bistrò che non tutta sola a casa? Finirà sui giornali.
6: Un'altra pazzoide americana che nuota in una fontana? Non è più una cosa nuova. Questo volevi finire sui giornali?
7: È stato tutto sciocco e stupido, ma divertente.
6: Davvero?
7: Beh, abbastanza. Quasi sul punto di esserlo.
6: Però non lo è mai del tutto, vero?
7: No. In fondo non lo è mai. E non so perché. Forse la colpa è di Parigi, o mia, o dei tempi in cui si vive. È come se uno debba fare presto, affrettarsi prima... Come se uno brancolasse in cerca di qualcosa di diverso che...
6: Che non trova mai.
7: Oh, non fare così. Ci hai sempre riso su, ricordi? Magari non subito, ma ci ridevi.
6: Non è per questo. Campbell ha venduto una storia a puntate a un giornale per $15,000.
7: E ne provi invidia. Oh, caro, è umano e meraviglioso che sia così. Oh, era ora.
8: Si porta lì, je risque de pépé. A Montparnasse, il vivra éternellement.
6: Ma che dici? Parla così in fretta.
7: Questo è Marcel.
8: Enchanté, lei chi è?
7: Dice che vuole immortalarmi.
8: Je vous en prie, mademoiselle, un tout petit moment, s'il vous plaît. Venez, venez, venez vite.
6: Hai fondato un partito politico?
7: Io ci sto sempre, se per farsi due risate.
9: Madame Wills, il riso fa buon sangue, si dice.
6: A me non...

0: Regard, papà. C'est Matteo.
1: Niente francese, Vicky.
0: Papà, volevo farti vedere. Stamattina, mamma e Tresma...
1: No, Vicky, non mezzo e mezzo. Parla bene.
0: Guarda, papà, guarda.
1: Ferma. Non mi dai neanche un bacio. Ehi, Charlie. Barney. Guarda e resta a bocca aperta.

0: sembra un po' giovane per sborniarsi, no?
1: E il pavimento, cara? Neanche la Pavlova riuscirebbe a danzare qui.
2: Tutto a posto?
3: Mi spiace.
2: Dille qualcosa, tu.
0: Sei brava, cara. Dovrei andare per un'intervista al Royal Francais, ma proprio ora ho fatto una conquista. Puoi sostituirmi? Devi cercare di Lauren Quarl.
2: Chi è Lauren Quarl?
0: Una del bel mondo. Ciao, piccola, sei davvero in gamba. Molto. Ti manca solo un finale.
2: Oh, ma il finale migliore tu lo sai qual è, vero? Qui, fra le mie braccia.
0: Signor Wills.
2: Signora Quarl, sono Wills, dell'Agenzia Europa.
4: Mi scusi se sono in ritardo. Vorrei bere qualcosa. Leon?
0: Il solito, madame.
4: Bravo. Lasci i preliminari. Parigi è stupenda. Le americane adorano i francesi, i francesi adorano le americane. I prezzi aumentano. Non ho ancora scelto il prossimo marito. Potrebbe essere il barista, almeno ha talento.
2: Pratica di interviste, eh?
4: Oh, l'ultima. È stata un'ora fa. Non era molto giovane né molto attraente. L'intervista è stata molto breve. Lei faccia concordo.
2: Primo viaggio a Parigi?
4: No, solo il primo divorzio qui.
2: Perché ha scelto Parigi?
4: Era sconveniente tornare a Reno e monotono riandare a Las Vegas.
2: Ci risulta che è stata sposata 4 volte.
4: 3? Gli annullamenti non contano. Leon?
2: Motivi gravi?
4: Li trova necessari? Vede, ci vorrà un elenco particolareggiato se vuole raccapezzarsi un po'. Marito numero 1 per amore. Fiasco. Marito numero 2 per denaro. Fiasco. Salvo per il denaro il nome cuore. Marito numero 3, annullamento. Si era scordato di dirmi che aveva già moglie. Marito numero 4, un torero. 4 volte al palo. False partenze.
2: Nessun figlio di mezzo?
4: No. Questo è il mio unico contributo all'umanità. Il fiasco è completo, vede. Non vuole prendere appunti?
2: Oh, l'intervista è finita da un pezzo.
4: Grazie. Ho fame, ceniamo.
2: Non ho il rimborso spese e le mie finanze non sono floride.
4: Non si preoccupi. Faranno fronte i miei 4 mariti. Mi cambio e scendo subito.
2: Ma sei un disturbo.
4: Non abbia scrupoli. Il mio psicanalista prende $50 per farmi parlare.
2: Ehi, quello è il mio tassì. Oh, Charlie.
5: Salve, Claude, lieto di vederti. Come va?
2: Bene.
5: Si vede. E come stai, Mary?
6: Bene.
5: Sì, ti trovo bene. Sto bene anch'io.
2: Oh, scusi, mia cognata, la signora Mattine, il signor Mattine e la signora Quarl.
6: Sì, molto lieta.
2: Claude sta alla procura di Stato.

0: La signora è appena giunta a Parigi, io la sto intervistando.
1: Come sta, Elena?
0: Bene, bene. E dovresti vedere Vicky. Sai, dovremmo vederci più spesso noi, dopotutto siamo una famiglia.
1: Telefonerò a Elena domani mattina. Buonanotte, signora.
2: Buonanotte.
0: Buonanotte.
2: Buonanotte.
0: Charlie, spero sul serio di rivederti. Buonanotte. Buonanotte, Claude, grazie.
2: Come Elena?
0: Che importanza ha una moglie contro tutti i suoi mariti?
2: Lo capirà quando tornerà a casa.
0: Farà scenate? Non Elena. È la più stupenda, la più comprensiva. Le dispiace se chiudiamo qui l'intervista? La sbornia mi è passata di colpo. È molto tardi e se non torno in ufficio subito non butto giù l'articolo.
2: Posso accompagnarla? All'ufficio, intendo?
0: Perché?
2: Non so. Probabilmente noi non ci vedremo più e io non ho nessuna voglia di dormire. Vorrei leggere l'articolo.
0: Ma l'ufficio è spaventosamente freddo così di buon mattino.
2: Sapesse quanto freddo provo in cuor mio tante volte. Non la distoglierò.

0: Bene, buongiorno. E ora che ti prende?
1: Oh, Charlie, che ora è?
0: Non fare la parte, bella. Che dovrei dire io? Sono stufo di vederti bazzicare sporchi caffè notte e giorno. Fai la reginetta dei bistrò fra degli scrittori che non scrivono e dei pittori che non dipingono.
1: E tu che cosa scrivi? Interviste con delle insipide donne.
0: Io non salto nelle fontane e non scolo tutti i liquori di Parigi.
1: Perché non mi chiedi perché io beva? Perché salti nelle fontane?
0: Già, è colpa mia, proprio colpa mia. Volevo restare a Parigi io? Che diritto hai di criticarmi? Ah, sei sospettosa, tu! Ah, che risate, ora apri le orecchie e ascolta.
2: Buongiorno, caro.
0: Elena. Sai che ore sono?
2: Oh, ha tanta importanza, caro.
0: Sono le 8 del mattino.
2: Tocca a te portare Vicky a scuola.
0: Sono stato fuori tutta la notte.
2: Oh, povero caro. Dal caldo l'accompagno io.
0: Non vuoi sapere cosa ho fatto?
2: Che cera brutta hai. Hai dovuto lavorare molto.
0: Sono stato a intervistare una donna.
2: Ah, sono contenta. Sono più simpatiche degli uomini.
0: Era una donna stupenda, ricca e invitante. Mostrava molto interesse per me. Beh, non ti importa nulla?
2: Che cosa cerchi di dirmi?
0: Sto cercando di dirti che ti amo.
2: Che specie di donna era, hai detto?
0: Tutta di una specie.
2: Davvero era bella?
0: Vorrei dirti di no, ma anche Mary l'ha vista. Sì, è molto bella.
2: Mary?
0: L'abbiamo incontrata insieme a Claude. Sicuramente comincerà a malignarci su.
2: Ma fino a che punto è ricca e bella?
0: Oh, basta. Io non sento nulla. E tu?
2: Mi sbrigo in un minuto. Sì? Mary? Cosa? Cosa? Dici sul serio?
0: È una bugia. Sai quanto Mary non possa soffrirmi?
2: Charlie, siamo ricchi.

0: Siamo ricchi! Vecchio imbroglione, perché non ce l'hai detto?
1: Ah, non sono vecchio, non potevo dirtelo ieri sera perché stavo festeggiando. Mi sono fermato stamani da Mary tornando a casa e l'ho messa al corrente.
0: E quanto possediamo? Mary dice che siamo ricchi da nausea.
1: Ah, Mary parla a sproposito, il denaro non nausea nessuno.
0: Oh, soprattutto quando è tanto.
2: Che sei?
3: Niente francese, Vicky.
0: Siamo milionari.
3: Pazzia, c'è un grosso ramo di pazzia in questa famiglia da parte di tua madre.
0: Nuotiamo nel petrolio, caro.
3: Che cosa?
0: Sì, petrolio, quella roba che fa girare il mondo.
3: Vuoi dire nelle nostre terre, nel Texas?
1: Un generoso regalo di nozze che spero ricorderai proviene dal sottoscritto.
3: E quanto rendono?
1: Beh, in Texas la legge autorizza a estrarre solo 80 barili al giorno. A $2 il barile fa... Dunque,
0: fa $160 al giorno.
3: Domenica inclusa?
1: Certo, il petrolio è un atto di Dio.
3: Sono $1,100 la settimana.
1: E il 27% non è tassabile.
0: E se vendessimo?
1: È quello che pensavo. Sarebbe un bel grutto.
3: Ma se non lo vendiamo avremo una bella rendita.
1: Sono tutti così prudenti al tuo paese.
3: Assennati, solo assennati.
0: Oh, rifarò la casa. Cambierò tutto da cima a fondo. Mi farò 1000 abiti. La camera di Mary diventerà lo studio per te. Credi che ce la faremo con $50,000 all'anno?
1: Tenteremo.
3: Non dubito.
0: Una cosa.
3: Potremmo trivellare altri pozzi.
0: Mary non mi ha detto nulla di averti incontrato ieri sera.
4: Mamma, che cos'è il petrolio?
0: Oh, Vicky!

0: Via il sudario. Niente più orari, niente più giornalismo. Il lavoro è morto. Seppellitela.
1: Prendila!
2: Cosa conti di fare adesso?
0: Adesso? Finirò il mio terzo romanzo. E se neanche questo lo pubblicano?
2: Lo pubblicheranno.
0: Senza pensieri di denaro o lavoro, avrei ben poche attenuanti.
2: Hai abbastanza denaro, che ti importa degli attenuanti?
3: Buon auguri, certo. Complimenti.
4: Sono 5.000 franchi, prego.
5: Oh, vorrei fare di più per beneficenza.
4: Oh, faccia allora.
6: Elena, pardonnemo a se tutte. Scusa.
5: 6.000 per un altro bacio.
6: Ma valgo molto di più, lo sa? Oh.
4: Una festa per beneficenza non è posto per te.
6: Lo so anch'io.
4: Qualcosa non va?
6: Già.
4: Vicky?
6: No, Charlie. Senti, non si è mosso dalla sua stanza in tutto il giorno. Non vuol mangiare niente, non dice una parola. Sta lì seduto al buio da solo.

0: Che ti succede, caro? Hai già cenato? Vuoi che ti prepari qualcosa?
1: Va via, Elena. Lasciami solo.
0: Che cosa ti ho fatto, caro? Ti prego, Charlie, qualunque cosa
1: Va
0: sia.
1: Bene, Elena. Sei una buona moglie, sei devota, sei leale, hai fatto il tuo dovere. Ritorna alla tua festa e lasciami solo.
0: Non posso fare nulla, Charlie.
2: Fare? Per chi?

0: Per te, per me, per noi. Non lo so.
1: E per questo, puoi evitarmi un altro fiasco? C'è qualcuno che possa farlo?
0: Charlie, perché un tuo libro è stato respinto ancora?
1: Sì, ancora. Ancora, Elena. E ancora. Non sono che uno stupido che ha perso 5 anni per scrivere 3 stupidi libri. Puoi fare di me uno scrittore, tu.
0: Ma lo sei. Tu sai scrivere, loro sono gli stupidi, non tu.
1: Caro signor Wills, ci rincresce di doverla informare che non valgo niente, Elena. Lasciami stare.
0: Oh, Charlie.
1: Basta, non so spiegarti il mio fallimento. Ma vattene, lasciami solo.
0: Ma tu non sei un fallito, non per me.
1: A 20 anni pensavo di scrivere libri grandiosi. Sarei stato capace di farlo perché ero diverso e volevo la perfezione sentendomi diverso. Ma ora non ho più 20 anni ed è troppo tardi.
0: Tenteremo ancora.
1: No! Non ne ho la stoffa, ecco. Tutto sta ad adattarmi all'idea. Sono ricco. Con inviti a pranzo posso comprarmi fama, amici e cose simili. Perché dovrei scrivere, allora? In qualunque bar della città io posso tenere circolo e criticare gli altri che scrivono, invece.

0: Non ce la farai mai.
1: $25 che ce la faccio.
0: Ne hai già scommessi 75.
1: Facciamo 100, eh?
0: D'accordo. 100 allora. Scemo.
1: Vasì, scemo. Vasì.
2: Charlie.
3: Oh, Charlie. Guarda, piccola.
1: Attenzione, Charlie. Attenzione, babà. Tieni duro. Attenzione, Charlie. Vasì. Vasì, Charlie. Ma tu è più forte. Dai. Voilà, mon Dieu. Dai, Charlie. Vasì. Resisti. Forza.
3: Ciao.
1: Ah, bravo.
3: Sei bene.
4: Bravissimo.
0: Bravo. Hai vinto tu.
5: 100 e campione, e questo è il braccio maestro.
2: Portami a casa.
5: Sto aspettando l'auto messa a punto per la corsa.
2: La corsa?
5: La gara su strada da Monte Carlo a Parigi.

0: Portami a casa ora, ti prego.
1: È quello che volevo fare.
2: And lovers walk beneath the street.

0: Ah, telefonate?
1: No.
0: Quanta pace, eh?
1: Ci vuole ogni tanto, no?
0: Vicky non viene a darmi la buonanotte.
1: Oh, tua figlia è sull'orlo di una crisi isterica. Le è caduto un dente davanti.
0: Come la prende?
1: Oh, la vita ormai è finita per lei. Dice che verrà qui se non dovrà sorridere o aprire bocca.
0: Certo, le situazioni drammatiche sono il mio forte, lo sai.
1: Non ti dispiace di restare a casa, vero?
0: No, certo, cara.
1: Come procede?
0: Non è facile ricominciare.
1: Ma l'hai promesso.
0: Ci provo.
1: Ce la farai.

0: povera ballerinetta. Grazie infinite. Malgrado tutto, sai baciare ancora. E quando tornerai a sorridere?
1: Neanche un mezzo sorriso vuoi farmi?
0: I denti ci mettono mesi a crescere, sai? Per quell'epoca avrai i muscoli anchilosati e non saprai più sorridere. Passerai per la donna più arcigna di Parigi. Sai come sarò io fra qualche anno?
2: Oh no!
3: Mi presti un paio di gemelli, non riesco a trovare... Toglietevi quei denti finti voi due, non tocchiamo certi tasti.
2: Vuoi che balli per te, nonna?
3: Domattina, mia cara.
2: Ma devo alzarmi alle 6 domattina.
3: Quadra a meraviglia, proprio l'ora in cui io tornerò.
0: Buonanotte, cara.
2: Bonne nuit, tout le monde.
3: Bonne nuit. Latte, letteratura. Mi spieghi cosa vuol dire?
0: Se permetti, lavoro.
3: Idea tua?
4: È un'ottima idea e tu non corromperlo.
3: No, non ci penso neanche. Ma sentiremo la tua mancanza. Pensate, danno una festa in abito da sera e senza alcuna ragione.
0: Vogliamo andarci?
4: Ma Charlie...
0: Cara, mi farebbe bene. Domattina mi inchioderò su questa sedia. Ti prego.
4: Perché finisco sempre per dire sì quando in realtà intendo no?
3: A proposito, porto un amico. È un campione internazionale di tennis. Paul? Non vi dovete meravigliare perché lo invitano dappertutto. A dire la verità è così che campa lui.
0: Cioè lo pagano per fare l'invitato?
3: No, no, sono le donne a mantenerlo.
4: Simpatico.
3: Paul, mia figlia è Charlie Wills, mio genero.
4: Molto lieta.
5: Enchanté.
0: So che ha giocato a Roma.
5: Sì, sono incluso in tutti i tornei.
0: E come se la cava?
5: Benissimo. Fino al secondo turno, poi qualche giovane australiano o qualche giovane americano mi batte.
3: Ma non lo battono nel perdere con grazia e congratularsi col vincitore.
5: Sì, so perdere con molto garbo. Mi scusi, ma lei è la donna nella fontana del Caffè Dingo? È il mio ritratto preferito. Appena arrivo a Parigi corro sempre ad ammirarla.
0: Beh, è fortunato. Ora può ammirare l'originale.
3: Vieni con me, Paul.
5: A più tardi.
4: Tipo affascinante, vero?
0: Cosa?
4: Affascinante.
0: Sì, in un modo quasi schifoso. Enchanté.

0: Beh, mio caro, è stata una faccenda davvero comica. Tutti quei gangster alla televisione con quel giudice che li interrogava. Quel giorno a New York non ha lavorato nessuno, stavano tutti agli apparecchi.
1: Cosa?
2: Che cosa è morto Bernard Shaw?
1: Il vecchiaio, direi.
3: Tema tempo. Muso tauto lieto va vaja. Per amgius che voi indossavano per consumire. Napoleonas irgi giordonas in Russia applico crauia lieto voi.
1: E guiderà lei per tutta la corsa.
4: Sicuro.
1: Che guadagna se vince?
4: Che ci guadagna? Una bella vittoria, questo guadagna.
5: Ma guarda un po', è mia moglie. Ciao, moglie.
4: Basta così, campione, può andare allo spogliatoio.
0: Torni fra 5 minuti, Paul. Ti rimorde la coscienza, ma durerà poco.
4: Oh. Di, che tipo di moglie sei che balli con gli altri uomini?
0: Del solito tipo, trascurata.
4: Ah. Che c'è tra il signor Tennis e te?
0: Oh, ci chiamiamo per nome ora.
4: Uh-huh.
0: È premuroso, gentile, e non trovo affatto terribile che io sia sposata e abbia una figlia di 7 anni.
4: Forse ha nostalgia di una mamma.
0: Non ti illudere, dai discorsi che ha fatto ha nostalgia di altre cose.
4: Beh, fammi sapere tutti i dettagli.
5: Lorraine! Lorraine Quorn! Si è scordata di me?
6: Oh, mi creda, sola cosa che ho scordato di lei è il suo nome.
5: Wills, dell'Agenzia Europa.
6: Charlie! Oh, che piacere riaverla tra le mie braccia.
5: Si sbaglia di grosso perché a questo punto non c'eravamo arrivati.
6: Perché no?
5: Si è sposata di nuovo?
6: Sicuro. Sono a Parigi per un nuovo divorzio. Lei è ancora sposata?
5: Sì, certamente.
6: Oh, con la stessa donna?
5: Con la stessa incantevole donna. Devo dire così perché sta qui accanto. Le presento mia moglie Helen, la signora Quark.
6: Signora Johnson, adesso, ma non per molto. Tanto piacere.
0: Da parte mia non so.
6: È più bella di quanto pensavo.
0: E lei meno malandata di quanto dovrebbe essere.
7: Niente in contrario se mi ripresento.
0: Oh, Pauline, e questa è la temporanea signora Johnson.
5: Il miglior mediocre tennista del mondo.
6: L'ho già intravisto al mio hotel.
7: Io scendo sempre al Royal Francais.
5: Ah, vuol giocare a tennis?
0: Sì.
5: Come il vino, ubriaca.
0: Charlie, vorrei andare a casa.
5: Come? Che ti succede?
0: Niente, solo vorrei andare via.
5: Ti sembra un motivo sufficiente?
0: Vuoi accompagnarmi a casa?
5: Vorrei, ma non posso. Ho promesso a Loren un giro sulla nuova auto.
0: Ti spiace se mi accompagna Paul?
5: Paul? Paul chi?
0: Paul, chiunque sia. In una festa così ci saranno 6 o 7 poli in giro.
5: Ah, un discorso serio con lei non si può fare. Con questa macchinetta riesco a toccare 90 chilometri in seconda.

0: Sono in piedi da ore.
1: È una brutta abitudine che dovresti perdere, cara.
0: Perché i grandi bevono il latte e si hanno tutti i denti?
1: Beh, alleviamo ranocchi nel nostro stomaco e il latte li tiene calmi.
0: Come entrano nello stomaco?
1: Nascosti nelle bollicine di champagne.
0: Ma...
1: è un fatto ben noto di idrodinamica. Buonanotte, cara.
0: Buonanotte.

0: Prendi il cappotto, Vicky.
1: Papà non viene con noi al bois?
0: Andiamo in chiesa prima.
2: Eh? È di già domenica? Che ne è stato di venerdì e sabato?
0: Sbrigati, Vicky.
1: Tu non vieni con noi?
2: Ci vediamo al bois più tardi. In chiesa di venerdì? Che cosa succede in chiesa di venerdì?
0: Le solite cose.
2: Beh, visto che ti senti così pia, non avresti compassione di questa testa? Testa?
0: Molto poca.
2: Ma cosa ho fatto?
0: Questo sarei molto curiosa di saperlo.

0: Perché fai quella faccia?
1: Non m'hai detto l'esito della corsa con la tua bella Lore. Hai spinto la macchina sui 150 e poi sei tornato indietro, vero?
0: Esatto.
1: E poi?
0: Poi niente. L'ho depositata al suo albergo o lei ha depositato me a casa, non ricordo.
1: Non ricordi altro?
0: Mi spiace di deluderti, ma non c'è stato proprio altro.
1: Beh, fra poco è un'altra sera. Lei sarà bella ancora e tu sarai ancora ubriaco.
0: E ancora niente succederà. Chi ti ha riaccompagnata ieri? Quel raccattapalle?
1: Non è a casa che mi ha accompagnata.
0: Oh.
1: Mi ha invitato al suo albergo a bere un cognac. Ho accettato.
0: Hai lottato per tenerlo a freno?
1: Una lotta l'ho sostenuta. Ma non è con Paul che l'ho combattuta. Con me stessa.
0: E hai vinto?
1: Ascoltami. Io mi sento sbalestrata quanto lo sei tu. Vivo a Parigi anch'io. E anch'io sono stufa. E il pensiero di te con quella donna non mi ha mai abbandonata. E non sottovalutare Paul. È premuroso, gentile. E io mi sento infelice. Charlie, torniamo indietro.
0: D'accordo, appena Vicky finisce di fare il giro.
1: Indietro veramente. In America. Per sempre.
0: Non serve a nulla fuggire.
1: Charlie, andiamo via. Prima che sia tardi. Ti prego. Se mi ami, torniamo in America.
0: La vita bisogna sapersela godere. Lo dicevi tu. Il tempo non contava per te. Rimandavi tutto al domani.
1: Ho paura di rimandare oltre.
0: Ti sei svegliata male oggi. Domani vedrai che tu...
1: Oramai è un anno che mi sveglio male. Forse sto rinsavendo.
0: È tardi per rinsavire. Facciamo così. Fa la corsa con me. Andiamo a Monte Carlo.
1: Perché dai tanta importanza a una gara?
0: Non lo so. Forse potrei scriverci una novella. Chi lo sa? Va bene, d'accordo. Perché la cosa mi diverte. Per dirla con il tuo illustre padre, divertirsi è ciò che conta di più. Ho detto una cosa stupida? A questo volevi portarmi? Vieni con me, Elena.
1: No, Charlie.
0: Mi porterò un'altra, allora. Sono giustificato?
1: Le giustificazioni sono il tuo forte. Da un'occhiata a Vicky.
0: Dove vai ora?
1: A fare una cosa importante. Comprarmi le calze.

0: Cognac, presto, due bicchieri.
1: Monsieur Wills?
2: Mia moglie, l'hai veduta?
0: What more joy can there be? Che sarà spettacolo. Ma guarda chi c'è. E il mondo delle corse come va?
2: Ti ho telefonato a casa, non c'eri.
0: È evidente, se sono qui.
2: Non fai ridere.
0: Tu manchi da casa da 7 giorni. E questo non ha fatto ridere me. Ora comincio a ricredermi. Ti rammenti di polvere? No? Anche qui c'è da ridere. Perché io ricordo bene l'ora.
3: Volete cenare con noi?
1: La smetto.
0: Oh sì, io accetto.
1: Quando berrete dallo stesso bicchiere?
0: L'abbiamo già fatto. L'hai sentita? Non crederesti che io sia un'alcolizzata?
1: Spero che non dia peso a un'innocente cenetta.
0: Su, via, Paul, sii più risoluto. Di che se ne vadano altrove, che ci lasciano soli. Io per niente. Cerca di cavartela tu.
1: Oh, prego, siamo gente civile, no? No.
0: Così mi piaci.
1: Toccami ancora e ti rifilo un ceffone.
0: Non farlo, tesoro. O io dovrò rifilarne uno all'altro.
1: Perché ridi?
3: Per lei, per me, per tutti noi. È buffa.

Buffone. Buffone da strapazzo. Ah. Elena.

0: Sei molto bella.
1: E sposata.
0: E attraente.
1: E anche ricca. Ah, e mi ami tanto.
0: Sicuro che ti amo.
1: L'amore non è mai sicuro. Vero?
0: Se non altro, io non ti lascerò mai sola.
1: Come facciamo a dirglielo?
0: Diglielo? Digli cosa?
1: Riguardo a noi. Che tu mi ami. Che io non tornerò con lui.
0: Oh, ma che sciocchezze. Ma certo che tornerai da lui. Se tu non facessi così, rovineresti tutto fra di noi. Te ne rendi conto, vero?
1: Ma certo, caro. Resto sposata e ti tengo di riserva. E quando mi sento sola... Oh, misericordia.
0: Beh, non è una mia trovata questa. Succede di continuo. Specialmente nel tuo mondo.
1: È questo che ti aspettavi da me?
0: Elena, ma che ti succede?
1: Tutto a un tratto ho capito tante cose.

Ti prego, Charlie. Vuoi che me ne vada via? È questo che vuoi?

0: prego. Perdonami se puoi.
1: Avrai cura di Vicky. Non le farai compiere gli stessi sbagli.

0: Charlie, cosa intendi fare ora? Devi parlare a Mary. Se non lo fai, perderai Vicky. La causa si discute oggi e chiederà la sua tutela accusandoti di incapacità di allevarla.
1: Ha ragione. La rovinerei come ho fatto con Elena.
0: E cosa farai?
1: Voglio andar via. Torno in America.

0: ringrazio, Maynard.
1: Gli americani, sempre di fretta. Se poi è un ricco americano, è anche
0: peggio. Non sono più ricco, Maurice.
1: Cos'è successo? Il petrolio? Niente?
0: No, Maurice. Dai pozzi non esce più che acqua sporca.
1: Oh, questa è sfortuna.
0: Forse no.
1: Cenerà con noi stasera come ai bei tempi, vero?
0: Non lo so. Dipende.
1: Jeanette ne rimarrebbe male. Abbiamo tanti ricordi in comune noi. L'aspettiamo, la prego.
0: Beh, vedremo. Vedremo. Dans le souvenir.

0: Charlie. Ciao, figliuolo.
1: Com'è successo?
0: Un leggero colpo.
1: Quando?
0: Beh, circa 8 o 9 mesi fa.
1: Ma non mi hai fatto sapere niente.
0: Oh, non è una cosa grave. Guai dell'età. Charlie, ho letto il tuo libro. È buono. Dico sul serio.
1: Grazie.
0: Sì, ci sai fare. Davvero bravo.
1: Ah, ecco, è per te. Sigari Havana. I tuoi preferiti. Ti apro la scatola.
0: No, ora. Quando starò un po' meglio, eh?
1: Vicky?
0: Sei venuto per lei?
1: Vorrei riprenderla.
0: Bene, bene.
2: Papà! Papà! Papà! Papà!
1: Sei cresciuta?
2: Lo sai.
1: Cosa?
2: Non sei vecchio. Ho detto ai compagni che hai i capelli grigi.
1: Oh, mi dispiace tanto. Oh, tieni.
2: Grazie.
1: Claude.
3: Salve, Charlie. Sono felice di rivederti.
1: Grazie. Ti ringrazio di tutto.
3: Non appena ho saputo che hai chiamato, sono andato a scuola e ho preso Vicky.
2: Guarda, papà, guarda!
1: Sei magnifica, come sempre.
2: Papà.
1: Cosa?
2: Possiamo andare al bois? Ti ricordi la giostra che c'era? Ti prego, ti prego. Era la prima cosa che volevo fare al tuo ritorno.
3: Io... Hai un'ora prima che ritorni Mary.
2: Metti il cappotto nuovo.
1: Sì, cara. Come sta Mary?
3: Sta bene.
1: Vorrei dirti, Claude, che non ho parole per
3: ringraziare. No, io non ho fatto niente. Ho dato a Mary la tua lettera. Non può impedirti di vedere Vicky.
1: Speravo che acconsentisse a ridarmela. Ho bisogno di lei. Devo averla.
3: Anche lei ha bisogno di te.
1: Grazie.
2: Papà, papà, fa presto, l'ora è quasi passata.
3: Quanto al tuo libro e quanto a Mary, se andiamo cauti, c'è speranza forse.

0: papà.
1: Ma niente, tesoro, perché?
0: Potevi anche guardarmi. Non hai risposto al mio saluto.
1: Beh, rimedio subito, eh? Tu rimonta sulla giostra e io...
0: Senti, preferisco di no adesso.
1: Oh.
0: Sto diventando grande per queste cose. Non credi anche tu?
1: Sì, sei vecchia ora. Cara, ci pensi mai alla mammina?
0: Oh, sì.
1: Non devi dimenticarla.
0: Ho una fotografia in camera mia. Somiglia a lei, dice il nonno. Trovi che sia così?
1: Sì. Le somiglie.

0: Sono proprio contenta. Senti, perché non vivo con te?
1: Perché? Non sei felice?
0: Sì, ma non felice del tutto. Mi capisci?
1: Sì, ti capisco.
0: Allora vengo a stare con te.
1: Non lo so. Non lo so.
0: Tu non vuoi che venga?
1: Sì, certo, tesoro.
0: Oh, se tu sul serio mi vuoi bene, portami a vivere con te. Ti prego.
1: Vedremo.
0: Ti dissi invece.
1: Sì.
0: Ecco, hai visto? Non è difficile dire sì, vero? Ciao, zio Claude. Dal Bois siamo andati all'Hermes e ti abbiamo comprato una cosa, zio, anche per zia Mary e qualcosa anche per me. È un bellissimo negozio e mi sono divertita. Oh, zia Mary! Vedessi cosa ti abbiamo comprato. È una sorpresa, guarda.
2: Dovresti essere a letto.
0: Ma credevo che oggi...
2: Su, vai in camera tua.
0: Non vuoi vedere il regalo?
2: Obbedisci, Vicky, su.
3: Ciao, Mary.
2: Salve, Charlie.
3: Sono lieto di vederti. Mi dispiace se ho fatto far tardi a Vicky.
4: Ah, non avrebbe dormito lo stesso, è troppo elettrizzata.
2: La disciplina è molto importante.
3: Tu hai saputo tirarla su bene. È cresciuta.
2: Come hai trovato Parigi?
3: La vecchia comitiva non c'è più. Sono passato un momento al Dingo nel pomeriggio, tanto per rivederlo. Nessuno che conoscessi.
2: Non ne hai avuto abbastanza di bar?
3: Come vi ho scritto, bevo un solo bicchierino il dopo pranzo, non di più. Qualche volta lo faccio di proposito, per provare a me stesso che potrei farne a meno.
4: Ma certo, Charlie, comprendiamo.
3: A volte me ne dimentico e non bevo affatto. Ma, beh, io sono andato al Dingo per dare un'occhiata. Sono andato anche in altri posti. Posti dove Elena ed io... Senti, Mary, non sono in grado di parlare. Ho come un nodo in gola. Mary, posso riavere Vicky?
2: Non lo so. Sarà forse bello parlare di un bicchierino al giorno, ma che garanzia abbiamo che... Beh, quando io ripenso tutti gli anni sprecati...
3: Anch'io ci penso spesso. Lavoro sodo ora, Mary. Ho un contratto per diverse novelle e sto cominciando un altro libro. E mia sorella arriverà dal Milwaukee per badare alla casa. Io voglio Vicky. Ti prego, Mary. Se aspettiamo ancora, io perderò la sua infanzia. Non avrò più una famiglia. Io non posso perderla, lo capisci? Sarà un po' come avere Elena con me.
4: Mary.
2: Non so che farci. Finché vivrò non potrò scordare quella mattina in cui Elena, fradicia e tremante, tu la cacciasti.
4: Mary.
3: Ma tu rammenti solo una sera. Per quanto vuoi farmi scontare quell'unica sera? Guarda invece gli anni in cui Elena ed io ci amammo.
2: Non voglio sentirne parlare.
3: Mary, non vuoi ridarmi i fichi?
2: No.
3: Mary, ti prego.
2: È un argomento che considero chiuso.

Mi dispiace, Charlie. Che faccio ora? Vedremo.

0: Preparo la cena.
1: Mary.
0: È inutile riparlarne. Non gli darò Vicky né ora, né domani, né mai.
1: Perché? Lo odi a questo punto?
0: Sì. Per quello che ha fatto, sì.
1: Sì, è vero. Ha commesso un delitto imperdonabile, ma contro la tua persona. Per non aver capito che tu lo amavi. Tu l'incontrasti per prima, ma lui sposò Elena. Questa è un'altra sua colpa. E un colpevole deve essere punito. E quale pena poteva colpirlo di più? Portargli via ciò che più amava, la sua bambina. Mia cara, non si ha sempre ciò che vogliamo. Guarda me, volevo il tuo affetto. Un figlio che fosse nostro, ma nato dal nostro amore, non dalla tua amarezza.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio se non.

Del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fallows, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris

io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta, era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio, hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile, se non uguale, a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare. È un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi, appunto, abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia. Poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi: il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento, poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale
ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia.
Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono